0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa. Energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiskis Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Contesto sempre in prevalenza anticiclonico sul Mediterraneo, seppur un lieve indebolimento dell'alta pressione permetterà la formazione di alcune nuvole marittime al mattino in campagna sulle aree costiere, che poi lasceranno spazio a maggiori schiarite nel corso della giornata, e ancora un po' di variabilità nel pomeriggio lungo i settori montuosi appenninici con qualche locale breve temporale soprattutto verso i confini con la Basilicata. Le temperature si mantengono estive anche se in lieve diminuzione, valori massimi comunque oltre i 32-33 gradi sulle aree interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

mercoledì, e che te credevi? 2 di settembre 2026, si avvicina sempre di più il campanello, quello scolastico. Caro studente, a quest'ora stai dormendo? Oppure sei già sveglio perché ti stai abituando agli orari nuovi, quelli che fanno un po' male, 6:30 del mattino, 7, quelli che ti consentono di andare a letto molto presto, o meglio, sei obbligato ad andare a letto presto dai genitori. Vai subito a letto, vabbè, fin quando fai le elementari, le medie, poi le superiori, ti arrangi, se fai tardi poi sono cacchi tuoi. Tra l'altro poi con questo caldo si vocifera, ma secondo me è tutta una roba finta, che le scuole possano cominciare ad ottobre per il troppo caldo. Ma non illudetevi, perché a scuola dovete andare nonostante il caldo, perché noi non andiamo a lavoro nonostante il caldo, il muratore non va al lavoro nonostante il caldo. Tu studente che vuoi fare? Quando vuoi andare? La sessionella è finita, the end, no? Giusto perché ieri abbiamo parlato un po' inglese, o meglio, cercavo di parlare con la nostra amica in America. Hello, good morning Sara, good morning Italy. Trovate anche uno stralcio sul nostro Instagram, quello di Kiss Kiss Napoli, di quello che è successo ieri. Saluto Fabio Esposito e soprattutto voi, come state? Fatemelo sapere, 342 00 00.

0: D'Antonio che ci ascolta da Milano, Francesco dalla provincia di Cuneo, addirittura ho fatto il militare a Cuneo, ricordo le parole famosissime del nostro grande Totò, poi Gennaro ancora da Milano e c'è qualcuno che dice good morning, anche perché ieri la scia americana, no? Per tanto tempo ci ha fatto compagnia anche nei ricordi, perché incontravo tante persone per strada, anche amici, avevano ascoltato questa chiamata meravigliosa con gli Stati Uniti. Gaetano da Secondigliano, la richiesta per partire il 1° ottobre è stata fatta da un insegnante, no dagli alunni, sono gli insegnanti che non vogliono fare niente. Saluti a Tocumi Jam, insegnanti, gruppo delle mamme, Gaetano, ho capito, però anche gli alunni poi se devono stare in classe, adesso scherzi a parte, con 40 gradi e sappiamo che le aule scolastiche in genere non sono così confortevoli, no? Hanno i termosifoni per il freddo, ma per il caldo è complicato, veramente si fa una sauna pazzesca e si studia poco, bisogna anche avere la possibilità fisica di potersi concentrare. Io sono d'accordo, se fa sto caldo e non abbiamo le classi idonee, a questo punto dirottiamo un attimo le aperture. Mamma mia, ma sa che succede? La mamma che sopporta il figlio da 3 mesi, ma che stai dicendo? Io me la so lavare, non si è pire, io me la so mettere un po' fuori la cornetteria quando accompagna il figlio, ah già giù c'è che accompagna me, ma fai TikTok, capito o no? Il professore non è buono, chi è scemo, chi fa schifo, chi lo lancia sempre che fine ha fatto, chi gli fa il corno alla pugliera, chi non sta buono, ecco, quello lo so, non tutte, ma in genere capita pure quello, vabbè. Buongiorno pipistrelle e pipistrelli. Oh, ma era Fiore da Mainz, ma non avevi scritto che era tutto finito? Vediamo un attimo cosa ci ha scritto. Un saluto chi c'è in regia, vi volevo dire grazie. Ah, ok, ok, l'addio per questi 5 anni che abbiamo passato insieme, ma per motivi personali mi devo assentare per un periodo. Grazie di tutto. Raffaele, che è successo? Raffaele da Mainz, cosa è successo? Adesso ci fai stare in pensiero. Scrivici se sono cose buone, impegni di lavoro, perché così non ci puoi lasciare. Sedotti abbandonati, non esiste proprio. Sentiamo un po' di vocali al 342 00 0010. Pronto? Come stai? Hello!
1: Passa fa mancani, finalmente tutta sta muffumana se le va a mesa, io posso tornare a guidare il mio van tra Sorrento, Pompei e Cossina Amalfitana.
0: Ah, ok.
1: Grazie
0: okay.
1: Dio, finalmente!
0: Nel senso che sono finite le ferie e allora la strada è più libera in quella zona. Pronto?
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari facessi come Papuscello quando voleva la
0: è vero,
2: quella
0: è vero.
2: Cinese in videochiamata.
0: Me l'hanno detto in tanti. Sì, sì, mi hanno paragonato al grande Papuscello, quindi per me è un onore, un grande personaggio di TikTok. Pronto?
3: Manganiello,
0: sì.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
3: Marco da Addis Abeba.
0: Mamma
3: stamattina,
0: mia, Etiopia.
3: Viene ritorno in Italia, manca fare poche vacanze.
0: Dai, ti aspettiamo.
3: 18 gradi, la temperatura.
0: Cioè Addis Abeba 18 gradi.
3: Una scarica di acqua, ma come i pazzi scaricare.
0: Ma tu ti rendi conto?
3: Comunque, sempre Forza Napoli, indipendentemente da tutto, a
0: sì.
3: Faccia chi ci poveri.
0: Su questo sono d'accordo. Adesso io immagino le previsioni meteo ad Addis Abeba. Cioè, tipo anticiclone italiano, cioè non è più africano che va da quell'altra parte. Pronto?
4: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Sono Federico. Sto andando al lavoro a Giuliano. Una bella giornata di mercoledì. E buona giornata a tutti e un bacio ad Emma.
0: Un bacio anche a te. Carlo invece Oturrese ci scrive dalla Grecia, pensate un po', è in vacanza lì e pensa a noi, è una cosa bellissima. Tanti saluti dalla Grecia, grande Carlo, buone
5: Manganiello,
0: vacanze.
5: Buongiorno.
0: Pipistrello
5: Gennaro in trasferta per Verona per vedere un concerto di una radio concorrente a te.
0: Cioè, la pugnalata proprio a rete spalle di Indogora. L'importante è che tu ti sia divertito, però che adesso sei ripassato su Kiss Kiss Napoli. Pronto?
6: Buongiorno,
0: buongiorno.
6: Sono Giovanni da Pozzuoli, mando un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Sì.
6: Anto, ma tu con i cornetti di Patrizio d'Amore è normale che ingrassi?
0: Ah, tu dici,
6: a Patrizio di mandare qualche cosa un po' più salutare. Ciao,
0: hai ragione.
6: Giornata.
0: Però senza il cornetto del nostro amico, che tra l'altro questa settimana non si è fatto vedere. Siccome il tuo preferito, lo so, che è Fabio Esposito, lo dici spesso, i cornetti li devi portare quando c'è Fabio. Mi raccomando, sempre in quella pasticceria lì, dove c'è un personaggio di Un Posto al Sole, ok? Tra l'altro alcuni devono essere a marmellata, non tutti a crema. Se vieni stamattina, già sai, pronto?
7: Mangani, buongiorno, amico da Pozzoli.
0: Vai.
7: Mi sono già geolocalizzato.
0: A quest'ora, insomma.
7: Direzione pianura.
0: Ok, meno male.
7: Volevo salutare a tutti i pipistrelli, soprattutto al mio papà.
0: Sì.
7: Federico 49.
0: Federico 49, come mai? A 49 anni, suppongo? 49 anni, non lo so poi. Ah, è nato il 49, può essere anche quello, oppure avevo pensato una terza cosa, ma credo che sia quasi impossibile, no? Pronto?
8: Buongiorno, Mangariello.
0: Buongiorno.
8: Annavi TikTok.
0: TikTok è bellissimo. TikTok, geniale.
8: Buongiorno,
0: giorno.
8: Giovanni da Parese.
0: Vai, Giovanni.
8: Saluto a tutti i pipistrelli, buongiorno. È vero che le carine.
0: È vero, no?
8: Ne siamo fatte perché stiamo lavorando vicino a un bar e ci sta una scuola vicino. Oi. Tutte le mamme, come hai detto tu, che non è buono, un professore così, che ne fai? Sono esagerate.
0: No, ma infatti guarda.
8: Bravo,
0: tornate a casa, da fa casetta, a rassettare la casa, a cucinare, non a fare i TikTok lì nelle cornetterie, nei bar, passo bidel, no, chi quanto è bello, mi state scema. Cioè, ma non esiste, ma che è un giuge? Tornate a casa vostra, a femmina, a da sta casa.

0: Vedi, Dina, ma hai visto un bidello? Pare che sta tutte cose. Non giustissimo. Mamma mia, carma, dalla. Ma sono aiutati, ora spi. Sto connetto con me, mamma là, ma ci mangiamo tutti e due, non ti preoccupa, che marito mette che faccio fatto pagare avanzi, capito? Quando sto da scale 15 ore, e che mi faccio la dieta. Un professore italiano, da là, quando è per lì. Ma secondo te piace nel film, no? Pure? E fa buco, c'è il secco, sono patrese. Aspetta, Gianna, è sempre savaias. Me nasco tutta truccata, cammini con. Ma anche se sentero qua Brad Pitt, non mi fa parlare proprio. Mamma mia, che fine che abbiamo fatto andare a sta scuola. E dice la verità, ma pure che lei, la professoressa di religione, fa andare a Santarella, ma ci vuole insegnare religione. La roba che tutta è un'altra, capisci a me, come ci nega. Stava già zitto, sta passando un professore di educazione, firmare un amico pettorale, cadere. Ma chi se ne è sposato però? Ma tenne 50 anni, ancora ne è sposato. E secondo me ci capito, no? Non mangio sai che un uomo che può fare la terra. A voi ci rimane a mattina, quando era per la scuola. Più o meno. E giù c'è. Fuori scuola nei pressi del bar. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Tra poco argomento del giorno, vi dico solo una cosa: al cinema esce Willy il Coyote, non ci posso credere, oggi vado a vederlo. Non ricordate, ma tra poco ne parliamo. Nel frattempo questi siete voi. Pronto?
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Costantino Suppende da Brusciano.
0: Oh, grande.
1: Il messaggio di ieri, grazie che sei stato mandato. La festa è finita. Auguri a tutti i comitati di una
0: bellissimo
1: buona vita, di una buona festa.
0: Ed è stata una bella festa.
1: I messaggi,
0: lo so, hai ragione, ma è stato un po' complicato, ragazzi. Fine settimana, tutti lavorativi dopo le ferie. Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Gerardo da Colonia.
0: Ciao, Gerardo.
2: Visto che Raffaele si è
0: messo, purtroppo
2: potrei prendere io il suo posto.
0: Magari, magari,
2: diciamo,
0: però
2: io dalla Deutschland. Allora, a tutti. Ciao,
0: facciamo
2: ragazzi.
0: Così: per prendere il suo posto devi festeggiare qualcosa, tipo un compleanno, mi devi pagare poi l'aereo, io vengo lì, mi paghi l'albergo a 5 stelle, vabbè anche un 2, 3 stelle, Raffaele ha fatto le cose alla grande, mi paghi la cena, il pranzo, facciamo lo spettacolo, ritorno qui e quindi diventi il nuovo Raffaele da Mainz, però tu diventerai da Colonia, adesso non ricordo il nome, sarai sicuramente... Vabbè, no, ero per Raffaele non viene a Cire. No, come Raffaele non c'è nessuno. Mangani, pronto?
3: Mangani.
0: Sì.
3: Mamma mia, Mangani, che delusione.
0: Che so?
3: Federico 49. L'amico di Vigliotti.
0: Ah, scusami, hai ragione. Quello che canta nel programma di Vigliotti. No, a me va, ragazzi, un attimo.
4: Mangani. Scordata. Buongiorno.
0: Ciao, Totò.
4: Io localizzo. Alzano,
0: sì.
4: Direzione Caserta per andare al lavoro.
0: Meno lavoro.
4: E stamattina magari tengo una trasferta esagerata.
0: Dove?
4: Ho scoperto che vicino a Benevento sta un paese che si chiama Pau Pisi.
0: Lo conosco.
4: Almeno con la navigatura a un certo punto si domanda che mi faccio arrivare.
0: Lo conosco, lo conosco. Lì fanno delle feste di piazza dove in genere o vado io o va Gigione. Cioè, è quel tipo di situazione. E si sta molto bene, c'è un buon vino. Pronto?
5: Manganiello, buongiorno,
0: buongiorno,
5: buongiorno a tutti i pipistrelli, Enrico da Pomigliano d'Arco,
0: vai.
5: Direzione centro direzionale,
0: sì. Azloni,
5: si connette il mezzo piazza Musi Aranello.
0: Bravissimo, bravissimo.
5: Pubblicità.
0: Esatto, ma che per anche qui a Rione Alto, non deve andare all'Arenella, quindi caro io amico, mi raccomando.
6: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Direttore.
0: Pronto? Direttore, grande.
6: Faccio 10 anni di matrimonio.
0: Auguri. Augurissimi direttore, Oreste 10 è un bel traguardo. Poi saluto Gaetano, Gaetano, beh, non essere blasfemo perché scrive sei un grandissimo, quando imitavi le mamme sembravi il maestoso Federico Salvatore. Per l'amor di Dio, Gaetano, alziamo le mani e facciamo un saluto all'immenso maestro Federico Salvatore. Pronto?
7: Andò, buongiorno Papesci. Andò, ne auguro buona giornata a te.
0: Solo
7: a te,
0: noi ce l'abbiamo.
7: Andò, ma chi se stanno sempre a se la mandà?
0: Hai visto?
7: Ma noi saldato che dobbiamo fare?
0: Mamma
7: sono
0: mia.
7: Sono 3 mesi che ce la stiamo vedendo proprio.
0: E lì, ci credo, tanto. Ci credo. Ragazzi, pensate i saldatori, l'ho sempre detto, quelli che lavorano quando c'è un sole terribile, un'afa all'aperto e noi con 2 condizionatori abbiamo il barbaro coraggio di dire ogni tanto, madonna mia, che cavolo, che non ce la facciamo più. Vergogniamoci. Oh, adesso ci riprendiamo e tra poco lanciamo l'argomento di stamattina. Niente di bene che alzate il volume, ci sono i ricchi e poveri.

0: Oggi arriva al cinema finalmente Willy il coyote. Eccolo, è lui. Me lo fai risentire? Era fantastico. Fantastico. Chi di voi di una certa età, no? Magari anche qualche bambino che ha riscoperto i cartoni animati di una volta non riconosce il famoso di Willy il Coyote. E praticamente ritorna, o meglio, arriva al cinema. Warner Bros., un coyote affamato che passa la vita a inseguire Bip Bip, cercando in tutti i modi di catturarlo usando razzi. Ricordate, trappole e invenzioni della Acme. C'era questa azienda che dava al coyote tutti oggetti per catturare Mimi, ma non ci riusciva mai. Senti fantastico ragazzi. Mimi, oggi il mood è andiamo un po' a ritroso e soprattutto a capire un po' Willy il Coyote quando è nato. Non lo immaginerete mai, nel 1949. Una roba pazzesca. Da una parte quello che passa la vita a escogitare trappole per catturare Bip Bip, dall'altra quella insomma che fa semplicemente Bip Bip e scappa. Io cosa vi voglio chiedere in occasione, no, di questa giornata particolare, perché al cinema arriva un cartone animato cult degli anni passati, qual è quella parola, quel tormentone, quella sigla di un cartone animato della vostra infanzia che ancora oggi vi ricordate a memoria e magari vi capita ancora di dire, di cantare una parola, una frase, una sigla, basta sentirla e tornate bambini, no? Eravate, per farla breve, da Goldrake, Heidi, Mazinga, Candy, Lupin, oppure proprio Willy il Coyote, Bip Bip? E soprattutto qual è il cartone animato che appena parte la sigla vi fa tornare bambini? Stamattina parliamo di quei cartoni di una volta, se ricordate ancora qualche tormentone del cartone stesso, e magari chissà che Fabio Esposito non ci faccia sentire qualche sigla di qualche cartone animato menzionato proprio da voi. 342 00 00 100. Io oggi sarò al cinema a vedere Willy il Coyote. No, no, lo faccio, non vi dico in quale cinema per non fare pubblicità, ma intanto aspettiamo i vostri messaggi. Ricordo ancora il numero 342 00 00 100. Attenzione, non dovete limitarvi solo a dirmi la sigla di un cartone animato, no, dovete dirmi perché quel cartone animato vi è rimasto dentro, come mai lo pensate ancora, se c'è qualche frase, qualche aneddoto che avete imparato direttamente guardando quella serie di un cartone animato. Ok, vi aspettiamo tra poco e intanto
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma mia. Si piange stamattina anche grazie alle coreografie di del nostro Fabio Esposito. Ovviamente parliamo per i nuovi arrivati di questo film che arriva proprio oggi nelle sale cinematografiche, Willy il Coyote, il famoso cartone animato di tanti anni fa. E in questa occasione io vi sto chiedendo: qual è quella parola? Senti, ancora in sottofondo, mamma mia, la frase, il tormentone, la sigla di un cartone animato che ricordate ancora tutto a memoria. Eventualmente potete dirlo al 342 00 00 100. C'è Emanuele che scrive: buongiorno, ricordo una puntata in cui Willy il Coyote riuscì finalmente a catturare Bip Bip, che però aveva bevuto un intruglio preparato da quell'altro personaggio con i baffi rossi, lo ricordate? Io sì, era un nano tipo messicano, non lo so, texano, con i baffi rossi, infame all'ennesima potenza, preparò questo intruglio e quindi a un certo punto Willy il Coyote si ritrovò Bip Bip enorme e non riuscì a catturarlo. Ancora un po' di messaggi. No, ma questo dice proprio qualcosa. Oh, sta accadendo. Ricordiamo anche quando poi cadeva, no? Il coyote cadeva in un burrone, non finiva mai. Cioè cadeva tipo per 5 minuti, no? 10 minuti, 8 puntate per vederlo poi scaraventato proprio al suolo. Un amico scrive, però non ricordo di quale cartone animato si tratti. Dice: siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti, tuttavia la razza umana era sopravvissuta. Buongiorno manga, qual è, Fabio, questo? Ah, Cane Guerriero, mannaggia, che vergogna. Oh, che adoravo poi tra l'altro questo cartone, ma non avevo ricordato proprio questa introduzione. Buongiorno dal cammello, mi ricordo la frase di Lotti, un giocatore di tennis, che diceva quando tirava spaghetti. Vedi, io questo voglio sentire, i tormentoni, le sigle, qualcosa che avete imparato direttamente guardando un cartone animato. Ciao manga, 3 giorni di lavoro, bisogno di ferie. No, senti, alzate il volume, sto zitto.
1: L'attimo, la terra che tremò.

0: ascolterei tutta la sigla, ma sapete che non è possibile. Fabio ogni tanto ci fa una sorpresa in base poi a tutto ciò che ci state raccontando attraverso il 342 00 00 100. Antonio dice appunto: 3 giorni di lavoro, ho bisogno di ferie. Ma è così, quando torni dalle ferie ci vogliono altre ferie per le ferie. E per i cartoni ce ne sono diversi, direi in cima la Mu per la rattusaggine. Hai ragione, perché un po' tutti quanti noi ragazzi di una volta avevamo la Mu come situazione erotica, e Lupin per la stessa ragione. Sì, perché poi c'era, come si chiamava la ragazza di Lupin? Aspetta, adesso non ricordo il nome. Margot, bravissimo, il nostro Fabio Esposito preparatissimo. Ancora messaggi, sentiamo, pronto?
1: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli
0: eccomi qua.
1: Buongiorno,
0: Manganiello. Lo sapevo, vai.
1: Ancora oggi dico: per il potere di Grayskull.
0: Per il potere di Grayskull, i Masters. Oh, ma sei espertissimo, Manganiello, caro Fabio.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Pasquale.
0: Vai.
2: Senti, magari ogni tanto la mia figlia... la più grande,
0: sì.
2: Faccio la rana, faccio qua, qua. Poi faccio la canzone dei metà.
0: Ah, bellissima! Nello stagno, stagno. Ma quanto era bello. Ra, ra, ra, ra, ra.
3: Buongiorno, Antonio Manganiello.
0: Buongiorno, chi è?
3: Daitan, per me tu sei il più forte.
0: Daitan, lo sai che era il mio cartone animato?
3: Con la luce del sole.
0: È vero.
3: Niente.
0: Con l'energia del sole c'erano i meganoidi che arrivavano e in qualche modo poi combattevano con Daitan, che aveva 2 collaboratrici, niente male, anche lui. Pronto?
4: Ciao Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Qui giornata bellissima.
0: Dove sei?
4: 2 gradi.
0: Mamma mia.
4: Mi geocalizzo, sì. Oggi su Zara e Mantova. E niente, il mio cartone animato preferito,
0: sì,
4: è Fantaman.
0: Bello, Fantaman.
4: Bella sigla.
0: Sì,
4: e
0: sì.
4: Poi la parola bellissima,
0: sì.
4: Il mondo è
0: Il mondo è mio, bravo, bravo, lo diceva sempre un mio cuginetto che non vedo da tempo. Ecco, oltre alla sigla, al cartone animato che vi piaceva, dovete dirmi anche cosa avete imparato da quel cartone. Se c'è un aneddoto, se c'è una perla di saggezza, grazie a Mazinga, Goldrake, a Fantaman, insomma, fate un po' voi. Ecco.

0: mia, che coreografia musicale stamattina di Fabio Esposito in base ai vostri messaggi. Ascoltiamo l'ultimo, vai, sentiamo. Pronto?
1: Buongiorno Antonio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Senti, a me piaceva tantissimo Super Gulp.
0: Bello.
1: Di Fantastici 4.
0: Ma parliamo di tanti anni fa. Sì, sì, sì, sì.
1: Poi c'era la sigla di Giumbolo Giugiumbolo.
0: Giumbolo. Ma qui parliamo veramente della preistoria. Complimenti anche a te che ricordi ancora dopo tanti anni. Poi Megaloman. Ricordate Megaloman? Era questo personaggio, non era un cartone animato, era un telefilm dove questo si vestiva con una tuta e affrontava dei camaleonti giganteschi, ma palesemente finti, no? Si vedeva proprio da 2 centimetri o da 3 chilometri. Ancora vediamo, mamma mia, quanti ne siete. Per i nuovi arrivati stiamo parlando di un cartone animato che oggi è diventato un film e lo trovate già nelle sale cinematografiche, Willy il Coyote. E noi in base a questa notizia vi stiamo chiedendo se c'è un cartone animato che ricordate ancora, vecchio, nuovo, se c'è un tormentone, se c'è un aneddoto che ricordate grazie a quel cartone animato. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Ma adesso ragazzi, tutti zitti, alzate il volume. Ma cos'è arrivato? Easy Lady, spazio.

Ti ricorda cosa? A parte Alvaruccio e Camilla, ma il momento in cui dovevi andare a scuola, perché erano quelle sigle che ascoltavi presto al mattino, lo dice anche Massimiliano da Bacoli, imperdibile prima di andare a scuola, appunto la sigla di Alvaruccio e Camilla. Poi Michele, io Goldrake tutta la vita, appena sentivo la sigla mollavo qualsiasi cosa e correvo davanti alla TV. Beh, quel periodo fu meraviglioso, arrivavano dei cartoni animati dal Giappone, tutti robot, ma proprio tanti, ma il nostro preferito in assoluto, anche grazie ai vostri messaggi, secondo me è uno solo, ed è questo.

0: Ma sapete che non dovete solamente dirci la sigla a cui eravate un po' legati tanti anni fa, ma anche il tormentone, quella parola, quella frase.
1: Buongiorno. Buongiorno. Maronna, che mi fate a ricordare con Camilla.
0: Mamma mia.
1: Qua mattina che l'ullato.
0: Hai visto?
1: La tavola bullente.
0: Con le squeak oppure che ti dava l'energia. Pronto?
2: Mancanillo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ancora oggi, quando nella mia vita quotidiana ogni tanto faccio pop gadget penna.
0: Hai visto? Che dovrebbe essere il pittore gadget.
3: Buongiorno Mariano, non era un cartone, vabbè,
0: sì.
3: Cartone era la galaxy, sì. Pure era bello.
0: Sì.
3: Però film Mork e Cindy, Nano.
0: Nano, madonna, cosa mai ricordato? Nano, che dovrebbe essere il protagonista Robbie Williams, se non erro, pronto?
4: Manga Fratmo, buongiorno.
0: Buongiorno a te.
4: Io ho un mio cartone animato preferito,
0: sì, vai.
4: Che va in onda il 7 a mattina su Radio Kiss Kiss Napoli, che è una capa tante,
0: che
4: Doraemon. Si chiama Antonio Manganiello.
0: Doraemon, Chosky, eccolo qui, per te il Chosky, ancora Remy, bellissimo, ma ogni volta finivo a piangere come una fontana. Remy era tristissimo, era un orfano se non erro, ma all'epoca tutti i cartoni animati erano tristi. Candy, orfana. Heidi, se non erro, sì, orfana, stava con il nonno, che non dice una parola, mamma mia. Sentite qua.
5: Mi chiamo Mor.
0: Mamma mia.
5: Su nuovo vengo da.
0: E qui ci facciamo il ritornello, grazie Fabio.

0: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quanti di voi hanno elencato Gigo Robot d'acciaio ed era obbligatorio far sentire un pizzico di sigla? Per i nuovi arrivati parliamo di Willy il Coyote, finalmente al cinema proprio oggi, e a tal proposito vi sto chiedendo di fare un tuffo nella nostra infanzia. Qual è quella parola, quel tormentone, quella frase o quella sigla di un cartone animato che vi ricordate ancora a memoria? Fatelo sapere anche a noi a 342 00 00 100. Sentiamo un po' di vocali. Pronto?
1: Buongiorno, domani mattina ci fa compagnia per andare al lavoro.
0: Sì.
1: E stamattina, sentendo l'argomento, mi ha fatto tornare bambino.
0: Hai visto?
1: Sono andato su YouTube e mi sono ascoltato i 5 samurai.
0: Mamma mia, tutti i bambini stamattina, ci sta ragazzi, perché si ritorna al lavoro, mese di settembre, stamattina ho scelto un argomento un po' nostalgico ma sicuramente bello da vivere insieme. Pronto?
2: Buongiorno Antonio. Buongiorno,
0: buongiorno
2: Pipistrelli.
0: Ciao.
2: Giulio dell'erboristeria di Portici.
0: Ah, vai Giulio.
2: Dico solo una cosa.
0: Sì.
2: Beh.
0: No. Carletto il principe dei mostri, Frankenstein in quel caso lì. Magari dopo l'ascoltiamo.
3: Buongiorno Lorenzo il camionista.
0: Ciao.
3: Di quello che a parte Coltre che
0: sì.
3: Dai.
0: Sì.
3: Ma Sam il ragazzo del West.
0: Come no, Sam.
3: Era uno spettacolo.
0: Sì, sì.
3: Sì. Buona giornata Pipistrelli.
0: Sì. E sai chi cantava Sam? Nico Fidenco. Ricordo ancora questo grande artista scomparso. Tantissimi di voi però mi hanno scritto l'antagonista principale, no, di Daitan, di Gigo Robot, è uno solo, e allora leggo solo il nome: Goldrake.

0: E poi forse il primo cartone animato, il primo robot. Armi tu hai, non arrenderti mai, perché bene tu sei, sei con noi. Fantastico. Adesso iniziamo la diatriba con i cartoni animati che riguardano i robot, perché c'è un amico che dice: Manganino, ma che stai dicendo? La sigla più bella è quella di Mazinga. E quanto hai ragione, Mazinga, come facciamo a dimenticare una sigla fantastica? Poi c'era Mazinga Z, un'altra sigla che a me non piaceva tanto. Ancora qualche vocale.
1: Manganino, buongiorno. Buongiorno. Ciao di Sacigiano.
0: Vai.
1: Manganino, fu la canzone Judo Boy, Judo.
0: Judo Boy. Sì, la faremo sentire. Judo Boy, per chi non lo sapesse, era una sorta di ragazzo che era molto bravo con il judo, appunto, ed era la ricerca dell'uomo da un occhio solo. Cioè, lui sapeva che il papà in qualche modo fosse stato ucciso da un uomo che aveva un solo occhio. Lui che fece? Ok, allora da oggi tutti quelli che erano noi, Gesù, hanno morì. Ed era così in ogni puntata. Lui uccideva un uomo con un occhio solo, solo che dopo averlo ucciso dice: no, ah, non è lui. Ma porca miseria, ma in forma di prima, 100, 200 uomini con un occhio su, tutti morti perché praticamente somigliavano più o meno all'assassino del papà. Ancora qualche messaggio da leggere, vediamo. Antonio, Gigrobo d'acciaio, assolutamente devi far sentire la sigla, l'abbiamo già fatta sentire. Devilman, che cartone era? Da piccolo mi inquietava e non poco. Antonio da Verona, e mamma mia, quanti ne siete stamattina, ragazzi, perché l'argomento ti fa tornare indietro.
2: Buongiorno, Mangani, sì, dalla provincia di Bergamo.
0: Ciao.
2: Io non so se tu ti ricordi quel robottino strano.
0: Robottino.
2: Facevo su canale 34, mi ricordo, allora, il pomeriggio, la canzone faceva lobo lobo lobo acci ye ye ye.
0: Aspetta, qual è questo? La, come faceva? Fammi dire un attimo di nuovo, riascoltiamo un attimo il lopa lopa, che potrebbe essere l'enigma della seconda ora.
2: No, facevo su canale 34, mi ricordo, il pomeriggio, la canzone faceva lopa lopa lopa acci ye ye ye.
0: Al momento zero, magari aspettiamo i vostri suggerimenti. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Potete inviare il messaggio scritto, mi raccomando, telegrafico al 342 00 00 100, il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono, e il gioco è fatto. Tra poco le news, il pipistrello ritorna, tra qualche minuto, restate lì.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Gianluca Miranda, la cronaca non ce l'ha fatta. Il 17enne è rimasto coinvolto lo scorso 25 agosto in un grave incidente stradale nella zona di Agnano a Napoli. Il giovane è morto nella serata di ieri all'ospedale Cardarelli, dove era ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato soccorso in condizioni critiche. La vicenda aveva avuto inizio in via Scarfoglio nei pressi di un distributore di carburante. Qui gli agenti del commissariato Bagnoli avevano notato il ragazzo insieme ad altri due giovani che viaggiavano su un secondo scooter alla vista della polizia. Gli altri si erano fermati mentre il 17enne aveva proseguito nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne era nato un inseguimento terminato inizialmente in via Antignana nelle vicinanze di un ristorante. Gli agenti erano riusciti a raggiungere il giovane e si stavano preparando a scendere dalla volante per procedere agli accertamenti quando il ragazzo aveva nuovamente accelerato. Poco dopo il 17enne era stato ritrovato a terra accanto allo scooter, ma l'incidente si era già verificato. Il giovane presentava un grave trauma alla testa. Secondo quanto ricostruito attraverso i successivi accertamenti, durante la fuga avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo prima contro un palo dell'illuminazione pubblica e poi contro il muro di cinta di una concessionaria. Cambiamo argomento. 5 giovani, tra cui un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri dopo una violenta aggressione avvenuta durante la notte di ieri nel quartiere Colli Aminei a Napoli. Le vittime sono due ragazzi raggiunti e colpiti da un gruppo composto, secondo quanto ricostruito, da almeno 8 persone. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione di Capodimonte, che sono riusciti a identificare 5 dei presenti partecipanti all'aggressione attraverso l'esame delle immagini registrate nella zona determinante, anche il filmato della dashcam installata sullo scooter di una delle delle vittime e il contributo fornito da un agente della Polizia di Stato che aveva assistito ai fatti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due ragazzi si trovavano in strada seduti sui rispettivi scooter quando sono stati raggiunti dal gruppo. Gli aggressori sarebbero scesi dai mezzi e avrebbero iniziato a colpirli ripetutamente. Durante il pestaggio sarebbero stati utilizzati anche un tirapugni e una catena. Danneggiati anche gli scooter delle vittime, un poliziotto libero dal servizio intervenuto nel tentativo di bloccare uno dei giovani mentre si allontanava. L'aggressore, per riuscire a sottrarsi, avrebbe colpito l'agente alle braccia. Cambiamo argomento. Il presidente della regione Campania Roberto Fico ha firmato la nuova ordinanza, la numero 2 del 1 settembre 2026, in materia di igiene e sanità pubblica per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l'ordinanza del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre 2026 e conferma su tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Confermiamo una misura di prevenzione necessaria perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge attività particolarmente

impegnative all'aperto, la tutela dei lavoratori resta una priorità, ha detto il presidente della regione. L'esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16 confermiamo una misura di prevenzione necessaria perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio.

Come vorrei farvi vedere l'entusiasmo che c'è qui negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli. Siamo una famiglia. Poco fa ho ballato con, non ci crederete, ma con Gianluca Vigliotti. Ma veramente ci siamo scatenati. Scatenati! Tutti sudati! Nonostante ciò siamo qui, è già mercoledì. Che giornata di mercoledì 2 di settembre 2026. Abbiamo un compito tutte le mattine tra le 7 e le 9. Accompagnarvi al lavoro e a breve anche a scuola per gli studenti, con leggerezza, con ironia, con interazione, anche grazie ai Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo, anche a qualche last minute lo accettiamo volentieri al 342 00 00 100. Scrivete il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e il gioco è fatto. Saluto Fabio Esposito in regia, già ha in canna alcune sigle di cartoni animati che abbiamo scelto grazie alle vostre segnalazioni, anche perché stiamo parlando di questo, no? Segnalateci un po' di tormentoni, non soltanto musicali, anche degli aneddoti che riguardano i cartoni di tanti anni fa, visto che oggi esce Willy il Coyote nelle sale cinematografiche, e quindi abbiamo così trovato la palla al balzo per parlare anche di situazioni che riguardano altri cartoni animati. Abbiamo subito qualche telegram, partiamo con il primo. Buongiorno Manganie, sono Francesco, volevo farti chiamare la mia fidanzata per darle una buona fortuna, per darle una buona fortuna. Vabbè, più o meno è che proprio ha seccato il termine giusto. Adesso faccio il professor Manganiello, no? E quando fai il professore sei schifato poi dall'altra persona. Infatti non sono proprio il tipo adatto, eh. Io vi leggo come scrivete, non me ne frega niente, eh. Tra l'altro, mannaggia, è occupato, perché dice buona fortuna, ci siamo iscritti in palestra, lei Bradipo odia la palestra, e se odia la palestra è inutile che fai scrivere qualcuno che magari non sopporta la palestra. Devi essere portato, altrimenti spendi solo i soldi. Adesso ti fanno l'abbonamento annuale, no? 130-140 euro, sono soldi buttati, ve lo dico io. Sarò adesso schifato ancora una volta però dai proprietari delle palestre, ma in genere è così. Poi insomma c'è anche la mosca bianca che si iscrive in palestra, è mandato in palestra e riesce nell'intento. Riproviamo ancora il numero, il primo, il secondo, ok. Buongiorno Antonio, puoi chiamare mio cognato.

0: Esatto, Carlo in questo momento si trova al mare ed io al lavoro, e se si trova al mare non credo che ci risponda al telefono. Abbiamo un sacco di Telegram arrivati proprio adesso. Magari dopo, Fabio, ti do in tempo reale tutti i numeri, così ci sincronizziamo. Frien magnan, come si suol dire, no? Niente da fare. Ma secondo te questo è al mare, risponde alle 8 e 6 minuti? Facciamo un altro Telegram last minute, quindi numero in tempo reale. Vorrei inviare un Telegram a mia amore Lina. Ok, voglio dirle semplicemente che è tutta la mia vita. Beh, guarda che la semplicità è la cosa più bella del mondo. Vediamo se Lina ci risponde. Giuseppe, se hai avvisato la tua ragazza, tua moglie, dovrebbe rispondere. Salutiamo anche quelli che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre. Potete guardarci ovunque nel mondo attraverso il sito www.kiskisnapoli.it oppure con l'app gratuita. Caro Spilorcio, stai pensando, ma quanto mi costa quest'app? Non costa niente. Come, non è possibile? Sono gente di iPhone. È possibile anche sull'iPhone. Niente da fare. Stamattina, sfortunati, facciamo così. Proviamo proprio l'ultimo, se non risponde neanche questo, non è la giornata giusta, quindi non perdiamo tempo. Sempre last minute, quindi Frien Magnan. Antonio, buongiorno, puoi chiamare il mio carissimo amico Daniele? Devi dirgli testuali parole. Ok, vediamo se ci risponde Daniele. È un po' complicato, perché fin quando non cominciano le scuole e si torna veramente in una situazione ordinaria, non è così facile proprio trovare le persone a casa.
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Caro Daniele, sei in diretta su Radio Kiskis Napoli, come stai?
1: Bene, buongiorno.
0: Ciao, tu dici, ma a quest'ora come mai mi chiama la radio ufficiale del Calcio Napoli? Ti chiama perché c'è un certo Sergio che ci scrive: puoi chiamare mio amico Daniele? Devi dirgli testuali parole. Benvenuto anche tu nel mondo del posto fisso, torna a sta casa, aspetta a te, te voglio bene. Ecco qua, perché tu sei in malattia, sei in ferie, cos'è successo?
1: No, io sto lavorando, lavoro.
0: Ah, ok, ma posto fisso anche te?
1: Certo.
0: Ah, come Sergio.
1: Come Sergio,
0: esatto. Sento, ma noi che siamo partita IVA, no? Ad esempio io, che ho la partita IVA da 25 anni, quindi sono praticamente, non ne parlammo, non mi voglio piangere addosso. Rispetto al posto fisso, come si vive col posto fisso? No, proprio la verità.
1: Si vive più tranquillo, si sta più tranquilli.
0: Perché tu sai che ogni mese arriva lo stipendio, nel bene e nel male. Ecco, che ti puoi fare un finanziamento senza problemi.
1: Bravissimo.
0: Che ti puoi pigliare ferie senza problemi.
1: Bravo, se capita la malattia non c'è problema che dammi la malattia e nessuno ti rompe le scatole.
0: Bravo, ma la malattia anche tipo, faccio un esempio, una mattina ti svegli, non hai voglia di andare al lavoro e marchi visita, no? Capita anche quello?
1: No, mi è capitato che sono stato male davvero.
0: Ah, ok, davvero. Invece non ti è mai capitato che stamattina non ho proprio voglia di andare al lavoro, ma sai che ti dico, ma piglia due giorni di malattia.
1: Mi è capitato, però non ho preso la malattia.
0: Ah, ok, hai preso il permesso,
1: No, sono riuscito a lavorare lo stesso.
0: Ah, ok, quindi sei un posto fisso anomalo, che non approfitta di tutti i privilegi, quindi sei una persona corretta.
1: Correttissima.
0: Ah, meno, ma ci voglio credere, guarda. Cosa vuoi dire a Sergio che ha pensato a te stamattina?
1: Che è una grande mattina.
0: E lo hai chiamato per nome. Complimenti. Con questo termine possiamo salutarci. Ti abbraccio e buona giornata e buon lavoro.
1: Ciao.
0: Facciamo proprio l'ultimo. Ti do il numero. Vediamo un po' se ci risponde Martina. Ok. Mi puoi chiamare la mia fidanzata Martina? Devi dirle che mi manca da morire. Ok, vorrei chiudere in bellezza con questo, o ci risponde o meno. Chiudiamo qui Telegram perché avete fatto un po' i cattivelli stamattina. Spesso e volentieri non testate il numero e non possiamo perdere tempo. Siccome abbiamo un argomento bellissimo, mi voglio concentrare su quello. Tra poco lo rilanciamo per la serie. Scusate, ma che è successo? È successo che Willy il Coyote arriva al cinema. Quello di Mi. Quello che quando cadeva ci metteva tipo due ore, no, per raggiungere il suolo, e c'era quel fischio, no? Ti ricordi? Vediamo un po', ma non credo che ci risponda Martina. Mannaggia, oh. Niente? Non prende. Vabbè, vabbè. Facciamo così allora. Eccezionalmente vi ricordo l'argomento, visto che abbiamo un po' di tempo, così dopo ascoltiamo direttamente i vostri messaggi. Perché si fosse sintonizzato solo adesso, ci sta, no? Che qualcuno magari solo adesso si mette in auto. Parliamo di questo nuovo film. Io sono come un bambino, no? Abbiamo già qualcuno in sottofondo? Ah, sempre. Bip bip. Questo è il nuovo film. Io sono un bambino ormai in un corpo da vecchio quasi, adoro i cartoni animati di una volta perché ti fanno ritornare, mo c'avo bambino. Willy il Coyote arriva al cinema proprio oggi e facciamo un tuffo nella nostra infanzia. Vi sto chiedendo qual è quella parola, quel tormentone, quella frase o quella sigla di un cartone animato che vi ricordate ancora. Eccola qua, la caduta. Questa è stata abbastanza veloce, ma alcune erano un po' più lunghe e ci dovete elencare l'aneddoto che avete imparato grazie al cartone animato, ma anche la sigla di un cartone animato che avete proprio in mente e vorreste tanto riascoltare al 342 00 00 100. Abbiamo tanti messaggi, vediamo. Buongiorno Antonio. Polimar era un cartone animato fantastico. Diego da Rione Gescal, un abbraccio a tutti, mi avete emozionato, sei forte Antonio, ma figurati, grazie a voi che ci segnalate anche le sigle dei cartoni animati. Poi il mio ricordo va al cartone animato Ryu, il ragazzo delle caverne, il cui nemico era il Tyrannus Rex, firmato Salvatore. Lo ricordiamo ancora qualcuno, poi ascoltiamo un disco e torniamo con i vostri ricordi. Buongiorno Manganello, l'unica cosa certa dei cartoni è che ha fatto miliardaria Cristina D'Avena, è vero? Che ad un certo punto ha scritto tutte le canzoni dei cartoni animati. Con tutte le rispetto per Cristina D'Avena, no? Che negli anni 90-2000 praticamente era l'unica che cantava le canzoni dei cartoni animati, ma preferisco quelli un po' degli anni addietro dove c'erano dei veri e propri dischi fatti in onore di cartoni animati. Volete mettere Daitan 3, Gigolo Bodacciaio, e ci mettiamo Tiger Man e tutti gli altri che magari ascolteremo più tardi. Nel frattempo mettiamo un disco. Tra poco torniamo con l'argomento di stamattina.

0: lo so, vabbè, dai, ancora un po', come facciamo qui?
1: È l'uomo tigre che lotta contro il mare.
0: L'uomo tigre ti sconfiggerò. Sono Mr. X, lo ricordate? Anche lui senza un occhio, se non erro, Mr. X. Ma se occhio a papà giusto, boy. Ci rimane un Parliamo dei cartoni animati degli anni passati, ma anche quelli un po' più recenti. Soprattutto, cosa vi ha insegnato quel cartone animato, quel telefilm, in occasione dell'uscita al cinema proprio di oggi di Willy il Coyote? Se non erro, anche Finardi dedicò una canzone a Willy il Coyote. Adesso mi è venuto sto flash, poi magari dopo controlliamo, caro Fabio Esposito. Sentiamo anche un po' di vocali che riguardano l'argomento al 342 00 00 100.
2: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno
2: ad ascoltatori. Io ero bambino un po' di anni fa, per cui la televisione era veramente basica, Rai 1 e Rai 2, e l'unica sigla che mi ricordo era quella del Braccobaldo Show.
0: Mamma mia, hai scavato veramente il cascione. Poi tra l'altro, guarda, ti voglio dire che adesso oggi ci sono tutti i canali tematici dove il bambino può vedere un cartone animato dalla mattina alla sera, 24 su 24. Quando eravamo noi piccolini c'erano dei cartoni animati a determinate ore e quelli erano, e secondo me era anche meraviglioso aspettare quell'orario per goderti quel cartone animato. Che bello, non voglio essere giurassico, io ricordo che aspettavo Barba Papà, lo ricordate, alle ore 17, e l'ho già raccontata sta cosa, avevo 10-11 anni. Che facevo? Dicevo a mia mamma: ma alle 17 quando arrivano? E lei mi diceva: quando la lancetta piccola va sul 5 e l'altra grande sul 12. E io spostavo le lancette come se volessi spostare il tempo, no? Fantastici, ma che bei ricordi, mamma mia. Pronto?
3: Buongiorno pipistrelli, buongiorno Andò, Gaetano da Latina.
0: Vai, vai Gaetano.
3: Ti ricordi questa canzone?
0: Vai.
3: Tigerman, Tigerman.
0: L'abbiamo visto adesso.
3: Tigre combatte contro il mare.
0: L'hai fatto uguale, hai visto? Abbiamo gli stessi gusti, non c'è niente da fare. Pronto?
4: Antonio, io ricordo proprio come se fosse oggi la sigla di Lupin quando iniziava.
0: Mamma mia.
4: Quale? Cartone animato.
0: Ma erano parecchie le sigle di Lupin. C'era una cantata da Milba, poi c'era un'altra meravigliosa, un'altra che riguardava l'inseguimento. Quante ne erano, ragazzi? Pronto?
5: Manganiello, buongiorno, buongiorno pipistrelli, sempre
0: buongiorno.
5: Io il nocerino,
0: buongiorno
5: Manganiello. Allora, io ho un cartone animato che mi ricordo, era quello lì di Heidi, e qualche volta si vede ancora in televisione. Però poi Heidi. Successivamente mi sono reso conto che quello che faceva Heidi lo facevo già io quando avevo 6-7 anni.
0: In che senso?
5: Giocavamo a nascondino, allora c'era una stalla nelle vicinanze con le mucche, di pomeriggio, sai,
0: andava a fare il formaggio,
5: periodo primaverile. Noi ci mettavamo sotto la tetta della mucca stesi e ciucciavamo il latte.
0: Ma veramente?
5: Sotto la tetta della mucca.
0: Fantastico, ma è igienica sta cosa? Cioè di ciucciare il latte direttamente dalla mammella della mucca. Ho sempre desiderato mungere una mucca e addirittura anch'io, no? Bere il latte direttamente dalla mammella della capra, come faceva Heidi, Peter. Ricordate? Pronto? Sentiamo ancora qualcuno. Buongiorno Manganiello, per favore, un caloroso forte in bocca al lupo e un saluto a Pasquale il custode, firmato Alfredo, come no, un abbraccio anche a te. Poi molti mi chiedono di ascoltare almeno uno stralcio di Lupin. Io ricordo quella lì con la fisarmonica. No, eccola qui, non era preparata ragazzi, veramente.
6: Chi lo sa che faccia, chissà chi è.
0: Mamma mia.
6: Tutti sanno che si chiama.
0: Devo vedere se è Milva che canta, eh.
6: Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto
0: lo hanno visto. Ancora un po', ancora un po'.
6: Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza di te.
0: E deve finire il giro.
6: Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, sta tutto con me.
0: Ancora, ancora un po'. Sto piangendo, ragazzi.
6: Il mio cuore darò.
0: Cioè, con tutto il rispetto per i cartoni animati di oggi, ma una sigla del genere, una canzone del genere, poteva essere addirittura presentata a Sanremo, ma tranquillamente. Ricordo il povero Zenigata, no? Che doveva inseguire Lupin per chilometri. Pronto?
7: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
7: Sono Antonio.
0: Vai, Antonio.
7: Allora, per quanto ne so.
0: Sì.
7: Papà mi raccontò che un paio di volte è capitato di aver bevuto latte direttamente dalla mucca.
0: Sì, si può?
7: certo non succhiandolo dalla mammella, però latte appena munto proprio. Ed era molto pastoso e molto grasso.
0: Giustamente. Io ricordo invece che da piccolo la nonna mi portava a prendere il latte in bottiglia, cioè c'era sta mucca in una stalla e la contadina vendeva questo latte, si metteva in una bottiglia di vetro, poi si portava a casa, si bolliva. Forse per, non lo so, distruggere i batteri, adesso non lo so, poi aspetto qualche vostro WhatsApp e poi lo bevevo e sembrava buono. 342-00-00-100, raccontateci qualche aneddoto che riguarda un cartone animato fa, possiamo anche dirla così, a tra poco nel pipistrello.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
11: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
12: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
14: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Devo dire che Vincenzo da San Nicola la Strada fa un'ottima osservazione, perché scrive: ma cosa ci hanno insegnato questi cartoni bellissimi, però un po' particolari? Ci hanno insegnato la depressione con certe trame. Esempio: papà Gambalunga dell'orfanella che doveva trovare il papà, Heidi con Clara che non camminava, i gemelli nel segno del destino dove tutti i cattivi volevano uccidere i due gemellini bambini. Mamma mia, in effetti erano un po' violenti, no, i cartoni animati di una volta, e anche molto tristi, perché tutte le protagoniste, ma anche i protagonisti, orfani o in cerca della mamma, del papà. E... senti, senti.

0: mamma mia che sigla, che bassi. Poi c'è una rettifica da parte di Antonino, dice non era Milva che cantava la canzone di Lupin ma Castellina Pasi. Pensa un po', l'orchestra Castellina Pasi è una storica e famosa orchestra italiana di ballo liscio fondata a metà degli anni 60 dal fisarmonicista Roberto Giraldi, detto Castellina, e dal sassofonista Giovanni Pasi. Il gruppo è un punto di riferimento fondamentale per la musica popolare romagnola, ha venduto milioni di dischi e tra questi ha anche scritto e prodotto la sigla di Lupin, che io sapeva, incredibile.
1: Pipistrelli e pipistrelle, pipistrellotti e pipistrellotte, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ragazzi, i cartoni animati dei nostri tempi,
0: sì.
2: Altri cartoni. Tornando all'amico di prima,
0: sì.
2: Lupin, la sigla più bella è quel Lupin con la giacca verde, cravatta gialla e giacca nera.
0: Quindi un'altra sigla, perché sono tante quelle di Lupin, adesso non so di quale stai parlando.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
3: Antonio, io adoravo Lady Oscar.
0: Beh, grande.
3: Un bacio a tutti, buona giornata.
0: Lady Oscar, cult assoluto, no? Di quei momenti. Poi Paolo da Bruxelles, che ricordi mi hai svegliato stamattina? A parte i cartoni già citati, ricordo Super Gulp, dove passavano le avventure di Rin Tin Tin, il Muppet Show, sì, come lo ricordo. Poi il gruppo TNT, Mototopo e Autogatto, ma anche i telefilm tipo Happy Days. Ah, ricordate Fonzi? Ehi, Fonzi, Chips. E poi c'erano altri, attenti a quei due, con Tony Curtis, questo non lo ricordo, Sandokan, non dimentichiamo Drive-In la domenica sera, che ricordi che darei per tornare indietro. Lo so anch'io. Pronto?
4: Pipistrello, buongiorno, sempre Ciccio Shrek.
0: Vai Ciccio.
4: Pipistrello, io qualcuno animale che veramente mi ricordo con piacere è Capitan Harlock.
0: Mamma mia, anche
5: come
0: lui.
5: Come sei, oh Gigi, lo tonto un po'.
0: Oh Gigi, Gigi la Trottola.
5: Gatto lo sei.
0: Che personaggio, Gigi la Trottola, poi bassissimo.
6: Sì. Damiano.
0: Sì.
6: Giacca verde, cravatta gialla, la
0: sì.
6: Sigla è Planet Toon. La
0: Planet
6: più bella.
0: Ah, prima... ma mica quella. Planet Toon, Planet Toon, no. Come faccio a fartela trovare? Però era quello, No, la devi trovare, no Fabio? Ho capito qual è. Quella con la cravatta verde è quella lì, Planet, non ricordo. È questa, sentiamo. Ragazzi, questa è mitica, esplosiva. È lei, è lei. Tu te la ricordi, Fabio? Questa era una delle prime sigle di Lupin. Grazie a voi che l'avete ripresa con i WhatsApp, ma mo che parte, molti di voi la riconosceranno. Mamma mia. Senti, senti. Ma che è, ragazzi? Sì. E poi c'è una donna che canta e dice... Qui sto piangendo io, ve lo dico.

Mamma mia, ragazzi. 342-00-00100 per i vostri WhatsApp, per ricordarci un pochettino qual è quell'aneddoto legato ad un cartone animato fa. Questo è il Pipistrello.

0: Antonio, buongiorno. Mago Pancione, dove lo mettiamo? Chissà quante polpette abbiamo mangiato pure noi insieme a lui. Un saluto.
1: Carrozze in carrozzine.
2: Eh sì!

0: ricordo ancora.
1: Sono il mago Pancione.
0: La voce è uguale, guarda, più o meno. Allora, per i nuovi arrivati, 8:37, qualcuno starà a dire: ma che sta succedendo su Radio Kiss Kiss Napoli? Le sigle dei cartoni animati, oppure gli aneddoti legati ad un cartone animato. Oggi esce al cinema, 2 settembre, Willy il Coyote, finalmente al cinema, quello di Mimmi. Ricordate sicuramente tutti quanti. E io vi sto chiedendo, in occasione di questo cartone animato degli anni passati portato al cinema, se vi ricordate qualche sigla in modo particolare, se vi ricordate qualche aneddoto, qualche insegnamento di un cartone, fatemelo sapere al 342 00 0010. Sentiamo ancora le vostre voci.
2: Andate, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ivan.
0: Vai.
2: Ti ricordi sia sì. Sam, quello sul cavallo bianco.
0: Sam, sì, lo ricordo.
2: E poi...
3: L'amico.
0: Chi? Chi è?
2: È un pescatore.
0: Ah, un pescatore. Sam. Ah no.
2: Sanpei.
0: Mamma mia. Che ricordi? Eccolo. Sanpei.

0: che capolavoro! Anche la sigla! Ragazzi, veramente sono emozionato, sto tornando indietro nel tempo, grazie ai vostri messaggi, però non limitatevi solo a scrivere la sigla e noi la ascoltiamo, perché non è così, ma anche a qualche insegnamento, qualche aneddoto che riguarda proprio un cartone animato di tanti anni fa. Antonio, buongiorno. Il cartone animato che mi resta nel cuore, Alvaro e Camilla, abbiamo già ascoltato tra l'altro la sigla, Mucca e Tartaruga, da piccolo non aspettavo altro durante il giorno, gran bella sigla, Pasquale da Losanna. Anna, pronto?
1: Buongiorno Antonio e buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Il cartone animato più bello in assoluto è I Cavalieri dello Zodiaco.
0: Bello anche quello.
1: Ma quello che mi metteva ansia e tenevo 5 anni, secondo
0: sì.
1: me, quando partiva la sigla di Devil Man.
0: È vero, è vero. Facciamo un po' paura, un po' horror.
2: Ma voli di affaticarlo con coppo, no?
0: Ma chi, noi o quelli che chiamano? Fammi sapere, pronto?
3: Vabbè, Anto, allora se non ti piace Ollie e Benji, come dire,
0: che chi te l'ha detto che non mi piace Ollie e Benji?
3: Mi hai insegnato qualcosa.
0: Ma Ollie e Benji?
3: A me è stato la Mu.
0: Eh beh,
3: la Mu. No, la prima ratta mia della
0: sì,
3: Mu.
0: Sì, sì, sì. Cartone animato erotico e anche Occhi di Gatto. Cioè, c'erano tre sorelle, ragazzi, vestite in un modo così succinto, fantastiche. Diciamo che Occhi di Gatto per me era come YouPorn oggi, c'era solo quello. Pronto, ancora qualcuno?
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Una frase che mi è rimasta impressa.
0: Ah, finalmente.
4: Di Gigi La Trottola.
0: Sì, sì.
4: Quando diceva, ah, che vita sopraffina quando c'è in giro una bianca mutandina. Ciao.
0: Perché molti cartoni di tanti anni fa oggi non potrebbero esistere per tanti motivi, perché oggi c'è un po' più privacy e ogni cosa sessista, razzista, una roba incredibile. Antonio, premesso che la gente stamattina mi sta prendendo per pazzo perché canto le canzoni dei cartoni animati anni 80 mentre guido lo scooter, ma ti volevo ricordare questa bellissima canzone che veniva utilizzata sia come sigla del cartone Galaxy e sia nel film Bomber di Bud Spencer, dove si chiamava Fantasy. La mia preferita resta sempre L'Uomo Tigre e ricordo che appena partiva la sigla struppiavo di mazzata Frada Mogucina. In effetti è vero, perché poi tu guardavi L'Uomo Tigre e ti trasformavi in un pugile, guardavi, che ne so, Judo Boy ed eri un esperto di judo. Pronto?
5: Comunque quello che ci hanno insegnato sia Willy il Coyote che Speedy Gonzales
0: sì?
5: come cartoni animati e Casenze Fes non campo nei ritmo.
0: Quanto è vero anche questo, no? Bip bip. E poi Speedy Gonzales.
6: Buongiorno a te, a tutti.
0: E anche a te, buongiorno.
6: Ma non ci dimentichiamo Carletto, il re, il principe,
0: il principe dei mostri. Ricordo
7: buongiorno,
0: benissimo.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
7: Ma chi se lo ricorda il cartone animato Conan?
0: Io lo ricordo,
7: ma
0: come
7: che
0: no?
7: Cartone, mamma mia, esagerato.
0: Mamma mia. Poi c'era anche, a me piaceva Coccinella. Coccinella, un cartone animato di nicchia, non so se lo ricordate tutti quanti, ma la sigla bellissima. Pronto?
8: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Quando venivo da scuola, tutti i cartoni animati che mi vedevano, mamma mia, che ricordi?
0: Sì,
8: quale? Capo Napo, Orso Capo. La Pantera Rosa.
0: La Pantera Rosa.
8: Miami Vice. Le simpatiche canaglie.
0: Poi un telefilm, Miami Vice.
8: Che ti devo dire? Che ti devo
0: dire? Sai che la Pantera Rosa mi faceva ridere?
8: Umberto,
0: ma tantissimo, così come Tom e Jerry, sono dei cartoni animati che mi hanno fatto morire dal ridere. Vabbè, continuate se vi va a raccontarci un po' quello che vi ha insegnato quel determinato cartone animato, mettiamo anche i telefilm, qualche serie TV di qualche anno fa, al 342 00 00 100. Si continua con il pipistrello tra poco, rush finale e siparietto con Bigliotti.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
3: Super Promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

non vedo l'ora di andare oggi al cinema da solo, tra l'altro, perché mia figlia dice no, no, è troppo infantile, mia moglie non vuole venire, mio figlio, figurati, da solo, vado da solo, voglio Willy il Coyote al cinema. Ed è arrivato 2 settembre, finalmente Willy il Coyote al cinema, per chi non lo ricordasse, cioè quello di mi, e poi quello che quando cadeva, cioè ci metteva tipo 2 ore per arrivare al suolo. Ricordate? Sentiamo un po' di vocali, pronto? Sentiamo un po' che succede. Ah, a proposito, Fabio, scusami, c'era un pezzo da ascoltare, perché poi vi sto chiedendo qual è stato quel cartone animato che in qualche modo vi ha segnato, vi ha insegnato qualcosa, o la sigla di un cartone animato o telefilm dei tempi nostri che magari vorreste riascoltare. E c'è uno in particolare che ho chiesto a Fabio esplicitamente perché siete stati tantissimi, ed è questo qui.

0: la cantava, giusto? Spero di aver fatto una figuraccia, no? Little Tony mi conferma. Fabio Esposito.
1: Che cosa può fare?
0: Che bello, ragazzi.
1: Io non ci credevo, ma posso sognare.
0: Mare, profumo di mare, anche inserito un po' nel contesto che stiamo vivendo, cioè il profumo del mare si sente ancora, ancora qualche bagno settembrino per quelli un po' più fortunati. Buongiorno, nessuno ha nominato Pollon, l'insegnamento che ci ha dato Pollon è unico, basta un po' di polvere magica e tutto si risolve. Sì, si diceva quello nel cartone animato, però adesso siamo al pensante, no? Pronto?
2: Manga, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Stai combinando stamattina?
0: Visto.
2: Io sto in macchina.
3: Punta donna!
2: Allegriare.
0: Lo so.
2: Io mi ricordo quando ero piccolo, non andavo a scuola, guardavo la televisione.
0: Sì.
2: E mi piaceva guardare sempre i chips con la sigla, mamma
0: sì.
2: mia.
0: Mamma mia, veramente stamattina, ragazzi, ci stiamo divertendo tanto con le sigle.
4: Antonio,
0: pronto?
4: Buongiorno, Emanuele da Napoli.
0: Vai, Emanuele.
4: Permettendo che questa mia affermazione è un po' sui generis, perché sono del 95, ma le due sigle che mi rimarranno sempre più impresse
0: sì?
4: sono quelle relative a I Predatori del Tempo, grandissimo cartone, e Yattaman.
0: Yattaman, mamma mia. Yattaman. Yattaman.
5: Cioè, io mi avrei tutti i cartoni matrozzi più immaginati.
0: Sì.
5: Uscivo tutte le sigle, i telefilm. Era quello che amavo di più, era Braccio di Ferro.
0: Braccio di Ferro, bellissimo. Sai poi che Braccio di Ferro abitava a Malta? Io non lo sapevo. Quando andai a Malta a fare un viaggio, tra l'altro non d'estate, perché ci andai d'inverno, faceva un freddo incredibile. Vedevo tutti i souvenir di Braccio di Ferro. Ma com'è possibile? Ma vorrei che Braccio di Ferro è nato qui. E in effetti, diciamo, lo scenario, il paesaggio è stato ambientato proprio a Malta, la Valletta. Pronto?
6: Anganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Il mio ricordo di un cartone animato degli anni addietro è La Signora Minù.
0: La signora Minù,
6: quella signora che
0: piccolina
6: diventava piccola e poi diventava già
0: sì, ricordo. Un amico scrive: Kiss Me Licia, per me il cartone più bello del mondo, veramente fantastico. Poi fu fatta anche la versione telefilm e Mirko è napoletano, si chiama Pasquale, se non mi sbaglio. Dopo vado a controllare, se arriva lo scienziato di turno, dice: magari non sei manco un uomo reale, Mirko, che ha fatto il telefilm. Pronto?
7: Buongiorno Antonio, buongiorno Pipistrelli. E
0: ciao.
7: Chi si ricorda il famoso Sono il mago Pancione?
0: L'abbiamo messo, il mago Pancione.
8: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Manganiello, a parte il cartone animato che era bellissimo, di Lamù,
0: sì.
8: La sigla di Lamù ha una storia che in pratica non si sa chi l'ha scritta
0: veramente,
8: né chi la canta. E ci sono oltre 40 milioni di euro bloccati alla SIAE, perché è tutta una storia che è stata una sigla presa al volo e messa lì per sostituire quella giapponese, perché doveva essere trasmessa in Italia. E nel frattempo si mettevano a creare una sigla per il cartone animato.
0: Okay.
8: Questa sigla qui che conosciamo tutti ha avuto una
0: Che processo basta così. Allora, per la prima volta, rare volte, chi vuoi fare tu, Willy o l'altro?
9: Il coyote.
0: Aspetta, allora mo ti inseguo. Adesso cado. Tempi nostri. Grande, guarda che te faccio fa, pure Willy il coyote.
9: Buongiorno Pipistrello.
0: Buongiorno, coyote, attenzione, coyote, non altro, sì.
9: Che cosa pensa?
0: No, no, vabbè, magari qualcuno se ti fermi lì. Cogli la prima mente. Allora, ragazzi, una cosa importante, sono felice come un bambino, perché ho azzeccato il nome dell'attore
9: azzeccato,
0: Mirko.
9: Azzeccato, nel senso che l'hai messo al muro.
0: No, aggiungarrata.
9: Non indovinato, no.
0: Indovinata, vabbè, sai che noi abbiamo questo linguaggio.
9: Azzeccato.
0: Pane e puparole, so, per i nostri ascoltatori, anche per me stesso, si chiama Pasquale Finicelli.
9: Finicelli.
0: Colui che ha interpretato, ecco, Mirko.
9: Ma l'indirizzo di Braccio di Ferro dov'è?
0: Alla Valletta, però mo preciso, non sa, certo.
9: Come abita alla Valletta? Ma perché? Da una casa alla Valletta?
0: Sì, allora, lo scenario di Braccio di Ferro, no?
9: I want to see no man.
0: Ah, che proprio. Ma che resta? All'inizio.
9: All'inizio.
0: Parliamo sempre brutto, ricordi?
9: E Poldo? Che faceva?
0: Poldo, mangiava i panini. Madonna mia, che ricordi. Poi c'era Olivia.
9: Flavio, non ti ho
0: che Flavio mangia. Ah, eccola qui.
9: Grande Fabio.
0: Mamma mia. Senti.
9: Ah, questo era il pezzo che facevi.
0: Esatto,
9: solo tu.
0: Ha cominciato pure una puntata.
9: Va bene, mi piace questa cosa, è bravo, mi ha messo di buon umore stamattina.
0: Bello, bello, veramente.
9: Non abbiamo notizie proprio buonissime.
0: Veramente, ma che è successo?
9: Come è successo? Non sai che è successo a McTominay?
0: McTominay?
9: Non c'è niente.
0: No, non lo so, che si è fatto male. Ha cominciato.
9: Una arritmia benigna deve essere
0: operata. Ah, vabbè, benigna, meno male, insomma, il cardiologo ce l'ha, c'è un amico.
9: 40 giorni.
0: Oh, 40 giorni, porca miseria.
9: Non giocherà con l'Inter. Non giocherà col Bologna, non giocherà con l'Arsenal, non giocherà con la Fiorentina.
0: Con chi giochiamo? Allora, chi c'è? Al posto di McTominay, chi abbiamo?
9: KDB.
0: KDB, al posto di McTominay?
9: KDB.
0: KDB. KDB.
9: Sai chi è KDB?
0: No, americino, che cos'è? KDB. Se la pillola per la prostata, credo.
9: Ma come KDB? Kevin De Bruyne.
0: Ah, ok. KDB. KDB hanno fatto già.
9: Sì, KDB.
0: Ah, no, ma è venuto adesso, però figurati. Va bene, va bene. Vogliamo ancora ascoltare una telefonata per video? Voglio! Ah, ok, vabbè, 20 secondi, allora devo andare via. Oggi vuoi venire come a vedere?
9: No, non c'ho da fare.
0: Ti pago pure i popcorn.
9: Devo fare il fantacalcio.
0: Ah, ok, ma non paghiamo.
9: E tanto, manca il cinema. Neanche il biglietto del cinema.
0: C'è un amico.
9: Cioè, tu entri gratis al cinema.
0: Certo.
9: Cioè, non paghi il biglietto.
0: Ma veramente non lo
9: paghi. Ma fai vergogna, ti devi vergognare.
0: Vorrei pagarlo, ma non me lo fa pagare. Che devo fare?
9: Cioè, uno va al cinema e non paga. Ma io com'è?
0: C'è un amico che lavora lì da 20 anni. Ci ho fatto una festa ad una.
9: Ah, cioè, insomma, cambio merci, ho capito.
0: Esatto. Va bene, saluto Fabio Esposito.
9: Ma che personaggio.
0: E tutti quanti voi, oggi se mi volete sono nei pressi di Nola a vedere Willy il Coyote. Voglio, state un buon.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buongiorno da Gianluca Miranda. Paura ieri sera a Marano, dove si è verificata una violenta esplosione da dare in fiamme per cause ancora da accertare. È stata un'auto parcheggiata in via Che Guevara. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso l'area irrespirabile in pochi minuti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e domato le fiamme. È registrato anche l'intervento delle forze dell'ordine che indagano sulla vicenda. La notizia ha subito fatto il giro dei social, con i residenti della zona che hanno segnalato lo spaventoso episodio con foto e video. Centro estetico, acconciature, piercing e tatuaggi. Sui social veniva così sponsorizzato, ma era tutto abusivo. A scoprirlo i carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo, proprio dietro quella vetrina digitale che i militari insieme al personale dell'ASL di Napoli hanno accertato una serie di irregolarità. La titolare esercitava senza autorizzazioni e, come emerso durante il controllo, non emetteva la ricevuta fiscale. Il locale è stato sottoposto a sequestro e lei sanzionata per un totale di 1.500 euro. Nel bilancio anche 80 persone identificate, 42 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate, 5 le persone denunciate. Un 65enne dovrà rispondere di furto di energia elettrica. Effettuato un controllo insieme al personale dell'Enel all'interno della sua abitazione, è stata riscontrata la manomissione del contatore elettrico. Dovrà rispondere di evasione invece un 72enne già sottoposto agli arresti domiciliari, perché al momento del controllo era fuori casa. Stesso destino per un 47enne e un 35enne denunciati perché sorpresi alla guida senza patente. Erano recidivi nel biennio, porto abusivi di armi, e ciò che è stato contestato invece ad un 31enne controllato è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 20 centimetri. Cambiamo argomento. Il presidente della regione Roberto Fico ha firmato una nuova ordinanza, la numero 2 del 1 settembre 2026, in materia di igiene e sanità pubblica, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l'ordinanza numero 1 del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre del 2026 e conferma su tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo ed edile a fini in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Confermiamo una misura di prevenzione necessaria, perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge attività particolarmente impegnative all'aperto. La tutela dei lavoratori resta una priorità, ha detto il presidente della regione. La chiusura con lo sport, il calcio. Termina la sessione estiva di calciomercato e il Napoli, dopo le tante cessioni e i soli acquisti di Badiashile e Favasuli, chiude così il suo mercato estivo. Tutti gli approfondimenti nel corso della nostra informazione sportiva qui su Kiss Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si alleneranno in mattinata al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per una aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla bar al centro sportivo di Castel Volturno per preparare la sfida di sabato contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per una aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora vi lascio alla bar dello sport con

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno, benvenuti amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Pigliotti ai microfoni, con Fabio Esposito che in cabina di regia è già pronto ovviamente per un'altra puntata incredibile, non passa mai una giornata che non accada qualcosa, è davvero successo di tutto, come dico spesso, quello che è accaduto ieri con McTominay è veramente un fulmine a ciel sereno, anche se fino a un certo punto. Perché? Stamattina c'è un'intervista proprio di Scott McTominay sul Corriere della Sera che vi invito a leggere. Lui racconta che qualche segnale l'aveva già avuto addirittura ai mondiali, un paio di giorni prima della partita della Scozia. Quindi voglio dire, poi alla fine ovviamente lo staff medico del Napoli ha deciso di procedere a questo intervento, in gergo tecnico l'ablazione, questa aritmia benigna che comunque costringerà Scott McTominay a non essere in campo per un mese circa. E, ripeto, non giocherà Inter Napoli, non giocherà col Bologna, con la Fiorentina, con l'Arsenal, poi ci sarà la sosta delle nazionali, 2 settimane, e speriamo di averlo ovviamente pronto di nuovo all'utilizzo. Quindi affronta Scott McTominay questa particolare cosa, ieri sul suo profilo Instagram ha detto: ci vediamo presto, non vi preoccupate. Allora, questa è la situazione. Poi c'è il mercato chiuso, il Napoli prende Favazzuoli e Badiashile. Non bisogna però dimenticare, io lo dico nella valutazione, c'è grande delusione, c'è grande amarezza, c'è preoccupazione, lo sappiamo, ma non bisogna dimenticare che nella gestione del mercato il Napoli è costretto, tra virgolette costretto, deve a fine stagione scorsa dover riscattare i famosi prestiti con l'obbligo, parliamo di Højlund, parliamo di Giovane, parliamo di Alisson Santos, poi c'erano delle situazioni da completare per quanto riguarda Milinkovic-Savic eccetera, quindi molti di quegli introiti del Napoli sono stati ovviamente già consumati, e poi c'è stato questo mercato in uscita di grande difficoltà, piano piano lentamente sono andate via gli altri. Comunque c'è grande amarezza, c'è delusione, c'è preoccupazione. Come giocherà il Napoli con l'Inter senza McTominay? Allegri riproporrà Vergara, giocherà dal primo minuto De Bruyne, tornerà Alisson Santos oppure Nolang, Spinazzola, Oliveira, insomma ragazzi c'è tanto da parlare. 081 546 6873 per chi vuole intervenire in diretta, ci sono già Enzo e Marcello pronti per discutere, e 342 00 0010 invece per i tantissimi messaggi che tra poco vado a leggere. C'è anche il Festival Bar dello Sport, vedo che si è già esibito il nostro amico Biagio Rascafati. E Marco Dal Vomero, per me mercato del Napoli voto 6. Il Napoli si ripete, se ti ricordi bene, stessa situazione con Ancelotti, quarto posto sudando. Annata in salita, con la concorrenza che si è attrezzata sarà un anno bello da vivere, speriamo di essere all'altezza. Luigi da Mantova, il nostro amico Salvatore da Tramonti, che vado a salutare con grande affetto. In caso Allegri non dovesse andare bene, si è liberato un posto Giampaolo, che è stato esonerato. Iniziamo bene, McFradma in ospedale, cioè deve essere operato, al Marco Ballicu, che saluto con affetto. Vorrei fare i complimenti a Manna per aver raggiunto gli obiettivi societari. Un po' polemico questo messaggio di Luigi Dall'Arenella. Grande la Falegna Maria di Casoria che ci scrive: Forza Napoli, vorrei sapere un vostro parere sulla campagna acquisti. Io do 6,5, voto voi. Insomma ragazzi, radio ufficiale, un augurio per una rapida guarigione a McFradman, Antonio dall'Austria, buon caffè a tutti, solo Forza Napoli, un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgia e Sofia, alla signora Alba, Felice, Massimo Paz. In questo mercato Salvatore Piccolo Snyder, un bacione al nostro Domenico, buongiorno, sappiamo tutti che De Laurentiis è un visionario, ci credo, sono ottimista, la scommessa di una rivalutazione di Lucca in questo campionato il presidente la vince. Alfonso Dal Vomero, ho fatto un paio di saluti ma siete tantissimi. Lucca, Fabio, tengo il fantacalcio stasera, tu lo sai che io punto, io vado, io lo prendo, io vado a prendere. Enzo, buongiorno.
1: Buongiorno, saluto, complimenti per la trasmissione.
0: Molto gente.
1: Tanta fortuna a McFradman.
0: McFradman.
1: Un grande giocatore, un grande uomo.
0: È vero.
1: Poi mi devi spiegare una sola cosa,
0: sì.
1: Perché tutte le altre squadre comprano a qua, comprano a là, vieni da qua, vieni da là. E un Napoli, insomma, mi vota 70 anni. E cos'è un Napoli? Chi sto prima?

0: Manca dei laurentisti fermissi in queste condizioni, manca uno. Una ha pensato solo in maglietta o gamba, e questo che va, gli ha trascurato proprio la campagna.
1: Non è che non è
0: Enzo.
1: Avevano necessità di rinforzarsi. Il Napoli aveva già, diciamo così, operato negli ultimi due anni con grande sforzo economico nel mercato, e alla fine purtroppo si è trovato con questi 40 oltre giocatori in lista. Oggettivamente è stato un mercato molto difficile per Manna, veramente molto molto difficile. Il peccato, il rammarico, lo ricordo perché ne abbiamo parlato tanto qui in radio, quando il Napoli aveva individuato Inghila il difensore giusto, quando c'era Calaili, poi Calaili ha avuto problemi di visite, e insomma c'era stata un obiettivo da poter raggiungere, e poi il mercato ha avuto questa evoluzione. Comprendo che sicuramente rispetto al mercato, alcuni anche sontuoso, fatte da altre formazioni, le altre stanno cercando in tutti i modi di mettersi all'altezza. Allora, buongiorno a tutto il bar, caffè zuccherato, i dettami erano chiari, con 47 tesserati il sentiero era stretto, fiducia, equilibrio, fede azzurra. Saluto Dario dalla Catalogna, l'amico Giovanni Ciardiello che un po' che non ci scriveva. Un film già visto, il presidente che afferma che la squadra è forte e senza infortuni avrebbe vinto delegittimando il lavoro di Conte, così come fece con Spalletti, il risultato già lo sappiamo, lo scrive Riccardo, che saluto. Il centenario di Napoli si ricorderà per tanto tempo, ci scrive Sandro. Ricordiamoci anche dei soldi incassati alle cessioni di Quare e Osimhen, ma quelli riguardano un esercizio però finanziario precedente. Saluto anche fiducia in questa squadra, ma l'anno prossimo con tutti questi prestiti sarà ancora più difficile piazzarli, ce lo scrive Maurizio, ma molti stanno andando anche a scadenza di contratto però. Buona guarigione per Scott, ci mancava solo questa. Voto al mercato 6 del Napoli da parte di Martina. Il Napoli perché non gioca 3-4-2-1, Meretta, Di Lorenzo, Rachmani, Marin, Rafa Marin e Spinazzola, poi Politano, Lobot, Canghissa, Vergara, De Bruyne, Højlund. Vedremo ragazzi che cosa farà Allegri contro l'Inter. Se i calciatori sono stati acquistati quest'anno, lo scorso anno non ho speso tutti quei soldi dichiarati. Vito da Eboli. Vado da Marcello che è in linea. Marcello, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, buon caffè a tutti e forza Napoli, sempre. A prescindere. Gianluca, se mi concedi un secondo velocissimo.
1: Ma come no?
2: Ci aspettavamo non una campagna acquisti prorompente, era logico, era giusto. C'è tutto in Napoli, la squadra, l'ossatura c'è, De Laurentiis si ha fatto cose straordinarie con Conte, i soldi che ha speso, c'è tutto. Però un qua così, c'è un beneficio, diciamo, come una lancia a favore dei tifosi che ti aspettavano un qualcosina, bisogna concederlo.
1: Assolutamente, non c'è dubbio, Marcello, per carità.
2: È proprio, come dire, fisiologico che ogni anno una squadra innesca qualcuno per rinforzarsi, per essere più forte, anche perché il Napoli, lo voglio ricordare a tutti, che sembra a volte la gente lo dimentica, Napoli è una società che si autofinanzia.
1: Sempre, e questo è fuori di ogni.
2: Quindi bisogna ricordarlo. Qualcosa ci aspettavamo, la delusione in questo, perché voglio dire, almeno 3-4 barra giocatori per rinfrescare, per rafforzare la rosa, questo ce l'aspettavamo un po' tutti. È un minimo di delusioni che, anche se non bisogna, e non sono d'accordo, se me lo concedi anche questo,
1: come no, puntare
2: Vito contro Manna, sostenendo Vito sui social, accuse, perché onestamente è proprio poerile a offendere Manna, offendere anche il presidente, la società. Questo no, questo non dovete farlo, perché Manna ha fatto un lavoro grandioso,
1: molto difficile, molto molto difficile, il coefficiente di difficoltà di lavoro,
2: fare i paragoni con Carnevali, con questo e con quello, assolutamente. Io parlo da un po' di delusione, non è che adesso sono quello che
1: c'è, delusione mista a preoccupazione, cioè
2: preoccupazione,
1: questo è,
2: perché a volte io dico, essere tifoso del Napoli è come avere dei figli, uno è razionale, ai figli tu li vuoi far vincere sempre.
1: È vero.
2: Quindi, però bisogna stare calmi, ma accusare Manna, accusare il presidente, la società, adesso subito buttiamo tutto nel fuoco, questo mi sembra proprio la cosa
1: Vediamo, vediamo
0: che si può fare.
1: Vediamo, caro Marcello, che cosa.
0: Un appello a tutti, ragazzi. Questo no. Siamo vicini, siamo alla società. Sono preoccupato anche io perché Juve, Roma, Inter, per me già stanno in Champions League. Però bisogna stare calmi e aspettare almeno 5-6 partite per poi avere qualche decisione.
1: È il momento particolare che sicuramente.
0: Siamo uniti, questo voglio dire. Sì, poi sì. Facciamo la critica, la facciamo tutti ed è giusto.
1: Okay.
0: Però siamo uniti.
1: Quello che volevo dirti, Marcello, ti ringrazio Marcello.
0: Un abbraccio.
1: Quello che volevo dire è che questa situazione è un po' acuita, ecco, dalla sconfitta con il Como, l'infortunio di McTominay, il problema di McTominay. Il Napoli deve giocare con l'Inter e con l'Arsenal, campione d'Italia e campione d'Inghilterra. Insomma, questa situazione qui acquisce un po' ovviamente la preoccupazione da parte dei nostri amici. Buongiorno al bar, però questa presunzione dalla parte della società di avere la botte piena, la moglie ubriaca, non va. Quello che bisogna fare va fatto per competere. Speriamo bene, ce lo scrive Angelo. Onestamente non sono tranquillo, abbiamo lacune importanti, giocatori svogliati che non si impegnano, Manna ha regalato giocatori a destra e a sinistra, assolutamente non sono felice, sono preoccupato, secondo me siamo fuori dall'Europa, ce lo scrive il nostro amico, ci hanno fatto credere che se non si riusciva, è molto lungo questo messaggio e quindi non lo posso leggere, mi dispiace, non riesco, ne ho mandati 28, quindi sono d'accordo sulla grande difficoltà di questo mercato, però alcune cose non le capisco, ad esempio il giovane che poi è andato all'Ipsia, perché non l'abbiamo preso, in ogni caso l'amore per la squadra va oltre, ma che probabilmente andare poi a giocare con l'Ipsia è per cercare di farlo crescere. Bentornati a tutti al bar dello sport, un abbraccio a tutti, il nostro e il vostro Gusto Restaurant Santa Maria Capo Vetere, visto che dobbiamo restare con due soli attaccanti giovani e dobbiamo fare tre competizioni, perché non prendiamo uno svincolato tipo Cavani, Benzema. Sì, Rosso ce lo scrive. Vado da Gianni. Gianni, buongiorno.
3: Gianluca, buongiorno, no? Volevo dire una cosa, insieme a forza, sappiamo che vincere a Milano.
1: Questo
3: tu chiagna niente.
1: Voleva la pizza.
3: Volevo i giocatori più forti, però come squadra, poi quando senti che i giocatori non c'hanno voglia.
1: No, questo no.
3: Ma ne esiste proprio. Stanno giù fisicamente, però mi sono convinto con Napoli sopra per fare risultato. Non ti dico si vince ma a Milano. Faccia presto, ogni tutto quando non può guardare.
1: Mamma, sai che succede se il Napoli vince a Milano, Gianni? Lunedì ci sarà una folla al bar dello sport che tu non hai idea.
3: Centrale la pigiata. Quello là del Chelsea, se non sbaglio.
1: Badia Shield.
3: Poi piace quel ragazzo, io l'ho visto, quello là del Caranzata.
1: Favasulli è un ottimo giocatore, su questo non c'è dubbio.
3: No, è forte fisicamente, corre, c'ha gol nei piedi.
1: Molto, molto.
3: Comunque, devo dire la verità, causa Capolino l'attaccante, quello là che è andato a Barcellona.
1: Gabriel Jesus.
3: Si chiama l'attaccante, si mette in poco.
1: Poi c'è andato. È stato anche Woldemade che è andato alla Juventus. Insomma, ragazzi, è andata così. Il mercato quest'anno è andato così. Già.
3: Ci faccio un esempio, no? Figlia Fiorentina, sì. La regina del mercato.
1: Ha perso due partite.
3: Due partite, di Paliatuna.
1: Sei un grande, Gianni. Come finisce?
3: Stiamo ancora all'inizio, Gianluca.
1: È vero, pazienza. Ma Gianni, ma è la prima volta che ci chiami?
3: Che?
1: È la prima volta che ci chiami, Gianni?
3: No, a volte ci ho chiamato.
1: Ok.
3: Non chiamo spesso.
1: Fatti sentire, sei un mito, sei un grande. Grazie,
3: per
1: Gianni.
3: Grazie, Gianluca, forza Napoli,
1: chiama a vincere,
3: facciamo risultati.
1: Ok, va bene, d'abbraccio, Gianni, il barone Zazzà si è appena svegliato. Grande Gianni. questo è un mito. Io ho il presentimento di rivedere la stagione del decimo posto, speriamo di sbagliare. Enzo da Angri, Massimo da Sclerin, puoi dire a tutti quanti quanto ha speso adesso il Napoli solo per i riscatti? L'ho detto prima, intorno ai 70-80 milioni. Speriamo che passi in fretta questa sfiga che ci attanaglia, augura Scotto una immediata guarigione. Enzo da Quarto ce lo scrive. Con tutti questi insoddisfatti, frustrati, può darsi che qualcuno non vada più al Maradona lasciandomi più possibilità di trovare un biglietto, ci scrive Dino Brasiello. Il problema per le prossime due partite non è la sconfitta, ma l'imbarcata e tutto quello che consegue. Stefano, speriamo assolutamente di no. Questo è il momento di stringerci tutti intorno ai ragazzi, si aiutano nel momento del bisogno. Forza Napoli sempre, bravo Carlo Danna. E poi Gianluca, sono Simone, il mitico ragazzo speciale. Onestamente non sono d'accordo con le critiche su questo mercato, è stato condizionato dalle uscite. Per quanto riguarda il benessere per questa stagione, se eravamo un'occasione per dar via l'angolucca a prendere un attaccante, andava fatto anche un prezzo basso. Non solo vinceremo sabato sera, ma facciamo una bella partita mercoledì. E bravo a Simone. Giorgio, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno. Finalmente, dopo tanti anni, per la prima volta è intervenire dopo Gianni è un po' complicato.
1: Ma no, ma Gianni è il barone Zazà. È il barone Zazà.
4: Volevo un attimo.
1: Innanzitutto, benvenuto. No? Innanzitutto, Giorgio, benvenuto. Benvenuto, sei nostro ospite
4: mille,
1: stamattina.
4: Grazie mille, sei un onore. Volevo un attimo volare bassi con questa negatività, perché cambiare pur di cambiare non fa mai bene, perché se noi toglievamo Lang per Ceballos, non è detto che andavamo meglio.
1: Certo, non lo
4: so. L'unico appunto che io posso fare alla società è di non aver venduto Anguissà, perché Anguissà, che ormai è allo stremo delle sue forze psicologiche e fisiche, forse andava venduto per intervenire lì al centrocampo. Ma potevi migliorare quello, perché era un giocatore più vendibile. Ma come lo andavi a vendere Lucca? Ma come lo andavi a vendere Lang? Ma come lo andavi a vendere? Cioè, quindi è lì che si può muovere qualche critica, ma sul resto puoi cambiare per prenderne per un altro, cioè non è detto che si andava meglio, quindi posso imputare quello, ma sul resto c'è una rosa che difficilmente vede in Serie A, cioè che noi qua parliamo di non colorati che hanno preso questo Colomwani che ha fatto circa 3 gol in da 3 anni, cioè non è...
1: Infatti, Giorgio, hanno dovuto prendere anche Woldemade, cioè hanno dovuto prendere anche un altro.
4: Woldemade ne ha fatti 3 per 75 milioni. Quindi, cioè, un attimo, stare tutti calmi, andare verso l'unico intento che è il sostegno a questa maglia e forza Napoli.
1: Sempre, caro Giorgio. Sempre caro Giorgio, vienici a trovare, visto che hai rotto il ghiaccio stamattina, ti aspettiamo per le prossime occasioni. Grazie Giorgio. E ci scrive Fausto da Reggio Emilia, dice: al barone Zazà Gianni il presidente risponde: vi ho messo su un piedistallo. Ebbene, hai ragione, concordo in pieno con il barone Zazà. A Milano e tutti muti, Antonello da Portici. Beh ragazzi, io perciò vi adoro, perché stamattina riscoprire Gianni, il barone Zazà, che chiama il bar dello sport, io voglio Gianni tutti i giorni. Buongiorno, siamo forti, dai un po' di fiducia a questa squadra. Nando d'Ercolano, secondo voi una squadra come il Como ha entrate superiori al Napoli? Se non voleva fare mercato, il presidente poteva vendere anche la società quando ha avuto la possibilità. Saverio da Como, no, ma non puoi equiparare il Como. Il Como è una società che non bada a un esercizio finanziario di equilibrio. Il Como spende perché ha possibilità, spende e basta. Poi ti mando un video, per piacere guardatelo. Sì, va bene, lo vedo. Patrizio da Napoli. Ma Woldemade in prestito secco non lo potevamo prendere noi al posto di quelli lì? Si doveva pagare solo il prestito secco. I Davide dei Blue Lions. Tony da Mainz, come fa la canzone del maestro D'Angelo e Arisa? Sabato l'Inter a 3 punti non si può portare a Milano. E 3 punti non si può portare a Milano. Forza Napoli, a Costiera Amalfitana. Puoi richiamare Gianni per chiedere di cosa ha messo nel caffè, ci scrive Enzo. Gli volevo ricordare che sabato a Milano vanno i vice campioni d'Italia. Bravo. Chi è che ha scritto questo? Antonio dall'Austria. Vincenzo, buongiorno.
5: Buongiorno, Conrado, un saluto da Francoforte.
1: Mitico, ciao Vincenzo, buongiorno, buongiorno.
5: Buongiorno, io ieri ho provato a prendere la linea.
1: Sì. Qua il bar è affollato in questi giorni.
5: Ma con molti tifosi mi trovo, nel senso che il presidente doveva tagliare già il secondo anno con Conte con molti giocatori perché avevano già dato tutto.
1: Sì.
5: Io ho visto anche chissà ha iniziato il campionato come l'ha finito l'anno scorso, è inesistente. E io mi chiedo e chiedo a lei, va bene, se questo giocatore come l'anno scorso e quest'anno è inesistente, perché la società si ostina a fare questo cavolo di rinnovo? Perché si ostina ancora a fare rinnovi a giocatori di 32-31 anni quando poi sono vecchi? Cosa speri? Che tra un anno tu puoi prendere 15-20 milioni da un giocatore di 30 anni e passa? Non sono Cristiano Ronaldo, non è Modric. Se tu pensi, caro Presidente, di poter rientrare dei soldi dei cartellini di giocatori con 30 e passa anni, noi l'anno prossimo ci ritroviamo un altro 8 sul Goprone con questi giocatori.
1: Molti sono andati, molti stanno, questi sono rinnovi fatti qualche anno fa, vedi.
5: No, ma ancora
1: vedi...
5: oggi io ieri ho letto si tenta ancora con chissà, basta. Poi è stato capace anche di far trappare lo scouting del Napoli, quelle persone che hanno portato i vari Amsic, Clavezzi e via dicendo. Quindi allora la campagna acquisti Napoli non la farà, finisce qui.
1: Già finita.
5: Io sono malato del Napoli, quando il Napoli non vince io ci sto male,
1: ci credo.
5: Però questo è identico, e io spero di sbagliarmi, ma signori sarà così, sarà lo stesso anno del posto Spalletti.
1: C'è preoccupazione. Speriamo di no, caro Vincenzo, però insomma io registriamo ovviamente in questo momento. Se potessi scegliere, preferiresti vincere a Milano contro l'Arsenal? Walter 78, ma io a Milano. Allora, la Champions è Champions, però poi tu tieni altre 7 partite con l'Arsenal difficile. Io se, ragazzi, sapete l'iniezione di fiducia al di là della classifica di raggiungere immediatamente l'Inter in classifica, vincere a Milano, ma non c'è scelta, Walter, non c'è. Vendere anche chissà, ma stiamo impazzendo, ci scrive il nostro amico, abbiamo bisogno di calciatori come lui. Francesco ce lo scrive, buongiorno, ma adesso Gabriel Jesus che è andato a Barcellona è buono, se lo prendeva in Napoli invece quante cose avrebbero detto. Vincenzo da Angri, Enrico, si lamentano del presidente, non ricordano che ci ha tolto invece dal fango, era meglio gli altri presidenti, forza Napoli sempre, mai come quest'anno dobbiamo essere noi tifosi l'acquisto in più, 12° uomo in campo, ce lo scrive Francesco. Mi accompagni lunga la camminata alla costa di Sapri, Enzo sta facendo una bella passeggiata sulla costa di Sapri, buona trasmissione a tutti, mi auguro di no, ma spero che il Napoli quest'anno lotti per la retrocessione, ma chi è questo? Ma solo per la presunzione che ha avuto De Laurentiis, abbiamo fatto gli stessi errori posto scudetto, non ci inventiamo il problema delle liste perché se quest'anno abbiamo qualche infortunio non c'è Sant'Antonio in panchina. Peppe, molto critico. Luca Normando, quest'anno esploderanno Lang, Giovane, Lucca e Allison. Vediamo ragazzi. Tanti messaggi, mi devo fermare un attimo, sono già in ritardo con la pubblicità. Torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Back. su Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Folla delle grandissime occasioni al Bar dello Sport questa mattina, ma come sempre in questi giorni dove c'è davvero un assembramento incredibile, perché stiamo vivendo in inizio di stagione sicuramente un momento non facile. Lo ripeto, lo ribadisco, la sconfitta in casa con il Como, che ha lasciato un segno anche da un punto di vista morale, di psicologico. Quello che è accaduto ieri a McTominay, lo ribadiamo per coloro, quei pochi che ancora non sono aggiornati, questa aritmia benigna, questa operazione alla quale dovrà sottoporsi lo scozzese, che lo trarrà fuori almeno un mese dal Napoli. Non giocherà con l'Inter, non giocherà con l'Arsenal, non giocherà a Bologna e Fiorentina, speriamo di riaverlo dopo la sosta. E a questo aggiungiamo la partita con l'Inter, la partita con l'Arsenal, il mercato che non ha soddisfatto tantissimi tifosi. Il vero barone Zazà, 081 546 6873, per chi vuole intervenire in diretta. Ci sono Domenico ed Antonio, ma arrivano veramente tanti messaggi, vi chiedo scusa, non li posso leggere mai e poi mai tutti, neanche se facessi 8 ore di trasmissione. 342 00 00 100, diceva il vero barone Zazà lo faceva Totò, Enrico Montesano copiava Totò e Federico Salvatore. Paolo da via Alessio Mazzocchi, grande. La tattica più importante è giocare con fiducia e convinzione. Si può perdere con il Como e battere l'Inter, speriamo, Gennaro. Allora, ho chiesto all'amministratore dell'ASI se si può prestare un autocompattatore per mettere tutti i gol che prenderemo tra Inter e Arsenal. Vincenzo, ma non essere così pessimista. Anghissa, leader umile, ci scrive Robby, che ieri ci ha regalato un pezzo meraviglioso con il tuca tuca. Mi potresti spiegare chi ha detto ai tifosi sprovveduti che un calciatore di 30-32 anni è vecchio? Michele? No, non è che è vecchio, insomma, voglio dire, è maturo, ecco, diciamo così. Se Woldemade è un giocatore, Lucca vince il pallone d'oro. Cioè, tu dici che Woldemade è Lucca è meglio di Woldemade. Ragazzi, io lo prenderò stasera al Fantacalcio. Quando me lo faranno pagare, secondo voi, Lucca? Al Fantacalcio stasera, ragazzi, io lo devo prendere Lucca. Vi immaginate che Lucca poi segna a Milano io lunedì mattina? Allora, non capisco tutte queste lamentele sul mercato. Abbiamo preso il nuovo fenomeno, chi sarebbe? Va bene, dai, mi hanno mandato una foto un po' scherzosa. Domenico, come stai?
12: Buongiorno, gli occhi.
1: Domenico, regalaci un sorriso. A te questo mercato del Napoli ti è piaciuto o no?
12: Sì.
1: Sì. Oh, ti è piaciuto chi fa Vasuri, ti piace?
12: Sì, tutti, io, tutti.
1: Tutti, tu sei tifoso Renna. Bravo Domenico, così si fa. Bravo Domenico, ecco.
12: E io ti posso salutare tutti?
1: Certo, certo che puoi salutare tutti, vai, vai.
12: Allora, io a te, a Lello, a Sabino, a Simone, a tutti i Schisto Napoli.
1: A tutta chi Schisto Napoli, e noi ti abbracciamo forte. Domenico.
12: Ti posso, ma a domani alle 9.
1: A domani. Un grande Domenico. Conte ha fatto uno sfacello, dovunque è andato ha creato disastri, purtroppo dobbiamo rassegnarci, sarà un anno di transizione, ci scrive Francesco. Il problema del Napoli è la difesa, ma anche il Kim, il Koulibaly di turno, Rachmani di Lorenzo Oliveira sono ultra trentenni, Salvatore da Pompei. Diciamo che tecnicamente forse al Napoli manca un difensore veloce, rapido, ecco, veloce e rapido, forse questa è la... Non credete che la gente se la prende con Manna, ma Manna è un dipendente, se il presidente non gli dà la possibilità di comprare cosa potrebbe fare, ce lo scrive Ciro. Gianluca, ti chiedo con il cuore, vediamo un po' in mano e con serenità, per favore, dove si cela questa decantata bravura di Manna, visto che non è riuscito neppure a liberare un posto per non poter tesserare neppure Zeballos, bloccato da 4 mesi, è assurdo Giovanni. Io credo che sia andato al Monza, tra virgolette, il termine non è proprio quello, ma parcheggiato, cioè nel senso che il Napoli, non vendendo Noah Lang, avendo Giovane, avendo Alisson Santos, avendo Politano, avendo Neres, Zeballos, dove giocava, amici miei? Antonio, buongiorno.
13: Buon dia,
1: amico mio, arriva del Garda che ci segue, eccoci qua. Antò, qua la situazione è un po' negativa, sento preoccupazioni, pessimismo.
13: Allora, carissimo Gianluca, sì, vorrei essere molto breve.
1: Vai.
13: Tu con la tua età, io con la mia età, sì, abbiamo visto il peggior Napoli di tutti i tempi.
1: Sì, anche. Sì,
13: fallimenti, Serie C, Serie B.
1: Tutto.
13: Cioè, mi sta bene che la gente si lamenta, però questo vittimismo, questo sfracello che vedi intorno a Napoli mi sembra un po' troppo eccessivo. Leggo e sento delle cose veramente che mi viene la pelle d'oca a sentire. Sì. Io ti posso dire solo una cosa.
1: Vai.
13: Abbiamo aspettato 30 anni per vincere uno scudetto, giusto?
1: Sì, 33.
13: Ok? Dal 2023 al 2025
1: due scudetti, una supercoppa e il secondo posto, vai.
13: Ok. Io non so, io vivrò di rendita per altri 20 anni. Perché noi siamo una tifoseria che non lo so, non si dimenticano che non siamo stati mai una squadra che ha vinto tanto nella vita. Cioè, mo hanno assaggiato un po' di dolce e mo mi sembra che è un caffè sempre amaro.
1: Come amare stupana, ricordavano i nostri amici. Va bene, Antonio, ti ringrazio di questo tuo contributo e insomma vediamo che cosa succede. È una settimana, ribadisco, molto molto tosta. Grazie Anto, ci sentiamo presto, salutaci gli amici di Riva del Garda. È vero, Gabriel Jesus è andato al Barcellona, ci scrive Lino, ma prima di fare certe affermazioni vediamo cosa combina lì, perché io ho dei dubbi su di lui. Poi c'è Salvio da San Giorgio, ieri sera asta Fantacalcio. Ho preso Lucca, pagato 4 crediti per il secondo anno consecutivo, l'ho preso, ci credo. Bravo, bravissimo. Avvocato, io vedrei il bicchiere mezzo pieno. Diciamo che a Genova prima di campionato ci può stare un pareggio col Como, che è una squadra molto difficile, ne abbiamo fatti 3. La Espomental Casoria. E poi Domenico, ti vogliamo bene, un piacere risentirti. Patrizio da Napoli che ci scrive: una volta messo in ordine il bilancio, si sa quando il presidente annuncerà la vendita del Napoli Rosario? Non lo so. Menzione speciale a Mazzocchi, scugnizzo napoletano, che ieri ha pubblicato una lettera davvero innamorato di Napoli e del Napoli. Mazzocchi e Juan Jesus, entrambi al Venezia. Non credete che l'unica cosa che quest'anno sembra mancare sia quella scintilla di entusiasmo, Nandore con le Aminei? Serve il colpo a Milano, ragazzi. Qua bisogna svoltare, bisogna cercare di cambiare completamente rotta, servirebbe un colpo, quelle partite un po' strane, particolari, che vai a Milano, loro attaccano, fanno, eccetera, e poi tu vinci. Ma non lo so, ragazzi. Sandro, vengo da te prima del Festival Bar dello Sport. Buongiorno.
14: Buongiorno. Innanzitutto, sempre Forza Napoli.
1: Sempre, mio caro.
14: Poi mi riallaccio un attimo a quello che diceva il radioascoltatore precedente, dal quale dissento completamente.
1: Ok.
14: Perché cosa vuol dire aver vinto 2 scudetti, una supercoppa, un secondo posto? Benissimo. E meno male che ci siamo riusciti dopo tanti anni. E quindi dobbiamo campare di rendita per i prossimi 20. Cioè, non dobbiamo ambire chiaramente, giustamente, ad avere sempre un posto nell'elite del calcio italiano. Cioè, cosa vuol dire?
1: Un posto al sole, con gli amici del posto al sole, ecco.
14: Purtroppo io sono un po' deluso e credo che sia un po' la tendenza abbastanza diffusa. Cioè, è un Napoli che non costruisce per il futuro, fondamentalmente, perché con i rinnovi di Di Lorenzo, Achmani, Politano, come fai a pensare di fare una squadra per il futuro? Cioè, non ci sono le basi, è questo che mi preoccupa e mi dispiace. E soprattutto è una squadra che sta dimostrando almeno nelle prime due partite, perché è vero, abbiamo vinto a Genova, ma non ha gioco, non ha assolutamente uno schema di gioco. Posso essere forse estremista da questo punto di vista, ma io non ho visto gioco e sono quindi per questo abbastanza preoccupato. Ciò non toglie che bisogna stare sempre vicino alla squadra e tifare per il Napoli.
1: Quindi, caro Sandro, il titolo è delusione, ma soprattutto preoccupazione. Cioè, questo è io quello che colgo al bar dello sport ogni mattina. Fatemi salutare la mia amica Serena, lo facciamo tremare l'interista. Ah sì, Serena, ricordi Fabio mandò una canzone meravigliosa, Trema l'interista, no? Serena, perché non ce la rimandi? Non so se la puoi mandare oggi, nei prossimi giorni. Rimandaci Trema l'interista, me la ricordo, una delle canzoni più belle, grande Serena, me la ricordo. E poi saluto che d'accordo con Antonio e la nostra amica Franci D'Alicola, tutte le nostre cantanti ci stanno scrivendo. Mi chiedo solo perché vogliamo lottare su tutti i fronti ed essere competitivi, è un male? Brava Maria da Fuorigrotta, donne scatenate. Allora, sei pronto Fabiolino? Ok, sentiamo il nostro grande Festival Bar dello Sport.
10: Festival Bar dello Sport.
1: Chitarra scafatese, Biagio, eccolo.

0: Biagio Ascavati.
1: Bella, bella, bravo Biagio, non facile.
2: Allegri, ah, mo si è venuto qua, t'ha già pure supportato.
1: No.
2: Quando è passato sabato sulle dia.
1: Ma il mister.
2: Ma poche sta maglia già onora, perché sta il muro che sta fa, mo solamente ti fa. E allora Allegri va.
1: Povero Allegri, ragazzi, ma vediamo com'è la situazione.

0: città.
1: Speriamo, criticone.
0: Eppure Luca e Lang, che felicità.
1: Grande Antonio il criticone, felicità con Luca e Lang, Badi Ascille e Papa Sur. Ragazzi calma, ci vediamo lunedì, vediamo che cosa succede. Saluto il mio amico Peppe Bandana, che è d'accordo invece con Antonio, si contesta una squadra che da 20 anni è al top in Italia. Cosa direbbero i tifosi se avessero vissuto come me e te un'epoca in cui la massima aspirazione era il 6° posto per la qualificazione in Coppa UEFA? È vero, lo ricordo, il Napoli esultò tanti anni fa, molti forse non lo ricorderanno. Finale di Coppa Italia al San Paolo, Palermo Juventus. Finale di Coppa Italia Palermo Juventus, tra virgolette, si doveva tifare per la Juve, perché in caso di successo della Juve in Coppa Italia, il Napoli sarebbe andato in Coppa UEFA, che era arrivato 6° in classifica. Pensate, ha ricordato Peppe Bandana una bella cosa. Complimenti a tutti, un criticone o massima, ce lo scrive. Bravo Biagio da Scafati, bella canzone Vittorio l'orologiaio, ma anche grande criticone Vittorio. Bravo anche Franci da Licola, saluta il criticone. E poi ci penserò domani, dei Pooh, che spettacolo. Bravo Biagio Vittorio. Ci penserò domani, come forte, sì, è vero, i Pooh con la voce di Biagio da Scafati. Buongiorno, le devo fare i complimenti. Nella sua trasmissione è possibile ascoltare i più grandi esperti del mondo di tecnica calcistica, preparazione atletica, direttori sportivi, presidenti, tutti presi in premi Nobel. Come fa a concentrare? Saluti Ciro. Vabbè ragazzi, ma Ciro, ma voglio dire, che c'è? Ma ognuno esprime il suo parere, Ciro. Scusami, ma perché al bar tu vai a prenderti un caffè con qualcuno e dice quello è stato bravo, quello non è stato bravo, chi è buono, chi non è buono. Peppe, buongiorno.
2: Buongiorno, forza Napoli, Gianluca.
1: Ciao,
2: voglio
1: caro.
2: Sortire così stamattina. Se
1: bravo,
2: mi
1: bravo, così si fa. Forza, forza. Chiamiamo Felice Ramonte Falcione, dove sei? Voglio sentire il tuo forza Napoli. Vai.
2: No, se vuoi te la lucco pure io, bella forza.
1: No, quelle di Felice, quelle vai.
2: No, se vuoi te la lucco pure io, bella forza.
1: No, quelle di Felice, quelle di Felice. Vai.
2: È una tua esclusiva. Allora,
1: sì.
2: Gianluca, una risposta a tutti i cicci. Ok?
1: Diciamo,
2: il Napoli dove sta scritto che non ha fatto i suoi acquisti quest'anno, la sua campagna e cose. Io la vedo diversamente. Perché il fatto che ci sia in campo due giocatori o comunque siano disponibili come Luca, che tu comprerai per...
1: Spero che stasera me lo lascino, sì.
2: Fai benissimo, perché Luca arriverà al doppio, ai doppio, come dice, al
1: doppia cifra,
2: perdonami. Poi abbiamo la nostra ala sinistra, che ha dimostrato anche nell'ultima partita okay, di essere all'altezza della situazione. Poi Pavasulli, che io conosco, che
1: lo so,
2: un ragazzo
1: tu li soverate, ne parlano insomma, tutti bene.
2: Poi un'altra cosa, Gianluca, perdonami. Ho sentito anche da te che hai dato adito a questa cosa. Il Napoli non ha ha perso domenica, ma non è stato sconfitto.
1: No.
2: Perché lì c'è stato l'errore nostro.
1: Lo so, ma gli errori sì. No. Bene Peppe, ti abbraccio, grazie anche a te. Bella la canzone del criticone, saluti da Pino da Reggio Emilia, sto morendo. Visto il mercato appena concluso, spero tanto che Allegri, avendo solo Holland e Lucca come prime punte, possa far giocare qualche partita a Milton Pereira, il giovane ragazzo, Mario da Norimberga. L'operazione a McTominay che cosa consiste? È una cosa leggera, sì Antonio, ripeto, un'ablazione, un intervento programmato nel tentativo ovviamente di risolvere questa anomalia. Grande criticone Martina da Napoli. Buongiorno, a mio modesto parere deve giocare Vergara, Politano in panchina per un po'. Carlo da Secondigliano. Lucca e Lang quest'anno arravotano. Vittorio è il pacifista. L'amico a telefono ha parlato che non si costruisce per il futuro, citando tre calciatori che hanno già i sostituti. Neres per Politano e Alisson, Di Lorenzo abbiamo Favasulli, Rachmani abbiamo Marianucci, il nuovo preso dal Chelsea, Badi Ascille. Va bene, Pacco ce lo scrive. Sento Simone e poi vado in pubblicità. Simone, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti. Io volevo fare una considerazione.
1: Vai, caro.
3: Allora, sento tanto disfattismo sulla rosa.
1: Parecchio, Simone, parecchia. La situazione non è facile.
3: Un particolare, che la squadra parte Gutierrez è rimasta quella dell'anno scorso.
1: Sì.
3: L'anno scorso ci siamo detti, la piazza diceva a gran voce, che la squadra al completo avrebbe potuto contendere lo scudetto all'Inter fino all'ultimo.
1: Ma Allegri, Simone, ti seguo. Allegri dice la squadra è forte, abbiamo una rossa.
3: Esatto,
1: forte.
3: Io volevo arrivare proprio a questo, che secondo me dicendo questo, cioè noi la piazza, noi tifosi,
1: sì,
3: concediamo un alibi ad Allegri, e non dobbiamo, perché Allegri è ben pagato, è un allenatore che negli ultimi anni ha avuto qualche passo, diciamo, così a vuoto, ma è un allenatore che ha vinto tanto, quindi io non darei un alibi ad Allegri. Allegri deve portare questa squadra a lottare per il vertice, non so se per lo scudetto, perché onestamente l'Inter mi sembra più attrezzata,
1: sì, sì,
3: ma sicuramente deve stare lì, fare una Champions dignitosa e lottare fino alla fine per un posto in Champions. E volevo fare un'altra considerazione.
1: Vai.
3: A proposito della partita Napoli-Como, allora, prima la conferenza prepartita mi ha fatto ben sperare, perché Allegri ha detto bisogna togliere il palleggio al Como,
1: sì,
3: è chiaro, evidente, lo capiscono tutti, però avendo iniziato la partita con il suo famoso blocco basso, non ho capito, e chiedo a voi, chiedo ai tifosi che ci ascoltano, in che modo avrebbe voluto togliere il palleggio al Como, visto che gli ha lasciato il capo per tutto il primo tempo.
1: Ma Simone, io credo Simone che
3: difensive piuttosto che per azioni, diciamo,
1: l'abbiamo Simone ti ringrazio Simone, l'abbiamo vivisezionata nella partita con il Como, e probabilmente, ribadisco, il caldo c'era per tutti, le condizioni climatiche erano proibitive, ma per tutti, anche per il Como, e probabilmente Napoli ha dovuto pagare, al di là di quella che era una strategia iniziale, ha dovuto pagare anche sotto un punto di vista fisico, mi pare chiaro. Allora, il motto della settimana è: serve il colpo a Milano. Peppe da Maddaloni, pubblicità, e poi torniamo con il Forza Napoli di Felice, a tra poco.

0: to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Amici del Bar dello Sport, la parte finale del nostro appuntamento quotidiano su Kiss Kiss Napoli. 342-00-00-100, centinaia e centinaia i messaggi che arrivano, vi ringrazio davvero di cuore. Trovo anche un po' di imbarazzo e di dispiacere di non poterli assolutamente leggere se non in una piccola percentuale. Felice e Tonino sono pronti per intervenire in diretta al 546-6873-081. Per gli ultimi interventi, siamo alla vigilia, insomma, subito dopo la fine del mercato, con un po' di valutazioni su quello che è accaduto. Siamo ancora scioccati, ovviamente, dall'ennesima notizia che rende indisponibile Scott McTominay per circa un mese per questa anomalia, aritmia benigna, che lo costringerà ad un intervento di ablazione, che lo costringerà a essere fuori dal campo, a non esserci con l'Inter, con l'Arsenal, col Bologna, con la Fiorentina, in un momento davvero delicato per il Napoli, che deve affrontare l'Inter. Come lo affronterà? Lo vedremo nei prossimi giorni, che tipo di partita preparerà Allegri. Buongiorno, per la sfida di sabato confido nel fatto che il mister l'anno scorso ha fermato per ben due volte l'Inter, non c'è due senza tre. Un bocca al lupo al nostro Scott McTominay. Carmela da Torre del Greco, sabato pochi fronzoli, portiamo a casa un risultato positivo, altrimenti la vedo dura. Rino Molosso ce lo scrive: semplicemente il Napoli non ha fatto mercato per tutti gli errori esuberi del passato. Avevamo l'obbligo di riscatto di calciatori che l'anno scorso hanno fallito, ecco le tante preoccupazioni. Allegri deve trovare il modo giusto, bisogna pedalare tutti insieme. Ce lo scrive l'amico Gennaro. Allora ragazzi, noi dobbiamo un po', cercare di mandare via un po' questa negatività, e lo facciamo con l'urlo, con il grido, con l'appello del nostro Felice. Vai Felice! Felice
6: da Napoli,
5: te sei morendo, Felice, ma non esagerare.
6: Con Barcone che paga le pensioni anche oggi due.
5: A proposito, oggi c'è folla sotto casa tua, c'è la posta, giusto?
6: Sì.
5: Ma stanno salendo anche da te.
6: Tutti alzando lo sguardo verso Felice. Ecco, qua giù, sì. Fatevi i gatti vostri.
5: Sì, ho capito. Stai parlando con loro, ovviamente.
6: Sì.
5: Cioè, ti guardano allora, da sotto la posta, sì. Dall'ufficio postale, ti stanno guardando sopra perché tu hai urlato Forza Napoli, mentre loro stanno prendendo le pensioni.
6: Lo sguardo verso Felice, ormai lo sanno.
5: Senti, ma... C'è folla alla posta? C'è folla?
6: Sì, si sta smaltendo.
5: Ma tu l'hai presa la pensione?
6: Ma io ce l'ho accreditata sul conto corrente.
5: Tu sei avanti con gli anni, sei accreditata direttamente. Fai con l'accredito.
6: Da noi,
5: non scendi tu alla pensione.
6: Sì, che succede? Vogliono toccarli i soldi, hai capito?
5: Ma è tutto sotto controllo, vigilanza, cosa, mica.
6: Sì, i soldi ci stanno stavolta, meno male.
5: Meno male, sono arrivato, perché l'altra volta.
6: Sì.
5: L'ufficio postale di Montefalcione era privo di.
6: Guarda che il suo portafoglio è vuoto.
5: Ok.
6: Se la prenda sempre Alba.
5: Alba e l'Alba invece deve.
6: Ma non è vero, ci bastano quelli che teniamo, grazie a Dio.
5: Esatto. Senti, ma salgono sopra, perché mi hai offerto un caffè a quelli che stanno sotto, no?
6: No, ma ogni tanto vengono sopra, amici.
5: Amici.
6: In attesa della. Aspetta, la passo un attimo.
5: Sì, passiamo Alba. Alba, buongiorno.
7: Avvocato, buongiorno.
5: Buongiorno cara signora Alba, buongiorno a lei.
7: Se non ha capito che l'ho vista,
5: sì,
7: è aumentata.
5: È vero, bravo.
7: Deve essere
5: molto, deve essere attento nella gestione economica, Felice. Spende troppi soldi, cara Alba. È vero, devi portarlo di nuovo a essere molto più oculato nelle spese. Brava Alba. Spende un sacco di soldi. Quello si compra il vino, fa le cose, eccetera, con la macchina.
7: Ecco, bravo Gianluca, visto che adesso l'ha detto di questo argomento, vedi?
5: Ecco, che
7: io
5: succede?
7: Non dico mai niente, ma non per il vino, perché lo facciamo con piacere e quant'altro. Hai detto bene.
5: Ecco, bravo,
7: perché
5: brava.
7: Che il vino.
5: Felice, sei uno spendaccione. Felice, sei per i soldi di Alba, Felice. Non va bene così.
7: Vabbè, Gianluca, ce lo mandiamo con tutto il cuore.
5: Grazie.
7: Buona giornata e forza Napoli, mi raccomando, perché sti cavoli non corrono.
5: Ma vuoi urlare pure tu? Vuoi urlare pure tu, forza Napoli, dal balcone, no? Forza Napoli, come fa Felice, no?
7: No. Allora, ascolta, adesso è venuta una mia carissima amica, quindi Felice ormai è conosciutissima,
5: Felice
7: ormai è conosciutissima.
5: Va bene.
7: E quindi urla da Tarzan sul balcone.
5: Tarzan Felice. Tarzan Felice, va bene.
7: Okay,
5: ciao Alba,
7: ti passa Felice.
5: Sì, ok. Vabbè.
6: Intanto tanti auguri a Mac Fratimo,
5: Mac Fratimo, insomma,
6: Gianluca, un coppo cuotto l'acqua voluta, porca miseria.
5: Un coppo cuotto l'acqua voluta.
6: Spieghiamo
5: Felice, un coppo cuotto l'acqua voluta cosa significa? Cioè che mentre tu stai cuocendo qualche cosa arriva un'altra acqua, diciamo così, bollita. Questo è il discorso, giusto?
6: Beh, diciamo che è quasi così.
5: Vuoi dare una spiegazione tecnica?
6: Uno sta cuoto. Oppure sopra l'acqua volluta,
5: va bene. Grazie Felice, ti abbraccio e sei più.
6: Facciamo tanti auguri al nostro grande Mac.
5: È vero.
6: Signori, vi ricordo che noi siamo stati l'unica squadra in questi 16 anni a combattere contro la triade. 10 anni in Champion, 6 anni in UEFA. Pertanto non lamentiamoci.
5: Felice, Tarzan, Alba e Jane. Questa è la nuova. Va bene, sono felici, sono miti dei miti. Felice, Alba, li adoro. Martina da Napoli. Ciao Felice, un abbraccio. Arrivederci. Poi saluto grande Felice, Mary napoletana da Seregno. Siamo solo all'inizio del campionato, sosteniamo sempre comunque squadra, allenatore, andiamo ad espugnare San Siro. Ngop o Preta, io questa non la conosco. E poi significa al peggio non c'è mai fine. Sì, grazie, è l'amica Emilia che ci scrive. Ngop quot l'acqua voluta è da sentire ogni giorno. Sì, è vero, sono d'accordo con voi. E poi ciao Gianluca, il mercato di entrata era già chiuso da tempo, è inutile prendersi l'ottimismo per il futuro. Stasera prendi Lucca che quest'anno si riscatta. Marcello da Braid, ragazzi, stasera vi penserò intensamente quando a mezzanotte scoccherà il momento degli attaccanti e chiameranno Lucca. Io ci sarò caro Lucca, ci sarò. Tonino, buongiorno.
8: Avvocato, buongiorno e pace, sono Tonino Anghissà, come
5: sta? Tonino Anghissà, eccolo qua, il nostro amico, grande Tonino Anghissà, te ripigliano poco perché la situazione qua non è proprio semplice.
8: No, avvocato, allora aspettate, c'è un piccolo pripprocuo.
5: Sì.
8: Io 2 anni fa, nell'anno dello scudetto, dopo la sesta, la settima di campionato, iniziai a chiamare l'arciere e chi stava con lui.
5: Gli amici.
8: Iniziai a lamentarmi di Anghissà, dissi guardate, Anghissà fa 80 minuti di fermo. E poi gli ultimi 10 minuti mi pare Ronaldo. È la prima volta, la seconda volta, la terza volta. Dopo 2 o 3 chiamate, anche se inizia a segnare ripetutamente.
5: Sì.
8: Loro mi dissero: tu continua a chiamare, che noi siamo superstiziosi. Ogni volta che tu chiami, anche se
5: e quindi
8: puntualmente chiamavo.
5: Questa tua telefonata, diciamo così, è una telefonata propiziatoria.
8: No, cosa fece Pengue? Disse: da oggi in poi ti chiamerò Tonino Anghissà. Presentati così. E io praticamente ho preso questo nome. Molto 2 anni che io mi lamento di Anghissà. Un paio di mesi fa ho chiamato perché stavamo festeggiando al telefono perché le avevano venduto agli Emirati Arabi. Ma che caspita è successo? Non lo so.
5: No,
8: però comunque Anghissà ha sempre fatto questo. Loro dicevano sì, ma Anghissà segna. Sì, facevo io, ma Anghissà fa il centrocampista, non fa l'attaccante.
5: Sì.
8: Allora che lì faccia l'inserimento mi sta bene. Se proprio deve fare l'inserimento, fallo entrare. Comunque, togliendo questo, io voglio fare una domanda a tutti i tifosi del Napoli.
5: Vai, veloce.
8: Alla fine del campionato, quando il Napoli è arrivato secondo, chi è che non ha detto sì, ma il Napoli è arrivato secondo perché ha avuto gli infortuni? E sfido chiunque a dire ok, noi dobbiamo comprare un altro giocatore.
5: No,
8: nessuno l'ha detto.
5: Insomma, io voglio dire, si sapeva.
8: L'unico giocatore che dovevamo comprare, ma io non sono superstizioso, sì, ma noi tifosi del Napoli siamo tutti quanti superstiziosi, era un difensore al posto di Buongiorno, perché abbiamo visto che Buongiorno è stato proprio sfortunato questa
5: sera.
8: Ma è stato così brutto, brutto, brutto. Comunque per me doveva prendere solo un difensore in Napoli.
5: E l'aveva pensato riprenderlo con Ghila, poi l'evoluzione del mercato, insomma, purtroppo non ci ha portato a quella che sarebbe stata una grande operazione di mercato da parte del Napoli.
8: Ora io non faccio l'allenatore, però dico, né Conte né Allegri hanno capito che Luca, per me è un grande giocatore, a me io Luca l'ho seguito nei primi mesi, ma Luca giocava insieme ad altro giocatore. Io Luca lo paragono al Pamba Sosa, al Tank Dennis, oggi lo paragono a Pio Esposito. Scusate, ma questi tre attaccanti,
5: Luca come Pio Esposito, bene, vai.
8: Ma questi tre attaccanti hanno una peculiarità.
5: Sì.
8: Quella di giocare sempre come seconda punta, ma se tu lo metti da solo là in mezzo, come nell'Udinese lui giocava con
5: oppure deve avere qualche pallone ovviamente di testa, che è la sua ovviamente.
8: Ma quindi allora in Napoli se gioco con due punte e gioca con Luca a fianco, per meglio fare giocare prima Neres e lui e poi gli dare il cambio con Højlund, ma lui deve fare tutta la partita così, ma se vuoi giocare con Luca,
5: allora me lo
8: inutile che lo metti da solo là in mezzo, no?
5: Stasera me lo prendo.
8: Cosa,
5: no, Tony, devo chiudere, scusami.
8: Lang. Abbiamo visto giocare tutti insieme ad Alisson Santos, ha fatto un partitone, ma perché non li fa giocare insieme?
5: Ok, mo ci dico, Allegri, mister, hai sentito a Tony Nanghissà, Alisson Santos e Lang. Poi chi gioca a destra poi dei due? Poi non ho capito. Va bene, ragazzi, apro un conto risparmi presso l'ufficio postale di Montefalcione. Per affacciare, per vedere il balcone di Felice. Caro Rosario, io ti ringrazio, ho aperto questo tuo messaggio che però è lunghissimo, siccome io sono in chiusura non posso leggerlo. Abbiamo iniziato, già stanno avvelenando l'ambiente, contrarre il Como eccetera, molto male la difesa, Meret compreso, ci rifaremo presto. Scusami Rosario, ma non posso leggerlo tutto. Saluto anche Carlo da Angri, club Napoli Angri. Ieri sera Fantacalcio abbiamo fatto i 4 stanotte, stiamo tutto sfravagato. Caro Gennaro da Secondigliano, il fantacalcio è questo. Poi ove mai ci scrive il nostro amico Gianluca, io vedo un pareggio con l'Inter e un bellissimo in attesa primo punto in classifica in Champions. Ma no, Francesco da Ferrara mi conservo. Grande Felice, ce lo scrive Mary. Per caso Felice l'anno scorso aveva un esposto striscione, abbiamo un sogno nel cuore, Roberto la Latina. Va bene ragazzi, sono arrivato alla fine, vi devo salutare, abbracciare forte, grande puntata ancora oggi del Bar dello Sport, vi do appuntamento a domani ore 9 puntuali qui a Kiss Napoli con il Bar dello Sport. Ringrazio Fabio Esposito in cabina di regia e vi auguro la migliore delle giornate. Un abbraccio forte, Luca lo comprerò, a domani.
9: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
10: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
11: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
12: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. Mercoledì 2 settembre inizia una nuova puntata di Estano Kiss Kiss. Salutiamo e abbracciamo ovviamente Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Ma adesso spazio alla bellezza, quella di Rosario Verde, eccolo qua.
1: Va bene, spazio alla bruttezza, Marco Pisacane.
0: Ah, grazie, siamo una mappina.
1: Ma che si fa?
0: E invece di dare un colpo di parità.
1: Ma non lo dici sincero, capito?
0: Ma certo che non lo dici sincero.
1: Certo che non lo dici sincero.
0: Scusami, non sono sincero quando dico che abbiamo un grande fonico, Fabio Esposito, buongiorno.
1: Bouchard. Bouchard.
0: Vabbè.
1: Domani è la verità, Pisacane.
0: Non posso dire niente, no?
1: Magna la verità.
0: E vabbè, prima o poi dirò una verità, verrà presa per menzogna e succederà. Tale e quale, la storia della mia vita. Allora, siamo prontissimi per iniziare, lo facciamo come sempre con un pizzico di musica. 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. Fino alle 12 state con noi.

0: Rosario Marco, buongiorno. Ragazzi, io vi voglio bene, però andate chi schiss Napoli e a un primo piez e voglio finire antes un bello piez che ne saccio. E già mi metto a fuoco.
1: È una lotta.
0: Sono
1: 11 anni.
0: Mi piacerebbe tanto.
1: Sono 11 anni che faccio questa lotta, caro fratello. Sono 11 anni. Purtroppo la mia cultura, la cultura musicale non me la fanno entrare. Sapetagna.
2: Ma meno ma
1: mamma mia. Io le dai una famiglia. Non potremmo,
2: ma quante cose vorresti fare tu qua? Su quante cose vorresti decidere? Vuoi decidere?
1: Io facessi l'editore. Io pigliassi il posto di Antonio.
2: Cosa?
1: Cioè, sa scegliere proprio o posti Walter o posti. Forse dirigenze, capisci?
2: Meno male che resta qui dov'è, ragazzi. Meno male. Meno male che resta al microfono.
1: Io non volevo fubare, oggi voglio fare l'editore. Qual è il
2: però sei sceso di livello, devo dire. Perché sei un po'. Spero che è un lavoro diverso. Però.
1: Allora, vi racconto una cosa storica. Vi racconto perché si lega alla. Si sposa, si bacia, si abbraccia.
2: Ma fa
1: alla notizia che sto per dare. Va bene? Facciamo un piccolo secondo storico. Sono andato stamattina.
2: Yes, sai no story.
1: Ma perché il coperto al ristorante si chiama coperto? Che tutti quanti ci quando sentiamo coperto ci viene a mente Totò che faceva il coperto, no? Fa fritto, fa cavolo, sì. quando coperto. Il coperto, cos'è il coperto? Il coperto è che i pellegrini, i pellegrini.
2: Perché urli?
1: Facendo storie, pensa che.
2: Devi urlare
1: per far entrare la cosa, no? Mi entra di più così.
2: Si entra con l'urlo.
1: Faccio come barbero, guarda la mano, guarda. I pellegrini nella storia nel Medioevo che facevano quando viaggiavano per risparmiare, giustamente si portavano un mangiare a pries.
2: Sì.
1: Come fanno tutti parecchi turisti, no? Per risparmiare si portano il cibo appresso. Per mangiarlo non al freddo ma al coperto. Andavano in queste taverne, in queste cose. Allora la taverna dava tre servizi: o quello che ti cucinava, o quello che ti portava tu a mangiare a casa, oppure tu potevi bere qualcosa.
2: Cucinava.
1: O quello che ti portava tu a mangiare a casa, oppure tu potevi bere qualcosa.
2: Ok.
1: Entravi e pagavi così. Il coperto, se tu entravi là, per esempio, 4-5 persone si portavano una marena fitta di maccaruno, casa di.
2: Ancora pupetta.
1: Un pochino di pupetta. Ti assettavi, te le mangiavi e il locandiere ti faceva pagare il classico coperto.
2: Ok, perché occupavi un posto.
1: Quindi ricorda. Quando andate ai ristoranti, guardate che io mi sto comprando del cibo, quindi non lo paghi il coperto. Il coperto bisognerebbe pagarlo. Se io no, mi porto un mangiare a casa e mi porto
2: in ma non ti fanno entrare mica.
1: No?
2: Non ti fanno entrare mica.
1: Ecco l'argomento del giorno. Ecco. Bravo Pisacane, ecco l'argomento del giorno.
2: Scusami, non volevo.
1: Siamo un ristorante, non un bar. Lo sfogo di una ristoratrice di Cagliari contro i turisti al risparmio. Guardate un po'. Ordinano due spritz e un antipas da dividere, dice lei. La denuncia di Pamela Solinas, si chiama così, titolare dell'Oca Bianca, si chiama così, il ristorante, presenze in aumento, ma gli scontrini crollano. Dice che in Sardegna sono aumentate le presenze dei turisti, però gli scontrini ai ristoranti sono crollati, non sono cresciuti in base agli effetti del turismo mordi e fuggi, il boom di affitti brevi e l'estate sarda. In quattro magari prendono due pizze e un'insalata e quella è la loro cena. Qual è il problema?
2: Due pizze e un'insalata?
1: Cioè due pizze.
2: Noi in genere manco l'insalata ce la prendiamo sulla pizza.
1: E con questo esempio emblematico che Pamela denuncia il paradosso dell'estate 2020.

0: 26, le presenze turistiche aumentano, ma la spesa destinata al cibo crolla vertiginosamente. Una tendenza al risparmio che ha segnato soprattutto il mese di agosto. I clienti consumano decisamente meno, dice la signora Solins, racconta sulla nuova sede. Quest'anno i clienti consumavano decisamente meno, dice.
1: Sì.
0: Ma fa contento anche se ma buffano. Sa ma dieta, no? So, dice, tu quando mangi meno, ma quando me. Evidenziano, capita che un tavolo da quattro persone non arrivi neanche a ordinare una portata a testa. E beh. Dai, ci capite, che può dicere?
1: È che siamo abituati male.
0: C'è molto di più, morde e fuggi, sottolinea la ristoratrice. Quest'anno abbiamo avuto un calo importante delle vendite. Poi dice il caso delle due turiste polacche. Sì. Pellegrine, ve ne essere. Il clima di. Sono due che hanno fatto. Hanno ordinato due spritz e un antipasto da 9 euro da dividere. Ci hanno pigliato un antipasto da 9 euro e due spritz. E l'hanno. Si vengono quasi cacciando perché siamo un ristorante, non un bar. Abbiamo i costi di un ristorante, dicono.
1: Evidentemente le due turiste hanno trovato i due spritz e l'antipasto più economico rispetto ad altri localini da quelle parti e se lo sono andate a prendere là.
2: E Rosa aveva ragione, una ristoratrice della Sardi. Si turista puzzate fama, ma state pagando.
0: Ecco. E poi dice, fa l'esempio, dice quello che ci hanno guadagnato a Nuglia sono questi affitti brevi, B&B, perché che fanno? Dice la ristoratrice, i turisti arrivano, vanno a fare la spesa al supermercato, vanno a casa, se lo cucinano, se lo mangiano e poi escono.
1: Sanno il cucinino.
0: Sanno il cucinino, mangiano e escono già mangiati e così per strada lo sono pigliato sullo spritz, lo sono pigliato a cosa. E io direi, embe, tra i simi e pesacani ci pigliamo una pizza, embe. Qual è il problema? Cioè, che te ne fotto a te? Ma ci cioè, sai, il minimo sindacale che dobbiamo spendere? Beh, il giandessa pavo coperto, perché hai sentito la storia del coperto?
1: Ma è cambiato.
0: Alla barbetta l'ho spiegato prima, mi sa.
1: Sì, però.
0: Che mi fa? Ma metterò 1000 euro per il ristoratore, non ci capiamo, poi ci fa una vacanza, ma pensano io all'economia della Sardegna, non lo so,
1: beh,
0: che
1: mi
0: fa? Che buffa?
1: Sono stagionali.
0: Io entro, mi siedo, pago, mi prendo uno spritz e una pizza e sei in uglio, qual è il problema?
3: Rosa, però signore, non è it che chi lutava la Russia assettata, chi lutava le quattro persone o girerie 10 volte, proprio perché mangi una ambressa, una pizza e una insalata e una vanna.
0: E questo poi lei dice vorrei fare molti meno coperti perché ne facciamo esatto. Tanti di coperti. Discorso però vorrei fare molti meno ma per pagarli. E io direi grazie a cazzo.
1: Dove vai? Cosa dici? Perché esci dalla telecamera?
0: Esco dalla telecamera, perché sono cose che si dovrebbero dire in radio, ma non si possono dire.
1: Non si possono.
0: Non si possono.
1: Perché siamo un programma elegante.
0: Siamo un programma elegante. Allora, stiamo facendo economia.
1: Allora, fermo restando che ok. Ci sta, se
0: la posso, giovane domandata,
1: posso esporre un pensiero.
0: Tu secondo le polacche? Secondo le polacche?
1: Le polacche?
0: Tu secondo le polacche? Mi
1: sa che ragione.
0: Ebbene, pronto.
1: Ci avevano ragione, ma non ho detto il mio pensiero.
0: Sì,
1: non
0: lo so. Ma vorrei che pro. Pronto. Scusi un attimo, se andiamo il pensiero di Pesacano, dici. È pro.
1: Mi schiatti qualsiasi cosa. Dico, però c'ha ragione su un fatto.
0: Che e te pare che sempre contro i boh,
1: se capita una tantum ci sta, ma se sistematicamente tu occupi io lo spazio, il cameriere che deve
0: allora
1: andare,
0: tu puoi al ristorante, minima da ordinare, prima e un secondo, non faccio tra
1: no,
0: sì.
1: Non è prima e secondo, però tipo due persone se prendono lo spritz, un antipasto, cioè due portate a testa, già hai fatto.
0: Ma perché?
1: No, ma perché? Voglio
0: fare mezzo spritz a testa, cazzi tuoi. Voglio fare mezzo spritz, tanto comunque pavo coperto, comunque pavo di coperto. O voi coperti? E ma se sto soppavo. E ma sono coperto.
1: Ma allora, ma che significa?
0: Ma
1: so
0: quando vuoi tre, stanno aperti per il tre, perché non me lo caso. Ma voglio solo coperto. Non voglio consumare, voglio pavo coperto.
1: Io ti riguardati e vattene perché
0: c'è? Tu sei un servizio pubblico,
1: ma perché
0: pubblico.
1: Magari stai occupando
0: il pesacane,
1: scusami, no, stai occupando un posto magari anche per tanto tempo che io magari c'ho uno fuori che si vorrebbe fare una cena,
0: sì tutto,
1: e ovviamente
0: tutto a vantaggio di chi si che i poveri di non so, hai ragione il povero deve morire per pesacane,
1: scusami, turisti e polacche che vanno a fare una vacanza non sono povere, cioè
0: pronto.
3: Ciao.
1: C'ha pure i prezzi bassi la signora, che vanno trovando?
0: Dimmi.
1: Ciao.
3: Buongiorno, ho sentito la cosa in merito della ristoratrice, no? Ma sì. Questa ristoratrice ha da ringraziare.

0: ustiga tra facendo ristorante, ustigare l'Universitano.
1: Sì, gli stassero in giro, stassero proprio, sì.
0: Prima cosa, poi seconda cosa, se non le conviene, può pure giurare tutte cose se la fa occa la cosa.
1: Ah, lui, così ha ragione, bravo, bravo. Io tengo ristorante, sindaco, accompagnava a Pesarano un bar, un caffè e un bicchiere d'acqua. Io bevo un bicchiere d'acqua, un suo caffè. No, ma lei siete entrati in due, minimo vado a pigliare tre caffè.
2: No, non è
1: cioè,
2: quello.
1: Cioè, siete in due, è entrato in quattro,
2: no,
1: minimo. Cioè,
2: lei
1: un po' mangiare, oggi sta pago solo il coperto.
2: Scusami.
1: Non lo
2: però.
1: può fare, perché la legge dice che non
2: può fare. Ma una tantum non è un problema, però se in linea generale è così l'andamento, cioè che c'hai.
1: Pesarano, scendete i prezzi, dovete scendere i prezzi, non si può fare. Più, cioè... vedi tutta la Sardegna dice che ha battuto, comunque ci sta una folla di pazzi in Sardegna, però non hanno battuto i sconti, la gente non ci aiuta, dici faccio la spesa a casa, mangio a casa, ma non vengo al ristorante. Non si batte più.
2: Nemmeno con le polacche.
1: Non si batte più, Pesarano. Come te lo devo dire?
2: Ma mo di cosa sta
1: visto
2: parlando?
1: Hanno mandato. Mo per esempio pure la benzina, visto come sta crescendo. Mo bella buona gente, la macchina non la pigli più.
2: Sarebbe un buono.
1: Posso dire a questi Pesarano lì. Così, come un fulmine. Va bene, pronto.
0: Pronto, buongiorno, Tonino Giumma.
1: Ciao, caro.
0: Facciamo una cosa, metti quel messaggio al fonico. Olio, è arrivato Pesarano.
1: Cagane, è arrivato.
0: Olio, è arrivato Pesarano.
1: Ma lui vuole dire, sto pensiero, non gliel'ho proprio chiesto, che sapevo che lui era dalla parte dei ristoratori. Già sapevo.
2: Scusami,
1: è sempre dalla parte di chi, insomma, dei
2: ricchi. Ma sta lavorando la signora comunque, non è che sta là.
1: Sì, fratello, ma se io vendo questa cosa il doppio di quanto deve essere.
2: Non c'è una questione di lamentela dei prezzi, perché
1: io vendo questa cosa il doppio di quanto deve essere.
2: Certo,
1: perché secondo te
2: il menù e non mi sembrano prezzi abbastanza in linea.
1: Ma per te che tieni i soldi, che tieni
0: ognuno.
1: Tieni ognuno le spalle.
2: Non c'entra niente, scusa.
1: Noi ci fermiamo un attimo,
2: Sì, ci fermiamo.
1: Una piccola pausa e torniamo. Canzone.
3: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee. E

0: sensate. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato, ho detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: insieme a me.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Faccio buoni, vago al ristorante una volta l'anno, compleanno. Anna fallisce.
4: Buono, oh,
5: Isaka! Buongiorno.
6: Tutto a posto?
5: Tutto a posto. Sei contento tu, sì?
6: Sei contento, pensate? Tutto buono.
7: Ragazzi, buongiorno. Il discorso in realtà è molto più ampio. Cioè, io sono andata a Ischia per 4 giorni, quindi anche io ho fatto soggiorni brevi, perché comunque le disponibilità economiche quelle sono. Violettine, un ombrellone, 70 euro.
6: Mamma mia.
7: Ovviamente me lo sono comprato e sono andata in spiaggia libera. Però i costi sono talmente alti di tutto, cioè che andare a mangiare fuori è un lusso. Quindi praticamente, considerato come stanno gli stipendi, la situazione economica in Italia, eccetera, cioè immagina sta casa perché la signora Salamende.
8: Rosa, ha ragione per Sagana stamattina. Sì, sì, povero. Ma sta a casa, non pensa a
6: uscire,
8: pagare.
6: Dai fastidio, sì.
8: No, chi indagano niente.
9: Aiuto, buongiorno. Allora, pensa che almeno da mangiare il ristorante mi tre buia da picchia meno 6 portate e 3 bottiglie di vino.
6: Ma
9: boh, ti non sta bene, sei contento? Sei contento?
6: Sei contento, sì, ti trovo buono, non è così.
10: Pensa che sei contento, mo.
6: Ma che è sta storia ormai?
11: Marco, buongiorno. Ciao. Sei contento? Sei contento, Marco, sei contento?
12: Ciao Rosario, ciao Marco. Rosario, tu devi chiedere una cosa.
6: Sì.
12: Ma tu a Marco, con muovi, tu scatti lo first o scatti
13: Rosa, non so, è normale che la gente spende meno. Noi siamo tre quest'estate, più pochi 100 euro in un ristorante non abbiamo speso. Poi gli ultimi giorni della vacanza ho scoperto un bar che ti faceva un aperitivo, 2 Aperol Spritz con pochi stuzzichini, che però teneva parecchi stuzzichini, pizzette, rustici, crostine, teneva l'impossibile. Spendeva 15 euro.
6: Poi
13: sapeva che tutti i sera là.
6: Poi ora avessi purissimo a scuola, ora avessi purissimo a 2 anni, capito?
14: Ma la differenza.
6: Saci, tu non ti rendi conto perché 200 euro, ogni ora mi scende, ogni ora mi scende. Proprio sera, proprio bancomatto.
14: Ma manco quello.
6: Sotto un danno mi piglia la carta di credito ognuno. Ma come ci tiene? Come resiste? Come
14: tu
6: resiste?
14: Sei pericolosissimo.
6: Come resiste?
14: Sì, ma vedi, allora
6: l'altra sera ci ha portato a mangiare il panino a tutti quanti l'onno.
14: Hai visto?
6: A pavatisse.
14: Ma tu ogni tanto fallo.
6: No, salumeria e portiere. Facciamo un po' di cose, impazzia così.
15: Cioè, io poi vorrei ragionare di macroeconomia.
6: Ma non
15: con
6: tutto
15: lui,
6: quanto
15: capisci?
6: Non ognuno, capi?
15: Ma tu ce l'hai, lo hai appena detto!
6: Non tutti ci hanno i soldi.
15: Hai appena dichiarato che lo sfrutti.
6: O tieni lo suo, però non te ne soldi, il suocero tu. È povero abbesso pure.
15: Ma darà.
6: Povero abbesso, ogni colpo lo sfuga.
15: Avrà un cuore grande e si prodigherà per tutta la famiglia. Come fanno tutti.
6: C'è il marifondo il culo cardiologo.
15: Scusami, ma
6: bello, il cuore ingrossato.
15: Non si può parlare con questo.
6: Si può parlare.
15: Il già sapo. L'amico che ha parlato dei 15 euro dei 2 spritz con un bel po' di rustici, eccetera, eccetera, che ha detto peccato. Però è andato in un bar.
6: Ma se non accetta pure un derro marciapiede, cioè, capisco il discorso.
15: Però è in un bar. Buongiorno. Il punto è che se tu vai in un ristorante, effettivamente.
6: E piatto dei fiori, un pandero la giovava. Un piatto dei fiori. Piatto dei fiori, un piatto di fiori.
15: È uno schifo.
6: Un cuscino quando la croce fiora quando mi ha fatto
15: ti faceva provare.
6: Pronto,
15: quello sta così perché questo fiore se l'è comprato senza l'ognoro alle spalle, capito? Ce l'ha messa lui.
6: Pronto,
15: furbo povero Franco.
6: Buongiorno.
16: Allora, prima di tutto, Rosa, io ti amo.
6: Ma pure io a te.
16: Sì, detto questo,
15: fosse una donna che lo dice,
6: dici.
16: No, ma lo amo molto di più di quello che può essere un rapporto tra un uomo e una donna.
6: Infatti.
16: Cioè, è un mito per me. Io uso solo le sue parole.
6: Dici.
16: Allora, io ho assistito, sono stato testimone di una vicenda in un noto ristorante del Salento.
6: Sì.
16: A un certo punto arrivano, noi stavamo quasi per finire di pranzare. A un certo punto arrivano una ventina di persone. Fa testo e non fa testo, ma comunque erano napoletani. Potrebbe fare testo come non potrebbe fare testo, però sta di fatto che erano napoletani, erano una ventina di persone. Fanno fare questa tavolata ed ordinano tre cose di frutta.
6: Sì. Tre macedonie.
15: Hanno preso 3 macedonie.
6: Tre macedonie?
16: No, 3 mischi di frutta da uno da un lato, uno al centro e l'altro dall'altra parte.
6: E hanno mangiato.
16: No, e ci hanno mangiato, poi hanno preso qualche bottiglia d'acqua minerale, qualche bambino ha preso qualche cosa, insomma alla fine sono stati quasi un paio d'ore lì dentro. Poi noi siamo restati perché conoscevamo il proprietario e quelli già ce l'aveva detto, qua finisce male. Insomma alla fine si porta un conto da 330 euro. Ma cioè io tengo un ristorante rinomato. Voi entrate in 20, mi fate legare 4-5 tavole, in 20 di voi vi prendete 3 porzioni di frutta, mi tenete 2 ore, 5-6 tavoli occupati.
6: Ma scusi, ma pago, discorso, io legalmente quando mi siedo pago un coperto. Pagando il posto, mo che vuoi? Coperto. Pagando il posto, mo che vuoi?
16: Allora, ascoltami, bravo, e poi sei discorso. Lui giustificò, quando arrivarono i carabinieri, lui giustificò, disse, ogni porzione di frutta per me costa 70 euro, 3 per 7, 21. 3 euro per il servizio.
6: Per legge lo devi scrivere sopra al menù,
16: Ma che c'è da scrivere?
6: No, per legge dice, per legge tu me la metter fuori.
15: Sentire come finita la storia, fammi finire.
16: State giustificati. Insomma, alla fine andò a finire che i carabinieri
6: hanno parlato loro.
16: Stavano portando a tutti e 20. Ce li stavano portando, sono stati identificati e non so poi come andò a finire, se ci fu una denuncia, se pagare, se non pagare. Ma tu trattieni in un ristorante rinomato, insomma, dove si mangia del pesce, potrei fare anche il nome, ma evitiamo di fare pubblicità.
6: Vabbè.
16: Venite in vendita con bambini che correvano saltando e mi fate legare tutto un tavolo, tra l'altro erano le 2:30 passate, quindi diciamo che quelli a momenti pensavano anche di chiudere la
6: pubblicità. Scusa, ti posso fare una domanda, ma perché il cameriere quando è andato a prendere la comanda non gli ha detto, mi dispiace signori, dovete accomodarvi fuori, no, perché noi la frutta, no, come ha fatto la signora qua, ha detto io non siamo un bar, uscite fuori.
16: No, ma quella potevano ordinare quello che volevano. Il problema è che
6: per legge tu ne puoi cacciare, perché se io mi siedo a un tavolo, io pago.
15: Fermo, aspetta.
6: Però
15: se tu resti,
6: perché insomma rimane giusto.
15: Allora l'equilibrio sta sempre nel mezzo e nel modo delle persone, perché tu magari puoi entrare anche nel ristorante rinomato, prendi 20 di voi, un po' di frutta da bere, va bene, però non stai seduto 2 ore.
6: Perché poi giù vicino alla mossa di nuova malamento, signore. Però tu per la legge dici che quando entro il menu deve stare fuori, io devo tutto leggere che tu una pera ma fai pava 80 euro.
15: È una provocazione alla sbagliata, siamo d'accordo.
6: Perché
15: però
6: una pera è tu tiri tu.
15: Che fai gesti con sta pera?
6: Una pera 80 euro. Capito? Ti trovi bene a pagare 3%, ti trovi bene che i cristiani, i poveri cristiani hanno fa fame.
15: Ma questi non sono poveri cristiani, sono persone che volevano sfruttare una situazione. Che significa? Si sono accampati 2 ore con un po' di frutta in un ristorante rinomato. Hai bloccato 20 coperti! Ma stai scherzando? Cioè, hai capito quanto ci ha perso il ristoratore per
6: questa stronzata? Il ristoratore ha detto: vi dovete accomodare fuori, signore, perché noi non serviamo fuori, non siamo fruttaiolo, noi siamo pisciarini. Noi qua minimo facciamo un piatto a testa. Se non volete un piatto a testa, primo, secondo,
15: capite?
6: Se
15: non mi piace,
6: minimo una bottiglia e 5. Allora, io quando vado da, non mi fa fare il nome, in un ristorante molto rinomato a Napoli, quello fa fare.
15: Perché il menù show, capito?
6: Che lo posso muovere. Allora, chi lo mi dice? Allora vuole fare il menù da 100 euro, 3 portate, vuole fare quello 150, 4 portate. O i signori vogliono fare il menù 6 portate e facciamo 300 euro. Allora, io dico, vai, voglio fare, fammi e me ne va. Va bene?
15: Se sei
6: un ristorante, come dice il signore, già da quando ti siedi, perché bisogna informare il cliente. Cliente entra e dice: qua un piatto di frutta, signore, però ve lo dico, un piatto di frutta costa. Io una volta in un ristorante, perché mi posso muovere, oddio, una cosa sono da dentro, no? Cioè, se già muovo 1.000 euro per una bottiglia di vino.
15: Ci dobbiamo fermare, fai presto.
6: Ma se te ordinai un vino, chi lo venetti? Certo, guarda che questa bottiglia costa 150 euro. Certo, ovvero, mi sono sbagliato.
15: Non sciardo.
6: Però chi lo muovrete a dicerlo? Guarda che questa bottiglia che ci
15: c'è, guardato in faccia.
6: E chi lo muovrete in faccia?
15: Hai capito? Ha capito, prima tutto, va.
0: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.

0: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario. A me mi è capitato quest'estate a luglio un menù fisso di 25 euro a persona, 4 di noi veniva 100 euro. Io mi avevo preparato 110 euro perché volevo dare 10 euro di mangio al cameriere. Però poi mi arriva il conto 180 euro perché hanno detto, hanno chiesto spiegazioni che in questi periodi è così. E ho detto guarda, a me mi è guardato bene in faccia, io sono napoletano. E boh, prendi, mi alzo e non ti pago proprio, chiama i carabinieri, chiama la finanza, chiama chi vuoi tu, e così ho fatto, mi sono alzato e me ne sono andato, pure perché prima una squadra di rugby, tutti ragazzoni grandi, avevano fatto questione perché erano 8 di loro e volevano pagare 200 euro, invece gli ha mandato un conto di 600 euro che poi loro hanno pagato, invece me ne sono andato, io e quest'altra coppa e non abbiamo pagato.
1: Si dice che è un fisso, perché fai pagare ciò assaglio? Se mi date una bottiglia di vino, dice vabbè, la bottiglia di vino non è preparata
2: nel menù fisso.
1: Sono cioè abituato, per esempio, sai, un menù fisso mi dice sempre la bottiglia di 100-200 euro, cari, così. Ma fa varie e poi ma porti, se la porti dietro, la dati.
2: Mi piace guardare le etichette.
1: Ma faccio purtroppo, fa varie, capisci, i figli mi

0: Disse, ragazzi, questa è una bottiglia da 300 euro. Ma va, potete la pubblichiamo in coppa a Facebook e poi si va avanti.
1: Facciamo vedere che ci abbiamo messo.
0: Armando al telefono, Armando. Nando. Ferdinando, ciao.
2: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno. Posso ritornare al discorso di ieri fatti pagamenti che carte, che post?
0: Come no?
2: Perché allora io voglio dire, io sono per i pagamenti in contanti per un solo motivo. Allora, mio cognato, Caposta Pay, il telefono all'improvviso ha fatto un aggiornamento da solo. E sentiva delle voci dentro. Maria, ma che è il telefono?
0: Come?
2: Mio cognato subito alla tasca si è trovato, rubato dalle sue carte due bonifici da 3.000 euro. Lui non ha fatto niente, non l'hanno né chiamato né niente. Siamo andati in posta a chiedere spiegazioni, hanno intenuto che fare denunce perché è come se l'hai fatto tu. Cioè io credo che questo pagamento con le carte è proprio per rubare gente. Alla porta, cioè, mio cognato è caduto in depressione.
0: Ha perso 6.000 euro. Pisa cane, si è proprio pilato.
1: Sarei chiuso a casa seduto in un angolo a terra.
0: Senti, ma tu ci vai al ristorante? Ci vai al ristorante? Questa estate sei andato al ristorante?
2: Sì, quello che è successo a Torre.
0: Che è successo a Torre?
2: 15 agosto.
0: Che si sfortunato allora, per i tuoi canali.
1: Ma non è così tu, scusa.
0: Si sfortunato.
2: No, c'era anche lì un menù fisso.
0: Sì.
2: Una pizza. Una bevanda,
0: sì.
2: 25 euro a persona.
0: Insomma,
1: caro.
0: Però tu lo sapevi che quello voleva una pizza e una bevanda 25 euro.
2: C'era la gruppa che l'antipasto della frittura.
0: Allora
2: bene, ugualmente te fa no, la frittura è finita. Va bene. Al finale però ci hanno fatto papà.
0: Scusi. Non è buttata la frittura, andava papà. Dici, ma quello è fisso, mangio strunzo però.
2: Chi lo voleva 125 euro perché erano 5 noi, 4 adulti e mio figlio che hanno 14 anni, un paio ci hanno fatto valore. Invece c'era 125 euro, c'era 150 euro.
0: È fatto pure, è fatto bene. Vabbè, ciao fratello, ciao. Allora, no, 0-1,
1: episodi
0: 5,
1: così
0: 4,
1: sono
0: 6,
1: brutti 6, perché
0: 6, 8, 7, 3, 7, 3. Giustamente dice pensa cane, ma sei contento tu e su fazzi? Sei contento? Ti trovi bene, ti trovi bene, stai squazzando.
1: Sono brutte, però vabbè, io mi metto anche nei panni del ristoratore. Cioè, il fatto della frutta, ragazzi, è eclatante. Cioè, Guido gli ha bloccato mezzo ristorante. Sentiamo.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno Pisacane, buongiorno Rosario, Michele da casa. Soria.
0: Ciao.
3: Mamma mia, 8 ore di Napoli calcio.
4: Buongiorno ragazzi, onestamente in Italia non si può villeggiare più, non si può andare in vacanza perché i prezzi sono proibitivi, ovunque vai,
0: sì.
4: Sono poi la spiaggia è diventata privata, non si capisce più niente in Italia, nessun controllo, nessuno fa niente, ognuno fa quello che vuole.
5: Guaiù, buongiorno, quasi scherza, ma qua il problema è grave. Cioè veramente è diventato difficile, diventa sempre più difficile poterti a fare una cena fuori, a mangiare una pizza se si è in due, in tre, in quattro. Qua siamo ai limiti della sopravvivenza con lo stipendio che prendiamo.
6: Visaga, buongiorno Sasame, Visaga, ti
0: nasce iniziata malissimo.
6: Per trugnuri, ti viene casa chiusa la casa, vengono utilizzati sulla coscia.
0: Ma che volgarità, mamma mia, che schifo.
6: Adolescente, io vado con mio padre con The Fork, prenota al 50%, sono una bellezza, se sapeva 100, poi 50.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, sempre io dalla Germania. Io quest'anno sono stato 3 settimane in ferie, naturalmente a Napoli, dalla famiglia. E al contrario di quello che ascolto, perché so che dite la verità, quest'anno ho trovato una spiaggia a Serapo proprio sotto il monte, non mi ricordo bene il nome, sembra il pirata, qualcosa del genere. Non mi crederete, ombrellone, 2 sdraio, una sedia, io, mia moglie e 2 bambini, i nostri figli, ho pagato 25 euro compreso il parcheggio tutta la giornata.
0: Ottimo. Buono. Gente onesta. Benissimo. Pronto? Buongiorno, chi è?
8: Ragazzi, buongiorno, sono sempre quello che va bene, lo so.
0: Oh, Gianni, ciao.
8: Ciao ragazzi, a parte che oggi è un giorno importante perché sancisce la resa del Giappone e finì la seconda guerra mondiale.
0: Sì. Mo ne stiamo iniziando un'altra, tranquillo.
8: Lo so, ci sono qua fra 45 anni. Ti volevo dire una cosa. Ragazzi, ma voi vi rendete conto, prima no? C'era il ristorante e c'era la trattoria, no?
0: sì.
8: A uno, ma ne devi andare a trattorie e non pagavi i prezzi che pagavi.
0: Ma pure se pure la pizzerina, vodka, tu diciamo ci ha mangiato una pizza, ci paragliamo.
8: Hanno aperto tutte queste trattorie che trattorie le chiamano trattorie da andare a chiamare, ma se fa 100 euro a persona.
0: Sì, sì. Vabbè, ma è pure l'euro che non posso dire una cosa, spezzo una lancia a favore degli esercenti. Per esempio, l'altro giorno stavo in stavo al bar, entrano due operai e prendono due caffè e due cornetti. Va bene, uno di loro vuole pagare, dice quante, dice giustamente il barista dice 5 euro, dice che qua 5 euro. Cioè noi siamo arrivati due caffè e due cornetti, 5 euro.
1: Un euro e 20 cioè, di media.
0: Noi che lire pagavamo un caffè, due cose, 10.000 lire. Cioè proprio pure l'euro che non serve. Cioè,
1: allora, è l'inflazione che ci sta dilaniando ormai da troppi anni. Ancora un po' di musica ragazzi, 342-00-00100, le vostre storie ai ristoranti con i conti, con quello che avete ordinato e con quello che vi è arrivato sulla scorta di quello che ha denunciato la ristoratrice di

0: Ciao ragazzi, qui in Toscana esistono ancora trattorie dove mangi discretamente con 25 euro a testa, un antipasto, primo, secondo, dolce e vino. Ah, ottimo, insomma, tutte queste portate. Il problema sono i ristoranti turistici che caricano i prezzi e la qualità è mediocre. Poi c'è tutto un discorso di tasse, affitti, quant'altro, che è un altro paio di maniche. Saluti da Denis. Poi a Formentera, bar sulla spiaggia, 4 Coca-Cola, 0 in lattina, senza bicchiere, senza ghiaccio, semplicemente.
1: Ma la senza lattina. Che mi porto ci, senza che mi porto.
0: 32 euro.
1: Ma quando la ciabava 32 euro? Allora,
0: 8 euro alla
1: un antipasto, un secondo e una bottiglia di vino, neanche una cosa.
0: Vino della casa,
1: sì.
0: Vino della casa.
1: 80 euro.
0: Un po' caro.
1: Antipasto al ristorante, un ristorante anche di nome, diciamo,
0: a secondo di pesce.
1: A Foria, sì, antipasto, un antipasto di mare. Un secondo di mare,
0: beh,
1: una
0: mare.
1: Bottiglia di vino, capo, allora viene a fare 4-5 euro che lui viene là. Vabbè, ma neanche 4-5 euro. Vabbè, 80 euro. È buono, assai, è poco, perché uno dice, vabbè, ma comunque siamo a campo di 40 euro.
0: Dipende
1: a
0: cosa.
1: Ma ci a fare pure una zuppelata, mo. Poca frittura sotto, c'ha la frittura. Ah, ma fa l'acido? Dobbiamo fare acido? Allora, uno si porta amarendo da casa, ha la sensazione che sta sentendo il ristorante. Si dice due bicchieri d'acqua, va 80 euro e poi si mangia amarendo un coppo marciapiede. Babù, ma uno che guadagna 1.400-1.500 euro al mese, un ristorante non ci può mai ir.
0: Ragazzi, ma la
1: pizza, una volta ne va pizza, allora si cazzo è pizza con me.
0: Vabbè, dai, ma ci sono
1: la pizza con me, la pizza idratata, la pizza è una pizza, frate, ma cucina.
0: Vabbè, ma ci sono.
1: È una pizza, quando mi vuoi fare papà.
0: Ci sono pizzerie dove
1: ma
0: pari
1: poco. Ma la rovena si pummarò.
0: Da Piennolo.
1: È da Piennolo la cosa, la pizza che ha fatto lievitare 27 ore.
0: La dovevo.
1: La pizza è andata a lievitare a Capri.
0: Ah, la stessa
1: Ischia e tamagna a Napoli, ma va. Cioè, ragione. Capì? Cioè, mangici una pizza, se
0: non mangiamo.
1: Maestro pizzaio, frate, tu due pizze fa.
0: Vabbè, no, ci sono i maestri.
1: Frate, ma cucito burdelli, dice, vabbè, ma noi siamo maestri pizzaio.
0: Ma poi
1: abbiamo vinto il premio.
0: Certo.
1: E come ne fottiamo, amico? Stiamo facendo una gara.
0: Ho capito.
1: Ma stiamo in da palestra, frate.
0: Ma è una.
1: Ma mi fa l'Olimpia della pizza, ma fa.
0: Ma
1: una pizza mi ha fatto. Una pizza fitta, ciclo e ricotto, su ciclo, quando cazzo ha da costare.
0: Ma è un certificato
1: un
0: di garanzia.
1: Quanto deve costare?
0: Scusami.
1: Un ciclo, quanto costare?
0: Ma quanto è difficile.
1: O Cristiano all'altra rete mal pagato che si va a parlare con chi che metto ciclo in, dice frate, chi si mi fa la pizza.
0: Ma quando mai?
1: Hai capito? Che non mi fa ciclo, mi fa.
0: Scusami.
1: Ma va a ciclo, mi fa.
0: Ma quella.
1: Un ciclo, quando deve passare? Me lo dici contento, pensate. Sei felice che il tuo ciclo quando.
0: Io sono felicissimo.
1: Oh,
0: però scusami, scusami, il maestro pizzaiolo, se hai vinto un premio.
1: La Coca-Cola Zero Light, quando va un papà va.
0: Quel ciclo è maneggiato con cura, con arte. Cioè, come te lo maneggia lui?
1: Un ciclo, maneggiamo il suo ciclo. Maneggiamo il ciclo, che

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia. In omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi, pianista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Che c'hai gli audio?
1: Un sacco, molto audio, interessanti andiamo, tra le altre cose, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Allora, per non portarla troppo alla lunga, andiamo a mangiare in un ristorante con la mia famiglia a base pesce, lo sa?
1: A base pesce.
2: Comunque il conto era sui 160 euro, onesti, cioè i prezzi, tutto quanto. Vado a pagare con carta e fa: no, mi dispiace, ma il post non funziona. E mo ha chiesto come paga. La signora mi risponde da dietro: non si preoccupi, è un nostro problema, se ha qualcosa va bene, altrimenti lasciamo così. Rosa, ma ne fossi utile. Se non fosse che sono stati così belli ed educati, che ovviamente ci parla di 130 euro. Sette, va benissimo, anzi facciamo 120, io 10 euro ci lasciato pure mazzetta, va.
0: Vabbè, 120 euro non è una cifra, è una cifra che può muovere pure per i sacani, 120 euro, ecco. Pure...
3: ci capite, lo so, ma nessuno obbliga, nessuno mette la pistola in capa a chi la dice va a un ristorante.
0: No, questo non lo può dire.
3: 80 euro, e assai, non ci vale. Stop.
0: Non è così. Ogni colpa ha desidero, come si dice. Ognuno giustamente la vacanza, allora dicevo povero, allora da morì. Cioè, a cerimmolo è stato buono.
1: Allora, secondo me abbiamo preso una brutta avviata però con questo programma, perché scrive un amico o un'amica, non so, questo messaggio dice: Marco, Rosario, ci fate tanto morire da ridere. Rosario con quelle sue crisi, poi non ne parliamo proprio. Rosario, a me mi preoccupa perché gli anni passano,
0: ma me, ma me la
1: non
0: critica,
1: c'ha più fisico,
0: è
1: non critica. C'ha più fisico.
0: Il ciclo, quando andate a custodia,
1: è chi ti maneggia il ciclo che fa la differenza, è quella la cosa. Ciao, magari ragazzi,
0: la pizza d'auto, cioè, non si fa.
1: Io nel 98 guadagnavo 11.000 lire. L'ora e pagavo in paninoteca per due persone 20.000 lire, due ore di lavoro. Oggi ne guadagno 14 e in paninoteca spendo 50 euro per le stesse cose, tre ore del mio lavoro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello da Lecco.
0: Allora ragazzi, essenzialmente l'euro non serve, non è colpa dei ristoratori, non è colpa degli operai, non è colpa, è l'euro che non serve. Cioè, perché in un ristoratore tu vai a mangiare un panino con una birra uva va 5-6 euro.
1: Una birra
0: chiara, normale, uva va 5-6 euro, sei seduto al ristorante, insomma, un panino mi la carne in 12 euro. Ci sta, è già sta, ma contornina in ci sta,
1: quando siamo 20 euro.
0: Già siamo a 20 euro, il coperto è di 3 euro e siamo a 23, ecco che tu trovi 50 euro. E gli euro a chi la via fuori, un povero Cristiano Schwartz.
1: No, quello non glielo do.
0: Un povero Abessi.
1: Un
0: povero Abessi.
1: Non è una povera Abessi, è quello che mi sta
0: pensando. 50 euro di persona. Quattro persone, un panino, un pub, viene a fare 100 euro.
1: Non è meglio.
0: Un ristoratore che malamente. È l'euro che da passano.
1: Sì.
0: Tu trovo buono con l'euro. Tu sei buono con l'euro.
1: No, dico io.
0: Da chi lo sta bello con l'euro. Tu non c'ha ciò, tieni.
1: Dico io.
0: La lira, grande lira.
1: Torniamo tra pochissimo, che ci sono le ultime notizie e poi ancora Yes and No Kiss Kiss.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buongiorno da Gianluca Miranda. Paura ieri sera a Marano, dove si è verificata una violenta esplosione ad andare in fiamme. Per cause ancora da accertare, è stata un'auto parcheggiata in via Che Guevara. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso l'aria irrespirabile in pochi minuti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo l'area in sicurezza e domato le fiamme. È registrato anche l'intervento delle forze dell'ordine che indagano sulla vicenda. La notizia ha subito fatto il giro dei social, con i residenti della zona che hanno segnalato lo spaventoso episodio con foto e video. Centro estetico, acconciature, piercing e tatuaggi. Sui social veniva così sponsorizzato, ma era tutto abusivo. A scoprirlo i carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo, proprio dietro quella vetrina digitale che i militari insieme al personale dell'ASL di Napoli hanno accertato una serie di irregolarità. La titolare esercitava senza autorizzazioni e, come emerso durante il controllo, non emetteva la ricevuta fiscale. Il locale è stato sottoposto a sequestro e lei sanzionata per un totale di 1.500 euro. Nel bilancio anche 80 persone identificate, 42 veicoli controllati, 18 contravvenzioni al codice della strada elevate, 5 le persone denunciate. Cambiamo argomento. Il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha firmato una nuova ordinanza, la numero 2 del 1 settembre 2026, in materia di igiene e sanità pubblica, per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l'ordinanza numero 1 del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre 2026 e conferma tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini, in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Confermiamo una misura di prevenzione necessaria, perché le temperature elevate continuano a rappresentare un rischio concreto per chi svolge l'attività particolarmente impegnative all'aperto. La tutela dei lavoratori resta una priorità, ha detto il presidente della regione Campania. La chiusura con lo sport. Il calcio, termina la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, dopo le tante occasioni e i soli acquisti di Badiashile e Favasuli, chiude così il suo mercato estivo. Tutti gli approfondimenti nel corso dell'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si alleneranno in mattinata al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per una aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Ora linea ai colleghi di Trebi Meteo.
7: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. L'estate va avanti, ancora per diversi giorni non sono attese grandi perturbazioni. In campagna quindi cielo sereno o poco nuvoloso e con temperature che raggiungono punte al di sopra della norma. Non sono per il momento valori record, anche se nelle zone interne tocchiamo comunque 34-35. Ma se ci spostiamo verso il fine settimana, lì è previsto un ulteriore nuovo rialzo. Nelle aree interne torneremo a sfiorare i 37-38 gradi, si rischiano anche i 40. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: dopo una prima ora polemica verso continua la polemica. Perché continua?
1: Continua la polemica.
0: Ma con un'altra notizia o
1: altre due notizie? Due notizie, sì.
0: Lo stesso tenore?
1: Sì,
0: più sentiamo, o meno.
1: Sentiamo. Perché a vacanze non potevamo fare, un ristorante non ci potevamo fare, a casseggiata non ci potevamo fare, anche più gelate ci potevamo accattare. Caro scuola, stancata per i genitori fino a 1300 euro.
0: Sì.
1: A studente tra corrente e libri. Oh, corrente, chi ci fa tra punti di lana? Chi ci ha il lenzuolo e lina su creatura? Secondo la Coda, con i libri di testo. Questa è una vergogna tutta nostra, no? Secondo la Coda, con i libri di testa saliranno mediamente dell'1,8. L'anno passato pure aumentare, e chi l'ha da aumentare? Cioè Napoleone o è resuscitato e ha fatto cocca da guerra?
0: No, non è Napoleone.
1: Poi Hitler ha fatto coccata cose, dice, ma è cambiato, sai, abbiamo messo questa cosa in più, dobbiamo cambiare. Mi fatto che sono successo, chi di là sono, la matematica che lei, l'italiano che lei, Dante che lei, insomma, perché sta aumentando 1,8? Chiamare a Magnazza, cioè, vabbè. Mentre il materiale di cartoleria segna un aumento compreso fra il 2 e il 4%. Va bene, fino a 1300 euro a studente tra libri di testo e corredo scolastico. È la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi per affrontare il nuovo inverno. Ritorno a scuola, prezzi in aumento in base alle prime stime, zaini, diari e astucci. Però dicono che qualcuno viene a pesce, cioè non...
0: Ma perché devi sapere queste cose?
1: Perché la mia generazione è cresciuta con la molla, va bene? Io, ma a scuola, chissà, ricordo, andavamo con i libri, i quaderni, poi attaccavamo la molla, ci siamo sotto la ceglia, e siamo venuti malamente. Siamo venuti malamente.
0: Se l'esempio
1: siamo
0: sei
1: malamente.
0: Tu. Sì, se l'esempio
1: siamo
0: sei
1: malamente,
0: tu, siamo venuti.
1: Andavamo a comprare.
0: Eri uno che chiudeva i professori dell'armadietto, non sei venuto su proprio bello.
1: Beh, che
0: bello,
1: c'entra?
0: Bello.
1: Era esuberante.
0: Esuberante.
1: Noi andavamo con la cosa militare. Mi ricordo che si va a Ponte Casanova e si andava a comprare quelle cose militari, oppure erano molto alternative. Oggi no, mio figlio deve avere lo Zanette Victa. Che cosa? Ci nuovo aggiorno era complessato. In che senso era complessato? No, per l'amichetta tiene lo Victor, che fa? Non tenga Nike. Chi lo tiene quella e non tenga quella. Ma chi mi ricordo quando ero piccolino, chi aveva proprio compagnello Michele che teneva?
0: Vabbè, oggi funziona diversamente.
1: Adesso pisce allora. Pensa, Leopoldo viene a pesce, Pesacani. Mi viene a pesce. Mi viene a pesce, Pesacani.
0: Ma Leopoldo non ce l'ha ancora lo zainetto.
1: Beh, pure Leopoldo ha da scendere con.
0: Ma Leopoldo non ce l'ha ancora lo zainetto.
1: Beh, pure Leopoldo ha da scendere con scarpina, a cose, così, che fa?
0: Faccio scendere le scalze a Leopoldo.

0: Daniele, che scarpa, cioè, mica,
1: sono che passati tiranno. 80 anni, Rosario, ma basta, sono superati quei tempi.
0: Ma poi era, si scambiava, quando io vado un amico, ci tiene una cartina, come tiene una sigaretta, facciamo una, cioè, capito?
1: Ma no, è cosa, terribile questa cosa.
0: Sapparava assieme, c'era più comunità, va bene.
1: C'era allora, più comunità, prezzi, che la, una comunità e va fa una sola.
0: Per esempio, dice che, guardate qua, prodotti di base d'articolo firmati e di tendenza devono essere, per un uno zaino la spesa può superare i 200 euro.
1: Anche sì, volendo. Sì.
0: Cioè, lo so, volendo. Mentre per un astuccio attrezzato con penne, matite, gomma da cancellare, pennarelli o cinese, no, 60 euro. Fatto cinese e si è accattato cinese, e dice, ma proprio figlio della matita, lo cinese.
1: La matita
0: è matita. La matita è matita, che se ne fa? E un diario può sforare i 40 euro, un diario.
1: Anche
0: penso scrivo in coppa telefono, voglio.
1: All'epoca io compravo un solo diario.
0: Ma tu all'epoca tieni un 45 anni, metti a farmi ma non parlo lì. Il mercato propone inoltre prodotti sempre più high tech e costosi, come zaini dotati di luci a LED, speaker wireless e power bank integrati nella cosa. Magari un robot pronto.
2: Stiamo sempre là, è pure casco, perché poi ogni anno o zaino nuovo. O porta pastello nuovo, mica a tutti i quaderni, tre quaderni, no, a tutti i quaderni per tutto l'anno. A porca po' bello e buono, una carestia quaderni, una creatura rimane senza quaderni.
0: Ma perché è vero? Perché sta?
3: Ragazzi, ma c'è un altro scandalo che voi forse non sapete. Io praticamente ho visto la lista dei libri che mi ha mandato alla scuola, l'ho vista comunque sui vari siti che vendono, che tu metti solo la regione, la scuola, e già ti dà tutti i siti e mi trovo, e tutti i libri, e mi trovo con quelli che mi ha dato la scuola. Però ci sono alcuni professori che non vogliono far comprare quel libro, ma ne devono far comprare altri, e mi è capitato a me quest'anno con due libri che non ho potuto ancora comprare.
4: Buongiorno ragazzi, io ci capito questa cosa, che ogni anno si attaccata uno zaino. Cioè, l'anno scorso, prima elementare, mi hanno cattato lo zaino tutto a posto. Poi, Miguel, mi hanno cattato lo zaino a Miguel. Perché l'anno passato, un babbo. Ma io non ci ho capito. Cioè,
1: questo sì.
4: Che facciamo, elementare, media,
0: superiore. Ci hanno sposato, te ne ho ancora.
5: Viva l'ignoranza, ecco, quello vogliono i nostri governanti, che nessuno va a scuola, perché aumenta sempre, e la scuola diventerà solo per i ricchi.
6: Ragazzi, buongiorno. Allora, io c'avevo un piccolo tema. Allora, se tutto il materiale, zaino, carta, libro, costa dire i soldi, ma quelli che lavorano in questo settore, l'operaio, dovrebbe essere trattato bene, avesse avviato un bello stipendio, ma io penso che anche pure chi ha bisogno di stipendi da fame, ma tutto sta aumentando, si sa, lo vanno a fornire.
1: Teoricamente nei costi di produzione, perché tu
0: ottima domanda,
1: quando loro ti giustificano,
0: cioè per Marco l'operaio che fa un libro non è un costo di produzione,
1: appunto, però resta il discorso che se è aumentata l'elettricità, il costo dell'energia, come lo chiamano,
0: è contento, pensa a quello che è contento,
1: è contento
0: di spendere 1300 euro per volta,
1: pronto, sto dicendo questo, sto dicendo che purtroppo al fronte dell'aumento la vera tragedia è che l'operaio rimane con la stessa cifra, perché loro giustificano l'aumento con altre spese,
0: ma allora, scuso,
1: e che non hanno un guadagno in realtà, che stanno
0: parlando. E allora una domanda la già fa.
1: No, non la farà meglio di fare a loro.
0: A che serve tutto questo? Cioè,
1: no, a niente, troppo.
0: A che serve? Una volta che abbiamo fatto arricchisto 1%, alla fine.
1: No, sui libri della scuola si è sforato.
0: Cioè, sui libri della scuola ogni anno dobbiamo comprare sempre il libro nuovo. Cioè, una volta quando ero piccolo io c'erano proprio gli usati, se mi ricordo che andavamo, io sempre il libro usato, no? Se andava con non si può accattarci un usato, ma è possibile. La matematica che lei, l'antologia quella è.
1: Fanno quel giochetto che l'edizione nuova c'ha la modifica.
0: Ma non lo può fare il giochetto, non lo puoi fare. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
7: Ah, dopo tanto tempo mi sono rimasto a pistero i voti. Io sai, è vero che chiamo dal profondo nord. Pare trigger e cani pazzi, mi state schiattando il capo.
0: Mamma mia, sì.
7: Ma che le di chi lo sa?
0: Oui.
7: Prima mo ritornando di nuovo il fatto di quando si va a mangiare, a me i miei figli mi regalarono. In tre giorni, sai, in albergo andammo a un 4 stelle.
0: Sì.
7: Ci presentammo la sera, sai, l'invito quando arrivi ti danno il pranzo ed altre cose. Ma in un bello cappello di preo appena appena 5-6 fusilli la rinda con due zucchini. Quelle poi ci portiamo a carte di vino, stasera mia moglie, qua, mia moglie sta a cai, sta a 9 euro. C'è tipo, sì, ma tu zero non l'hai vista,
8: 90 euro, non sta a 9 euro.
7: 90, ma era che la là è più povero.
8: Sì, sì, sì, sì.
7: Per le buone di là, ma non avete sentito, ma noi diamo anche il calice. Il calice è 150 grammi, 6 euro. Se ci magista, capi, chista, cagati. Appena così stavamo a Perugia, e te ne trovano un bel agriturismo. Oh. Io e mia moglie con 50 euro mangiavamo da uso.
8: Sì.
7: Ma mangiavamo perché varete i camion, c'è chi casa mangia buona.
0: Però lo ne sa nel fatto che quello ti ha dato la carta dei vini, tu leggi quella bottiglia e sa chi non sa, piatto sulla bottiglia di vini, faccelo pagare 100 euro. Questo no, questo poi è truffa. Vabbè, ciao amico mio, ciao ciao ciao ciao.
1: Allora ci fermiamo un attimo, ragazzi. 342 00 00 100. Settembre è iniziato, la scuola sta per tornare, la spesa è da fare. Fateci sapere un po' come ve la state cavando e su che cifre vi state muovendo, soprattutto vi state svenando, ecco, mettiamola così. Torniamo subito.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno.
3: Io ci ho fatto, secondo me, 6-7 anni con lo stesso zaino, come Rit 2, Sasamen.
2: Sì.
3: Il grande Invicta. Fatto punto che mi hanno gustato più l'uniposca, perché o disegnavamo, facevano, cagnavano lui i colori, ci mettevano un stemma a targhetta. E poi il solito classico comics come diario.
4: Ragazzi, buongiorno, papà a scuola, parlando qui 60 anni fa, aveva la cartella di cartoon, oggi ne veniva 150, 200 euro una cartella.
5: Lo sa, io i libri li pago perché non ho alcuna esenzione, perché supero il reddito, però mi sono reso conto, parlando con le mie figlie, che mi hanno fatto acquistare i professori dei libri che sono nuovi, non hanno mai aperto, ma chi sta ne mi faccio arrestare.
6: Lo sai, se fossi, no, dicessi vicino alla scuola, tu devi insegnare mio figlio, tu dagli l'argomento che lui deve imparare. Possa ci a Roma la
2: gente. Essa all'università, sa.
7: Ma un problema, sta pure che i comuni hanno tolto pure i pulmini per accompagnare qualcuno alla scuola.
8: Ragazzi, buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, ciao.
8: Ciao caro. Però io volessi dire una cosa, ma perché stanno a cagnare libri? Perché probabilmente sono cambiati gli argomenti.
2: No. L'equazione che lei, la divisione che lei, la matematica che lei, la storia che lei, Dante,
9: che
2: sposo,
9: che
2: si sposo, la song, no? Pronto?
10: Aiù!
2: Buongiorno!
9: Ciao Rosa!
10: Buongiorno, aiù! La prima cosa, sapete, ciao, voglio bene. Allora, volevo tornare un secondo, due cose a voi, volevo tornare un secondo, fare tre ristoranti, lo sai?
2: Sì.
10: Quest'anno sono stato a casa nostra, ok, non sono chiuso all'estero. Se non chiude la casa nostra, praticamente non so se si dice Citara o Cetara, che dovenia. Comunque praticamente me ne paghi in un ristorante, ma io già so che devo pagare il coperto. Comunque voglio comprare tutto a lungo coperto, sapigliate 10 euro a cristiano, ma ci fatta fuori per faccia, non è possibile. Io ti voglio pagare 1 euro e 50, 2 euro, 3 euro, ma 10 euro io, 10 euro mia moglie, non navigo normale, non è normale, e questo è uno. La seconda cosa, a scuola, quando io a scuola, mamma mi passava la cartella di frate, ma l'invicta, che teneva già 20 anni perché ce l'era dato cugino che era tutto questo.
2: Vabbè, sì. Senta, no, cioè, aspetta, prima che tieni, ma il ristorante, tu ti sei seduto al ristorante sapendo che era 10 euro il coperto?
10: No, non lo sapevo, allora io se bisogna.
2: Ma questo è illegale, ragazzi, bisogna dirlo prima.
10: Avanti e non c'era il posto. Io
2: perché puoi chiedere pure un tanto euro, però basta come dici prima, che hai me ne vaghi.
10: No, io potevo io.
2: Aspetta, ma il conto totale quant'era? Perché in alcuni ristoranti non paghi la quota fissa, ma paghi la percentuale.
10: No, Marco, c'era proprio scritto sullo scontrino che quando sono andato a pagare c'era proprio scritto 10 euro posso sedere, 10 euro io.
2: Quanto hai pagato totale? Quanto hai pagato totale?
10: In totale ho pagato 50 euro perché mi sono preso una
2: mozzarella. Ma parla di cibo, perché
10: che
2: culo?
10: Tutto quello che c'era, con tutto quello che c'era, mia moglie, una bruschetta. Mia moglie si è preso un primo piatto, si è avviato 50 euro, praticamente 30 euro. Le due cose e 20 euro posso sedere, voglio, ma stiamo per tenere,
2: cioè più del doppio, quasi il doppio del lago. Vabbè, ciao.
9: Ragazzi, una cartolibreria, al di là dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi, per esperienza diretta vi dico che il problema sono i genitori moderni. Oggi il materiale da cancelleria deve essere di marca. Vi porto un esempio semplice per farvi capire. C'è una colla di una marca che non è pubblicizzata, ottima di qualità e usata da sempre, 20 grammi e costa 1,50 euro. Ma i genitori esigono un'altra colla molto brandizzata e pubblicizzata che costa 2,50 euro per 15 grammi. Quindi tu hai 5 grammi di prodotto in meno, paghi 1 euro in più. E teoricamente, però spesso nella cartolibreria c'hai la colla che costa di meno e te ne dà di più.
2: Però bisogna essere onesti: un quaderno in lire quanto lo pagavamo? In lire, quanto pagavamo un quaderno?
9: Lo sai, se lo pagavi 50 lire, probabilmente oggi lo pagheresti 150.
2: Quando siamo in un quaderno normale?
9: Tra in 80 e 90, no?
2: Un quaderno normale,
9: quello
2: 70
9: piccolo,
2: centesimi.
9: Dici tu.
2: Piccolino, si può fare. Non lo sai, so, Parigi, che voglio una scuola. Vabbè,
9: sì, ma guarda che la differenza di tempo con l'inflazione lo pagheresti comunque di più, eh? Cioè, forse il paragone non
2: è sempre contento, uno... pensa che tu sei contento, ti trovi bene, ti trovi bene,
9: potevi
2: trovi
9: avere, bene. Potevi avere anche lo yen, ma se sempre pure, lo paghi di più rispetto bene, a 40 anni bene. Fa, eh.
2: Vabbè, ci ha fermato, che lei, pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, ciao. Ragazzi,
1: un'altra cosa dei libri, no? Quando si comprano con parecchi soldi. Poi quando fine anno uno si può vendere, cioè per
2: non
1: può vendere. Si può andare a 1 euro, 2 euro, 3 euro, magari è la fame.
2: Eh no, perché non sono più riciclabili, perché sta nato test nuovo, nata cosa. Va bene, noi
9: ragazzi,
2: ci fermiamo un attimo.
9: Geniale questo messaggio. Wow, un diario 45 euro. E qual è l'originale di Anna Frank? Cattiva questo, però è.
2: Vabbè. Signori, ci fermiamo un attimo. Pubblicità e torniamo, vai.
11: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione dei carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli. D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Torniamo a leggere anche i vostri messaggi, ma se volete dire la vostra 081 546 6873. Nonna Gio, pronto?
1: Nonna
2: Gio. Ciao nonna.
1: Allora, ascoltatemi.
0: Prego.
1: Quando i ragazzi che portano le cartelle viene da scoliosi.
3: Anche sì.
0: Sì.
1: A quei poveri figli.
0: Sì.
1: Perché io ne tengo due di nipoti, no?
0: Sì.
1: E le cartelle non le riesco a portare io.
3: Sì, figurati loro.
1: Figura
3: sì.
1: una guaglione di 15 anni, sopra spalla. Vi sembra giusto?
3: No, questo è uno degli argomenti.
0: Ultimamente
3: appunto.
0: Avevano fatto gli zaini a trolley, non so se si stanno usando.
3: Babbo, grazie nonna. Ciao.
0: Avevo visto tempo fa un po' di zaini a trolley, non so se si vendono.
3: Io per te a Francesca, sì.
0: Ragazzi, voi parlate di scuola, ma io tra poco vado in ferie e non so dove andare. Marco, mi dai un consiglio tra Sardegna, Sicilia o Puglia? Dove cadi, amico mio, in queste tre regioni cadi bene. Se vuoi, scrivimi su Instagram, ti dico dove sono stato io e magari ti puoi partire da lì. Ciao Antonio, da Trento la docenta. Sono anche le scuole dell'infanzia che fanno le liste del materiale didattico con una scelta precisa di marca e qualità e io pago, è vero.
3: A scuola ti dici quello che devi comprare.
0: Sì.
3: Perché loro già sanno. Le piglia.
0: E perché loro già sanno.
3: Cioè, cosa c'è memoranda, cose che un agente.
0: No, parla delle le materne, cioè le piccoline, no? I bambini piccoli, per esempio Leonardo ha iniziato, no, ad andare a scuola. Abbiamo avuto una lista di tutta una serie di cose che vengono utilizzate per fare i lavoretti, per giocare, per fare le cose, e ti dicono di preciso. Ma infatti alcune cose che stavano scritte là sopra non abbiamo capito cosa sono, cioè proprio materialmente non abbiamo capito. Però va così.
3: Venendo la damna Kiss. Pronto?
4: Buongiorno.
0: Ciao caro.
4: Ma chi tiene due figli che vanno alla stessa scuola, una prima e una seconda? Quelli che va prima, ha già cacciato tutti i libri rubati.
3: Luca, chi lo fanno apposta?
4: Non sono buoni più.
3: Sì. Questa è una cosa annosa, nessuno ci mette mano.
4: Uno come fa? In Nagica, come già fa a campare?
3: E ci stanno le cedole per chi non ha un reddito un ISEE basso?
4: Non c'è traccia, non c'è traccia. Non c'è sottratutto.
3: Non c'è traso, sì.
4: 1500 euro stipendi, 1000 euro mogliere, non c'è traso.
3: Sì, va a prendere.
0: Nella cedola no, non c'entra.
3: Vabbè.
4: Non c'è traso. Poti nada, ma na, ma da, ma na.
3: Quella che dico io, così, minala. Così, invadi, invadi.
0: Colpa tua se succede qualcosa.
3: Pronto?
0: Sei tu che stai stigando.
5: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
3: Qui, Umberto, ciao. Vabbè, un bel tu signorante,
5: io avevo la molla, io andavo a scuola con la. Io c'ho ancora uno.
0: Ragazzi, ma siete dei vecchi, è passata quella moda, basta. Cioè, non si usa più sta roba.
5: Marco, però il problema è che comunque io non posso acquistare ogni anno uno zaino a mio figlio. Cioè, ma qua stiamo parlando di 200 euro uno zaino.
3: 200, 300, 500.
0: Ragazzi, ma perché? Scusatemi, ora io ci arriverò e forse capirò un giorno. Ma nel momento in cui compri lo zaino in prima media a tuo figlio,
5: sì,
0: almeno fino alla terza media, va, almeno il percorso
3: si cambia. Se il ragazzo
0: lo dovresti cambiare,
3: i ragazzi viene frustrato.
0: Ma chi viene frustrato?
5: Marco, io c'avevo uno zaino, ho fatto tutte e tre anni. Vuoi tu?
3: Vabbè, ma signora, giocata.
5: È troppo pesante. Vuoi tu? È troppo pesante.
0: Cioè, io a un certo punto farei un discorso con mio figlio e direi: amico mio, che sei? Ti ha tenechisti? Sei sporcato? Sei un po' rovinato? Pazienza, amen.
5: La stessa cosa anche per i libri, ragazzi, perché i professori prendono gli incentivi dalle case editrici, purtroppo, perché la matematica è quella, perché 2 più 2 fa 4, cioè la storia è quella là, non è che cambia su un altro libro la storia, la chimica è la stessa, perché io ogni anno devo comprare, no, questo libro non va bene, devi comprare un altro libro e devo spendere 50-60 euro.
3: Questo è un problema annoso, grazie, pronto?
6: Pronto?
0: Buongiorno. Sei?
6: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario. Voglio dire una cosa, va bene tutte queste problematiche, però qua vediamo sempre a riserva al sì, cioè quando era facile qualcosa, è quello il problema.
3: Ah, si c'è l'ho la dormire.
6: Vediamo di tutto, qua vediamo a riserva al sì, che ballacche, finisce qua, però non c'è un'opposizione che porta gente in piazza, cioè nulla, cioè dopo, cioè,
3: no, parlando di cose che sono inutili, cioè cose futili, dei veri problemi non se ne parla mai, nessuno ne parla.
6: Se già dai 30 euro di là ti può mangiare, di là da qua, di là da là, ma ci muore, siamo sempre così. Mo volevo, cioè, ci sveglieremo un giorno.
3: Non penso, non penso. Non penso, l'Italia non penso. Ciao fratello, ciao ciao
2: ciao. Ciao caro. Ciao, la mandiamo la cartella alla scuola, 150 euro. Ma chi non so niente? Io a 37 anni, oggi sono tornato a faticare. Apro la cosa della la cassettina della posta dell'ufficio, come ci trovato? Una bella lettera dell'agenzia dell'entrata, una bella cartella 380 euro. Aia. E c'è la mandiamo la cartella 50 euro. A me ne devo sapere il castello gennaio.
0: No, è un'altra cartella. Va bene, abbiamo ancora un po' di tempo, leggiamo qualche altro messaggio. Ragazzi, il trolley per la scuola non va bene, i marciapiedi sono pieni di cacca di cane, io alle mie figlie metto lo zaino dell'anno scorso, già i libri mi viene un mutuo. Mia figlia ha fatto con lo zaino tutte le medie, con un altro zaino ha fatto le superiori, bisogna educare i ragazzi da piccoli, dice Morris. Ma sì, dai, su questa cosa qua, dai. Posso capire il diario, posso.
3: Ma sentite
0: capire
3: quella della signora della cartolibreria, cioè la colla che costa meno, chi li ha accattato la colla e ci assai, perché siamo pure i genitori, mio figlio ha dato un meglio. Pronto?
7: Ciao, sono proprio io la signora della cartoleria.
3: Vedi?
7: Sono un signore.
3: Ah, ecco, ciao, sei caro, un signore, ciao. Sì. Ciao, ciao. Non so perché, sì, ma innanzi a lui ci deve fare signora.
0: È perché no, nella cartolibreria tu ti immagini la signora lì dietro, capito?
7: È così, raga, fatemi parlare veloce, prima è bene col Cruna, anche perché. Allora, è così, oggi generalmente sono i genitori che purtroppo viziano i propri figli. Perché proprio come state dicendo voi, cioè prima vi ho fatto proprio l'esempio della colla. La colla, vabbè, Marco non ha fatto un uomo, non lo faccio neanche io, però una colla di 20 grammi, vabbè, potremmo fare, perché era a giotto, cioè la media colla che si è sempre usata, 1,50 euro, non va buono, buono che là che fa pubblicità che sono 5 grammi in meno e costa 2,50 euro, 1 euro in più, e deve essere che lo va giù. E non una volta ci fa passare lo sfiz, adesso che lo sembra, se no non ha cattene. Un quaderno che prima costava 60-70 centesimi, ora deve chi l'ha brandizzato, 1,50 euro.
3: Più lei Batman,
7: no, qua Batman, no, non esistono più queste cose, Rosario.
0: Sì, però tu che c'hai la cartolibreria, è un po' un gioco cattivo quello dei libri, cioè nel senso che effettivamente si crea questo meccanismo per bloccare l'usato, o che, come diceva l'amico, io ho una figlia che sta in seconda media, l'altra sta in prima, stessa sezione, stessi professori, perché devo comprare il libro nuovo, sì, dato che non costano 6 euro?
7: Ma tu che ti credi che cambiano i libri? Cambiano 2-3 pagine, tutte cose, cioè fanno magari sono sfalsate le pagine, sì, sono sfalsate le pagine, perché se il professore nella vecchia edizione dice prendete pagina 30, scusami, nella nuova edizione dice prendete pagina 30, nella vecchia edizione sta pagina 26-27.
0: Però scusami,
7: ha aggiunto pochi paragrafi.
0: Una cosa che mi chiedo, no? Se io poi non lo compro il libro, io come alunno, tra virgolette, cioè che problema? Cioè, ecco, c'ho il libro, c'ho lo stesso libro, solo che invece di pagina 30 c'ho pagina 28.
3: Ma non lo sai, lui ha detto 20, non lo sai.
0: L'argomento è quello, tu vedi qual è l'argomento.
7: Aspetta, no, qualche paragrafo comunque viene cambiato, ovviamente, perché così veramente, tu pensa sempre che sta l'antitrust e sti cose, la fede del consumatore, cioè no, questi che fanno sti giochetti, no? Come pure per esempio per le ricariche, boh, sta manata cosa, alle ricariche telefoniche che si hanno inventato, poi un altro giorno mi chiamerò una tu giochette che si hanno inventato, che già in modo che sono paratulette a fede del consumatore. Comunque alcune cose vanno vigilate, quindi loro basta che aggiungono un paio di paragrafi, però viene sfalsato tutto, e però loro dicono ma noi adesso no, perché abbiamo aggiunto questi nuovi argomenti, hai capito?
3: Lo so,
0: si dovrebbe mettere una legge che un libro cambia realmente quando hai modificato il 40%
3: del contenuto. Chi lo fanno gli interessi, lui non fanno gli interessi del caso.
0: Ma così dovrebbe essere.
3: Dovrebbe pensare, andiamo a fare da tu e fai contento, sei contento, fai chi lo fa così. Sei contento tu?
0: Scusatemi.
3: Che sta gente come te che è contente, capisci?
0: Mi dispiace per te che c'è la cartolibreria, ma secondo me il Ministero dell'Istruzione dovrebbe fare. Questo è il testo di storia, questo è il testo di matematica.
3: Samara Mussolini, è arrivato Mussolini. È arrivata Hitler. Signore, è arrivato Hitler.
0: Grandissima cosa.
6: Allora, è arrivato questa cosa.
0: Il popolo.
8: popolo! Popolo!
3: Uno libro, tu qua, andiamo bene. È che le giorni in casa editrice.
0: Scusami, qual è il minimo comune denominatore delle lamentele di tutti quelli che stanno chiamando? A matematica è quella, a storia è quella, a geografia è quella. Quindi, se io ho il ministero che mi approva un testo perché dice sì, questo testo
3: Signorante.
0: È veramente valido per istruire il popolo italiano, perché ne devo avere 200.000 diversi?
3: Perché ci sta l'aggiornamento dei contenuti e dei programmi, evoluzione delle materie, riforme ministeriali. Guarda che paraculo, poi ci sta la digitalizzazione e strumenti multimediali che la cancesse l'hanno passato, ci sta chissà, esigenze didattiche dei docenti, perché i docenti pensa qua, possono essere le esigenze. Dice, sì. Ma lei mi fa cambiare, ma tengo l'esigenza. E va bene, te la lancio a papà, fratello, faccio docente, tengo l'esigenza. Ognuno deve l'esigenza, strategia editoriale delle styling delle edizioni.
0: O ristorante si piglia coperto, o ristorante si piglia coperto, ma non mi fa piglia l'esigenza.
3: Capito? Dice anche l'esigenza, vai.

0: Allora, al telefono abbiamo Sissi, che pure lei avrà le sue esigenze. Ciao Sissi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, un saluto a voi, ringraziamento sempre a tutti i radioascoltatori. Va già a ricere, mo.
0: E che ci può ricere? Che ci può ricere?
1: Già tutto. Ecco, voglio dire, a Rosario c'ha ragione. No, Marco, non ti offendere.
0: No, ma chi l'ha sempre tutto, Marco? Sì.
1: Ha detto che lui andava a scuola con la cinghietta, con i libri senza cartella.
0: Bravo.
1: Poi c'è stata la cartella di cartone, poi c'è stato questo. Però c'è stato sempre chi è che teneva la cartellina da manere, chi è che teneva qualcosa in più.
2: Sì, sì, ma sai cosa non sarebbe cambiato? Che oggi se si usasse ancora la cinta ci sarebbe chi la griffa in un modo, chi la griffa in un altro, e sempre 60-70 euro la vai a pagare.
1: Certamente, certamente. Però solamente il fatto sta in questo, che oggi perché chi l'ha da tenere
0: e senti, sì, sì, ma non fai parlarmi di cose serie, di cose necessarie. Cosa ti mangi oggi? Cosa hai cucinato?
1: Sì, senti, faccio una bella insalata di patate, rischiato di insalate, cipolla, pomarolo, tonno e via di.
0: Ma vedi chi ci mette?
1: Di carne.
0: Apro la fettina di carne. A me si me l'hanno alzato di patate.
3: Allora,
1: quando vado con la Giarisola?
0: Mai mangiato asciutti proprio a casa tua?
1: Ma venite, mi fate un piacere.
2: Sì, sì, ti facciamo fallire se veniamo.
0: Voglio un riciclo, voglio un rinzo.
1: Ma noi siamo. Voi siete ragazzi ragionevoli, non è chi che fa.
2: Ma abbiamo le nostre ragazzi. Esigenze, però, sì, sì.
1: Posso dire una cosa? Ma però Aurita fa sempre la canzone di Maria Nazionale, che quando è stata l'avete stoppato, oh no?
0: Ma fanno passare,
1: ci fa venire a essere il logo.
0: Bravo.
2: Ciao Sissi,
0: ciao Sissi, ciao.
1: Grazie.
0: Ciao,
2: allora, questa cosa che racconta Maurizio da Torino è una cosa che io mi chiedo da un sacco di tempo. Dice: scusate, qui a Torino in alcune scuole, come quella di mia figlia, si paga una quota annuale, facci sapere quant'è la quota, e ci sono i tablet a scuola al posto dei libri. Inoltre, quando si devono fare i compiti a casa, hai il tuo PIN, studi dal PC o dal tablet, risparmi di carta ed è tutto ecosostenibile.
0: Allora,
2: si potrebbe
0: d'accordo.
2: Fare così in tutta Italia e siamo più contenti tutti. Che ne pensate? Secondo
0: qualche
2: me
0: anno fa ti avrei dato ragione, quest'anno non ti do ragione, perché in Svezia, che sono stati pionieri di questa cosa qua sul digitale, adesso stanno tornando indietro, perché pare che i ragazzi a studiare sul tablet è una cosa e studiare sul libro è un'altra, scrivere a mano è una cosa, scrivere sul tablet è un'altra. Se la Svezia è tornata indietro, quindi dice che non c'è un problema, per esempio Pisacane si è formato proprio sui tablet e si vede, c'è un'esigenza neurale là, cioè non è...
2: Ma come ti permetti? Ma come ti permetti?
0: Mica studiato.
2: Io ti porto via tutto.
0: Ma che te porto?
2: Tutto ti porto via. Pure il fiore di 80 euro che ti sei mangiato.
0: L'abbiamo mangiato.
2: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Finalmente sono arrivati!
4: Cosa?
3: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto o non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Saif con Parlare d'amore, ultima canzone che ascolterete almeno per quanto riguarda Yes and Kiss Kiss. Andiamo al telefono, pronto?
1: Pronto?
0: Giuseppe, giusto?
2: Chi sei?
1: Sì, sono io, Giuseppe.
0: Ciao, ciao, Giuseppe. Ciao.
1: Posso, sono in onda?
2: Sì, prego, sì, già prego. Sei in onda, vai.
1: Ah, chiedo scusa. Allora, niente, volevo porre una questione a riguardo dei libri.
2: Sì, sì.
1: Premessa, sono un nonno con i nipoti, quindi sono coinvolto sia nelle spese che nell'accompagnamento, certo, dei ragazzi a scuola.
2: Sì. Bene.
1: Però volevo fare un discorso un attimino più di attenzione sul settore imprenditoriale. Poniamo un caso che per 3, 4, 5 anni noi non cambiamo le edizioni, perché la matematica è sempre uguale, l'italiano è sempre uguale e via discorrendo. D'accordo, d'accordo, sì, va bene a tutti, ma i lavoratori del settore, mi chiedo, ci sarebbe un grosso problema, perché chiaramente si troverebbero, non capisco a fare cosa, quindi dovrebbe poi intervenire lo Stato a dire, un momento, il libro è sempre uguale, perché la matematica è...
2: Senti, come facevamo noi negli anni 70-80, scusa?
1: Ma negli anni 60-80
2: non faticavano,
1: non,
2: gente.
1: Libri non erano sempre gli stessi, attenzione.
2: C'era anche l'usato, lì, no? Ti ricordi, si andava giù Portalbe e c'era l'usato.
1: Ma per l'amor di Dio, c'era l'usato, sì, ma non
2: a me mi sembra un po' una... Che poi puoi cambiare, allora, una volta ogni 4 anni, ogni 5 anni, ma non tutti,
1: no,
2: gli,
1: ma,
2: anni.
1: Ma ripeto, attenzione, la mia non è una polemica, è un'osservazione dal punto di vista, come dire, imprenditoriale.
0: Però scusa, che intendi per quelli del settore? Nel senso che se sono quelli che devono scrivere materialmente il libro, ideare la modifica, chi li stampa, diciamo che con l'anno nuovo arriva una nuova prima classe, arriva un nuovo gruppo, serviranno dei libri stampati nuovi. Ovviamente non quanti ne faresti con una nuova edizione, però insomma, però non posso nemmeno pagare io poi ogni libro 40 euro solo per far contento te, tra le altre cose.
1: Questo, no, mica fai contento me, attenzione, io non sono del settore, era una mia osservazione.
0: Sì, certo, no, no, beh, ho detto te, ma non ce l'avevo con lei, ci mancherebbe.
1: Ah, no, perché è una di quelle storie dove è il cane che si morde la coda, io la vedo in questo modo qua. E ripeto, sono coinvolto anch'io, perché non sono un benestante.
2: Ma non, lei non è benestante, però è nonno, quindi c'ha la pensione, quindi va zucato. Grazie fratello, grazie.
0: E vedi, per esempio, leggo che manca un controllo rigido, cioè nel senso non esiste una legge o una norma severa che definisca con precisione scientifica, sì, quanta parte di libro debba cambiare per fare
2: il
0: la nuova edizione.
2: In Italia ti faceva una legge,
0: ma perché no?
2: No, perché lei è no? Quella che dovevi spiegare ogni
0: perché
2: volta che
0: così? No,
2: tu una volta
0: no,
2: sei da parte, quando quella in Italia si fa sempre l'interesse del ricco, dell'imprenditore, del,
0: no, su certe
2: del
0: cose sono d'accordo, su certe cose no, su questa non sono per niente.
2: E non potremmo fare oggi, no, quello, cosa ne pensa questa cane? A chi dobbiamo fare? Lo fai per popolo, niente.
0: Chi te l'ha detto che mi ha chiamato Giorgio?
2: Sei contento tu quando vanno contro il popolo?
3: Ragazzi, sì, pensate a me che mia figlia il 15 inizia la prima media e ho un amico che si sposa il 14.
2: No, fratello, no.
3: E si vedete se vanno pure a sposare. Aiutatemi.
2: Aiuto.
0: Ma io psicologicamente mi sono sposato a giugno, che sei ancora abbastanza lontano.
2: Sta zitto, tu che si fanno matrimoni il 26 agosto, si giunto. Dai, lascia sta.
0: 29.
2: E si fa?
0: Pranzo.
2: Un povero cristiano, è stata una vacanza e 29 mi invito pure a matrimonio. Va bene.
0: Però erano tutti felici, quel matrimonio.
2: È come siamo felici tu quando.
0: Amici e amiche, torniamo domani tra le 10 e le 12. Lui e Rosario Verde.
2: Lui e Marco Pisacane.
0: Grazie a Fabio Esposito in regia che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: precisione 12.00.00. Buongiorno a Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Buongiorno a Fabio Esposito, lo svizzero, per la precisione con cui siamo entrati in diretta. Veramente 12.00.00, diretta spaccata.
1: Ti chiamerò Shakiri.
0: Salutiamo anche Gabriele Race alla regia video. Pronti a vivere quest'ora insieme allo 081 546 6873. I vostri messaggi alla 342 00 00 100. Sei arrabbiato con me?
1: No, sono arrabbiatissimo. Devo raccontare un aneddoto di ieri.
0: Vai
1: Fabio, senti, lo chiamo. Faccio già l'uma, erano le 8, che erano le 8 e un
0: le
1: quarto.
0: 8 e 10.
1: Era appena finito il calciomercato. Gli dico: Giallo, capiamo un attimo. Ti rendi conto? No, non ha fatto niente. Parla due secondi. No, ma questo, quello, a un certo punto dice: non mi dire niente, ti devo lasciare, perché sto...
0: Ero in moto.
1: Ti richiamo io. Cioè, non mi ha più richiamato. No. Cioè, allora, tu penso che è un anno che lavoriamo insieme, no? Hai visto che io sono un ragazzo tranquillo, un ragazzo normalissimo, no? Un ragazzo è... Però poi questo è capace di farmi stizzare la nervatura. Tu forse sei entrato... Tu forse sei entrato nel personaggio sbagliato. Cioè, Maradona son chi? No, tu. Ma no, cioè, allora, quindi qui è Safaia così. Cioè, dovresti chiamare tu me e io snobbarti.
0: Allora, già una volta ho rischiato di avere la patente sequestrata per la guida con il telefono.
1: Non incappare in scuse stupide.
0: Non sia mai. Ero in moto. Poi sai che quando sei in moto,
1: la mano il luogo che tira due una moto.
0: Una moto anche molto pesante e potente. Quindi se io lascio la frizione, spegne la moto. Poi non si sta mai con il telefono in mano alla guida, mai. Quindi a maggior ragione ho dovuto salutarti. Quindi
1: allora adesso io qui ti volevo. Non mi hai richiamato.
0: Perché poi dopo sono andato a prendere mia moglie. E quindi, ovviamente, come ben sai, mi puoi capire, no? Ben sai.
1: No, ti potevo capire.
0: Mi potevi capire, esatto. E quindi. Però dobbiamo parlare di tante cose, Diego. Penso che l'ultimo argomento della giornata è il sottoscritto.
1: Gentilmente,
0: in questo momento,
1: quando lo vedete per strada, snobbatelo. Come fa lui con me, va bene?
0: Mai vero. Vabbè, comunque.
1: Ma chi ti sa, manco tu. Andiamo avanti.
0: Esattamente.
1: Ok, va bene così.
0: Ma ad avercelo il portiere del palazzo,
1: vabbè. Esatto.
0: No, a parte gli scherzi, torniamo seri, Diego, perché dobbiamo parlare di mercato, perché ieri finisce il mercato. Vi chiederò un voto al mercato del Napoli oggi. Il mio ve lo darò alla fine, ma non è positivo sicuramente, perché io devo essere molto sincero e dire quello che penso. Penso che
1: come lo siamo sempre
0: in
1: stati.
0: Uscita sono state fatte le cose che dovevano essere fatte, non con obblighi di riscatto ma con diritto. Vabbè, comunque ci si è liberati di ingaggi sicuramente pesanti per questa stagione. Per quanto riguarda in entrata è stato preso un gran prospetto, sicuramente un calciatore che non è pronto, quindi il mio giudizio è altamente insufficiente per il mercato in entrata. Non sono soddisfatto, penso che le altre si siano rinforzate, il Napoli no, è rimasto com'era. Mi auguro e spero che i calciatori che sono stati presi l'anno scorso e pagati tanto possano rendere, e che ci possiamo, diciamo, aggrappare a quello che è il mercato dell'anno scorso. Spero che cambino completamente, ovviamente è sufficiente per il mercato in entrata. Non sono soddisfatto, penso che le altre si siano rinforzate, il Napoli no, è rimasto com'era. Mi auguro e spero che i calciatori che sono stati presi l'anno scorso e pagati tanto possano rendere, e che ci possiamo, diciamo, aggrappare a quello che è il mercato dell'anno scorso. Spero che cambino completamente, ovviamente, rispetto a quello che è stato il rendimento.

0: Bagliero, voglio un tuo giudizio. Io sono altamente insoddisfatto di questo mercato. Diego.
1: Allora, andiamo per gradi. Mercato del Napoli, come hai detto tu in uscita, si è fatto ciò che si poteva. In entrata il Napoli è stato chiaro dal primo giorno: se non riusciamo a vendere dei profili non possiamo fare mercato. Sono stati onesti. Detto questo, è un mercato l'anno del centenario non buono. Io mi aspettavo qualcosa in più. Non tanto, ti devo dire la verità, onestamente. Non mi aspettavo tantissimo.
0: Qualcosa.
1: Però mi aspettavo qualcosa in più. Però poi dopo mi giro e dico, se la linea societaria è togliamoci qualche giocatore per cercare di snellire i costi della rosa e cercare di fare qualcosa, mi giro e dico, ma a chi veniva?
0: Sì, però per esempio sono d'accordo.
1: A chi vendeva?
0: Comunque
1: hanno provato a vendere Lang, non se l'è preso nessuno. Hanno provato a vendere Luca, non se l'è preso nessuno. Sono riusciti a piazzare Gutierrez, però Gutierrez è stato più... Io credo che Gutierrez sia stata un'occasione.
0: Io vedo che vengono piazzati calciatori molto peggiori di Lang e Luca.
1: Chi?
0: Per esempio David. All'Atletico Madrid. Un esempio lampante.
1: È uno, poi dopo.
0: No, dico però si poteva fare qualcosa in più. Un'altra cosa che ti voglio dire per esempio è buongiorno, il problema sapevamo che ci fosse da qualche settimana, no? Anche qualcosina in più da prima dei ritiri, e si prende un difensore che oggi non è pronto. Magari sarà fortissimo, ma oggi non è pronto. Quindi tutto questo nella valutazione generale, io devo essere molto onesto, la mia valutazione generale è altamente insufficiente. Spero di essere smentito dal campo e spero che il Napoli possa, come dire, lottare per un qualcosa di molto importante, cosa che ha detto anche Massimiliano Allegri a più riprese, perché il mercato dell'anno scorso che non ha fruttato inizia a fruttare quest'anno. Voi mi direte, è un'ipotesi remota? Sì, è un'ipotesi remota, però speriamo che accada, perché non ci possiamo appigliare a calciatori che sono stati presi quest'anno perché non sono stati presi.
1: Anche se Giallo, diciamo che noi dobbiamo fare una valutazione a 360 gradi, certo, del mercato che è successo. Diciamo che è un po' incorretto dire che il Napoli ha fatto solo due operazioni, Badiashil e Favasuli, che comunque il Napoli a bilancio quest'anno ha riscattato Højlund, 50 milioni, ha riscattato Alisson, pure una bella cosa di soldi, ma non lo so precisamente quanto ha fatto. Ha riscattato l'obbligo di Giovane. Ma lascia stare se sono. Perfetto. Però lascia stare se sono buoni o
0: no, certo.
1: Comunque il Napoli il riscatto di Milinkovic. Cioè, il Napoli comunque ha fatto delle cose. Io, per esempio, mi aspettavo anche qualcosa su Milinkovic. Per esempio, Milinkovic restare a fare il secondo tutto l'anno.
0: L'unica spiegazione che mi do è che le troppe cessioni che si dovevano fare hanno rallentato quello che è il processo, diciamo, della sessione estiva del mercato.
1: Gianlu, io purtroppo non piace quello che io dico, perché poi spesso io mi fossilizzo su qualche giocatore. Io oggi ci metto anche Giovane, ma chi si pigliava?
0: Il mondo del mercato è molto alto.
1: Il Napoli ha comprato
0: il Napoli all'Instrom, chi si pigliava? Se l'hanno pigliata,
1: ma in prestito,
0: ho capito,
1: secco,
0: in prestito.
1: Con diritto di riscatto basso, se li sono presi,
0: però li hanno piazzati.
1: Sì, ho capito. Purtroppo poi ci sono state anche delle situazioni durante il mercato che comunque hanno penalizzato, per esempio il mercato del Napoli. Se Leao fosse andato all'Aston Villa, probabilmente il Galatasaray ci cascava e si pigliava all'Ang.
0: Sì, però non puoi Napoli ragionare una campagna acquisti sui sei ma, dico,
1: no,
0: capito?
1: No, io non sto dicendo questo. Io sto dicendo che il Napoli doveva vendere per comprare. Non ci sono riusciti.

0: Esatto. È una cosa molto semplice.
1: È una valutazione molto onesta.
0: È una valutazione molto semplice. Ma non è che non ci sono riusciti perché uno non sa fare il proprio lavoro, perché nato è più bravo dell'altro. Non sto dicendo che l'hai detto tu. Io sto dicendo in generale. Allora, purtroppo si vede che l'Atletico Madrid aveva bisogno di una punta. Avrà scavato tutto il mondo, non l'ha trovato e si è presa a Davide. È stato bravo Carnevale. Purtroppo Lang anche era piazzato al Galatasaray e Leao invece di andare all'Aston Villa è andato al Galatasaray. Capisci? Discorso diverso per Lucca, perché non ha, a quanto so io, non ha mai avuto acquirenti seri, se non in prestito secco, ma il Napoli non lo voleva dare in prestito secco, giustamente. Perché cioè, voglio dire, gli altri non te li regalano i giocatori, però poi il Napoli li deve regalare.
1: No, questo non è giusto. Questo mai.
0: Poi se discutiamo su alcune cose, se discutiamo sul fatto che magari l'investimento su Lucca, l'investimento su Lang e altri investimenti che il Napoli ha fatto, li ha sbagliati. Ad oggi. Perché? No, un attimo.
1: Vai, fammi Gennaro e Giorgio Chiesa.
0: Sì, adesso andiamo subito. A differenza però, mi sento di poter ad oggi bocciare alcuni investimenti, non mi sento di bocciarne altri. Torno a ripetere, Marianucci. Io non lo conosco a Marianucci. L'ho visto giocare due volte.
1: Sì, no, certo.
0: Quindi ci sono delle situazioni dove non si riesce a...
1: Cioè, ma ci vuole, la Roma ha piazzato Dovbik.
0: Gianluca, ma Roma teneva i soldi.
1: La Juve ha piazzato Openda.
0: E ho capito, ma quando noi spendevamo però tutti i soldi e gli altri stavano fermi e non parlava nessuno. Allora, purtroppo ci sono dei momenti. Il Napoli spesso ha fatto il mercato così. Il Napoli ci sono stati anni, Benitez, Conte... Il primo e il secondo anno di Sarri, cioè, il Napoli ha speso. Poi dopo ci sono anni, ci sono sessioni dove il Napoli non può spendere. Ma non ho capito già, bisogna sempre crocifiggere qualcuno. Adesso, come dice benissimo il nostro amico come si chiama? Patrizio. E adesso a Lucca e a Lang li voglio vedere, perché adesso c'hanno responsabilità. Mo la palla passa a loro, perché non è sempre colpa di Stellini o di Conte o di Diego oppure di Gianluca. Non mi venite a dire no, non hanno la possibilità e questa è la fiducia e quella è quella, perché Lang ha giocato titolare domenica.
1: Sì.
0: E sta guardata partita per 55 minuti.
1: Sì.
0: Bisogna anche avere il coraggio di dire queste cose. Va bene tutto, investimenti, no, così però un poco di responsabilità ai giocatori la vogliamo dare.
1: Questo è poco ma sicuro, ma
0: è ora sempre colpa degli altri.
1: Ora la parola passa al campo. Abbiamo detto quello che dovevamo dire sul mercato in modo molto onesto. Ora la parola passa al campo. Gennaro, buongiorno, partiamo con te. Ciao.
2: Buongiorno.
0: Ciao Gennaro, buongiorno.
2: Ciao, chiamo da Nocera, sono un abbonato della Curva B da diversi anni. Volevo dire un pensiero, sono d'accordo con voi. Io quest'anno sono seriamente preoccupato perché secondo me non c'entriamo nemmeno la Champions. Secondo me dovevano essere fatti 2-3 acquisti che non sono stati fatti e dietro non sono all'altezza. Questo è un mio pensiero.
0: Il Napoli, la difesa del Napoli non è all'altezza.
2: No, i giocatori che ci sono attualmente, secondo me no, sia a sinistra che centrale, secondo me non sono all'altezza.
1: Allora Gennaro, io provo a interpretare quello che sta dicendo Gennaro. Fatto sta che ti capisco in parte Gennaro, perché io sono contrario, diciamo, a sparare sentenze prima che le cose accadano. Cioè io dico che per me è insufficiente il mercato, però non mi sognerei mai di dire il Napoli non va in Champions oggi, perché voglio far prima parlare il campo e vedere. Poi posso dare un giudizio su quello che ho visto nella sessione estiva di mercato, che per me è insufficiente per una squadra come il Napoli, però non mi sognerei mai di dire il Napoli sicuro non va in Champions, perché secondo me dobbiamo aspettare che il campo faccia e dica il suo. Gennaro sta provando a dire, rispetto a quelle che sono le altre pretendenti ai primi quattro posti, il Napoli da un punto di vista della rosa sembra indietro rispetto alla forza che hanno diverse società, che oggi vederlo sulla carta, Diego, tu a maggior ragione da allenatore, ci può stare dire che l'Inter, quelli lì e la Roma sono superiori per rosa?
0: Io ad oggi,
1: poi magari faranno molto peggio.
0: Io ad oggi come rosa, ed è un pensiero mio personale, vedo molto più forti del Napoli Inter, Roma,
1: quelli lì non li vedi più forti?
0: Inter e Roma molto più forti, gli altri è Como, e gli altri
1: Como la rosa più forte è Napoli?
0: No, oggi è sicuramente una squadra in questo momento
1: più organizzata,
0: cioè è avanti nel progetto,
1: sì.
0: Ecco, mettiamola così. Il resto vedo più o meno allo stesso livello, onestamente. Gianlu, si parla, stiamo facendo dei proclami con il Milan, che per carità è sicuramente una rosa forte, hanno fatto degli investimenti importanti. A domenica si finisce 2-0 il primo tempo per il Venezia, si è rubato niente.
1: Sì, sì,
0: tu l'hai vista la partita?
1: Sì, sì, sì, no, ma io il Milan infatti non l'ho nominato proprio.
0: Perciò
1: sbagliando magari, però io non è una squadra che diciamo temo tra virgolette per il Napoli. Poi magari tutto può essere, insomma, quelle tre fanno sempre paura, la Roma si è rinforzata, l'Atalanta pure, c'è il Como che è un'incognita impazzita, insomma sarà un campionato difficile come sempre, perché più si va avanti ovviamente più alcune squadre si rinforzano. Gennaro, un abbraccione. Grazie.
2: Grazie a voi, buon
1: ciao, lavoro. Ciao, voliamo da Giorgio. Ciao Giorgio, grazie per l'attesa.
3: Ragazzi, buongiorno, questa è la mia prima volta e quindi...
1: Che piacere.
3: Due complimenti per la trasmissione. Allora, no, io volevo analizzare un attimo,
1: grazie,
3: questa negatività, no? Insomma, perché stiamo parlando in una maniera negativa quasi di tutto. Quello che voglio dire è che probabilmente questa rosa era migliorabile con il mercato, ampliandola, cosa che non è stata possibile per il blocco delle liste. Ma se cambiavamo un'unità per prenderne un'altra, non è detto che miglioravamo. Prendi Langa per Ceballos, prendi quello per l'altro. Quindi non vedo questa l'unico mio gruppo, che era l'unico giocatore forte, vendibile, perché giocava a differenza di Lucca e Land, e anche Sa, che ha 31 anni, era più vendibile su un qualsiasi mercato, che sia arabo, che sia turco, che sia inglese, e con la cessione anche di Gutierrez andavi a migliorare sul centrocampo. Cioè, non so se voi convenite con me su questa cosa. Non è detto che Ceballos sia meglio di Lang, a me
1: no, ma io figurati, Ceballos non l'ho nominato proprio, non è un discorso legato al venuto o non è venuto Ceballos,
0: ma infatti
3: che noi cambiamo Lang per Ceballos,
0: il Napoli cambiava Lang con Gabriel Jesus, questa è la verità.
1: Il tenente,
0: ma non era buono Gabriel Jesus, è andato a Barcellona.
3: Io credo che Gabriel Jesus era la spezzina in più da ampliare come rosa, ma unità per unità, cioè che si cercava Ceballos, cioè tu la dovevi migliorare lì al centrocampo, che sai, questa anch'issà che non sto attaccando anch'issà, ma ormai non ne ha più. Cioè non può farmi 15 partite buone e 30 al 50%, perché non ne ha più. Quindi tu potevi venderlo, perché era l'unico, insieme allo Bocta, che è in scadenza ma che puoi monetizzare, per poi investire sul...
0: Pronto?
1: Giorgio, ti abbiamo perso per un attimo.
3: Ora mi senti?
1: No, è disturbato, non riusciamo bene a sentire Giorgio. Andiamo da Luca, salutiamo Giorgio naturalmente.
4: Sì, buongiorno ragazzi.
1: Ciao Luca.
4: Buongiorno, io ho scritto anche un messaggio, però ancora non è stato letto.
1: Vai, ricordacelo.
4: Io credo che Gianluca, Diego, Gianluca voleva dire per quanto riguarda i prestiti, cioè come si sono fatti i prestiti di Cajuste e Lindstrom, che praticamente si sono accasati, cioè era molto più facile fare la stessa formula pure per Lang, Lucca, questi qua che sono molto più appetibili di loro, insomma, quindi probabilmente in prestito si potevano valorizzare tranquillamente, cioè non è stato voluto probabilmente mandarli in prestito.
1: Può darsi che non è stato voluto, perché già è stata provata quella strada sia con Lang che con Lucca, ed evidentemente, dato che le società d'appartenenza in quel momento non le hanno volute riscattare, qualcosina non è andato, perché diciamoci la verità, Luca, se Lang fosse stato un giocatore molto molto valido, il Galatasaray lo avrebbe riscattato. Stessa cosa
0: il Galatasaray,
1: Luca.
0: Non è il Manchester City o l'Arsenal, esatto. O il Barcellona.
4: Il forte del Galatasaray ci sarà, cioè un Lang penso ci sta, un Lang che è più forte di qualcuno in qualche squadra, insomma, in prestito.
1: Sì, no, ma sicuramente.
0: Sì, ma Luca, ma queste cose lasciano il tempo che trovo. Sai perché? Perché Lang è rimasto a Napoli. Cioè, è un dato di fatto, non è che è come l'anno scorso a gennaio arrivavano i messaggi: sei contento che se n'è andato, come se l'avessi mandato via io, l'ha mandato via l'allenatore, no, io.
4: Ma io penso che tu, se Lang faccia bene, non ti può fare altro che piacere, penso.
0: esattamente
1: tutti siamo
0: esattamente, però tutti se però poi se, mi, se arrivano messaggi e dicono ma tu ti lamenti sempre, ha fatto un colpo di testa che ha sfiorato l'incrocio, no, si è mangiato un gol a 2 metri dalla porta, non ha sfiorato l'incrocio, è diversa la cosa.
4: No, questo no, è un'altra cosa, poi vi sento per radio.
1: Vai.
4: Voi chi fareste giocare al posto di McTominay?
1: Secondo me gioca De Bruyne. Diego, per te, ti salutiamo, Luca. De Bruyne, tra l'altro, ha rilasciato un'intervista a Scott McTominay nei microfoni del Corriere della Sera della collega Monica Scozzafava, che tra l'altro sarà protagonista con il direttore Walter De Maggio nella puntata odierna di Radio Gol. Uno Scott che tranquillizza un po' tutti e dice: state tranquilli, tornerò presto con molta probabilità, dopo la lunga sosta delle nazionali, perché quest'anno ci saranno 2 settimane di stop per le nazionali. Scott potrà fare rientro in campo, ovviamente deve subire un intervento che è un po' fastidioso, però si risolverà sicuramente. Un in bocca al lupo e sicuramente una pronta guarigione per il nostro Scott, Diego.
0: Certo, è normale
1: che ci mancherà come il pane a Milano, sicuramente, perché presenze di calciatori come lui ancora quest'anno, però non poi, abbiamo visto il vero Scott.
0: Però è vero quello che dici tu, è vero. Purtroppo ad oggi il vero Scott non l'abbiamo visto né a Genova né in casa con il Como. Sapevamo
1: che se no avevamo 6 punti in classifica,
0: esatto. No, ma c'è anche da dire che non stava bene.
1: No, certo.
0: Cioè, ha stretto i denti, è solo da ringraziare per quello che ha provato a dare. Io so che veramente aveva dei problemi molto molto pesanti ai piedi. Le vesciche sono brutte,
1: ha dovuto, visto sui social, addirittura rompere le scarpe in alcuni punti per far sì che, diciamo, non aumentasse il dolore. Encomiabile Scott, che comunque ha deciso di giocare per il bene della squadra. Noi lo aspettiamo sicuramente più forte di prima, il nostro Scott. Marco, ciao.
5: Ciao a tutti. Allora, ciao. Io volevo dire 2 cose. Purtroppo il mercato è fatto anche di conoscenze e piaceri tra società, procuratori, eccetera. Vedi il Milan che dà 70 milioni a Paris Saint Germain, magari mettendogli a posto qualche problema finanziario, di conseguenza Jorge Mendes si mette a disposizione del Milan, riesce a piazzare Leao perché ha più conoscenze nei club. Quindi il mercato è anche fatto di questo. Io non vorrei, da buon complottista, che ovviamente la Lega Serie A, per me sta facendo una guerra a Napoli dal 2024, ma quando ha vinto lo Spalletti lo scudetto, diciamo che un po' di terra bruciata attorno, in modo tale non cedi e non acquisti e tu il Napoli non indebolisce. Quindi io ti dico la verità, io De Laurentiis non gli do le colpe alla società, De Laurentiis non gli do le colpe di questo, perché l'anno scorso i soldi sono stati cacciati, gli investimenti sono stati sbagliati o meno. Quest'anno era, tra virgolette, da rivalutare la rosa, quindi io su questo non gli voglio dare troppe colpe. Su dove do le colpe è che se tu sai questo e devi rivalutare la rosa, non ti può più allegare. Cioè, là è stato l'errore, più che il mercato, l'errore principale è quello, perché se quella direzione tu devi andare a prendere un allenatore che palla all'anda, se non è un fenomeno, ma col terzino che gli scappa dietro, sovrapposizioni, lo puoi esaltare. Quindi Italiano, che va bene Fabregas, ci hai provato, non ci sei riuscito, va bene
0: Marco. Marco, scusami, ma hai fatto l'esempio di Lang, Mourinho mi dice che Lang, ma è colpo pure Allegri. Ma è colpo pure Allegri. Per Lang. No, ma perché lo pigliamo allenatore in base a Lang?
5: No, dico, il Napoli ha scelto che bisogna rivalutare la rosa, ecco. E io sono d'accordo con Napoli, va bene.
0: Perfetto.
5: Ok, il mercato zero acquisti, ok. Ma il
0: scusami, apre e chiudo parentesi, allenatore non si prende per il singolo, si prende per la rosa, no, mo che sia Lang, no, che sia De Bruyne, no, o che sia un altro.
5: Capisci, però l'allenatore
0: è
5: in linea poi alla strategia che tu fai, e Allegri per me non è in linea alla strategia che seguite in Napoli. Lì, cioè, noi probabilmente non entreremo nelle prime quattro, ma non per oggi, perché abbiamo chiuso il mercato con zero acquisti. Per giugno, quando abbiamo scelto Allegri, là abbiamo sbagliato, là abbiamo fatto il tombo.
1: Ma vedremo. Vabbè, vedremo, Marco, il parola al campo, un abbraccione, ti salutiamo,
0: vedremo,
1: e ti ringraziamo.
0: Vedremo il campo cosa dirà. C'è da dire, apro e chiudo parentesi, un'altra. Siamo un po' troppo disfattisti,
1: sì,
0: il 2
1: un
0: settembre.
1: Un po'
0: voglio
1: troppo,
0: dire.
1: Troppo,
0: anche perché io sono d'accordo con Allegri quando dice Inter e Arsenal sono due partite importanti, ma non decidono la stagione. L'Inter l'anno scorso le prime quattro partite ha fatto 6 punti. Quindi non mi sto paragonando all'Inter, però calma, ragazzi.
1: Ci dobbiamo fermare, caro Diego. Pubblicità e torniamo.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Peppe, veniamo subito da te, ciao.
7: Ciao, salve.
6: Ciao Peppe.
8: Ciao Peppe,
7: ciao,
8: buongiorno.
7: Ragazzi, voglio dire una cosa, no?
6: Vai.
7: Questo combo che voi avete detto che è più forte di Napoli.
8: Ma ho detto che è più avanti nel progetto.
7: No, scusami, dico, ti ho detto che in questo momento tu vedi Inter, Roma, Como prima del Napoli.
8: Io ho detto Inter e Roma sono più forti, poi ho detto il Como, poi mi sono corretto subito, ho detto è più avanti nel progetto.
9: Non sarebbe una bestemmia dire che oggi vedi più avanti il Como del Napoli, eh? Pensa,
8: esatto.
9: Comunque non è che perché solo perché si chiama Como deve stare dietro al Napoli, è una squadra con idee,
7: no.
9: Che si è rinforzata, ha speso un sacco di soldi.
7: Io mi riguardo la partita, no? Cioè, noi ci abbiamo regalato qui con lo Como, due ne abbiamo regalati. Ci sono due azioni dove il Napoli è andato in porta e ha fischiato l'arbitro, non si sa ancora oggi cosa ha fischiato. Non si sa cosa ha fischiato.
9: Ha fischiato fuori gioco. Ha fischiato fuori gioco.
7: L'ha fatto vedere? Io non l'ho visto.
9: No, no, io l'ho visto, io l'ho visto.
7: L'ha fuori fatto gioco. Vedere?
9: Sì.
7: Non lo so, io aspettavo di guardare, ma
9: sì,
7: non
9: sì, ha fischiato fuori gioco e ha anche alzato la bandierina, ha tracciato la linea, era fuori gioco. No, no, ma io sono ho capito quello che mi vuoi dire e sono d'accordo con te. È stata fatta più nera della mezzanotte la partita del Napoli quando non è così. Sono d'accordo.
7: C'è più un'organizzazione di gioco perché è un allenatore che c'hanno da 3-4 anni, non lo so da quando c'ho.
9: Sì, sì, da 4 anni.
7: Invece
8: da 4 anni.
7: Stiamo iniziando. Poi ci abbiamo regalato.
8: Sono avanti nel progetto, c'è poco da dire. E hanno fatto degli investimenti pesantissimi negli ultimi anni.
7: E poi la società fa sempre le solite cose, il presidente fa sempre queste, poi ci diciamo sempre le stesse cose, però dobbiamo andare avanti per il Napoli, per la squadra, per i calciatori. Mosse sul ben Politano e Murt, Di Lorenzo in serve, anche sta, mamma mia, cioè, fino a qualche tempo fa erano altri tipi di giocatori, beh, hanno un anno in più, però io questo che sta succedendo in questo momento in questa città non la riesco proprio a concepire, dico la verità. Ho delle difficoltà guardando la partita, io me la riguardo e dico, ma su come è stato talmente più fortunato,
8: ma infatti sai qual è la disamina della partita, poi rivedendola a freddo, perché a caldo sai a me non mi era piaciuto molto il Napoli, soprattutto nell'atteggiamento, a freddo poi ti dico che ho rivisto ho rivisto la partita e mi è sembrato un cattivissimo Napoli, nel senso il primo tempo oltre al gol di Højlund comunque abbiamo avuto il colpo di testa di Lang, il tiro a volo di Oliveira da solo dentro l'area, la mischia di Anguissa e a inizio Scott. Partita e Scott non aveva proprio fatto
7: girato male, a Genova hanno girato bene e a Napoli non girato.
9: L'unica cosa, Peppe, che posso diciamo trovare, che poi non è ovviamente una cosa da poco, è che la sensazione dallo stadio, io ero allo stadio anche Diego, era che quando il Como veniva ad attaccare l'area di rigore del Napoli sembrava lo facesse in modo proprio semplice.
7: Sì.
9: Come un coltello caldo nel burro, quello, la sensazione era quella.
7: Anche il recupero, noi abbiamo visto un'azione che il Como è partito in 5, erano 3 difensori del Napoli, gli altri per recuperare ci hanno misanato a mano. Anche quello si è visto. Però è un problema di, può essere un problema di preparazione? Faccio una domanda, io non lo so.
9: Non lo so, questo lo devi chiedere a Diego.
8: No, io mica faccio preparatore atletico. non lo so, non credo, perché ho visto, perché per esempio il Como il secondo tempo è calato moltissimo, è normale che a questo punto della stagione la condizione non sia perfetta, anche perché voglio dire,
9: io credo che Fabregas abbia fatto calare il Como perché aveva capito che le energie stavano terminando e quindi ha fatto fare una partita di meno, diciamo, meno intensa, meno sulla pressione, meno sul diciamo voler andare a cercare il pallone in tutti i modi, anche nella fase di non possesso.
8: Allora,
9: ha rischiato perché poi il Napoli l'aveva fatto il gol per già, mezzo centimetro, Lucca era fuori gioco.
8: Però ti dico anche una
9: Peppe, ti salutiamo, un abbraccio. Vai,
8: Diego. No, però ti dico anche un'altra cosa, in tutta onestà. Non ho mai avuto la sensazione di vincerla, di poterla vincere.
9: Però potevamo pareggiare.
8: Però non mai, cioè, era una sensazione neanche di poterla poi perdere.
9: Sarebbe stato
8: un risultato giusto il pareggio.
9: Sono d'accordo.
8: Onestamente.
9: È la prima cosa che ho detto quando è finita la partita. Peccato, magari in qualche altra partita più avanti ci andrà bene a noi con questo fuorigioco da mezzo centimetro. E gli episodi, diciamo, a favore non possono essere sempre a favore. Dobbiamo prenderla con filosofia e sperare che nelle prossime volte, magari una partita che non meritiamo di portare a casa, la portiamo a casa.
8: Vedi, per esempio, come mi riallaccio a quello che stavo dicendo prima, troppo pessimismo. Arrivano messaggi che il Napoli neanche tra i titolari ha giocatori vendibili. Non penso proprio.
9: No, ce li ha.
8: Non penso proprio. Rachmani è un giocatore vendibile. McTominay è un giocatore vendibile. Lobotka è un giocatore vendibile. Hojlund è un giocatore vendibile perché è comunque un giocatore giovane. Neres è un giocatore vendibile se sta bene. Alisson è un giocatore vendibile perché c'ha comunque 23-24 anni. Diciamo,
9: no, ce li
8: cose ha. Che non esistono.
9: Ce li ha sicuramente. Ovviamente il colpo più da pill sarebbe quello di McTominay, è quello che vale di più della rosa del Napoli.
8: Se questi sono giocatori vendibili.
9: Sì, no, certo. Raffaele, ciao.
10: Buongiorno, salve. Vi volevo dire due cose, se me lo consentite.
9: Certo, vai.
10: Una finanziaria e una calcistica.
9: Vai.
10: La prima finanziaria, se dobbiamo essere onesti tutti, in particolare la stampa, dovete dire, anche perché alcuni giornalisti l'hanno detto, tipo Gigliani e tipo del, non mi ricordo l'altro nome, che la Juventus, la Roma e il Como hanno sfiorato il parametro UEFA, i 106, 160 e 140 milioni, cosa che il Napoli non lo 160 e 140 milioni, cosa che il Napoli non lo può fare perché è giusto che non lo faccia, non gli è consentito e l'anno scorso a gennaio hanno bloccato i parametri con una cosa assurda. Quindi se il Napoli è dopo 20 anni siamo in questa gestione perché a noi siamo seri sui bilanci, gli altri no, ripeto, Roma 106 milioni, Juventus 160 milioni, il Como mi sembra più di 120 milioni, quindi questi sono, loro vanno fuori le regole e Napoli detta le regole, perciò il Napoli fa così, questo non lo dico io, ma andate a leggere gli articoli di Giuliano e Cosma, poi sono pure
8: tutti. Ma Raffaele, noi abbiamo fatto delle crociate in questa trasmissione. Cioè, a noi l'anno scorso ci hanno bloccato il mercato, che si continuano a fare mercato come vogliono.
10: Questo sto dicendo. Quindi noi
8: questo l'abbiamo detto un sacco di volte.
10: Giusto che non li compravamo. Anche perché, poi secondo, mi posso chiedere una cortesia?
9: Certo.
10: Il Napoli l'anno scorso è arrivato secondo.
8: Sì.
10: Mi dite cortesemente, se la diciamo insieme, la formazione del Napoli da gennaio però fino al fine campionato. In porto giocava
8: Milinkovic, Omeret, vabbè, Milinkovic spesso. Poi Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno. No.
10: Lorenzo non ha giocato più da Firenze. Tutti i giorni di ritorno non ha giocato più. Da Firenze, dal 27 gennaio.
8: Ha giocato, allora, Juan Jesus, buongiorno.
10: Buongiorno.
8: E qualche volta Beukema, qualche volta, e poi chi ha giocato? No, scusami, no Beukema, Bokema, perché sennò esce con l'olandese che mi
9: Spinazzola.
8: Poi ho Spinazzola, Olivera.
10: Che nella prima fase, nei primi quattro non giocava Di Lorenzo.
7: Sì. Tutti i giorni di turno. Sì. A centrocampo giocavo Lobotka, McTominay e Elmas.
9: Sì, no, è vero. Napoli ha fatto.
7: Non ha giocato tutto.
8: No, Elmas non giocava a centrocampo. Elmas giocava nei due sottopunta. Vabbè, comunque giocava Elmas, sì.
7: Ha giocato Gutierrez, giocava.
8: Sì, ha giocato Gutierrez, ha giocato Spinazzola, no, ha giocato Olivera.
9: Raffaele
8: giocato...
9: ci vuole dire Napoli ha fatto il secondo posto senza molti interpreti nella passata stagione. È vero, ma le squadre non si erano rinforzate come si sono rinforzate quest'anno, però Raffaele.
7: Si sono rinforzate, ma è giusto pure. La Juventus non vince un campionato da 6 anni. La Roma.
9: Ma infatti.
7: Si rinforza loro, chi si deve rinforzare? Poi bisogna vedere come si rinforza.
9: No, ma questo è poco ma sicuro. Infatti, come ho detto prima, è follia dire oggi. Il Napoli non andrà sicuramente nelle prime quattro, è una follia, perché deve parlare il campo. Quello che dobbiamo fare noi è essere molto onesti, giudicare quella che è stata la sessione estiva di calcio mercato, che per me è stata altamente insufficiente.
8: Esatto, ma io leggo
7: la campagna acquisti di quest'anno,
8: Raffaele, ma guarda che qua sono arrivati messaggi, io poi me li salvo, guarda che sono arrivati messaggi dicendo che la Fiorentina è anni luce avanti al Napoli.
9: No vabbè, poi si leggono,
8: ma è
9: follie.
8: Vero,
9: sì ma poi si leggono delle follie, insomma, cioè, che lasciano il tempo che trovano.
7: Possiamo considerare anche Vergara un acquisto, perché l'anno scorso
9: questo è poco ma sicuro
7: e poi si è infortunato. Possiamo considerare che tutto va bene, Neres un ottimo acquisto,
9: sì, però qua il problema è che stiamo continuando con questo trend negativo degli infortuni, perché per il momento già siamo senza McTominay a Milano. Beh, che quindi veramente
8: buongiorno
9: già non c'è
8: sempre la... Conte
9: no,
8: che
9: no,
8: gli fa fare male.
7: Se... posso dire una cosa, che buongiorno non gioca il buongiorno nell'ultimo anno e mezzo è meglio che non gioco, perché l'anno scorso ha giocato.
9: Non ti è piaciuto l'anno scorso? Raffaele, ti salutiamo, così diamo spazio a tutti, un abbraccione. È vero, ci fa diciamo notare il fatto che sicuramente buongiorno non viene da una buona stagione, la stagione di buongiorno con Conte. Voi mi direte non sarà mai più quello, io spero di no, perché quel buongiorno lì è veramente molto forte, noi lo accogliamo a braccia aperte, anche se purtroppo con molta probabilità tornerà a metà.
8: Ma prima di andare da Michele, io ti faccio una domanda così a secca. C'è il rischio che il Napoli cambi sistema di gioco a Milano?
9: Secondo me no. Secondo te sì? E tu me lo devi dire, Diego?
8: No. Perché io sono Allegri.
9: No, sei Allegri.
8: Cioè, non so. dopo che ho sentito che è una squadra che non vince uno scudetto da 66 anni e anni luce davanti al Napoli che ne ha 22 negli ultimi 4,
9: no,
8: mi sembra poco troppo,
9: insomma, ragazzi.
8: Mi sto iniziando a barcollare. Comunque, secondo me qualcosa nella testa dell'allenatore c'è. Io non lo so, non lo conosco Allegri. Convinci tu, no, Diego ha parlato con chi? No, io non parlo.
9: Non
8: lo conosco Allegri. Non lo conosco Allegri. Non dicela così, perché già non dire così. Ti stavo dicendo, secondo me qualcosa nel cervello di Allegri balla.
9: Questo è buono per
8: i social.
9: Per i social.
8: Sì.
9: Salutiamo ovviamente la grande squadra dei ragazzi dei social che c'è dietro di noi.
8: Salutiamo anche la mia grande squadra di avvocati. Che dopo ogni cosa che mettono i social hanno un sacco di lavoro. Però va bene, bene così. Bene così.
9: Bene, andiamo da Michele. Ciao Michele, buongiorno.
11: Ciao Gianluca, ciao Diego, buongiorno.
8: Ciao Michele, buongiorno.
11: Niente, la considerazione che volevo fare era innanzitutto al mercato, che l'anno scorso sono stati spesi tanti soldi, quindi diciamo che forse per il centenario hanno voluto anticipare un po' per avere anche lo scudetto sulla maglia del centenario, perché l'anno scorso, visti i soldi che si è speso, io penso un po' tutti avevamo grandi aspettative, cioè noi sentivamo parecchie persone perché pensavano addirittura che il campionato lo stracciavamo, che in Champions andavamo una bomba. E purtroppo gli acquisti fatti invece non hanno dato
8: Michele, hai ragione, io sono d'accordo con te, però ti voglio fare una domanda se posso, no? Perché io voglio ascoltare. Allora, l'anno scorso il Napoli giocava molti attacchi diretti significa da Milinkovic a Højlund, andava diretto il Napoli, non giocava molto, no? E il Napoli è stato crocifisso perché non si gioca, ricordi? Conte non sapeva fare niente perché faceva quest'anno tu dovresti leggere i messaggi che arrivano ogni giorno sulla critica ad Allegri per provare a giocare dal basso. Mo io la domanda che voglio fare a tutti e la faccio anche a te: ci potremmo mettere d'accordo come deve giocare il Napoli. Il Napoli deve giocare diretto o deve costruire dal basso? Perché non va bene nessuno delle due, non conosco un altro modo per giocare.
11: La risposta ce l'ha data Gialli durante la conferenza stampa. Bisogna percepire il pericolo. Quando c'è il pericolo non si gioca dal basso, e visto che ancora credo che la squadra non abbia raggiunto quella sicurezza da potersi permettere certi fraseggi,
8: okay. Quindi bisogna andare diretti per te.
11: Bisogna, no, non ti ho detto questo, ho detto semplicemente che bisogna sapere interpretare il momento della gara. Quando le vediamo le brutte, palla avanti e pedalare.
8: Sì, però.
11: Se invece se ne siamo più tanti.
8: Sì, però mica bisogna avere. Sì. Scusami, sì. Bisogna avere un'identità. Cioè il Napoli deve sapere a che cosa gioca.
11: Io credo che bisogna essere elastici in questo calcio, non si può essere rigidi e dire ok, oggi giochiamo solo dal basso oppure parlare.
9: No, ma questo lo Allegri lo ha detto Allegri lo ha detto questo, Michele.
11: Appunto, quello sto dicendo, appunto. Allegri ha detto che bisogna interpretare in base a seconda del momento si capisce come giocare. Cioè,
9: certo,
11: sono molto chiaro. E infatti aggiungo che per il mercato che purtroppo non ci ha dato quei frutti già l'anno scorso, io invece penso, a differenza dell'ascoltatore che ci ha preceduto, io penso che Allegri sia la persona giusta per cercare di rivalutare questi calciatori, che non credo siano così diciamo scarsi come ci vogliono far credere. In più la partita col Como non mi è sembrata così tragica, cioè il Napoli ha giocato, a parte gli errori, a me sembra che bene o male
9: è vero.
11: 30 minuti si è chiuso in porta, si è chiuso in area di rigore e non è riuscito più.
9: Sì, poi parliamoci chiaramente, i due gol sono frutto uno di una follia di Olivera e un altro di un'altra di follia di Anguissa. Michele, ti salutiamo, un abbraccio. C'è Lorenzo, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, ben ritrovati.
8: Ciao Lore, buongiorno. Ciao.
12: Allora, no, invece sono sempre un inguaribile ottimista. A me, come diceva Diego qualche telefonata fa, ci sono dei cicli delle campagne acquisti. Questo è il ciclo in cui dovevamo riassestare un po' il bilancio e va bene così. Io sono fiducioso nella rosa che abbiamo. Non mi fanno impazzire quelli che sono rimasti. Però credo una cosa, e qua una riflessione tattica. Credo che di qui a poco, credo che Allegri qualche cambio di modulo lo farà, e a questo punto credo che ci possa tornare Lucca, non perché sia un fenomeno, ma che credo che qualche partita giocheranno insieme Lucca e Højlund. E non dimentichiamo che abbiamo un attaccante non male, che è giovane, ma che rende come seconda punta. Non è un esterno e non è un centravanti, è una seconda punta. Quindi credo che Allegri faccia un passaggio.
9: Ma noi, Lorenzo, noi ci auguriamo che il mercato che è stato fatto nella passata stagione, sia in sessione estiva che in invernale, possa fruttare quest'anno, perché ci dobbiamo aggrappare a quel mercato lì per forza di cose.
12: Per forza, ma credo che avendo questi protagonisti, questi.

0: fortemente. Vedete, Allegri, un ritorno alla difesa a tre con gli esterni alti, Spinazzola e Politano, Spinazzola e Vergara, credo che lo faccia. A quel punto gioca con le due punte, giovane gli tornerà utile, e credo che la seconda punta per certi versi la possa fare anche Alisson.
1: Però la domanda mia è un'altra.
0: Sì.
1: Gioca, come hai detto tu, Neres, Vergara, Alisson,
0: bene come
1: Alisson, tutti questi esterni che fine fanno?
0: Ma io credo che Vergara gli
1: Vergara fa l'interno, ok.
0: Lang, ecco, l'unico
1: Neres, cioè che fine fanno?
0: No, ma io sto dicendo qualche gara potrebbe fare una cosa. Noi non ci dimentichiamo che anche Neres stesso, io non credo che mi dia l'affidamento di una integrità fisica per tutta la durata della stagione.
1: No, io avevo detto, io ho detto i mesi scorsi che io mi sarei privato di Neres, proprio per questo motivo sono stato distrutto.
0: No, ma io,
1: anche se Neres è fortissimo, attenzione.
0: Sto parlando, ormai il mercato è questo,
1: cioè giocatore più forte, più decisivo che abbiamo. Però è di carta.
0: Ormai il mercato è questo, cioè abbiamo questi, non è che possiamo fare altro. Io credo che con questa rosa a disposizione lui si possa consentire, e credo che a lei una delle doti migliori che ha è il cambiamento, soprattutto anche il cambiamento, il turnover che fa fare alla squadra, delle doti migliori che ha, lo ha fatto in tutte le squadre, quindi è disposto anche, infatti quando è entrato Lucca domenica pensavo che non uscisse Højlund. Pensavo che facesse gli ultimi
2: a due punti, evidentemente non ne aveva più. Un abbraccio Lorenzo, ti salutiamo.
0: Ciao a voi, grazie.
2: Ciao, un abbraccio.
1: No, vabbè, anche io mi aspettavo di vedere le due punte, però poi
2: lui era stanco, il caldo che è asfissiante, comunque ti stanca a fare sportellate tutta la partita, Diego. Comunque siamo all'inizio del campionato, io sono d'accordo con la gestione delle energie.
1: A Milano, no? Ovviamente oggi è una partita sbilanciata, no? Perché l'Inter
2: possiamo già dire la formazione, secondo me, no? Tu che dici?
1: Niente di meno, già.
2: No, più un'idea.
1: Che giorno è? Mercoledì?
2: Un'idea possiamo avercela, no?
1: Vabbè, l'idea è che se non cambia sistema, la squadra è quella. Puoi fare tanto.
2: Centrocampo Lobotka, De Bruyne, Vergara, secondo te?
1: No, Lobotka, De Bruyne anche sa. Per me.
2: Vergara ancora panchina?
1: Sì. A tu meno dici? Che non lo fai giocare avanti. Avanti potrebbe avere un senso.
2: Lobo, De Bruyne, Vergara?
1: Lobotka, De Bruyne e Lobotka, De Bruyne e Anguissa.
2: No, dico
1: avanti potrebbe giocare.
2: Ah, ok.
1: Vergara al posto di
2: Matteo.
1: Di Politano, l'altra fascia non mi esprimo che già sai, è Højlund.
2: No, l'altra fascia gioca Alisson 100-100. E Højlund.
1: No, è stato il migliore in campo l'anno che fai, lo togli.
2: A sinistra Spinazzola?
1: No, dico, è stato il migliore in campo, lo togli.
2: No, mi prendo questo rischio. A sinistra Spina?
1: E a sinistra Spinazzola per forza.
2: Destra ovviamente il capitano, che tra l'altro domani parlerà in esclusiva ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, non perdetevelo.
1: Poi bisogna capire anche Bökema come sta. Che qualche
2: tu dici che rischia di non essere Rachmani Rafa Marin?
1: No, è Rachmani Rafa Marin, però c'è anche Bökema, se sta bene
2: Lautaro
1: Bökema.
2: Che arriva. Lautaro che arriva. Sarà una brutta, diciamo, pomeriggio impegnativo per i centrali del Napoli. Allora io spero di sbagliare, non voglio fare il pronostico perché spero di sbagliare nel mio pronostico, diciamo,
1: bisogna anche vedere se De Bruyne può iniziare la partita, che Allegri in conferenza stampa dopo il Como ha detto De Bruyne sta meglio ma non sta bene.
2: Vediamo ragazzi, vediamo, ci dobbiamo fermare 120 secondi e torniamo.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni. Torta ricotta e pere, l'originale. Biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso. Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: Eccoci, eccoci tornati, andiamo da Aldo. Ciao Aldo.
8: Ciao Gianluca, ciao Diego.
2: Ciao.
8: Allora Gianluca, io ho chiamato ieri il bloccatore di Mister e avevo anticipato proprio il problema che poi abbiamo oggi, cioè in attesa di uno tra McTominay e Anguissa. Quindi
2: esatto,
8: a ribadire, oltretutto cioè, con l'aggravante che la società sapeva che McDonald's cioè, avrebbe prima o poi affrontato questo problema e avrebbe saltato almeno un mese, quindi hanno scelto questa data, perché poi ci sarà la sosta, perché l'ho visto anche proprio da una trasmissione dove erano presente anche Paolo De Genere, un telespettatore,
2: mi ricordo, l'ho vista proprio stamattina
8: durante il ritiro a Castel di Sangue,
2: il telespettatore aveva anticipato diciamo un problema.
8: La società sapeva, nonostante ciò, in quella non sono intervenuti
2: sul mercato. Okay.
8: Presuppongo che la soluzione pensano di averla nel modulo a questo punto. E infatti credo che domenica vedremo un 4-2-3-1, no? Perché è l'unica soluzione che abbiamo, a meno che non metti lo sposti De Bruyne all'interno sinistro, ma ci perdi comunque poi sia come subentrante, oppure se a parte di trovate comunque lo devi mettere in una posizione che secondo me non mi fa impazzire, perché è meglio che lui diciamo può svariare su tutto il fronte. Io a questo punto ci vedo Lobotka e Gilmour in mediana, e poi
1: quindi a due,
8: poi sì. Che oltretutto diciamo
1: è una buona,
8: risolviamo anche una mezza questione sulla costruzione da basso, perché il problema principale della costruzione da basso di domenica contro il Como è stato proprio che non sono stati i difensori, erano praticamente i difensori che non sapevano a chi passare il pallone, un po' perché McDonnell era completamente diciamo fuori partita, non si abbassava mai per riceverla. Anche se io cioè, non possiamo immaginare di vedere anche se si è visto andare a ricevere il primo passaggio, perché non ha proprio nelle sue caratteristiche secondo me diciamo il palleggio. Ecco che la soluzione alla botta Gilmour secondo me sarebbe perfetta, perché si abbassa uno, si abbassa l'altro per cercare il pallone. Secondo me il problema
2: ti faccio rispondere Aldo da Diego, ti sì, salutiamo, un abbraccio, ciao. Salta. Ciao Aldo.
1: Che il problema della costruzione dal basso è che ovviamente va allenata, il Napoli lo sta facendo, però ovviamente
2: va fatta nel momento opportuno pure, no?
1: Una cosa è che fai con De Bruyne, una cosa è che fai con chissà, purtroppo questa è la verità.
2: No, io posso intendere diciamo quello che stai dicendo.
1: Ecco, questo io non sto dicendo che Anguissa è un cattivo giocatore, sto dicendo che ci sono
2: quelle caratteristiche lì.
1: Ci sono delle caratteristiche, è normale. Un affettuoso buongiorno ai rampanti Diego e Gianluca, Giovanni Ciardiello. Il riassestamento del Napoli continuerà con i ritorni di prestiti non riscattati, la ricerca e la valorizzazione dei talenti utili per le plusvalenze, il ringiovanimento ed altro. Auspico perciò equilibrio, fede, fiducia, pazienza e un tocco di fortuna. Forza Napoli sempre, un abbraccio a McFratama. Mica male come idea. Che è successo?
2: Ti osservano, Calvano e Perna ti osservano. Andiamo da Danilo. Ciao Danilo.
1: Ti capisco, mio caro Perna.
2: Vai. Buongiorno.
9: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
9: Prima di tutto voglio dare un abbraccio a Diego, perché io sono dell'88, il padre me lo ricordo solo da

0: dalle videocassette, ma io ancora oggi a 38 anni piango ogni volta che lo vedo. Piango, ti giuro, piango ogni volta che lo vedo. Fatto questa premessa, il vostro lavoro è difficile perché voi comunque dovete moderare un po', diciamo, la voce dei tifosi, perché noi siamo i classici tifosi: un giorno vinciamo, siamo i più forti del mondo, un giorno perdiamo e siamo i più scarsi del mondo. Vi aspettavate altro da quello che abbiamo visto, diciamo, dall'acquisto, dei pochi acquisti e dalla scelta di questo tipo di allenatore?
1: Io mi sono espresso, Danilo, non so se
2: no, noi ci siamo già espressi a inizio trasmissione. È sempre lecito aspettarsi di più, perché io torno a ripetere che secondo me il Napoli non è così scarso come lo stiamo dipingendo, come lo stanno dipingendo.
0: Io non credo che sia tanto scarso, ma neanche così forte come vogliamo farlo, o almeno qualcuno presume.
1: Lo dice una cosa che io non mi sento di criticare, francamente.
2: Ma infatti io non lo sto criticando.
1: No, dicevo, no, non mi riferivo a te, dicevo in generale. No, Danilo, io ti seguo in quello che stai dicendo, ti seguo molto.
0: Noi veniamo da 15 anni di allenatori che hanno fatto giocare il Napoli, ci hanno fatto di quel tipo di gioco, e penso con il valore della rosa del Napoli, perché più o meno hanno più hanno meno, il Napoli ha sempre avuto quella rosa dove mancava sempre, sai, quella chicca che ti facesse fare quel salto di qualità, però ci arrivavamo con quel gioco. Bene, sposando poi quest'altro tipo di filosofia, il presidente ci mette i soldi, ci mette tutto quello che vuole, quindi può fare quello che vuole. Noi siamo tifosi a prescindere da tutti, il Napoli lo tifo sempre. Pensa,
2: certo,
0: assolutamente innamorato del Napoli, che era talmente stavo sognando che Allegri facesse giocare bene il Napoli. Purtroppo la storia di Allegri parla chiaro, ha avuto giocatori, ci ha fatto esprimere al meglio quelli là che hanno i pochi mancano, ma no. Con Tevez, con Pirlo e con tutta quella gente là, sinceramente penso che l'avrei fatto anche io. Va bene. Detto questo, io tiferò sempre per il Napoli, non mi aspetto niente di più e non mi aspetterò niente di più, però ci sono anche secondo me dei problemi che la società non lo so, non voglio entrare nel merito, ma sono arrivati troppi giocatori a fine ciclo. Politano, noi dobbiamo fare un mezzo busto, ma è bruciato, cioè non ce la fa più.
1: Danilo, ti salutiamo e ti ringraziamo, ho capito quello che stai dicendo, ci ritorniamo domani su questo discorso, perché se veramente siamo in ritardo e siamo in chiusura. Ti ringraziamo ovviamente per aver telefonato, ci ritorniamo domani su queste.
2: Ritorna anche il principe di Portici oggi.
1: È tornato l'ottimo Marcello Calvanao, lo possiamo chiamare così dopo quest'estate.
2: No, per favore, no.
1: Hai ragione, non ti è piaciuto il suo viaggio.
2: Comunque, prima di chiudere devo leggere un messaggio.
1: Vai.
2: Si può dire che la partenza di Mazzocchi ha dato un colpo al cuore a McTominay? Meraviglioso.
1: È vero.
2: Meraviglioso, un genio, Enzo da Pianura, un vero genio.
1: Tanto amici, ma sicuramente continueranno ad esserlo. Tra pochissimo Marcello Calvano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. In redazione ci sarà proprio il collega The Voice, Vincenzo Perna. Salutiamo Simone Zigzag Zagaria in regia, Gabriellino Erace la regia, da Gianluca Miranda,
2: da Diego Armando Maradona Junior.
1: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
2: Diego c'è.
3: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. Apriamo con la cronaca: paura ieri sera a Marano, dove si è verificata una violenta esplosione ad andare in fiamme. Per cause ancora da accertare, è stata un'auto parcheggiata in via Che Guevara. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso l'aria irrespirabile in pochi minuti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno messo l'aria in sicurezza e domato le fiamme. Registrato anche l'intervento delle forze dell'ordine, che indagano sulla vicenda. La notizia ha subito fatto il giro dei social, con i residenti della zona che hanno segnalato lo spaventoso episodio con foto e video. Ancora la cronaca: centro estetico, acconciature, piercing e tatuaggi. Sui social veniva così sponsorizzato, ma era tutto abusivo. A scoprirlo sono stati i carabinieri, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio nella periferia est del capoluogo partenopeo. Proprio dietro quella vetrina digitale che i militari, insieme al personale dell'ASL di Napoli, hanno accertato una serie di irregolarità. La titolare esercitava senza autorizzazione e, come emerso durante il controllo, non emetteva la ricevuta fiscale. Il locale

è stato sottoposto a sequestro e la donna sanzionata per un totale di 1.500 euro. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato una nuova ordinanza, la numero 2 del 1 settembre 2026, in materia di igiene e sanità pubblica per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature. Il provvedimento, che proroga le misure già adottate con l'ordinanza numero 1 del 17 giugno 2026, sarà in vigore fino al 15 settembre 2026 e conferma su tutto il territorio regionale il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. La chiusura con lo sport, il calcio, termina la sessione estiva di calciomercato. Il Napoli, dopo le tante cessioni e i soli acquisti di Badiashile e Favasuli, chiude così il suo mercato estivo. Tutti gli approfondimenti nel corso dell'informazione sportiva di Kiss Napoli. Nel frattempo gli azzurri si alleneranno in mattinata al centro sportivo di Castelvolturno per preparare la sfida di sabato contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay, assente per un'aritmia benigna. Lo scozzese rientrerà dopo la sosta per le nazionali. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Napoli torna più tardi.

eccoci qua come ogni giorno, buon pomeriggio da Walter De Maggio, bentrovati, l'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ci apprestiamo a vivere le prossime tre ore insieme, sarà un momento di analisi, di bilancio, perché adesso il calciomercato è chiuso, adesso la parola passerà inevitabilmente al campo, quindi parlerà il campo. Noi parleremo di mercato, bilancio consuntivo, ma naturalmente di Scott McTominay, e cercheremo di darvi notizie che poi approfondiremo nel corso del pomeriggio. Sapete l'appuntamento di Qui Casa Calcio Napoli delle 16 con Carlo Alvino sulla tempistica, sull'operazione, e ci collegheremo con un cardiochirurgo che ci spiegherà nel dettaglio come avviene questa operazione che subirà al cuore Scott McTominay per una lieve aritmia cardiaca. E poi però ci occuperemo a lungo di Inter Napoli, insomma una puntata molto ricca in cui daremo anche i voti al mercato del Napoli e delle altre big. Io però, che ho mille difetti, mi riconosco un piccolo pregio, ovvero l'onestà intellettuale. Perché? Perché la settimana scorsa un ascoltatore, e io lo avevo ripreso anche in modo abbastanza duro, mi aveva scritto: non ci illudere, il Napoli dopo Favasuli e Badiashile non prenderà nessuno, opererà solo delle cessioni. E io gli avevo risposto che restavo fermamente convinto che invece il Napoli avrebbe perfezionato almeno un'uscita, quella di Noah Lang, per poi concludere l'operazione Gabriel Jesus, che era un calciatore bloccato dal Napoli, che ha aspettato, che aveva un accordo. È chiaro che Leao ha fatto saltare il banco. Come restavo convinto che potesse anche uscire Lucca, a quel punto il Napoli avrebbe tesserato Zeballos. Come restavo fermamente convinto che Manna, molto bravo nelle uscite, avrebbe trovato una soluzione per Milinkovic, visto che il direttore aveva bloccato Musso. Bene, alla luce di quanto accaduto, devo dire che riconosco all'ascoltatore che a malincuore, devo ammettere, a malincuore, perché ero convinto e auspicavo che il Napoli avrebbe fatto delle operazioni, il Napoli le operazioni non per colpa sua, ma per non aver trovato le soluzioni a Lang, a Lucca e a Milinkovic, tra virgolette lo dico, è rimasto un po' ingabbiato. Però il Napoli riparte da Allegri. Allegri ha detto che questa è una squadra fortissima. E che non è detto che bisogna andare a comprare fuori se in casa è una squadra fortissima. Noi analizzeremo che è una squadra fortissima, che evidentemente ha un'età media molto alta. Il presidente disse: senza gli infortunati probabilmente avremmo rivinto. Gli infortunati però, quelli di lunga degenza dell'anno scorso, furono De Bruyne e Anguissa, quindi non erano contemplati invece Luca, Lang, Beukema e Milinkovic. Ora, l'anno scorso, purtroppo, nonostante il Napoli abbia investito tanto, i calciatori che ho nominato arrivati dal mercato, però quelli di lunga degenza dell'anno scorso, furono De Bruyne e Anguissa, quindi non erano contemplati invece Luca, Lang, Beukema e Milinkovic. Ora, l'anno scorso, purtroppo, nonostante il Napoli abbia

0: solo di campo. Quel campo e quell'Inter Napoli che noi vi racconteremo sabato con lo speciale di Radio Gol dalle 13 alle 16, aspettando Inter Napoli con Riccardo Catapano dalle 16 alle 17, poi Diretta Azzurra, Carlo Alvino, Emanuele Calaio, Nicola Mora, e al fischio d'inizio in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli ve la racconterà Vincenzo Perna con il commento tecnico di Paolo Del Genio. E proprio Vincenzo Perna oggi vivrà la puntata con noi, ne sono molto contento. Lasciatemi anche salutare in regia Simone Zagaria, la regia televisiva di Gabriele Irace, e il buon pomeriggio è per Vincenzo Perna.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i nostri radio e telespettatori. Mercato chiuso e allora la parola passa al campo. Il Napoli chiude solo con due acquisti, Favasuli e Badiashil. Manna perfeziona soprattutto le cessioni in esubero e resta bloccato per gli arrivi. Restano infatti Lucca, Lang e Milinkovic-Savic. McTominay intanto sarà operato al cuore, lieve aritmia, torna dopo la sosta. Napoli però è a lavoro perché sabato si ritorna in campo e sarà Inter-Napoli. Poi mercoledì la Champions League al Maradona, l'esordio è con i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. La Juve invece sul mercato chiude con il botto, Sar e Voltemade, mentre la Fiorentina piazza il colpo, Gonsalves.
0: Allora parleremo di mercato, il mercato delle big, la parola passa al campo. C'è Inter-Napoli alle porte, poi naturalmente parleremo anche della Champions, c'è ovviamente da parlare a lungo di Scott McTominay, lo faremo, ve lo preannuncio, alle 13.30 con Monica Scozzafava del Corriere della Sera, che oggi lo ha intervistato in esclusiva. A proposito di esclusive, ve la do subito la notizia, domani faremo il punto in casa Napoli, a cui casa Calcio Napoli, domani ore 16 in esclusiva ai nostri microfoni avremo con Carlo Alvino Giovanni Di Lorenzo, il capitano. Quindi segnatelo in agenda, posizionate una sveglia sul vostro smartphone, domani ore 16 Giovanni Di Lorenzo in esclusiva qui a Radio Kiss Kiss Napoli. Parola al campo, voti al mercato, l'Inter di Chivu e gli inglesi. Secondo me potenziate molto l'Inter, soprattutto guardando alla Champions. A proposito di Inter, notizia di oggi, dopo 28 anni dirà addio Piero Ausilio, colui che è l'artefice della costruzione dell'Inter. Poi c'è il Napoli di Allegri, Favasuli, Badiashil, c'è un mercato roboante della Roma di Gasperini, che tra l'altro trattiene, impone alla società di non vendere Koné. C'è un mercato da botti di fine mercato fatto dalla Juventus di Spalletti, soprattutto nella giornata di ieri con Voltemade, ed è arrivato anche Sar. C'è un mercato importante del Como, secondo me ha fatto anche molto bene il Milan, al pari devo dire dell'Atalanta. Non sottovalutate il mercato dell'Atalanta. La parola al campo, la parola alla voce del calcio. Voglio salutare in diretta con noi Bruno Longhi. Caro Bruno, buon pomeriggio.
3: A te Walter e a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie di cuore per aver accettato il nostro invito. Parto subito con, visto che oggi faremo il bilancio, no, di fine mercato. Bruno Longhi, che voto dà al mercato del Napoli?
3: Allora, in linea teorica dovrei dare zero.
0: Ma zero mi sembra cattivello però.
3: No, ma non è numerico. Non è numerico, perché il Napoli praticamente ha mantenuto la squadra dello scorso anno, no? Ha inserito un giocatore, il Napoli era forte lo scorso anno, è quello che ho ripetuto durante la stagione scorsa, poi ha avuto dei problemi, vari infortuni che ovviamente ne hanno condizionato il rendimento e la classifica. Per cui il Napoli rimane quello dello scorso anno, dico zero perché non ha fatto niente, è arrivato Badiashile, difensore centrale che è da scoprire.
0: E Favasuli.
3: Com'è?
0: E Favasuli alternativa di Lorenzo.
3: Ovviamente è un'alternativa da scoprire. E poi insomma, la seconda punta di spessore che voleva Allegri non è arrivata, no? È rimasto Lucca, è rientrato Lucca, ma sai, da dire zero vuol dire tutto e niente, perché noi possiamo dire che la Fiorentina ha fatto un mercato da 10, poi gioca due partite e prende 8 gol. Cioè, sai benissimo, no, come ragiono io e come ragionano quelli che hanno una certa...
0: Però se posso, Bruno, allora ti seguo. È chiaro che la Fiorentina parte con un progetto nuovo, allenatore

0: nuovo Fabio Grosso e per giunta mette 8/11 di formazione titolare nuovi. Il Napoli, se vogliamo, nella struttura con un allenatore nuovo, è quello dell'altro anno. L'altro anno molti infortuni, quest'anno Allegri per fortuna, al di là ora della problematica di McTominay, però il Napoli al di là di Buongiorno ce l'ha tutti a disposizione.
1: No, è quello che stavo dicendo, cioè il mercato non lo valuti sulla scorta di quanto hai speso o del numero dei giocatori che sei riuscito a contrattualizzare. Il mercato lo vedi sul campo, oramai io ragiono sempre così da anni, perché il mercato illude e poi delude. Ho fatto il paragone tra il Napoli che praticamente ha fatto zero, non si è mosso sul mercato a parte un paio di nomi, quelli che hai citato tu, e dall'altra parte ci sono stati 13 giocatori nuovi, ma però dopo perché ovviamente...
0: Poi parla il campo, no? Bruno, parla il campo.
1: Ma voglio dire, prendi 13 giocatori perché l'anno scorso hai fatto un campionato che quasi ti portava in Serie B, parlo della Fiorentina. Il Napoli ha fatto un campionato che non gli ha permesso di vincere, di arrivare o perlomeno di insidiare l'Inter perché ha avuto degli infortuni, ma adesso gli infortuni finiscono, ci sono quei giocatori, chiaramente c'è qualcosa da risolvere. Il Napoli doveva ovviamente, uso un termine un po' pesante, sbolognare, no? Tanti esuberi, lo ha fatto, ha ridotto un po' il monte ingaggi. Però dico, al di là della cosiddetta seconda punta, che secondo me il Napoli per la sua storia meriterebbe una seconda punta più forte di quella che c'è, però è la squadra dello scorso anno, con un allenatore navigato, per cui lo zero, capisci che è un voto che non è zero.
0: Ah, ma l'ho colto, Bruno, ma l'ho colto. Allora, io sono assolutamente della linea di pensiero di Bruno Longhi, cioè adesso il mercato è chiuso, la parola passa al campo, sarà il campo a dirci se rispetto all'anno scorso senza infortuni.
1: Prego. Allora, prima parlavi dei tre inglesi dell'Inter, no?
0: Sì.
1: I tre inglesi dell'Inter non sono stati acquistati per rafforzare una squadra già forte, perché non puoi rafforzare con giocatori che non valgono, a mio modo di vedere, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski o Mkhitaryan. Vengono acquistati in funzione della carta d'identità, perché quegli altri a un certo punto smetteranno, ci sarà il ricambio, ma non sono giocatori che migliorano l'Inter questi.
0: Hai detto Inter? Hai detto Inter, no? Perché ve lo ricordo che sabato ore 18 San Siro c'è Inter-Napoli, le squadre che nelle ultime due stagioni hanno vinto lo scudetto. Vi faccio una sorpresa, un super ospite con noi, l'ultimo presidente a portare la Champions League in Italia, con Giuseppe Mourinho. E allora, buon pomeriggio Massimo Moratti. Presidente, come sta?
2: Buon pomeriggio a voi, sto bene, grazie, siete gentili, grazie mille.
0: C'è con noi Bruno Longhi che l'ascolta.
2: Eccolo, ciao Bruno.
0: Allora, faccio così, Bruno, visto che insomma vi conoscete da tanti anni, conosci la storia, c'è Inter-Napoli alle porte, la prima domanda per il presidente Moratti la lascio proprio a te, Bruno.
1: No, la domanda, allora noi fuori dai microfoni ci diamo del tu, però qui ovviamente siamo in una situazione...
2: Assolutamente.
0: E datevi del tu, dai Bruno, datevi del tu.
1: Massimo, allora, premesso che non so se avete letto una frase di Massimo rilasciata al giornale qualche tempo fa, in cui disse: il più bel elogio che ho ricevuto è stato fatto da Bruno Longhi quando ha detto che era un gran sinistro. Ecco. Ed è la verità, perché quando si andava a giocare ad Imbersaglio, la prima volta che vedi Massimo, che arrivava da casa sua, noi eravamo già tutti schierati, ho detto: ecco, questo porta il pallone e allora vuol giocare. Ma invece aveva veramente un bel sinistro.
0: Però quello Irecoba del Cino era migliore di quello di Moratti, no?
1: No, erano sullo stesso livello.
0: Però. Vai Bruno, domanda per Moratti.
1: No, la domanda Massimo, siccome tu di direttori sportivi ne hai avuti tanti, Ausilio l'hai avuto insomma agli albori della sua storia, no? Ecco, che perdita è quella di Ausilio per l'Inter?
2: Ma perché? Ho sentito, me l'hanno detto a me stamattina che se ne va dall'Inter, come mai?
0: Allora, andrà via dall'Inter dopo 28 anni, è una notizia di questa mattina del collega Niccolò Schira, confermata pochi minuti fa al direttore Zazzaroni. È una perdita grave per l'Inter, un dirigente così bravo, Moratti?
2: Beh, quando perdi una persona di valore chiaramente è un problema, chiaramente è un problema, che molte volte non ti rendi conto del peso di questa persona in società, quando va via poi dopo te ne accorgi. No, di Ausilio dispiace perché conosce la società, ce l'ha nel sangue, insomma, perché l'ha vissuta in tanti momenti diversi e sempre con l'obbligo di trovare qualche cosa che facesse crescere la squadra, quindi è una perdita di un pezzo del corpo, insomma, diventa.
0: Presidente Moratti, sabato Inter-Napoli di fronte alla terza giornata, per carità, siamo all'inizio, ma lei ha la sensazione che in questo momento, sulla carta, per il mercato, l'Inter sia veramente la squadra più forte di tutta la Serie A?
2: Ma per me sì, in questo momento qua, vedendo l'Inter, le partite che ha fatto fino adesso, guardando la rosa e anche la serenità che ha Visi nel gruppo, insomma, è tenuto molto bene da Chivu. In questo momento l'Inter è certamente la squadra che promette di più. Poi il calcio, noi stiamo qui a fare previsione
0: e poi veniamo smentiti e poi magari veniamo smentiti. Bruno Longhi, anche per te l'Inter è davanti a tutte?
1: Sì, no, ma invece volevo fare questa domanda, Massimo.
0: Prego, allora, prego,
1: Massimo,
0: prego.
1: È un grande fan del calcio inglese. Lui impazziva per Prince, aveva cercato di portare all'Inter Cantona e adesso l'Inter si è trovata con tre inglesi. Ecco, sembra quasi che ti hanno accontentato, no, Massimo?
2: Sì, no, seguo un po' meno il calcio inglese, sinceramente, ma li ho visti almeno qualcuno, l'ho visto il campionato del mondo e quel difensore, l'estremo che poi era un difensore fortissimo per conto mio, e poi Stone c'ha l'esperienza dalla sua, deve essere anche negli spogliatoi, superato il problema della lingua, utilissimo. L'altro, Jones, non lo conosco, ma l'ho visto che si è inserito con una normalità domenica durante la partita buona, cioè ottima cosa, non ha avuto nessuna difficoltà di inserirsi nel gioco, insomma. Quindi non mi dispiace, quindi qui stanno fanno un campionato serio, continuo, pesante, si ritrovano quindi in Italia e quindi sono allenati certamente per fare un buon campionato anche qua.
0: È evidente che, insomma, chi proviene dalla Premier, lo abbiamo visto a Napoli con McTominay, lo stiamo vedendo con Malen, beh, insomma, è dura a dirsi. In Premier spesso fanno panchina, qui fanno la differenza. Moratti, grazie di cuore, presidente.
2: No, grazie a voi, un saluto.
0: A presto,
2: caro.
0: A presto.
2: Grazie mille, molto piacere.
0: Naturalmente un abbraccio speciale a The Voice, alla voce del calcio, a Bruno Longhi. Buon calcio, grande Bruno.
1: Ciao Walter, buona giornata.
0: Il mercato del Napoli, molti tifosi sono rimasti un po' delusi, si aspettavano un colpo finale, tutti avevamo fatto la bocca a Gabriel Jesus, il Napoli lo aveva in pugno, il Napoli è rimasto langato perché purtroppo non è riuscito a cedere Noah Lang. Sono arrivati Badiashile, lo vedremo all'opera, Favasuli e ovviamente tutti gli infortunati sono tornati. Non c'è più Lukaku, ma c'è Lucca. Non c'è più Gutierrez, ma confermati Oliveira e Spinazzola. E poi è arrivato appunto Favasuli. Che mercato dà il collega del Corriere dello Sport Fabio Mandarini al Napoli, al mercato del Napoli? Buon pomeriggio, ciao Fabio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti. Ti ascoltavo in questa disamina e diciamo che è stato un mercato annunciato in maniera non strategica ma in maniera molto chiara, cioè De Laurentiis aveva detto che
0: l'aveva detto a bordo della nave, lo disse, abbiamo 47 calciatori, me ne propongono tanti, noi dobbiamo solo cedere.
3: A volte si pensa che siano strategie, invece in realtà era proprio così. Diciamo che da un punto di vista delle esigenze societarie è stato impeccabile, perché il Napoli ha battuto il monte ingaggi,
0: ha sfoltito la rosa innanzitutto,
3: voleva 25 cessioni, voleva fare 25 cessioni, 25 sono state, quindi devo dire che insomma se lo leggi da un punto di vista della funzione logica di quelle che erano le esigenze interne è stato impeccabile.
0: Poi allora io ho una mia idea, Fabio, ho una mia idea.
3: Fammi un attimo finire il concetto, perché ti dico che poi no, perché sennò è incompleto.
0: Vai scusa.
3: Se invece lo guardi dal punto di vista delle esigenze diverse tecniche, il Napoli è la squadra chiaramente che tra le grandi si è rinforzata di meno, o comunque non si è rinforzata rispetto al passato, e ha una serie di punti interrogativi, perché poi bisogna vedere che tipo di apporto ti daranno i quattro che sono rientrati dai prestiti, perché se avranno un impatto importante allora parleremo di altro, però è tutto sì. Quindi bisognerà vedere alla fine il grande acquisto di questa campagna acquisti è l'allenatore.
0: È Massimiliano Allegri. La mia idea che mi son fatto è che senza l'operazione di Buongiorno non sarebbe arrivato neanche Badiashile, certo. Sarebbe rimasto Gutierrez, sarebbe partito Mazzocchi, come è partito in bocca al lupo a Pasquale Mazzocchi a Venezia, e sarebbe comunque arrivato Favasuli. Tradotto in soldoni, il Napoli avrebbe puntato, anche perché ingabbiato dalle mancate cessioni di Lucca e Lang, sul mercato dell'altro anno. Qual è il mercato? Il Napoli ha fatto mercato A, recuperando gli infortunati, B, puntando su quelli che sono i calciatori che l'altro anno non hanno reso. Il Napoli ha investito moltissimo su Lucca, 35 milioni, Conte lo vedeva poco, mandato in Premier, su Lang 25 milioni, Conte non era soddisfatto, al Galatasaray Beukema non ha praticamente mai giocato l'altro anno. Io indico questi tre: se Allegri riuscirà, a differenza di Conte, a farli rendere al top, se Dio proteggerà De Bruyne e Anguissa che staranno bene, vedremo un grande Napoli. Se tutto questo non dovesse malauguratamente verificarsi, vuol dire che aveva ragione Conte e che gli acquisti fatti non avevano reso per quanto era stato investito, perché al Napoli possiamo imputare tutto, ragazzi, ma il Napoli ha investito cifre blu sui calciatori, no Fabio?
3: No, ma assolutamente, gli investimenti sono stati enormi, ma tu stai scontando anche questo in questo mercato, cioè stai scontando gli investimenti dell'anno scorso, di due anni fa. Sei arrivato a dover cedere Lukaku perché aveva un ingaggio che pesava in maniera clamorosa, 11 milioni lordi, e quindi c'era questa esigenza di rientrare nei parametri. Ma ti ripeto, tu stesso vedi, hai fatto un discorso pieno di sé, ecco perché
0: ma non posso fare altrimenti,
3: esatto,
0: Fabio.
3: Ma perché ti dico che è tutto un punto interrogativo in questa fase per la resa. Bisognerà capire se alla fine saranno state, perché comunque ci sono dei valori in questa rosa, comunque c'è qualità, comunque una rosa forte. Poi è chiaro, in questo momento probabilmente nella sconfitta con il Como ha orientato un po' i giudizi di quest'ultima settimana in maniera più negativa, perché chiaramente
0: c'è la delusione del capo. Però bisogna essere prudenti, Fabio.
3: Esatto, è solo l'inizio. Poi un altro nella valutazione delle cose è che dovrai affrontare in strettissima sequenza Inter e Arsenal
0: senza McTominay.
3: Esattamente, poi è arrivato il problema di McTominay, quindi è chiaro che non è un momento facile, non è un momento agevole, però dallo stesso punto di vista hai un allenatore che ti garantisce una tranquillità, cioè la capacità di Allegri di gestire queste situazioni si rivelerà fondamentale. Per questo ti dico che alla fine l'acquisto non potrà diventare lui però acquisto dell'anno. Bisogna capire, è tutto un momento di, è una fase di studio, è una fase di ricerca di equilibrio. Nel momento in cui Napoli riuscirà a trovare quegli equilibri, bisogna anche capire quanti calciatori saranno ritenuti, diciamo, più o meno a fine ciclo, magari per stimoli, per
0: lo vedremo a fine stagione dell'età media. Però Fabio, mi voglio collegare a una cosa che hai detto. Fabio Mandarini, anzi, ci dà la chiave, la parola chiave, la password di giornata che io userò anche domani, lo rifarò venerdì. Ha parlato di equilibrio. Allora, non è il caso di deprimersi per la sconfitta con il Como, e vi preannuncio, in modo che lo dico prima, se il Napoli dovesse vincere a San Siro, io non tollererò nessun entusiasmo. Perché? Perché la parola chiave è equilibrio. Siamo a inizio stagione, il mercato è chiuso, parla il campo. Se il Napoli ha operato bene rispetto al mercato, cioè ha trattenuto i big, non ha venduto Vergara, perché poi l'altra strada era quella, cioè l'Atalanta che non aveva, ieri lo diceva Paolo Del Genio, l'Atalanta non ce l'aveva i soldi della Champions, ma l'Atalanta c'ha un settore giovanile monstro, ha venduto Palestra 55, Anor 45, il Napoli Vergara che è l'unico che può vendere, cioè il sacrificabile è lui, e se non vendi Vergara devi avere la Champions, se non vai in Champions malaguratamente dovrai vendere Vergara. Fabio, grazie di cuore.
3: A te Valterino, grazie. Grazie, buona giornata.
0: Abbiamo parlato di Scott McTominay, dell'intervento che dovrà subire al cuore, lo ha intervistato, un'intervista bellissima, Monica Scozzafà sul Corriere della Sera. Poi ci collegheremo con l'ospedale di Lecce con un cardiochirurgo che ci spiegherà nel dettaglio perché si interviene su questa fibrillazione atriale lieve, questa aritmia che ci ascolta al cuore, come si interviene, la degenza, i tempi di recupero. Tutto su McTominay, ossia come fuoco. Tra poco Scott McTominay, ne parliamo dopo la pubblicità.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
7: Pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, colgo la delusione di alcuni tifosi che mi scrivono dei WhatsApp. Il Napoli ha fatto un mercato non all'altezza, ma come, l'anno del centenario. Allora, io credo che la lettura, credo, potrei dire una baggianata, ma la lettura sia una e una soltanto. Provo a trasferirvela, poi potrete condividerla o meno. Il Napoli l'altro anno investe moltissimo, ma non aveva alternative, doveva fare la Champions, come quest'anno fa la Roma e fa il Como. In parte fanno anche la Juve e il Milan, che sono fuori dalla Champions, fa anche l'Atalanta, che è fuori dalla Champions. Il Napoli investe moltissimo e cosa fa a gennaio? Forse valuta degli acquisti fatti, magari proprio non indovinati al 100%, Luca e Lang li cede e acquista Alisson, Santos e Giovane, convinto che poi in un modo o in un altro, o il Nottingham o il Galatasaray o altre squadre, avrebbero comunque acquistato Luca e Lang. Problema: Luca e Lang non li acquista nessuno, hai Alisson, per fortuna è Giovane. Poi capiremo quando sono hai Alisson, per fortuna è Giovane. Poi capiremo quando, se e come Allegri lo utilizzerà. E io questa è la spiegazione che mi do. Ragazzi, la realtà, per me il Napoli aveva già bloccato due calciatori. Zeballos l'aveva preso, ora al Monza. Aveva preso Gabriel Jesus, convinto di riuscire a sistemare due cose, Luca e Lang. Purtroppo non c'è riuscito. E quindi ci auguriamo che invece riuscirà, a proposito di riuscire, Allegri a farli rendere in modo diverso da come avevano reso l'altro anno con Conte, e che Beukema, appena starà bene, dimostrerà tutto il suo valore, perché per me Sam Beukema è fortissimo. E detto questo, poi non è partito neanche Milinkovic, Gutierrez ceduto, Elmas non riscattato, riscattato però Rasmus Højlund. Siamo a Scott McTominay, devo fare i complimenti alla collega Monica Scozzafava, il Corriere della Sera l'ha intervistato in esclusiva. Buon pomeriggio Monica.
8: Buon pomeriggio Walter, ben trovato.
7: Complimenti, davvero complimenti. Intervista grazie, bellissima. Nell'immediato sul problema della lieve aritmia cardiaca, si sottoporrà a intervento, e lui ti ha anche raccontato che aveva accusato dei problemi due giorni prima di una partita del mondiale, così Monica?
8: Sì, della prima partita del mondiale, e quello lo ricordava come un momento di grande difficoltà, che poi si è tradotto dopo in un rammarico, perché dice: non sapere mentalmente se giocherai o meno quella partita non mi dava la possibilità di concentrarmi e quindi di essere pronto per quella partita che per noi era importantissima. E quindi sì, lo ha raccontato quello, come poi tante altre cose. Ho trovato un McTominay, nonostante, come dire, il momento, ma molto forte mentalmente, molto, molto centrato, molto, molto sereno anche. molto sereno.
7: E ha detto torno presto, torno
8: presto. Lo vedremo anche all'AEC, al galà dell'AEC.
7: Sarà presente? Quindi, sarà presente.
8: Bene, sarà presente, sta bene.
7: Senti Monica, naturalmente te lo chiedo nel caso, perché noi ancora non siamo riusciti a sapere, è possibile che lo operi il professor Pappone a Milano? Si parla anche della clinica Pineta Grande, qualcuno ipotizza anche una clinica dove ricorderà intervento che ebbe Walter Mazzarri a Montevergine. Le ultime cronache raccontano che potrebbe essere un luminare Pappone a operare McTominay, hai notizie?
8: Sì, risulta questo anche a me, come però risulta anche il fatto che Scott vorrebbe affrontare questo intervento, che lo hai ribadito già tu, lo rifaccio io, non è assolutamente un intervento invasivo, ma oggi è quasi considerata una banalità, vorrebbe farlo in Scozia per essere anche più vicino alla propria famiglia, quindi questo magari potrebbe essere una delle possibilità.
7: Ecco, Monica Scozzafava ci dà
8: a Milano rispetto a Pineta Grande, che come sappiamo è un'eccellenza, soprattutto in cardiochirurgia. Esatto.
7: Assolutamente, noi ieri abbiamo sentito anche il primario di cardiologia e di aritmologia dell'ospedale Monaldi Napoli, il professor Gerardo Nigro, che ci diceva è un intervento oramai di routine con le nuove tecnologie, il paziente dopo 3 giorni fa rientro a casa e nella tempistica il Napoli ha detto tornerà dopo la sosta, ci troviamo poi con la tempistica perché in 4-5 settimane si può riprendere l'attività sportiva. E McTominay, tu hai affrontato tanti temi, anche quello di Conte Allegri, sono diversi Conte Allegri, Monica, ognuno è fatto a modo suo, no?
8: Sono diversi, per carità, lui li definisce entrambi vincenti, ovviamente si è soffermato un po' di più su Conte, ma semplicemente immagino perché lo conosca meglio. Allegri lo ha da qualche mese, per cui diciamo con Conte ha vissuto 2 anni, e mi è piaciuta la sua definizione, un vincente seriale, che poi è vero perché è la sua carriera che dice questo, però lui McTominay è stato capace di sintetizzare, diciamo, con due paroline quello che è Conte e quello che ha fatto Conte nella sua carriera.
7: Monica, torniamo a Scott McTominay. A proposito di allenatori, lo dico a beneficio di chi ci ascolta, tra poco avremo in esclusiva l'allenatore della Juve Stabia in diretta con noi, Pietro De Giorgio. Però stiamo su Scott McTominay, nota del Napoli, lieve aritmia cardiaca, verrà sottoposto a intervento chirurgico. Io sono molto contento, noi ci colleghiamo in diretta con l'ospedale Fazzi di Lecce. Lui è un cardiochirurgo e anche il presidente di Assocuore. Ringrazio il dottor Mimmo Rocco per essere in diretta con noi. Buon pomeriggio, professore Rocco, come sta?
4: Buon pomeriggio, direttore, grazie dell'invito. Inizio subito dicendo dottore Rocco, professore no, dottore, non voglio sviluppare titoli.
7: No, ben trovato. Allora, dottore
4: Mimmo Rocco.
7: Caro dottore Rocco, allora, il Napoli ha emesso questa nota. Noi ieri abbiamo sentito altri suoi colleghi, anche il primario di cardiologia e aritmologia del Monaldi, professor Gerardo Nigro. Oggi ospitiamo lei, più tardi avremo anche Ciro Mauro, primario dell'unità coronarica del Cardarelli di Napoli. È un intervento invasivo o no? Vogliamo tranquillizzare i tifosi a proposito di questa operazione a cui verrà sottoposto McTominay?
4: Certamente è un intervento invasivo, non è un intervento di cardiochirurgia così come lo intendiamo classicamente, ma piuttosto di elettrofisiologia. Se mi consente, direttore, 2 parole sulla fibrillazione, perché così cominciamo magari a capirci meglio. Allora, questo è un cuore, spero si veda bene.
7: Per chi ci segue in televisione, adesso il professor Mimmo Rocco ci spiegherà tutto. Ci
4: siamo
7: spiegherà tutto. Allora, seguite con attenzione Mimmo Rocco, prego.
4: Allora. Dunque, vabbè, mi dispiace per chi non possa seguire, però è giusto per capirci, facciamo capire anche agli amici che sono in radio. Il cuore è composto schematicamente di 4 camere, 2 sono le superiori e 2 sono le inferiori. Ora, quella che interessa a noi per il discorso di McTominay sono le superiori, le camere atriali. Allora, il meccanismo è molto semplice, questo io lo spiego, facciamo le nostre campagne di prevenzione, in maniera, ecco, visivamente molto semplice. Se questo è l'atrio e questi sono i ventricoli, non so se riusciamo a vedere, il movimento praticamente è questo qua. Cioè io spingo gli atri, le camere superiori spingono verso i ventricoli il sangue che ricevono dal corpo. I ventricoli a loro volta rispingono in circolo. Ora che cosa succede? Tutta questa bellissima architettura funziona con, diciamo, con un circuito elettrico. C'è una stazione, chiamiamola così, che si chiama nodo senoatriale, che è a livello dell'atrio di destra, dove giunge il sangue dalla parte superiore del corpo. Da qui si dipana un, diciamo, un condotto elettrico, per capirci semplicisticamente, verso un'altra stazione che si chiama atrio ventricolare, che è posto al centro, diciamo, delle quattro camere. Ora, questo movimento ritmico, ecco, questa è una cosa importante, c'è il ritmo, dum, dum, dum, può essere sconvolto in alcuni casi, e questo è importante, per varie cause si perde il controllo di quella stazioncina di cui dicevo prima, cioè il seno atriale, e intervengono altre cellule che sono capaci anch'esse di generare lo stimolo. E allora, invece di avere questo movimento, che c'è il movimento di sistole e diastole, la spinta da una camera superiore alla camera inferiore, la camera superiore, invece di contrarsi, comincia ad avere un atteggiamento vermiforme, diremo. Quindi il sangue scende per inerzia, per così dire, nella parte inferiore. I ventricoli, che non hanno più il comando superiore, vanno, diciamo, per fatti loro.
7: Ecco, professore, hanno scelto di fare l'intervento chirurgico. Secondo lei, dall'alto della sua esperienza, quando rivediamo Scott McTominay in campo?
4: Ecco, no, il discorso, io mi chiedo scusa, mi sono dilungato su questo faccetto.
7: No, magari perché è entrato molto nel tecnico. No, certo.
4: Sì, io poi mi faccio portare dalle cose, hai ragione. Forse è questo che è importante, dire quelle cose.
7: No, perché lei ha spiegato
4: dal punto di vista. No, perché dal punto di vista elettrofisiologico, cioè dal punto di vista di quello che farà il dottore, il professore Pappone o chi per esso, andranno a limitare quelle cellule che sono entrate al posto della prima stazioncina. Quindi si tratta di mettere un catetere in una vena, si arriva nel cuore, si fa quella che si dice una mappatura della zona e poi si tende a isolare la zona. Ora, il discorso, se mi consente, che è stato fatto, che già si sapeva prima che lui stava male, eccetera eccetera. Allora, una fibrillazione atriale può intervenire in qualsiasi momento e noi non ce ne accorgiamo, e quindi un solo episodio non vuol dire niente. Evidentemente al giocatore sono stati riscontrati più episodi di fibrillazione che sono stati certificati su carta, quindi si fa un holter. Quindi una volta che tu c'hai un holter che testifica ci sono stati più episodi,
7: l'holter cardiaco ovviamente ti dà il quadro esatto. Professore Rocco, prima di salutarla, che tempi dottore, per rivedere dottore Rocco, per vedere McTominay in campo, sì, che tempi?
4: Se mi consente solo questa precisazione,
7: c'ha 50 secondi perché poi devo salutarla. Prego dottore.
4: È l'anticoagulazione. È su questa cosa che io non ho sentito in giro la situazione, perché chi si sottopone a questo intervento, anche se ha un rischio zero, cioè una cardiopatia con rischio minimo, ha necessità di fare l'anticoagulazione secondo le linee guida per 1-2 mesi dopo la procedura.
7: Con gli anticoagulanti?
4: Esatto, okay. Con anticoagulanti orali. E questo è chi fa l'anticoagulante ha dei rischi di emorragia. Per cui uno sport di contatto come il calcio, chiaramente non si può dare un ok con l'anticoagulazione in corso. Questo è un aspetto che non ho visto sviscerato.
7: Allora facciamo così, dottore Rocco, siccome lei apre un tema molto importante, se è d'accordo,
4: sì,
7: aspettiamo l'intervento chirurgico. Poi capiremo, perché Monica, insomma, è qualcosina di anticoagulanti, ne sappiamo, dal Coumadin ai nuovi farmaci, siamo preparatissimi sugli anticoagulanti, e quindi ci riaggiorniamo dopo l'intervento, e la ringrazio molto, dottore Rocco, per la spiegazione precisa che ci ha dato.
4: Io ringrazio voi. scusa se mi sono di però pensavo di spiegare prima.
7: No, ma ha fatto benissimo.
4: Semplicemente come funziona.
7: Perché, che cos'è una fibrillazione atriale? Grazie professore Rocco. Ciao, ciao, ciao.
4: Mia benigna. Ciao, grazie ancora.
7: Benigna e lieve. Grazie a Monica Scozzafava, Corriere della Sera. Ciao Monica.
8: Grazie, ciao, ciao.
7: Sono molto felice perché noi a partire da questa settimana apriremo anche alla Serie B, alle tre campane in Serie B, all'Avellino di Nesta, al Benevento di Antonio Floro Flores, e fatemi fare i complimenti per un exploit bellissimo alla Juve Stabia, al suo allenatore Pietro De Giorgio per questa vittoria stupenda arrivata a Genova con la Samp. Pietro De Giorgio è l'allenatore della Juve Stabia. Mister, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a voi.
7: Immagino la sua grande soddisfazione in un progetto giovane e molto interessante, quello della Juve Stabia. Insomma, una vittoria così ti dà anche entusiasmo, no? Vincere a Marassi a Genova con la Samp.
9: Ma è sicuramente una grande bomba di entusiasmo, ma lo stavamo cercando più che altro perché ci stavamo lavorando bene. Avevamo anche questo meno 2 in classifica, che non è bello da vedere, no? Poi quando le altre iniziano a vincere ti stacchi un po' di più e stava diventando un po' pesante, e sapevamo che avevamo le prime 3 partite, 3 squadre veramente forti, attrezzate, e noi eravamo ancora un cantiere aperto, quindi sicuramente questa vittoria ci ha dato una grande fiducia nei nostri mezzi e grande entusiasmo
7: e grande autostima, anche perché insomma De Giorgio con la sua Juve Stabia, progetto giovane, lo voglio ribadire, è andato a vincere in casa della Sampdoria. Sabato al Menti arriva il Pisa, e quindi squadra retrocessa dalla Serie A. Cosa si possono aspettare i tifosi della Juve Stabia, che lei sta vedendo, no? Hanno un calore, una passione, hanno un legame con le Vespe molto forte.
9: No, sì, abbiamo sicuramente una partita contro una squadra veramente forte, attrezzata, ma del resto come lo è stato Palermo e Sampdoria, Genova. Si devono aspettare quello che si è visto nelle prime 2 partite di campionato, una squadra che ha voglia di affrontare tutte le squadre a viso aperto, lo fa con grande entusiasmo, con grande coraggio, lo fa con grande, un po' quello che chiede la piazza di Castellammare, perché come ha detto lei è la cosa che mi ha sorpreso di più, che è una piazza molto paziente, c'è poca pressione.
7: Però grande entusiasmo, no? Mister, grande entusiasmo.
9: Grande passione, però lo fanno veramente con un entusiasmo che lo trasmettono in maniera molto forte, ma nello stesso tempo hanno un entusiasmo e una pazienza che ti fa lavorare veramente bene qua all'ambiente di Castellammare.
7: Senta mister, le faccio una domanda, poi mi risponde se vuole. Io sono molto appassionato della Serie B, ovviamente il Palermo è la strafavorita, ma sono appassionato di quei progetti, e la Juve Stabia in questo è bravissima, dove si punta sui giovani per farli emergere. 2 anni fa Fortini, l'anno scorso con Abate Cacciamani, oggi entrambi al Torino con Abate in Serie A, entrambi in nazionale. C'è qualche calciatore giovane che lei ritiene veramente possa fare una grande stagione e approdare al grande palcoscenico? Perché la Juve Stabia è maestra nel saper valorizzare grandi giovani.
9: No, credo che anche quest'anno abbiamo individuato dei giovani bravi. Ecco, questo inizio di campionato ad esempio sta facendo molto bene Patanè, che è un ragazzo che viene dalla Serie C, anche lui molto giovane, è partito molto bene, e insieme a lui credo che ci siano altri 2 o 3 profili che in questo momento dobbiamo aspettare perché sono in una fase di crescita, però 2 o 3 profili importanti, tra cui Patanè, ce l'abbiamo anche quest'anno.
7: Io innanzitutto la voglio ringraziare, le ribadisco De Giorgio i complimenti per la vittoria.
9: Grazie.
7: Ovviamente di Genova sabato, e noi seguiremo anche con dei collegamenti in diretta con il Menti nel corso di Radio Gol del sabato, appuntamento Juve Stabia Pisa. Grazie mister, a presto.
9: Grazie a voi,
7: grazie di cuore,
9: buona continuazione.
7: Grazie davvero. Tra poco arriverà Vincenzo Perna, e Vincenzo Perna si occuperà del mercato di tutte le squadre, il Napoli ma non solo, l'Inter, mercato roboante della Roma, quello della Juve, del Milan, del Como. Occhio all'Atalanta, ai Sarri, che secondo me ha fatto un mercato di grandissimo livello, complici ovviamente 2 cessioni come Palestra e Anor. E quindi quando io martello molto sul settore giovanile, che bisogna Perché? Perché poi alla fine, se per un anno non vai in Champions e hai bisogno di fare mercato, è vero che devi fare un sacrificio, ma quel sacrificio due nell'Atalanta ti consentono di. E il Napoli l'unico sacrificio è Vergara, perché insomma gli altri, l'abbiamo detto, ridetto, stradetto, ci sono molti over 30. Tutto il mercato con Perna, e alle 14 prima torniamo a bomba sul Napoli, poi riparleremo ai McTominay e poi però cominciamo ad aprire a Inter-Napoli di sabato. Pubblicità.
10: Svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: Beck, tua di Euronics Tufano, notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Ossessione, stanotte ritorni qui. Come un'ossessione, stanotte ritorni qui. Al centro delle mie fantasie.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
16: Eccoci nuovamente in diretta, ben ritrovati da Vincenzo Perna, un saluto sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del digitale terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Un calciomercato che sicuramente ha visto il Napoli fermo, altre invece non lo sono state. E allora facciamo così, analizziamo quello che è stato il mercato di questa estate 2026 e lo facciamo con il collega Daniele Longo. Ciao Daniele.
17: Ciao, buon pomeriggio a voi.
16: Senti, andando a vedere tra i bilanci attivo-passivo di quelli che sono i club di Serie A, probabilmente quello che spicca un po' più agli occhi è il lavoro fatto dalla Juventus e dalla Roma, che presentano poi anche i passivi più alti, più elevati rispetto alle operazioni di entrata ed in uscita. Possiamo definire loro le regine del mercato o ritieni che qualche altra squadra abbia fatto meglio?
17: Ma sicuramente sono stati protagonisti di un mercato molto interessante, perché la Juve ha messo giocatori per il futuro, Rebekovic e Catorra, giocatori solidi, molto solidi per il presente, Lucumi, Voltemare, Colomani, Seric. Sicuramente il livello medio della squadra si è alzato in termini sia di futuribilità sia di esperienza, ha molte più soluzioni di Spalletti e pochi alibi, che si era costruito un po' l'anno scorso, ereditando una squadra che non ha avuto modo di costruire e nemmeno di pensare, insomma. Il mercato della Roma piace molto, anche se poi è mancato quello che era la priorità, cioè l'esterno mancino che Gasperini chiede da quando è arrivata la Roma, quindi ormai sono quasi passati 18 mesi. Il problema è che la Roma è una squadra in costante crescita e i risultati delle due partite non sono, delle prime due partite non sono casuali, 2-4-0, perché Gasperini quando entra nel cuore, nella testa dei giocatori, sappiamo cosa può fare. Lui è entrato anche in un contesto non facile, perché Bergamo e Roma sono due mondi completamente diversi, i tifosi romanesi si erano un po' legati al dito alcuni suoi comportamenti, in realtà adesso sta diventando un nuovo imponatore. Lì a Roma mi è piaciuto molto il mercato, perché non hanno venduto i big, perché comunque diversi giocatori hanno mostrato senso di appartenenza, non ho scontato, come per esempio Dybala, che è rimasto prendendo un ingaggio veramente molto molto basso rispetto a quello che ha preso spesso in carriera, e poteva sicuramente fare delle scelte diverse se voleva continuare su questa linea, magari avrebbe esaurito magari in MLS, magari in Argentina, a Boca Juniors. Io la Roma la vedo molto vicina al Napoli nel secondo campionato, perché c'è un campionato che vede l'Inter nettamente favorita e poi c'è il campionato di tutte le altre. La Roma la vedo molto vicina al Napoli come possibile seconda piazza, ma il mercato che mi è piaciuto di più è quello del Como.
16: Guarda, ti stavo per chiedere esattamente quello, perché oltre ad aver speso di meno, addirittura molto più della metà, molto meno della metà rispetto a queste due che abbiamo citato inizialmente, è una squadra che è andata mirata su alcuni calciatori, non strapagandoli, ma andando a completare proprio quei reparti che le mancavano, probabilmente.
17: Ma guarda, il Como mi dà l'impressione sempre che è una realtà di provincia fatta di uomini di calcio con l'ambizione di non solamente incassare ma soprattutto di rinforzare. Cioè, noi abbiamo sempre apprezzato negli anni l'Atalanta, l'Udinese, come delle realtà di provincia che ci hanno conosciuto l'Europa, addirittura l'Atalanta ha vinto in Europa League, però facevano sempre, c'era sempre questo contraltare delle cessioni, praticamente molte volte vedevi giocatori che comunque nel loro momento più alto lasciavano il club. Come invece il contrario, perché Nico Pazzi nel momento più alto non lascia il club, addirittura viene comprato. Io credo che non hanno limiti, ho paura per le squadre con più bastone per loro, che il loro obiettivo sia quello di arrivare nel giro di 24-48 mesi a iniziare a lottare veramente per la piazza più nobile della classifica, anche per lo scudetto. Hanno fatto un mercato di grandissima intelligenza, andando a togliere quei casi senza farli diventare dei casi. Chiaro che loro hanno una pressione mediatica molto più bassa rispetto a Napoli, a Milan, alla Juve. Per esempio Morata l'hanno tolto senza che se ne accorgesse nessuno, hanno messo giocatori di grande esperienza,
16: certo.
17: Chalubà e Ken, hanno fatto degli investimenti, hanno mantenuto oltre per
16: guarda Miglia mi ha impressionato molto, tra l'altro
17: viene da un club non propriamente rinomatissimo della Spagna
16: e non è più giovanissimo, tra l'altro.
17: No, però è un giocatore molto sottovalutato, è molto forte, molto molto forte, soprattutto molto giocatore di fabbrica. Sono risolto anche il problema delle liste con Ricci. Per me il miglior mercato di tutta la Serie A l'ha fatto proprio il Como.
16: E quelli che spendono tanto a volte però lo fanno anche perché la stagione precedente è stata fallimentare. Penso soprattutto alla Fiorentina, quest'anno ha cambiato davvero davvero tanto, sono usciti davvero tanti milioni dalle casse della Viola, tra l'altro anche la Viola nel centenario come il Napoli, però non si è partiti assolutamente bene, ma credo che comunque i calciatori che sono arrivati in qualche modo possano fare la differenza a lungo andare.
17: Ma io ho visto tanta confusione, erano partiti bene con l'acquisto di Attà, che oggettivamente era uno delle novità più interessanti degli ultimi due anni di Serie A, però ho visto tanta confusione, perché se scegli un allenatore che fa il 4-3 e gli continui a comprare solo trequartisti e mezzali, fai un po' fatica, grosso bisogno di sviluppo, di profondità sulle fasce, gli devi prendere gli esterni. Cie sicuramente è un ottimo colpo, Gnonto è un po' cercare di trovare quello che riuscivo a trovare negli ultimi giorni, Gonçalves è sicuramente un acquisto molto interessante. Vedo che comunque c'è stata una spesa importantissima, quindi puoi capire che tipo di campionato vorrà fare la Fiorentina. Cioè, se fai tutta una spesa di questo tipo con giocatori importantissimi, quindi vedo ancora con Ranieri e devi lottare per la salvezza, è un disastro. Quindi io giudizio sospeso, non gli posso mettere un giudizio negativo, ma nel mio pagellone personale gli ho messo un 6 più. Giusto perché ci sono dei giocatori di livello altissimo, però vedo molta improvvisazione nella Fiorentina rispetto ad altre realtà sempre più coerenti. Faccio l'esempio anche dell'Udinese: l'Udinese continua a prendere giocatori molto interessanti e continua a rimanere, ha preso questo ruolo di essere la squadra, una di quelle più brutte da affrontare per tutte le squadre in Serie A. È un po' una rompiscatole l'Udinese, non prende più i Sanchez, ma comunque adesso tiene anche i giocatori più forti. Non era scontato tenere in rosa Zaniolo, tenere in rosa Kerenkamp, tenere in rosa Keenan Davis. Non vorrei che quest'anno possano dire la loro anche per il discorso europeo.
16: Guarda, per un attimo temevo che mi bruciassi anche quest'altra domanda, perché quando parlavi di mercato intelligente, io personalmente la prima cosa che mi è venuta in mente è l'Atalanta, dove non c'è improvvisazione, tra l'altro con Sarri e Giuntoli che sono due fenomeni, e devo dire la verità, lì secondo me si è andato molto in quella direzione, cioè prendere solo calciatori utili e solo che han voglia di sposare questo progetto.
17: voto 7 pieno, nonostante, devo dire la verità, fino all'ultima settimana avevo paura di vedere una squadra poco sarriana, perché già all'esordio giocare con Raspadori e Zaleschi sulle fasce non mi sembrava l'idea di calcio di Sarri. Poi sono arrivati giocatori di livello alto, perché Chessy non sarà più quello del Milan, ma è un giocatore che comunque anche al Mondiale ha fatto vedere di poter determinare, con Ederson fa una grandissima coppia. Poi dovranno entrare negli schemi, nella rivoluzione, perché poi Sarri sta portando proprio una vera e propria rivoluzione. È una squadra che storicamente da 20 anni gioca con la difesa a 3, giocare con la difesa a 4 è già un cambiamento epocale, però la conferma di qualche giocatore importante, mi sembra che a Bergamo continuino sulla strada del saper far calcio. Non so più o meno che range dare quest'anno all'Atalanta, perché secondo me quelle squadre che l'anno scorso sono arrivate in Champions League, le prime 4, si sono tutte quante rinforzate e non indebolite. Devo dire la verità, un po' mi ha deluso il mercato del Napoli, che comunque può fare leva sicuramente su una squadra che comunque, anche se non ritoccata, rimane la seconda forza del campionato per valori assoluti, però capisco le perplessità anche della piazza, che si era abituata per tanti anni a modi di giocare diversi, ma comunque offensivi, comunque a cercare di dominare l'avversario con le proprie filosofie. Sarri con un'armonia di gioco diversa, Spalletti molto molto bene anche da questo punto di vista, Conte comunque sapeva come dominare con un gioco diverso rispetto chiaramente a Spalletti e appunto Sarri. L'idea di puntare su Allegri mi sembra un'idea di rottura molto forte, che so che non è stata digerita da tutta la piazza, perché ci sono città particolari. Napoli negli ultimi anni è abituata a vincere, ma Napoli è sempre stata una delle città storiche
16: come no?
17: più vicina al divertimento, alla passione, al gioco. Quindi a Napoli non si specula, a Napoli si vive il calcio, e quindi secondo me la scelta di Allegri non mi ha convinto tantissimo, e non mi ha convinto tantissimo il mercato, perché Papasulli secondo me farà benissimo in prospettiva, un giocatore che io ho seguito molto a Catanzaro ed è molto interessante, però ci manca tanto. È andato via Lukaku, non ha preso il sostituto, ti sei fatto bloccare il mercato da Langa, hai seguito tutta l'estate a Ceballos, alla fine va al Napoli, va alla Monza. Mi è sembrato un mercato veramente di grande difficoltà,
16: vedremo.
17: Però il Napoli è sicuramente la seconda squadra del campionato per la rosa.
16: Daniele, grazie davvero, buon lavoro.
17: Grazie a voi.
16: Grazie al collega Daniele Longo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. State lì, un disco e poi ritorno in studio. Walter De Maggio.

0: Buon pomeriggio da Walter Di Maggio. Allora è mercoledì e quindi mano a mano adesso dobbiamo comunque cominciare a proiettarci a sabato. Sabato sarà Inter-Napoli e il Napoli è al lavoro a Castel Volturno. Ne approfitto per ricordarvi che domani avremo in esclusiva alle ore 16 Giovanni Di Lorenzo, il capitano. Parleremo del momento del Napoli, di Inter-Napoli, poi ci sarà anche la Champions League. Napoli al lavoro. Allora, report della seduta mattutina, ritorno da colui che poi ve la racconterà sabato. Vincenzo Perna, eccoti.
1: Sì, Walter, perché il Napoli, in vista di quello che è il prossimo impegno di campionato in programma al Meazza contro l'Inter alle 18, è stato impegnato in questa seduta mattutina svolgendo attivazione in palestra e lavoro atletico. A seguire invece per tutta la squadra esercitazione tattica e partitina finale.
0: A proposito di Scott McTominay, dell'operazione dei tempi di recupero, torneremo a parlarne alle ore 15. E lo faremo con il primario dell'unità di cardiologia dell'ospedale Cardarelli Napoli, il professor Ciro Mauro. Quindi non perdete naturalmente l'appuntamento delle ore 15 con il professore Ciro Mauro. Ma senza McTominay, che scelte farà Massimiliano Allegri? Rivedremo Alisson Santos dal primo minuto? L'ingresso a partita in corso con il Como, il minutaggio per Neres, e perché sta pensando alla fantasia Brasil? Sostituirà McTominay con Kevin De Bruyne? Gioca Alisson dal primo minuto o gioca Lang? Rigioca Oliveira o potrebbe toccare nuovamente a Spinazzola? E Vergara? E questo perché vi dico questo? Perché questo ci dà la dimensione che comunque il Napoli ha una rosa importante e profonda. Poteva essere migliorata? Tutto è migliorabile nella vita, tutto. A proposito di fantasia Brasil, abbiamo chiamato un brasiliano che ha giocato a Napoli, che conosce la piazza, che conosce Neres, che conosce Alisson, che conosce Giovane. Ignacio Pia, ma che bello averti con noi. Ciao Ignacio.
2: Ciao Walter.
0: Ciao.
2: Grazie per l'invito.
0: No, grazie.
2: E come
0: te.
2: Stai?
0: Io sto bene, tu? Tutto bene?
2: Benissimo, Walter, grazie mille.
0: Sai che io spesso ti martello, ti bombardo di messaggi perché ci tengo molto.
2: È sempre un piacere, Walter.
0: Senti Ignazio, il mercato è chiuso, la parola al campo, perché è chiaro che poi tutte le squadre tendono a rinforzarsi. Il Napoli ha avuto quell'emergenza in difesa per l'operazione di Buongiorno, ha preso Badiashil, ha preso Favasuli, purtroppo perde fino alla sosta McTominay. Una sconfitta ci può stare, quella con il Como. E adesso è tempo di dare risposte e di reagire. Secondo te Allegri in Inter-Napoli di sabato ripropone Alisson Santos dal primo minuto?
2: Walter, partiamo dal mercato, sai?
0: Sì.
2: È normale che
0: reagire. Secondo te Allegri in Inter-Napoli di sabato ripropone Alisson Santos dal primo minuto?
2: Walter, partiamo dal mercato, sai?
0: Sì.
2: È normale che ci poteva far di più, sicuramente il Napoli non è

0: All'improvviso.
1: Esatto, Walter, esatto, anche perché non ho mai visto nessuna squadra vincere lo scudetto ad agosto, non l'ho mai vista perdere, quindi ci sta, perso contro una squadra molto forte, perché non parliamo magari molto di quello che è stato l'avversario del Napoli, però ha perso contro una squadra forte, una squadra che nell'ultimo anno è riuscito a qualificarsi in Champions, entrando nella storia del club, squadra che gioca bene,
0: gioca benissimo, Ignacio, gioca benissimo il Como.
1: Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te, quindi penso che non ci sia tanti problemi come qualcuno vuole passare o far credere. È normale che Napoli, per la squadra che ha il dovere di giocare per vincere lo scudetto, per andare più lontano possibile in Champions, questo sicuramente sì.
0: Allora, facciamo così: siccome mancherà McTominay e andrà sostituito, siccome ha giocato a Genoa è partito Allison, poi è entrato Lang, col Como ha giocato Lang, poi è entrato Allison, cerchiamo di entrare un po' nella partita e in quelle che potrebbero essere le scelte. Ovviamente di Allison, di Neres, di Giovane, ne parleremo con Ignacio Pia. Detto Gio, grande Gio. E ci raggiunge però un ospite, so di farti cosa gradita, Francesco Montervino.
1: Mamma mia,
0: capitano.
2: Ciao Walter, ciao Gio.
0: Ciao capitano.
1: Grande Franci.
0: Senti Francesco, te la faccio subito la domanda, non ci sarà McTominay. Gioca De Bruyne a Milano?
2: Deve giocare De Bruyne.
0: Deve. Perché?
2: Deve giocare. Perché? Perché allora, mai come adesso, tu sai, abbiamo sempre parlato dei famosi Fab Four e te, no? Sono due anni.
0: Come no? Che a te non sono mai piaciuti.
2: Esatto, quando ti capita una fortuna più di questa, certo, fortuna in modo giusto per fare una battuta, perché poi quando un giocatore sta male, soprattutto un giocatore importante come McTominay, non è mai una fortuna, però dico, ora hai la possibilità di schierare tre giocatori importanti, perché soltanto tre di quattro ne hai a disposizione, quindi non puoi far passare questo momento, devi assolutamente impiegare questo giocatore e secondo me lo devi anche impiegare nella maniera giusta. E tu mi dirai quale potrebbe essere. Io ti dico che se invece di un centrocampo a te fai 2-1,
0: e io quello ti volevo portare lì, così poi mi ricollego a Ignacio, considerando che c'è De Bruyne, considerando che non c'è McTominay e che hai un'esigenza, non ci giriamo intorno, il Napoli deve aumentare il potenziale offensivo, potrebbe Allegri ipotizzare il 2.5, cioè Anguissa, Lobotka, e i tre davanti con Politano, con De Bruyne sotto punta dietro Højlund, e a sinistra Ignacio schieriamo Alisson Santos?
1: Sì, Walter, io darei continuità a Alisson, però sono d'accordo che un giocatore con la creatività, con le qualità di De Bruyne va un attimino avvicinato a quello che è la sua zona, dai, dove può veramente determinare, avendo questa emergenza sarebbe veramente l'opportunità giusta per cercare di dare anche un qualcosa di diverso in base ai giocatori che hai a disposizione, e avvicinando De Bruyne più nella sua zona dove può essere veramente determinante, sicuramente il Napoli ha più possibilità di creare qualcosa negli ultimi metri.
0: Mi piace molto quello che ha detto Ignacio Pia, determinante. De Bruyne è colui che verticalizza, Lobotka cerca sempre di andare per vie invece orizzontali, De Bruyne ha l'intuito, De Bruyne ha quell'imbucata, quella giocata, quell'estro, quella classe, ragazzi, che nessuno si offenda. È chiaro, Francesco, che può fare la differenza, però Ciccio, io ti seguo e come sempre tu mi provochi e io faccio la controprovocazione, perché io tendenzialmente la penso come te, ovvero 4-2-3-1, centrocampo a 2, dall'altra parte però Chivu di centrocampisti ne metterà 5, metterà Diouf a destra, Di Marco a sinistra, nel mezzo ovviamente Shalanoglu, credo con Barella possa giocare Piotr Zielinski, e poi come vai a pareggiare il conto nel mezzo del campo? Perché certo 5 contro 2 è tosta, no?
2: No, non è 5 contro 2, è 3 contro 3.
0: 5 contro 3, perché De Bruyne viene solo.
2: No, è 3 contro 3, è 3 contro 3.
0: Perché De Bruyne.
2: Esattamente, De Bruyne che va sul play e le due mezzali che vanno a scontrarsi con i due mediani. Quindi lì è un 3 contro 3 puro. Anzi, paradossalmente, lo schieramento migliore per giocare contro un 3-5-2 è esattamente giocare 2-1 in mezzo al campo. Poi il problema tu non ce l'hai in mezzo al campo, ce l'hai sugli esterni, perché devi capire come devi uscire con i quinti, sui quinti, su Diouf e Di Marco.

0: quindi capire se devi abbassare notevolmente l'Alisson Santos e il
1: Politano su Di Marco, ovviamente, certo.
0: Oppure se devi costringere loro a far stare più bassi i quinti. Io opterei per la seconda opzione, tant'è vero, ti dico, che non farei giocare Politano, io farei giocare Neres.
1: Ecco, allora guarda Francesco, ma noi sai cosa? Siamo troppo collegati, perché noi abbiamo preparato, perché siamo intelligenti, una slide fantasia Brasil per provare a tenerli un po' più bassi, i Diouf e i Di Marco. A parte che ci potrebbe essere, a mio avviso, Spinazzola e non Oliveira, che è uno propositivo, quindi potremmo avere un Di Lorenzo più basso, come se il Napoli facesse la 3 dietro. Di Lorenzo più basso perché Di Marco è uno che va molto, e Spinazzola molto alto, in modo da tenere più basso Diouf. Però a giusta ragione Montervino diceva: io non farei giocare Politano, anche se Politano
0: scusami Walter, prego, ti interrompo, ma anche per un altro motivo. Siccome stiamo pensando di far giocare non noi ovviamente facciamo delle ipotesi,
1: certo,
0: però stiamo pensando di vedere il De Bruyne lì dietro la punta. De Bruyne in questo momento, che non ha più la gamba e il passo esplosivo di una volta, è un giocatore che canalizza bene nei corridoi, no? È un giocatore che ha bisogno di 2-3 giocatori offensivi che partono in profondità, che ti facciano il movimento, e lui con la qualità che ha te la mette,
1: te li manda in porta.
0: Se gioca Politano, che non me ne voglia, Matteo, è straordinario, è un giocatore fantastico, però nell'ultimo periodo, chiaramente nell'ultimo anno e mezzo, è un giocatore che ti ha dato molto di più in fase difensiva,
1: è l'equilibratore, Francesco, però tu hai bisogno di equilibrio, perché Di Marco è uno che va a mille.
0: Non c'è dubbio.
1: Fammi andare da Pia Ignazio, e proprio per quello che dico, cioè che Politano ti dà equilibrio, tu punteresti su Politano o la manderesti in campo questa fantasia tutta brasiliana? Neres a destra, Alisson a sinistra, ti piacerebbe?
2: Walter, io la vedo come Francesco, nel senso che io devo cercare di io Gio Pia, se facessi l'allenatore con questi interpreti, cercherei di mettere in difficoltà la squadra avversaria, in questo caso l'Inter, con i miei giocatori, senza pensare troppo come devo uscire a prenderli.
1: Ma è nel DNA, è nel DNA di Allegri, però mettere Neres e Santos.
2: Lo so. Allora è normale che bisogna fare un altro tipo di valutazioni. Allora, li devo aspettare, li devo cercare un attimino di far vedere che tipo di partita faranno, e in base a quello poi cerco un attimino di indirizzare la mia squadra e di prepararle anche a un cambio durante una partita, che può essere anche un cambio tattico, altrimenti diventa difficile anche proporre un calcio offensivo con il pensiero di difendere sempre,
1: anche perché se stai molto basso con la qualità che ha l'Inter, è vero che puoi ripartire, ma prima o poi magari ti fa male. Francesco Montervino, Ignazio Pia, il compito di un conduttore, di un giornalista, qual è? È quello di creare spunti e dibattiti. E io un po' vi ci ho portato, non c'è McTominay, Ciccio dice deve giocare De Bruyne, poi come può fronteggiare i quinti dell'Inter di Uffe e Di Marco? Montervino e Pia dicono: noi, con tutto l'amore per Politano, che secondo me gioca tutta la vita Politano, vedremo Neres e vedremo Alisson. Punto di domanda, parto da Montervino: scusate, abbiamo parlato di De Bruyne, di Neres, di Politano, di Alisson, perdonatemi, ma Vergara, scusami Montervino, dove lo metti?
0: Io prima ti ho detto, io giocherei al posto di Politano uno fra Neres e Vergara, Io ho detto uno fra Neres e Vergara, perché secondo
1: mi
0: me
1: ero perso Vergara, scusami.
0: Ma Vergara può anche essere l'alternativa a De Bruyne come tre quarti,
2: Perché
0: è un giocatore fantastico in quel ruolo, Antonio. Quindi onestamente quando tu mi parli gioca De Bruyne, deve giocare De Bruyne, perché non ti capita più di averne soltanto tre di quei famosi Fab Four, quindi quando c'è questa possibilità lo devi far giocare. Ma se il giocatore dovesse rappresentare qualche difficoltà, tu il cambio ce l'hai subito,
1: che
0: non dovesse giocare esterno adesso. Paradossalmente Vergara rispetto a Neres e a Politano è esattamente la via di mezzo, perché è un giocatore che ha più gamba per poter darti un sostegno in fase difensiva, ma anche la qualità e la velocità, l'esplosività per poterti attaccare e farti male in fase offensiva.
1: Devo anche essere onesto: nella composizione dell'organico il gioco delle coppie è Anguissa De Bruyne, Lobotka Gilmour, McTominay Vergara, che poi Vergara può essere il De Bruyne, il sottopunta, il Politano, il Neres. Vergara per me deve giocare sempre. Siamo con Ignacio Piá, siamo con Francesco Montervino, stiamo parlando di allenatori e di scelte, di strategia per Inter-Napoli, ci voleva un allenatore. E io allora mi sono ricordato che loro avevano un grande rapporto con Fabio Viviani. Buon pomeriggio Fabio.
3: Ciao, che sorpresa, ciao, salutami i Pischelli.
1: I Pischellini, oh, ne avete fatta in strada, dalla C, poi la B, quella serata, quel pomeriggio di Genova del 10 giugno. Senti Fabio, Pia e Montervino mi hanno detto, noi vogliamo vedere un Napoli, diciamo, più propositivo, vorrebbero vedere Neres, De Bruyne, Alisson e Højlund, quindi con un 4-2-3-1. Sarebbe sostenibile o troppo sbilanciato?
4: Ma io credo che nel calcio moderno non ci sia, come posso dire, giocatori che determinano lo sbilanciamento o meno, è l'organizzazione. È l'organizzazione che ti consente di essere corto in avanti, corto indietro e quindi di avere sempre un equilibrio di squadra. È l'equilibrio della squadra che è fondamentale, poi puoi giocare con 6 giocatori offensivi, l'importante è che sappiano tutti quando la palla non è in nostro possesso cosa fare. Tutte le grandi squadre adesso hanno tutti grandissimi attaccanti che, come persa palla, si mettono sotto la linea della palla. Questo concede alla squadra di essere equilibrato. Poi, quando siamo in possesso, libertà alle qualità dei giocatori offensivi.
1: Noi spesso chiediamo ai tifosi di essere equilibrati, non bisogna deprimersi quando arriva una sconfitta, non bisogna fare voli pindarici quando arriva una vittoria, speriamo che sia sabato, e però poi l'equilibrio in campo gli allenatori lo cercano. Ignacio Priá, prima di salutarti, ma tu faresti giocare Vergara a San Siro, lo faresti partire dalla panchina come arma a gara in corso?
2: Ma Walter, guarda, io sono del parere che i giocatori di qualità più giocano, più si sentono al proprio agio e più riescono a trasmettere e a fare la differenza. È normale che se ho De Bruyne a disposizione, io faccio giocare De Bruyne, perché è una partita veramente di cartello, è una partita dove i giocatori di qualità in queste partite si esaltano. E terrei Vergara, che è un giocatore che a me mi fa impazzire, io lo vedo di più dentro il campo perché ha creatività, riesce sempre a trovare la giocata nello stretto, sotto pressione, però se ti devo dire la verità lo terrei per l'ultima mezz'ora, perché può essere veramente quell'energia che in quel momento della partita ti può fare la differenza.
1: Che quando calano i ritmi magari entra lui fresco e con la sua fantasia potrebbe far saltare il banco. Gio, ti abbraccio fortissimo. Ignacio Piá, ciao Ignacio.
2: Grazie Walter, ciao.
1: Grazie
2: Walter,
1: a te.
2: Un abbraccio grande.
1: Grazie.
2: Ciao Francesco.
1: Ciao, e naturalmente ciao. Un abbraccio. A proposito, com'era allenarsi con Viviani, capitano Montervino?
5: Ormai in prescrizione,
1: oramai.
6: Viviani è il più terrone di quelli del nord che io ho mai conosciuto.
1: Ciccio,
6: un aspetto del nord ma con un cuore proprio da sud.
1: Me la confidi una cosa? Però Ciccio, mi devi promettere che non mi dici bugie alla radio, me lo prometti?
6: Sì, certo.
1: Ma tanto è in prescrizione, poi è di Reia, non si incazzerà mai. Ma il programma allenamenti settimana lo faceva Viviani, lo faceva Reia o lo stabiliva il capitano Montervino?
6: No, io non sicuro.
1: Ma falla finita.
6: No, io al massimo potevo dare qualche indicazione su quella che era qualche giorno libero, qualche festa.
1: C'è cioè il capitano.
6: Andavo da Fabio, dicevo Fabio oggi anche un po' meno.
1: Fabio domani che... facciamo riposo che abbiamo vinto.
6: Facci riposare perché abbiamo fatto serata. No, questo non scherzo. No, ma è stata, quella, posso dirti la verità, è stata una grande equip, perché Fabio, Gigi Febbrari e di Reia, Nico Facciolo, sono stati un gruppo di lavoro che per me, che ne ho avuti tanti, mi hanno veramente dato e insegnato tanto.
1: Anche dal punto di vista umano, forse, Francesco.
6: Dal punto di vista umano non esiste voto, perché sono stati straordinari. Ma poi per chi magari no, ha sempre visto un po' Eddie magari come un allenatore vecchio stampo, che magari preparava le cose in maniera un po' più non voglio dire all'antica, però con una metodologia un po' più passata, c'erano gente come Fabio o come Gigi che invece dell'innovazione, mettiamolo così, hanno fatto sempre il loro mantra e hanno dato la possibilità alla squadra che arriva determinate caratteristiche, soprattutto in B, forse più per difendersi, però hanno la possibilità di vincere un campionato grazie anche a quello che è il compenso loro. Quindi,
1: che poi la svolta fu dopo l'Albino Leffe, un nuovo Napoli, il passaggio difesa a tre, Gatti. Beh, che faceva
4: buona memoria.
1: Buona memoria.
6: Fatti raccontare questo piuttosto da Viviani dopo Albino Leffe.
1: Me lo ricordo bene perché ero in aeroporto a Bergamo, arriva la squadra. E io mi avvicino a Montervino. Con Francesco ho sempre avuto un rapporto molto bello, molto professionale, ma molto bello. Poi dopo siamo diventati amici. Lui mi guarda: Walter, non è giornata, eh? Vedo il viso di Marino, guardo sott'occhio Viviani e Reia e mi sono defilato perché ho capito che non era il caso. Insomma, però lì forse nasce la vittoria del campionato. Può darsi, Fabio?
4: Non c'è dubbio. Abbiamo fatto delle scelte importanti quella settimana. Io credo che, tornando a Edi e agli allenatori in generale, debbano essere difese anche delle scelte fatte durante il mercato della società, dei tentativi di migliorare. Se vi ricordate, quell'estate lì, dopo aver vinto il campionato di Serie C con un certo sistema di gioco, volevamo continuare con quel sistema di gioco che ci aveva dato delle garanzie. Eravamo praticamente sì la squadra più forte, ma non perdevamo mai in C. Si era pensato di fare delle modifiche, delle cose che potevano darci.
1: Ci fu un calciomercato pazzesco: Bucchi, esatto. De Zerbi, Cannavaro, Dallabona. Poi, però, magari l'equilibrio a cui facevo cenno vi portò a una rivisitazione.
4: È esattamente quello. Abbiamo cercato per un periodo di dare sostegno e ragione a quello che era stato il mercato, poi purtroppo non eravamo riusciti a trovare l'equilibrio e dopodiché, dopo la partita di Bergamo con l'Albino Leffe, decidemmo
1: cambiò qualcosa.
4: Di cambiare qualcosa perché l'equilibrio che ci aveva contraddistinto, e penso che da allora facemmo 17 o 18 partite utili consecutive. Insomma, siamo ritornati a portare il Napoli in Serie A
1: in paradiso. Grazie a Fabio Viviani. Ciao Fabio.
4: Ciao Walter. Ciao capitano.
1: Grazie di cuore.
0: Ciao Fabio. Ciao
1: capitano. Non solo ti ringrazio, ma faccio una cosa che non ti ho mai detto in diretta. Ma lo sai che io ti voglio bene? È la verità.
0: Anche io te ne voglio. Ma io voglio bene. A te che fai parte della mia Napoli, fammi dire così, ma con te è così come con qualcun altro, proprio qualcun altro c'è un rapporto diverso, quindi te ne voglio anch'io. Vale.
1: Grazie di cuore, Francesco Montervino. Ciao capitano. Allora, tra poco però ve lo voglio preannunciare, cominciamo a far sul serio, cominciamo a parlare in modo dettagliato di Inter Napoli. Il mercato è chiuso. Quindi ora parlare di mercato, rimuginare, il Napoli non ha fatto, il Napoli non ha comprato, il Napoli è questo, punto e fine della storia. Le altre sono quello che hanno fatto, Inter-Napoli alle porte, noi ve la racconteremo, diretta, esclusiva, Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Partiamo alle 17 con Diretta Azzurra, con Carlo Alvino, ve la racconteranno Vincenzo Perna e Paolo Del Genio al commento tecnico. Tra poco ne parliamo con Massimo Ugolini, con Fabrizio Biasin, con Ciccio Colonnese, con Salvatore Biazzo e mano a mano ci proietteremo a sabato e ci proietteremo a sabato non solo oggi pomeriggio con Qui Casa Calcio Napoli, ve lo ricordo, c'è Alvino dalle 16, domani sempre alle 16 Qui Casa Calcio Napoli Carlo Alvino avrà in esclusiva ai nostri microfoni il capitano Giovanni Di Lorenzo a 2 giorni da Inter Napoli. Domani il capitano, venerdì la conferenza di Allegri, sabato il campo, 3 giorni tutti da vivere, poi azzereremo Inter Napoli e ci proietteremo a Napoli Arsenal, è bellissimo, altalena di emozioni, anche tutta la Champions League in esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli. Ora ci fermiamo, c'è la pubblicità.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci qua, allora tra poco cominceremo a entrare in clima Inter-Napoli. Vi ricordo ancora una volta che nella giornata di domani alle ore 16 avremo in esclusiva il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. E allora in tempo reale, siccome noi ci stiamo occupando ovviamente anche di Scott McTominay, si è diffusa una voce che potrebbe essere operato a Milano al Policlinico San Donato dal professore Pappone. Marcello Calvano ha appena parlato, mi sta riferendo dal coordinamento col professore Pappone. Al momento il professore Pappone, che domani sarà a Napoli per le sue visite specialistiche, verrà qui, però al momento non è stato contattato dalla società. Quindi resta in piedi l'ipotesi che sarà il professore Pappone a operarlo, ma al momento non c'è conferma. Restano in piedi due altre possibilità, ovvero che si operi alla Malzoni, in provincia di Avellino a Montevergine, oppure a Pineta Grande a Castelvolturno, ma prende quota quell'ipotesi a cui ha fatto cenno Monica Scozzafava. Il calciatore, per una sua serenità, per stare vicino alla famiglia, vorrebbe sottoporsi all'intervento al cuore in Scozia. Quindi due le notizie: il professore Pappone al momento non è stato contattato dal Napoli, neanche dal presidente De Laurentiis, che lo conosce e si conoscono col professore Pappone, e quindi potrebbe, ma siamo nel campo delle ipotesi, questo intervento chirurgico svolgersi in Scozia. Poi ovviamente approfondiremo sui tempi di recupero di Scott McTominay, su come realmente avviene questa operazione al cuore per la lieve aritmia cardiaca, lieve fibrillazione atriale. Poi ce lo faremo spiegare nel dettaglio dal primario di cardiologia, unità coronarica dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Avremo in diretta il professore Ciro Mauro, che come il professore Nigro, che abbiamo sentito ieri, del Monaldi, primario al Monaldi, sono due eccellenze italiane e non solo della cardiologia. Quindi avremo i massimi esponenti dei massimi ospedali specializzati in cardiologia, il Monaldi e il Cardarelli, i due primari. Insomma, più di loro nessuno ci potrà aiutare, come però devo dire ci ha aiutato molto il dottor Mimmo Rocco del Fazzi di Lecce, che abbiamo avuto in diretta intorno alle 13:30. Allora, ora però apriamo a Napoli Inter, a Inter Napoli, scusate, perché ora il mercato è chiuso, quindi andare a analizzare, dare i voti al mercato, io penso che alla fine parlerà il campo. Il mercato ci ha detto che l'Inter ha fatto un grandissimo mercato, hanno fatto un mercato a mio avviso strepitoso Roma e Como, non potevano fare altrimenti perché sono tornati in Champions, non avevano l'organico, hanno fatto un gran bel mercato Juve e Milan, che in Champions ci vorrebbero andare. Il mercato del Napoli ha visto il Napoli operare con Favasoli e Badiashile, ma adesso il mercato è chiuso. E allora Chivu, Allegri, accenderemo le luci a San Siro sabato alle 18. Lui ha giocato a Napoli, ha giocato nell'Inter, ha anche vinto con l'Inter una Coppa UEFA. È il mio amico Ciccio Colonnese. Ciao Ciccio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Buon pomeriggio, amico mio. Senti Ciccio, l'ho chiesto prima a Moratti, l'ho chiesto ai colleghi Bruno Longhi e Fabio Mandarini. A oggi, secondo te, in Serie A l'Inter è la squadra più forte in assoluto, al di là che è la squadra campione d'Italia?
1: Sì.
0: Anche perché ha fatto un mercato importante, no Ciccio?
1: L'Inter è la più forte in assoluto da tanti anni, è strutturata, è solida, ha comprato anche giocatori di struttura europea, perché gli acquisti che ha fatto sono anche giocatori da campionati diversi, soprattutto la Premier League, perché ha comprato tre giocatori che hanno giocato lì, quindi ha costruito la squadra anche in previsione di essere più adatta per la Champions. E quindi insomma è una squadra forte, l'Inter è una squadra forte in tutti i reparti, difensivamente, il centrocampo c'è alternative importanti e davanti è forte, insomma il portiere insomma forse rispetto agli altri ruoli è l'unica squadra che insomma da verificare, nel senso che da verificare rispetto alla grandezza di tutti gli altri ruoli.
0: Senti Ciccio, tu in carriera ovviamente hai fatto il difensore, E io ieri sera a tarda notte mi sono andato a riascoltare con attenzione le parole dette da Allegri nel post Como Napoli. Allegri aveva già parlato a Sky, aveva parlato a DAZN, aveva rimarcato l'aspetto difensivo, ha detto lo sappiamo, dobbiamo molto lavorare, siamo stati troppo leggeri in difesa, non annusiamo il pericolo dei gol. È impensabile che sul 2-1 tu non leggi un momento della partita. Manca un minuto all'intervallo, concedi due occasioni. La prima para Meretta, la seconda da corner. Hai riscontrato anche tu questa leggerezza difensiva in Napoli Como?
1: Sì, come no. L'ho detto anche, l'ho dichiarato in un'intervista con altri colleghi. Insomma, il Napoli ha regalato due gol incredibilmente, una squadra così forte, questi errori non si devono fare, perché è vero che il Como è una squadra sicuramente solida, è una squadra forte, però insomma, i regali, il Napoli si è dovuto guadagnare il gran gol di
0: Højlund.
1: Invece insomma, i regali non devono essere fatti, insomma, devono essere bravi anche gli attaccanti, insomma, o tantomeno non così questi regali, perché insomma le uscite, il primo gol insomma sembrava una roba di mai dire gol, insomma, il secondo idem, insomma, non va bene. Napoli deve migliorare velocemente, non so se riesce nel breve tempo, però insomma l'anno scorso il Napoli ha spesso giocato con una difesa a 3, quindi aveva dei meccanismi automatici in questa, adesso è passato a difesa a 4, ha inserito un giocatore che obiettivamente in Italia abbiamo visto poco, deve velocizzare la sua crescita, perché insomma Rafa Marini deve essere bravo a migliorarsi velocemente, perché giocare a Napoli non è facile. A sinistra Olivera deve ritrovare la condizione, perché il Napoli difensivamente su quel lato lì obiettivamente è stato molto debole domenica.
0: Beh, insomma, diciamo che Diao ha messo in grande difficoltà Olivera. Detto questo, si archivia la sconfitta col Como, ma si fa tesoro di quegli errori a cui Ciccio ha fatto cenno. Tu non puoi regalare occasioni così, men che mai a gente come Baturina.

0: vorrà attuare, insomma, se si resterà sulla difesa a 4, magari cambiando 4-2-3-1, sfruttando la qualità delle tante mezzali a disposizione, insomma, trequartista, esterni, di cui il Napoli, insomma, è fornito, oppure andare a un 3-4-3, insomma, un sistema di gioco che comunque il Napoli conosce, i giocatori conoscono, perché insomma la precedente gestione
1: con Conte ce lo diceva anche Ciccio, certo,
0: è improntato, però ecco, diciamo, la logica farebbe propendere verso una difesa a 3 con Di Lorenzo, Rachmani, Olivera vista nell'ultima partita non ha ben impressionato, poi ovvio ritroveresti Politano a destra nella linea 4 o il sostegno di Spinazzola che insomma, quel ruolo lo fa molto bene. Magari potrebbe il Napoli pensare anche di giocare col doppio play. Ci sono tante soluzioni secondo me a disposizione di Massimiliano Allegri. È mancato qualcosa evidentemente, perché il Napoli ha cercato a lungo una punta se non di pari valori di pari valore, ma insomma a livello di Rasmus Højlund. Questo forse è l'unico neo di questa campagna acquisti che però insomma mi sembra abbia seguito pedissequamente le indicazioni del club.
1: E vado da Ciccio Colonnese, potrebbe essere un'opportunità, Ciccio, come ci raccontava Massimo, tornare a tre, costruire da dietro a tre, perché la costruzione dal basso è stato un problema contro il Como che ti veniva a prendere alto, quindi tornare a 3-3-4, il 2-1 che faceva Conte, Politano e Allison, Vergara e Allison, Neres e Allison e la punta centrale, o avvicineresti De Bruyne a Højlund anche per far sì che De Bruyne lo possa mandare nello spazio?
2: Allora, obiettivamente il Napoli deve essere più solido dietro, quindi con la difesa a 4 non mi è piaciuto affatto il Napoli, assolutamente, insomma era troppo leggerina dietro, insomma troppi errori, poca aggressività, insomma non va bene, quindi ho la sensazione che secondo me il Napoli deve tornare alla difesa a 3, ha un urgente bisogno di avere più coperture, più solidità, giocatori tipo Di Lorenzo che può essere adatto a essere più incisivo, spostare Rockman in mezzo che ha fisicità, insomma, e quindi cambierebbe tutto. A sinistra certo nei tre di dietro non
1: hai Buongiorno, non è pronto Badiashile,
2: non hai Juan Jesus che l'anno scorso ha fatto benissimo, che non ci dimentichiamo il Napoli ha perso un giocatore che secondo me insomma l'anno scorso ha fatto molto bene. Quindi non lo so lì, però secondo me il Napoli deve tornare a giocare a 3, a 4 no, perché i centrocampisti poi in questo momento non hanno una condizione eccezionale, perché lo box non è...
1: Aspetta, prego Massimo, dicevi a Ciccio?
0: Ciccio che è di parte, che ha giocato a 4, però insomma diciamo che tu a 3 stavi proprio nel tuo.
1: Sì, ma Ciccio a 3 stava
2: ma è chiaro che a me piace più la difesa a 3, soprattutto in Italia, lo dico perché è vero, all'estero c'è un'altra mentalità.
0: Questo, Francesco, scusami, adesso tornando sempre, ma è un limite questo, cioè in tutta Europa si gioca a 4, noi siamo...
2: Ma ho capito, è un limite nostro, però se vediamo la Roma, vediamo l'Inter che sono strutturati, hanno giocatori
1: e giocano a 3.
2: In Italia cioè, dobbiamo anche capire non è un limite, dobbiamo capire la crescita dove viviamo noi. In Italia siamo nati giocando a 3, perché abbiamo vinto tutto a 3 e quindi secondo me bisogna continuare a giocare a 3. Poi se hai giocatori super bravi come ce l'ha l'Inter che possono giocare a 3 a 4 non c'è problema, in 3 secondi si può passare a 4, perché se c'è Stones, c'è Akanji, c'è Bastoni, c'è Di Marco, c'è Bissek, puoi giocare a 4. Ma se c'hai, non me ne voglia nessun altri giocatori, secondo me devi partire e continuare a essere aggressivo a 3.
1: Però io devo fare l'avvocato del diavolo, Ciccio, perché Massimo Colini ci ha dato un grande spunto. Ipotizziamo, visto che Allegri ha detto eravamo troppo leggerini, no? Ipotizziamo che davvero fa la 3 dietro, va bene? Oggi con Di Lorenzo, Rachmani e a sinistra Olivera, domani prima ci sarà Badiashile, poi torna Marianucci, poi tornerà Buongiorno. Nel gioco delle coppie parto da Ciccio e poi vado da Ugolini. Di Lorenzo, Marianucci, Rachmani, Badiashile, Olivera, Buongiorno, c'è Rafa Marin. Scusate, ma Beuke ma non gioca più come non giocava più, come Conte non l'ha mai utilizzato a destra, perché lui centrale ci vedeva Rachmani.

0: domani, se gioca a tre Beugem è fuori dai giochi.
1: Puoi mettere anche Di Lorenzo un po' più alto, giochi Beugem, ma
2: bravo, Di Lorenzo può fare il quinto.
0: Però Beugem, Conte a destra non ce lo vede. Oggi c'è Allegri, per carità.
2: Oggi c'è Allegri,
0: Ho capito che c'è Allegri, però Conte si diceva lì, fa fatica.
2: Ho capito, però Allegri al Milan ha messo Tomori spesso a destra
0: e ha giocato benissimo, eccetera.
2: E quindi, insomma, no, secondo me può fare benissimo a tre.
0: Ah, si può fare a tre, prego, Ugolini.
1: Sarà pure un po' l'anagrafe, però cioè, noi siamo abituati a un calcio che non esiste più, cioè con le cinque sostituzioni, con le variabili tattiche a disposizione, insomma la crescita anche degli allenatori, insomma se tu sei ancorato a quei 12-13 giocatori che giocano,
0: non vai da nessuna parte,
1: fai fatica. Nauri quest'anno deve giocare qualche competizione o sbaglio, insomma c'è cioè, la Coppa Italia, la Champions e il campionato, hai una rosa giusta, forse qualitativamente manchi un po', difetti un po' nel ruolo di prima punta, cioè hai 5 cambi, le partite durano 96-97 minuti
0: e li devi utilizzare e ruotare.
1: Male. No Francesco, tu che dici?
2: Sì, ma poi ascoltatevi ragazzi, quello sapete un po' perché vivete più Napoli di me, sicuramente c'è un'aggressività diversa. Il Napoli domenica sembrava una squadra un po' passivo. Bravo, ha iniziato la partita per i primi 4 minuti e mezzo 5 minuti e il Como attaccava e il Napoli ha preso la palla, insomma non va bene. Il Napoli
1: c'è
2: è
1: uno spread anagrafico,
2: lo so Massimo, però il San Paolo gioca in casa, 60-70 mila persone, non si può stare 4 minuti e mezzo senza pigliare una palla, bisogna avere un'attenzione diversa, una cosa, essere più aggressivi, essere più cattivi.
1: Walter, mi fai la domanda cattiva, Francesco?
0: Vai, fai la domanda cattiva, vai Ugolini, così ti voglio.
1: Secondo te questa squadra a fine ciclo?
2: Secondo me è un bel di lei, hai fatto una bella domanda e ti do una bella risposta. L'ho vista molto stanca sta squadra, obiettivamente una squadra molto stanca soprattutto in mezzo al campo, attenzione perché l'anno scorso hanno corso tanto, questa squadra è tirata, in mezzo al campo era la forza di questo Napoli, erano questi animali tre in mezzo che chiunque giocava correvano, tornavano, sembravano indiani, attaccavano e ripartivano. Ieri l'altro giorno l'ho visti un po' alle pompe, come si dice, quindi non lo so, e poi è iniziato appena il campionato, dice, dai, non lo so, quindi speriamo bene perché la forza, le difese servono, ma dove è la forza dei giocatori? In mezzo al campo, il cuore è il centrocampo, il Napoli in mezzo al campo obiettivamente l'ho vista male, e se c'ha giocatori dietro come Vergara che è un giocatore molto brillante, attenzione che potrebbe essere utile perché insomma sono giocatori che ti danno quel brio, quel cambio di passo che in mezzo al campo ti fa la differenza, capito? Perché domenica il Napoli è vero che difensivamente è stato scarso, ma in mezzo al campo camminava, ho visto spesso Lobotka con le mani sui fianchi,
0: era molto stanco Lobotka, era molto stanco,
2: idem McTominay, insomma poi si è visto che ha dei suoi problemini, insomma la squadra non era la stessa in mezzo al campo.
0: Ovviamente ricordando che siamo a inizio campionato, quindi c'è tempo, Allegri ha esperienza da vendere, il campo ci dirà, il mercato è chiuso.
2: Lavorare lui, noi possiamo parlare.
0: Sa lui come trovare
2: bravo,
0: tutte.
2: È bravo e quindi devi riuscire a trovare le soluzioni giuste.
0: Ciccio, ti abbraccio fortissimo, grazie.
2: Grazie, ciao Massimo.
1: Ciao Fra.
0: Massimo Golini, scusa, però io ti faccio la controdomanda cattiva. Tu hai la percezione che questa squadra al fine di questa stagione sarà a fine ciclo per tanti calciatori ultra trentenni che ci sono in organico?
1: Penso che Napoli prossima stagione otterrà una profonda rifondazione.
0: Per abbassare l'età media.
1: Non vuol dire un ridimensionamento qualitativo, ma vuol dire dopo questo anno in cui comunque insomma i parametri di bilancio hanno anche imposto un certo tipo di strategia che io francamente condivido, perché questa è una squadra che secondo me ancora può dare, deve ricevere insomma l'affetto, la passione dei tifosi, perché questa è una squadra che ha fatto tanto, ha fatto un percorso straordinario, però ecco io immagino che dalla prossima stagione, considerando anche insomma, l'attenzione che si è avuta al bilancio, il Napoli sarà pronto a rilanciare.
0: Un abbraccio grandissimo, ciao, Massimo Golini, ciao Massimo. Massimo Ugolini, grazie a Sky Sport che autorizza la presenza di Massimo Ugolini. Allora, facciamo così. Tra poco, colui che vi racconterà Inter-Napoli, lui sta studiando, pensa, subito dopo Como Napoli si è messo a studiare l'Inter. Già domenica sera ha visto Cagliari-Inter, perché dovrà raccontare Inter-Napoli sabato. Ovvero Vincenzo Perna, tra poco con Biasin parliamo di Inter. Non perdete alle 15 il primario di cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, un'eccellenza, professor Ciro Mauro. Parleremo dell'intervento a McTominay e dei tempi di recupero. Lo faremo con Gianluca Vigliotti, prima l'Inter, prima Perna, e poi torniamo a parlare di McTominay. Pubblicità.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
8: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,40 euro, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sotto costo Deco.
7: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
9: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia chi ci sta seguendo in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli. Ci stiamo preparando a quello che sarà il prossimo appuntamento di campionato, ovvero sarà Inter-Napoli ed è già un altro big match per il Napoli, un periodo davvero in salita per gli azzurri. Dopo l'esordio col Genoa è arrivata la gara col Como, purtroppo è arrivata anche una sconfitta, adesso la trasferta con l'Inter e poi sarà Champions League e arriverà l'Arsenal. Però parliamo dell'Inter, lo facciamo con il collega Fabrizio Biasini che ci raggiunge in diretta. Ciao Fabri, benvenuto.
1: Eccoci, ciao ragazzi, grazie per la telefonata.
0: Grazie a te per averla accettata. Senti Fabrizio, è sicuramente un Inter che da tutti viene data per favorita per l'ennesima volta ai nastri di partenza, però ci sono tante squadre che si sono rinforzate e ora bisognerà far parlare il campo, perché il mercato si è chiuso e si parte subito con questo big match. Come si sta preparando l'Inter a questa sfida?
1: Allora, big match che tra l'altro arriva poco prima degli inizi della Champions, sia per l'Inter che per il Napoli, quindi certamente si comincia a entrare a regime, no? Quindi immagino una partita molto molto tesa, perché paradossalmente è più importante dell'esordio di Champions League, perché lì ci saranno 8 partite, ma questa è invece una partita che può già dire delle cose in chiave di classifica. Ovviamente non è una partita decisiva, però l'Inter ha la possibilità di andare a più 6 sulla squadra che l'anno scorso è arrivata seconda in campionato. Il Napoli ha la possibilità invece di azzerare le distanze e quindi insomma rimettere tutto in discussione. Mi immagino una partita certamente molto molto tesa e accesa. L'anno scorso sono state sia l'andata che il ritorno due delle più belle partite di tutta la stagione, secondo me, della Serie A a livello di gioco ed emozioni. Bisogna capire se anche quest'anno ci saranno le stesse dinamiche. La mia sensazione è che possa assomigliare di più al derby dell'anno scorso, perché insomma l'anno scorso Allegri allenava il Milan e quindi mi immagino una partita come quella.
0: Sicuramente, certo mancherà lo spauracchio delle ultime due stagioni, perché a San Siro due volte in gol su due partite, Scott McTominay che invece si opera, e questo può essere un grande svantaggio per il Napoli, che si era aggrappato negli ultimi due anni proprio al campione scozzese per riequilibrare i match.
1: Stiamo parlando di quello che due anni fa è stato votato come miglior giocatore della Serie A, con grande merito, di uno dei centrocampisti più forti in assoluto, di un leader anche carismatico da un certo punto di vista. Oggi ho letto le sue dichiarazioni, mi sono molto piaciute, cioè uno di quelli che dice: noi non siamo inferiori a nessuno, ed è bello che ci siano giocatori che non hanno paura di dire determinate cose invece in un mare di colleghi che
0: di banalità
1: diciamo. E hanno paura eccetera eccetera. Quindi certamente il Napoli senza McTominay perde un pezzo grosso della sua rosa. Qual è la fortuna? È che nonostante un mercato praticamente immobile in entrata, il Napoli ha comunque una rosa importante all'altezza e sostituti dignitosissimi.
0: Diciamo che il vero mercato, lo ricordavi tu, è probabilmente Massimiliano Allegri, un allenatore che sa come si vince. È stato anche un po' sfortunatello nella gara contro il Como, dove ha dovuto purtroppo rimuginare su alcuni erroracci fatti difensivamente parlando dai suoi, cosa che non ti puoi permettere contro quest'Inter sempre più rodata e che sul mercato si è rinforzata, Fabrizio.
1: Assolutamente sì, non te lo puoi permettere con nessuna delle squadre che hanno ambizioni di alta classifica. Il Como ormai è una grande realtà, ce ne siamo accorti, ha la capacità, la personalità di imporre il proprio gioco ovunque, in casa e in trasferta. L'Inter ha la stessa filosofia e, se vogliamo, anche giocatori con un'esperienza diversa, quindi se, da questo punto di vista il Napoli dovrà stare molto attento. Però va detto che nelle prime due occasioni in cui Allegri e Chivu si sono sfidati, ha vinto Allegri, in particolare nel derby di andata l'anno scorso, ma insomma è sempre riuscito a dar fastidio al suo avversario con un'idea di gioco che molti contestano, no? Un po' pragmatica, un po' conservativa, che però, ripeto, l'anno scorso è costata dei punti all'Inter, poi campione d'Italia.
0: Senti, con quali 11 credi che si approccerà poi Chivu, anche se manca ancora qualche giorno e qualche allenamento prima di prendere le decisioni definitive? Però che idea ti sei fatto su come si presenterà l'Inter a San Siro sabato?
1: Allora, ovviamente è molto presto perché siamo a mercoledì e quindi è difficile ipotizzare l'11, non credo che non abbia preso delle decisioni ancora Kiev, diciamo che ci sono delle certezze, no? Quindi vedremo sicuramente Martinez in porta, sicuramente ci sarà Çalhanoğlu in cabina di regia, sicuramente Barella, secondo me il migliore a Cagliari, avrà la sua maglia da titolare, a sinistra vedremo Di Marco, davanti Lautaro, tutto il resto io penso che sia un po' un'incognita, perché il compagno di Lautaro lo scopriremo soltanto venerdì, per quanto mi riguarda, quindi potrebbe essere ancora più Esposito o non è detto che parta a Thuram, ma attenzione perché lo stesso Bonny è un giocatore che reclama spazio e non è detto che anche lui non ce l'abbia. In difesa con Akanji che è un po' in difficoltà, è parso un po' in difficoltà nelle prime due uscite, non mi sorprenderebbe se partisse titolare Bissek in mezzo con Pavar a destra e Bastoni a sinistra. E poi bisogna capire chi gioca come terzo centrocampista, se Curtis Jones sarebbe la prima da titolare o Zielinski, e sulla destra io credo che potrebbe ritrovare la maglia titolare Diouf dopo il turno di riposo con il Cagliari.
0: Eh beh, potrebbero essere queste effettivamente le soluzioni per Chivu, che comunque fortunatamente per lui ha un bel po' di calciatori a disposizione, quindi c'è solo da scegliere. Fabri, intanto ti voglio ringraziare per essere stato con noi, ovviamente buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a te, un abbraccio a tutti, buona giornata.
0: Grazie davvero al collega di Libero, Fabrizio Biasin, con il quale chiudiamo anche questa seconda ora di Radio Gol. Voi state lì perché arrivano le ultime notizie da Trebi Meteo e poi ritornerà in studio il nostro direttore Walter De Maggio per la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Tra poco.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Amici di Radio Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Campania, così come in tutta Italia, resiste l'alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese, insomma l'estate va avanti, autunno lontanissimo, prossimi giorni con sempre cielo sereno, poco nuvoloso, un minimo di instabilità a ridosso dell'Appennino ma senza particolari conseguenze. Però anche temperature alte, il caldo continua a farsi sentire. Punte massime nelle zone interne fino a 35 gradi, nel weekend toccheremo i 37-38. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nella terza e l'ultima nell'informazione sportiva, sono le 15, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Continueremo a parlare a lungo del mercato, ne faremo un bilancio anche allargandolo al mercato dell'Inter, della Roma, della Juve, del Milan, del Como, quello della Fiorentina che si è molto rinforzato. Poi ovviamente torneremo su Inter-Napoli dopo il collegamento che abbiamo avuto con Milano, ma torniamo a parlare di Scott McTominay. Batticuore Scott McTominay, ieri comunicato ufficiale del Napoli, per questa lieve aritmia cardiaca verrà sottoposto a intervento chirurgico e noi abbiamo invitato il primario della struttura complessa di cardiologia dell'ospedale Cardarelli di Napoli, è il professor Ciro Mauro. Professore Mauro, buon pomeriggio.
5: Buongiorno, buon pomeriggio.
4: Buongiorno, grazie di cuore, prof, per essere il nostro pomeriggio. Noi abbiamo provato a spiegarlo già ieri, ancora oggi, cos'è un'aritmia cardiaca. È chiaro che per un atleta diventa problematico dover affrontare le gare con un'aritmia. Quindi la strada era quella dell'intervento chirurgico. È corretto fin qui?
5: È corretto anche l'atteggiamento di risolverlo attraverso un trattamento interventistico, perché nella gran parte dei casi quando l'aritmia ha una certa frequenza nel persistere o nel comparire con una certa forma da parossistica, si richiede un trattamento anticoagulante, non potendo un atleta usare degli anticoagulanti per ovvi motivi, no? Per lo sport anche di contatto. Si è scelta una strada, secondo me, giusta del determinare un'ablazione, una distruzione attraverso varie metodi che poi diventerà al centro dove si sottoporrà il giocatore, ma dopo credo che la possibilità di riprendere il gioco sia possibile, tranne le prime settimane dovrà fare un trattamento farmacologico perché purtroppo non prevede l'uso di attività che possono essere in contatto o scontro di gioco.
4: Quindi comunque l'uso di farmaci anticoagulanti andrà fatto dopo l'intervento, professore?
5: Beh, io ritengo sì, generalmente per un periodo breve, ma l'ho fatto.
4: Allora, ci raggiunge il collega ed amico Gianluca Vigliotti. Buon pomeriggio, Gianluca.
6: Eccoci Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno. Sento un luminare dall'altra parte.
4: Il professore Ciro Mauro, un'eccellenza italiana. Tra l'altro so che già ieri sera vi siete sentiti in televisione. Allora Gianluca, il professor Ciro Mauro ha detto: io condivido appieno che si ricorra all'intervento chirurgico per sistemare questa lieve aritmia cardiaca. Hai una domanda per il professor Ciro Mauro, perché poi al primario del Cardarelli, unità coronarica complessa, volevo fare una domanda. Prego Gianluca.
6: Al professore, per fare anche un servizio utile ai nostri amici che ci ascoltano, è rafforzato da quello che abbiamo letto stamattina nell'intervista che McTominay ha rilasciato alla nostra grande collega Monica Scozzafava. La famosa avvisaglia c'era stata
4: ai mondiali.
6: Ecco, che cosa forse si sarebbe potuto fare? Stiamo parlando nell'ordine ovviamente delle ipotesi, delle particolarità, se questa avvisaglia può essere stata condizionante anche ovviamente nel suo rendimento.
7: Beh, allora la avvisaglia o la certezza non si sa. Se era già nota a qualche sanitario della rappresentante della Scozia. Quello che sicuramente si fa quando c'è un dubbio è l'utilizzo di una attrezzatura che si chiama loop recorder, c'è cioè una sorte di controllo remoto per avvalorare se ci sono stati sospetti.
4: Un alter cardiaco per capire cosa è accaduto?
7: Un alter continuo, cioè una sorta di microchip, ecco, usando questa affermazione un po' più impropria. Ma perché io vorrei correggere un attimo il concetto di lieve. Una certa quantità di ictus cerebrale, cioè ha come substrato causale la fibrillazione atriale. Quindi non parliamo di lieve o benigna, ogni condizione che non è normale è patologica.
4: Professore Mauro, scusi se mi permetto, io ho letto il comunicato del Napoli, il Napoli ha proprio emesso questo bollettino medico, lieve aritmia cardiaca.
7: Da un punto di vista clinico, io nel pronto soccorso del mio ospedale, come in qualsiasi altro ospedale, molto spesso abbiamo riscontrato ictus cerebrale di origine causale da questa aritmia. Okay. Quindi è un'aritmia non mortale, ma che può portare dei problemi. Ecco per cui i colleghi giustamente hanno pensato a una soluzione di questo tipo con l'elaborazione, non potendosi trattare, perché l'unica complicanza fastidiosa della fibrillazione atriale era l'ictus cerebrale. Quindi
4: andava fermato subito l'atleta, va fermato subito. Poi, giustamente.

0: situazione per l'idoneità agonistica e poi potrà riprendere.
1: Ah, ecco, ci vorrà una nuova idoneità, giustamente trattata.
0: No, credo che possa, ai fini assicurativi, essere giusto anche questo.
1: E Gianluca Vigliotti e professore Mauro ci dà l'ennesimo spunto. Tempistica 40 giorni, ma trattamento, comunque la cura farmacologica con degli anticoagulanti, e ovviamente sarà sottoposto a idoneità, perché in Italia c'è un protocollo molto rigido. Ancora Vigliotti per il professore Ciro Mauro.
2: Abbiamo visto ieri anche, grazie allo spunto proprio del professor Mauro, ieri sera siamo andati alle cure, grazie allo spunto proprio del professor Mauro. Ieri sera siamo andati a recuperare una precedente analogia che ha riguardato Lichtsteiner, il giocatore della Juventus. Siamo andati a studiare da Lichtsteiner. Ovviamente questo
0: non mi veniva in mente.
1: Il professore Ciro Mauro è tifosissimo del Napoli, lo dico a beneficio di chi ci ascolta.
2: Rifiutavi questo ricordo. Però questa analogia,
0: dopo
2: questo precedente.
0: L'atleta,
2: sì, assolutamente sì, questo precedente insomma ci rassicura anche sul prosieguo insomma di quello che potrà accadere.
0: Ci sono delle valutazioni che vanno fatte in sede di stratificazione diagnostica, cioè credo che abbia fatto sicuramente degli esami più accurati, per cui ci sia rimasto soltanto il problema elettrico, cioè mi spiego meglio, se la fibrillazione atriale potesse essere innescata da altre problematiche che avvia, ma credo che sicuramente per decidere l'ablazione sono state già fatte.
1: Professore Ciro Mauro, io ho solo una curiosità, siccome nell'intervista a cui ha fatto cenno Vigliotti, no? McTominay dice alla collega Scozzavala al Corriere della Sera: io ho avuto lo stesso problema di fibrillazione atriale a 2 giorni da un match di esordio del mondiale. L'alta temperatura e l'alto tasso di umidità possono complicarla questa fibrillazione atriale?
0: Ma sicuramente non ha giocato in ambiente buono per chi ha problemi di tutto.
1: È evidente che insomma, cioè voglio dire, proprio in termini di prevenzione non esisteva altra strada se non fermarlo e procedere a questo intervento. È corretto, professore Mauro?
0: Innanzitutto noi abbiamo un dovere etico verso qualsiasi paziente, qui anche se si tratta di un atleta.
1: Quindi evidentemente non si doveva, come non si rischierà nulla. Io lo voglio ribadire, ha fatto bene Gianluca Vigliotti a parlare di un luminare, di un'eccellenza, perché del professore Ciro Mauro, del suo staff all'ospedale Cardarelli se ne parla in tutta Europa, in tutta Italia, siamo dinanzi a un'eccellenza nel primario dell'unità coronaria. Grazie di cuore professore Ciro Mauro.
0: Buon lavoro, arrivederci, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio. Insomma, Gianluca ci ha detto Ciro Mauro, in 40 giorni lo rivedremo, probabilmente tornerà Scott McTominay, che non potrà prendere parte alla chiamata della Scozia, salterà il match con l'Inter. A proposito di Inter, Vincenzo Perna, ci sono le designazioni stavolta? Sono curioso, chi arbitrerà sabato alle 18?
3: Walter, arbitrerà Sozza della sezione di Seregno, nato a Milano, ma ormai ci siamo abituati, non c'è più vincolo per quanto riguarda questa vicinanza. Peretti e Baccini saranno gli assistenti, quarto uomo Doveri. Al VAR ritornerà una vecchia conoscenza del Napoli, perché quasi tutta la stagione Di Paolo se l'era fatta al VAR con il Napoli, quest'anno non l'avevamo ancora visto, quindi ritorna Di Paolo al VAR, mentre alla VAR verrà affidata a Dionisi.
1: E Gianluca Vigliotti, l'ho chiesto a tutti gli ospiti che si stanno avvicendando, non ci sarà ovviamente McTominay, probabilmente lo rivedremo l'11 ottobre al Maradona in Napoli-Frosinone. Gioca De Bruyne?
2: Per me gioca De Bruyne, e siamo a mercoledì fino a sabato.
1: Mancano 3 giorni.
2: Io non so quello che sta accadendo a Castel Volturno, poi ovviamente con tutti i nostri inviati, le nostre trasmissioni approfondiremo. Io credo che qualche cosa Allegri farà, anche da un punto di vista di modulo tattico.
1: Cioè, ma tu ipotizzi una difesa a 3, per esempio?
2: Ci sono due alternative, o a giocare a 3 o a giocare a specchio. Credo che qualche cosa farà a specchio.
1: Se gioca a specchio, gioca a 3.
2: Sì, gioca a 3, voglio dire, giocando anche con i 5, bisogna capire chi possono essere i laterali, perché c'è il problema che sulla fascia destra nostra arriva Di Marco. Però io credo che un allenatore come Allegri, esperto, maturo, scafato come Allegri, dopo quello che ha visto con il Como e di fronte a una

0: corazzata come l'Inter qualche cosa proverà a fare, non avendo ovviamente neanche McTominay.
1: Qualcosa magari si inventerà. Va ricordato, che è giusto che io lo faccia, che l'anno scorso al Milan Allegri fa due derby contro l'Inter allenata da Chivu, risultato li ha vinti tutti e due. Siccome qualcuno dice ah ma il Napoli, il mercato, è perché non abbiamo comprato, è che il Napoli ha investito molto, avendo investito tanto, avendo dovuto riscattare Højlund, avendo dovuto riscattare Alisson, avendo l'obbligo 20 milioni per Giovane, è evidente che il mercato del Napoli è quello che è, cioè si è venduto Gutierrez per consentire l'arrivo di Badiashile, non c'è più Mazzocchi, c'è Favasuli. I conti che sono fondamentali per il club, e devo dire che il Napoli li rispetta in modo sempre molto corretto, quei conti che conosce molto bene Marco Fassone. Direttore, come va?
2: Bene Walter, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: È evidente che se tu fai due sessioni di mercato, investi tantissimo, è vero che poi hai venduto Kvara, è vero che hai venduto Osimhen, è vero che sei andato due volte in Champions, ma è pur vero che per tenere i bilanci in ordine non puoi continuare a comprare se non cedi, e siccome il Napoli non ha ceduto, non ha potuto acquistare. Ricostruzione corretta la mia, Marco?
2: Direi di sì, no? Poi conosciamo tutti come nel corso degli ultimi 5-10 anni si siano evolute anche le normative sia dell'UEFA che della federazione, originariamente il financial fair play, poi il ratio squad cost eccetera, per cui con tutti i paletti e i vincoli che sono stati messi proprio per evitare che si vada in direzione di spese folli, la direzione era quella, no? Quindi di un contenimento dei costi, a meno che ci fossero sessioni molto importanti.
1: E De Laurentiis lo aveva detto già alla presentazione della maglia: ho 47 giocatori, mi viene proposta la qualunque, ognuno mi vuole dare un giocatore. Io ho detto: signori, fermi tutti, anche perché dobbiamo cederne 25 e 25 ne ha ceduti, e Allegri aziendalista saprà valorizzare, e speriamo alla grande, Luca, Lang, Beugma, Milinkovic, Savic. Gianluca Vigliotti per Marco Fassone. Prego Gianluca.
3: Caro direttore, darti un grande saluto innanzitutto al mitico Fassone.
2: Ciao Gianluca.
1: Che signore Marco Fassone.
3: È tanta roba. Direttore, caro Marco, ma sai che lo stadio qui ancora si deve fare? Cioè, dico, nell'ambito dei conti, delle situazioni, sai che manca ancora il, diciamo così, l'aspetto stadio che poteva essere il cambio epocale per questa società, ma ti comunico che lo stadio ancora non c'è.
2: Diciamo che ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione tante volte con Walter, sappiamo che oramai per l'enorme lavoro che nel Napoli è stato fatto negli ultimi 20 anni è molto difficile che ci possa essere una crescita ulteriore del fatturato e dei ricavi che arriva dal commerciale, dal marketing, dalle sponsorizzazioni o da altre cose. Su quello onestamente De Laurentiis tutto quello che poteva spremere ha spremuto. Il vero salto di qualità o la vera differenza potrebbe nascere dallo stadio, perché lo stadio porta con sé vantaggi sportivi indubbiamente, ma anche vantaggi economici. Potremmo fare decine di esempi di squadre italiane ed europee che con lo stadio nuovo hanno significativamente incrementato il loro fatturato. Recentemente abbiamo letto i dati del Real Madrid con il rifacimento del Bernabeu, stiamo parlando dei Galacticos, ma aveva già ricavi da stadio pazzeschi, e con il rifacimento dello stadio diciamo che tutta la crescita che è riuscito ancora a fare il Real l'ha fatta grazie al rifacimento del Bernabeu. Quindi quello è un passaggio obbligato. Se il presidente vorrà, riterrà opportuno fare degli investimenti per poter accrescere ancora la dimensione, la struttura del Napoli, dovrà passare da lì.
1: Allora Marco, ti faccio una domanda, e nel farti la domanda però anche un'indiscrezione esclusiva. Voi sapete che l'uso dell'attuale Maradona al calcio Napoli, De Laurentiis ha rimbrottato più volte, dice: io lo stadio me lo consegnano il giorno prima della gara se tutto va bene, ma la convenzione prevede quello, cioè prevede l'utilizzo esclusivo nel giorno gara e al massimo il giorno prima. Proprio per questo, non avendo l'utilizzo esclusivo, cioè che lo utilizza solo il Napoli, ovviamente i ricavi non sono così alti. Ovviamente alla luce di questa cosa, solo due giorni a settimana, giorno gara, chiaramente il Napoli paga quello che paga, un canone, va bene? Quantifichiamolo, lo dico poi precisamente la cifra non la conosco, diciamo 1 milione di euro, va bene? Saranno 2. Che cosa succede però? Che adesso il comune con la regione fa i lavori al nuovo Maradona, consegnerà un anno prima degli europei il Maradona tutto nuovo, ristrutturato, area parcheggio, senza pista, innovativo, skybox, negozi, e De Laurentiis lo vorrebbe in esclusiva. Ovviamente la convenzione andrà rivista. Io ve la getto lì. De Laurentiis sta pensando seriamente di costruirsi lo stadio suo, perché il comune potrebbe dare in affidamento a una società terza la gestione dello stadio. De Laurentiis lo vorrebbe in esclusiva, questo gli consentirebbe, per esempio nel periodo estivo, di essere lui affittare il Maradona per i concerti. Il vero core business è lì. Questa società terza, nel caso il comune dovesse firmare questo contratto, andrebbe a trattare con De Laurentiis, ma ovviamente l'esborso non sarebbe da 2 milioni, ne chiederebbero 12. Alla luce di quello che sto dicendo, Marco, e se lo dico evidentemente non me lo invento, sarebbe più corretto costruirsene uno tutto suo, di sua proprietà, avere l'utilizzo esclusivo, o dover andare a trattare con questa società terza al comune?
2: Guarda, l'importante è che non ci si faccia dispetti, perché queste società terze, ce ne sono alcune straordinarie che fanno un lavoro meraviglioso. Per esempio, citavo il caso del Real Madrid. Il Real Madrid ha parzialmente finanziato i lavori del nuovo stadio proprio con il contributo di una di queste società, che poi ha avuto in gestione una fetta dello stadio. Quindi quando c'è un accordo tripartito che è vincente per tutti, tra l'ente pubblico da un lato, il club dall'altro, ed eventualmente un soggetto terzo che aiuta a sviluppare ulteriormente i ricavi da stadio, tutto funziona. Ma ricordiamoci che questo soggetto terzo che arriva soltanto se ha la garanzia che il Calcio Napoli giochi all'interno di quello stadio.
1: Altrimenti non arriva.
2: Non si firma. Chi è il matto che va a firmare un accordo col comune se non ha la certezza che sia il Napoli? Quindi il presidente ha certamente il coltello dalla parte del manico da questo lato. Allo stesso tempo il comune ce l'ha dall'altro, perché è proprietario al momento di una struttura. Quindi siamo sempre lì, ne abbiamo parlato tante volte. Spero che siano schermaglie e che prima o poi si comprenda da parte di tutte le parti in gioco che risistemare il Maradona nelle modalità che hai detto tu è un business per tutti, da cui possono trarre vantaggio tutti. Ci si siederà per trovare canoni, accordi, 99 anni, quelli che saranno, diritti reali di superficie, quello che bisognerà comunque lasciare al comune perché un po' di diritti glieli devi dare, quello che, insomma, dovranno, spero e lo auguro proprio,
1: lavorare in sinergia,
2: trovare un modo per non farsi dispetti, perché facendosi dispetti ci rimettono tutti.
1: Un abbraccio grandissimo a Marco Fassone, come sempre chiarissimo e preziosissimo. Ciao Marco.
2: Grazie, ciao Walter, ciao Gianluca.
1: Grazie. E a proposito di Gianluca, il nostro Gianluca Vigliotti lo ritroverete domani, come lo ritroverete venerdì mattina e poi ragazzi, sabato sera al fischio finale, e chi se la perde la puntata del Bar dello Sport post partita. Vi voglio subito preannunciare, pensate, non lo sa neanche Vigliotti, perché io ogni tanto amo fargli delle sorprese. Mercoledì lo speciale Bar dello Sport, 9 settembre, dopo Napoli-Arsenal, Gianluca Vigliotti, Diego Armando Maradona Junior, Susi Fiorillo e tre inviati al Maradona, Perna, Del Genio e Calvano. Vivremo Napoli-Arsenal. Ti ho fatto un bel regalo, Gianluca?
3: Ah, che spettacolo, bellissimo.
1: E lo sai che io amo sorprenderti, no?
3: Sì, mi piace, no? Poi la Champions sai che per me ha un fascino particolare, non vedo l'ora, quindi Napoli-Arsenal.
1: Ma prima c'è Inter-Napoli, calma.
3: Lo so.
1: Grazie Gianluca, grazie davvero.
3: Ciao ragazzi, a domani. Ciao,
1: domani
3: ciao.
1: Mattina alle 9. Salvatore Biazzo con noi, buon pomeriggio Salvatore.
4: Ciao, buon pomeriggio a voi.
1: Sto predicando equilibrio, non bisogna battersi dinanzi a una sconfitta, non bisognerà esaltarsi dinanzi a una vittoria roboante. Bisogna avere equilibrio, l'equilibrio ce l'ha Allegri, l'esperienza ce l'ha Allegri. Certo, il Napoli è chiamato a dare una risposta dopo quel KO rimediato in casa col Como, no?
4: Sì, un KO evitabilissimo, però così è il calcio, poi siamo all'inizio del campionato, non bisogna né esaltarsi né deprimersi se c'è una vittoria e una sconfitta, hai ragione.
1: Anche perché, lo voglio ricordare per carità, è solo un dato statistico, l'anno scorso nelle prime quattro di campionato l'Inter di Chivu ne perde due, ne perde due su quattro, però poi il risultato è che ha vinto il campionato, primo posto più 15 sul Napoli. Siamo all'inizio, Salvatore, le squadre hanno bisogno di amalgamarsi, il Napoli parte con un lavoro nuovo, allenatore nuovo, a differenza per esempio dell'Inter, del Como, della Roma e Gasperini al secondo anno, della stessa Juve con Spalletti. Questo è un progetto nuovo, i progetti nuovi hanno bisogno di tempo, è così?
4: Sì, beh, d'altro canto io non ho buona memoria, ma mi pare che Conte la prima di campionato si perse 0-3 a Verona, o sbaglio.
1: Però era un Napoli che ancora era in fase di costruzione, perché poi tre giorni dopo arrivò.
4: Cosa è successo?
1: Però arrivarono McTominay, Neres, Lukaku.
4: Allora può essere.
1: Qua non arriva nessuno, è finito il mercato.
4: Vabbè, è finito questa sessione estiva.
1: Ah, questo pure è vero. Senti, che ti aspetti a San Siro in termini di scelte di campo? Non ci sarà McTominay? Tutti siamo portati a dire De Bruyne. Ok De Bruyne, ma cambia di nuovo tutta la corsia a sinistra? Gioca Spinazzola, gioca De Bruyne, gioca Allison?
4: Sì, credo di sì. Io credo De Bruyne, Spinazzola, Allison sulla sinistra. Poi la sorpresa potrebbe essere a destra, perché voglio dire, il centrocampo che ha il Napoli è un centrocampo di grande qualità.
1: Abbiamo un problema nel collegamento con Salvatore Biazzo. Poi se ritornate a Napoli Como, a un certo punto c'erano Olivera, McTominay e Lang. Bene, cosa fa Allegri? Li cambia tutti e tre. Spinazzola, De Bruyne, Allison. Dicevi, Biazzo, il centrocampo del Napoli?
4: Sì, il centrocampo del Napoli è un centrocampo di grande qualità. Adesso c'è la parentesi di McTominay, che sarà una parentesi relativamente breve, perché il tipo di intervento praticamente porta tre giorni di degenza, quindi poi il resto è tutta convalescenza, è tutto, come dire, riprendersi, tranquillizzarsi, rasserenarsi. Però al di là di questo io mi aspetto anche l'inserimento di Vergara, perché Vergara è un eccellente calciatore che ha bisogno di minuti, ha bisogno di giocare, di sentirsi sicuro e di sentirsi soprattutto non escluso.
1: Io ringrazio anche il collega Salvatore Biazzo. Buona giornata e a prestissimo, maestro. Ciao Salvatore.
4: Oh, grazie.
1: Grazie a te. Allora, vi ricordo che noi saremo insieme fino alle 16, poi alle 16 arriverà l'appuntamento con Qui Casa, Calcio Napoli, 2 ore con Carlo Alvino. Le notizie a Castelvolturno, approfondiremo la situazione di McTominay. Domani, così ve lo ricordo, Carlo Alvino ospiterà alle ore 16 in esclusiva Giovanni Di Lorenzo. A 2 giorni da Inter-Napoli, poi venerdì parla Allegri e poi sabato ovviamente il match day. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Buon pomeriggio. Allora, ieri sera alle ore 20 lo stop alle trattative, chiuso il mercato e adesso la parola passerà al campo. Passerà al campo, all'Inter di Chivu, al Napoli di Allegri, si ritroveranno di fronte sabato pomeriggio, la Juve di Spalletti, il Milan di Amorim si ritroveranno a Torino di fronte domenica sera, ricordando la Roma di Gasperini e il Como di Fabregas, ci aggiungo per giunta l'Atalanta ai Sarri. Parola al campo, il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago. Buon pomeriggio, direttore.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Walter.
1: Caro Guido, i botti finali anche in termini di mercato, la Roma, ma anche la Juve, con Sarri, con Wotelmade. Insomma, mi sembra che la Juve di Spalletti, poi tra il portiere, Vicario, Lukumi, Wotelmade, Colomuani e ricordando Sarri, insomma, mi sembra che anche la Juve abbia fatto un bel mercato.
2: Ha fatto un mercato di rimessa. Non è certamente un mercato che ricorda gli anni d'oro anche recenti del club, perché comunque le limitazioni dell'UEFA e le anche le disponibilità economiche. Ricordiamo, la Juventus viene da 3 campagne acquisti disastrose nelle quali sono stati bruciati quasi 400 milioni per giocatori per lo più inutili e invendibili, quindi però Carnevali e Massara hanno cercato di accontentare per quanto possibile Spalletti, costruendo una squadra in qualche modo razionale, nella quale la cosa che secondo me è più importante, le scommesse come Sarri o Wotelmade per esempio arrivano in prestito e quindi, se per caso si rivelano sbagliate, diventano non sono pesi per il bilancio, cioè non è come quando sbagli l'acquisto di
1: Cop Miners, per esempio,
2: di Cop Miners, di Open Da, tu ti sei ritrovato negli ultimi giorni di mercato due estati fa dell'estate scorsa senza attaccante, vai a spendere 42 milioni per Open Da, che si rivela un pacco. Quest'anno si sono trovati nella stessa condizione di dover cercare l'attaccante e hanno preso questo Wotelmade in prestito. Ora, è forte? È un altro Open Da? Non lo sappiamo, lo scopriremo nell'arco dei prossimi mesi. Se per caso si rivela un altro Open Da, il danno che hai fatto è
1: limitato. Però scusami Guido, usciamo un attimo dalla Juve. Davanti a tutti l'Inter, ma a questo punto abbiamo detto per molto tempo il Napoli. Dopo le prime due dobbiamo cominciare a scrivere alla lotta al titolo questa Roma di Gasperini, che è partita con un Malen straripante?
2: È difficile non farlo. Non vorrei che poi, come al solito, le prime due giornate di campionato si rivelano particolarmente, un po' fallaci nel darci indicazioni, perché a volte è prematuro. Però insomma, Gasperini non
1: la
2: è
1: solidità,
2: uno,
1: anche la solidità
2: è, esatto, Gasperini non è uno che allena da 2 anni, sono almeno 10 anni che Gasperini, secondo me, sta cambiando il calcio almeno quanto lo ha cambiato Guardiola. La differenza tra Gasperini e Guardiola è che Gasperini ha un brutto carattere e pessime pubbliche relazioni, se no altrimenti gli riconoscerebbero tutti gli stessi meriti che vengono riconosciuti a Guardiola, perché per me l'impatto che lui ha avuto sul calcio internazionale
1: è devastante, è bellissimo. Tra l'altro
2: secondo me la Roma sì, va iscritta, ma andava iscritta forse anche prima, ce ne eravamo un po' dimenticati. Io mi ero molto avevo visto un mercato intelligente da parte della Roma e
1: o forse ci eravamo dimenticati che era il secondo anno di Gasperini ha trovato solidità e che da quando a gennaio ha avuto Malen 14 gol, Gasperini poi va in Champions. Siccome Malen lo ha trattenuto, la Roma l'altra volta, nell'esordio con la Fiorentina, era la Roma dell'anno scorso. Solo Lulli era nuovo, perché non aveva fatto giocare Molina. Allora sai, difesa uguale, in mezzo uguali, gioca Lulli, gioca Wesley, poi c'hai Dybala che è ispirato come è ispirato. La realtà però, Guido, qual è? e che comunque hanno delle alternative, cioè c'ha Castro, c'ha esatto. questo Rodrigo Mora che ne sentiremo parlare.
2: Ne sono convinto, il mercato della Roma è un mercato intelligente perché non ha smontato nulla, anche perché poi Gasperini si è messo di traverso, ieri gli volevano vendere
1: con e
2: ha minacciato le emissioni. Quindi è un mercato che non ha smontato quello di buono costruito l'anno prima e ha aggiunto qualcosa, e quindi la Roma potrà reggere l'impatto anche delle due competizioni. Secondo me l'Inter ha qualcosa in più della Roma, ancora, e i tre acquisti che ha fatto l'Inter sono tre acquisti che alzano il livello della rosa di Chivu. Però la Roma ha una ferocia, guardate, ne parlavo l'altro giorno nel nostro canale YouTube con Ravanelli, e Ravanelli ha detto di aver visto la stessa ferocia della sua Juve del 94-95, quella di Lippi.
1: Con Marcello Lippi. L'ho seguita quell'intervista, tra l'altro ti faccio i complimenti, molto interessante, perché avete spaziato su tanti temi. La chiosa con Guido Vaciago, che è il direttore di Tutto Sport. Che commento fai al mercato del Napoli, fatto di due uscite, vale a dire Lukaku e Gutierrez, e di due entrate, Favasuli e Badiashil?
2: È un mercato, forse il Napoli è la squadra che ha fatto meno mercato di tutte, ed è la squadra che, insomma, in bocca al lupo Allegri, nel senso che comunque dovrà affrontare parecchie difficoltà. Va detto però, e io questo lo sostengo e lo ribadisco, che il Napoli ha una rosa forte e continua a rimanere una rosa, secondo me, che è da primi tre posti. Certo, il clima che si crea dopo un'estate di questo genere probabilmente è un clima un po' più negativo, è un clima un po' più di delusione, però io facendo finta che il mercato non sia quel gioco che ci appassiona tutti durante l'estate, se io prendo la rosa del Napoli e la paragono a quella della Roma, a quella dell'Inter, io non vedo un divario così enorme. Il Napoli aveva costruito bene e quindi può permettersi di fare una campagna acquisti così misera, rimanendo comunque una squadra da primi tre posti. Dovrà essere molto bravo Allegri.
1: Esatto, dovrà essere molto bravo Allegri.
2: Dovrà rigenerare molti giocatori, dovrà rigenerare l'entusiasmo di molti giocatori. Io spero che Allegri, ecco, riesca in questo, che trovi la voglia di lavorare per rigenerare questi giocatori, perché credo che la sconfitta col Como ci possa stare. L'anno scorso il Como ha vinto anche, non lo so, ha vinto a Torino, ha vinto altre partite importanti, quindi non è una sconfitta intorno alla quale costruire troppa negatività, anche perché oggettivamente ho visto una narrazione secondo la quale il Como ha dominato, ed è in parte vero, però poi due gol li ha fatti perché gliel'ha regalati il Napoli, non perché era riuscito a trovare spazio nella difesa. Senza quei due regali la partita finiva 0-0 o ancora di più 1-0 per il Napoli. Quindi secondo me il Napoli rimane quello. Certo, è deludente un mercato di questo genere, soprattutto nel calcio di oggi. Nel calcio degli anni 80 poteva capitare che in tutta la campagna acquisti uno scambiasse un paio di giocatori. Adesso siamo abituati a campagne acquisti un po' più, come dire, compulsive.
1: Il problema è che il Napoli ha bisogno di perfezionare delle uscite per fare delle entrate. Le uscite non è riuscita a farla e le entrate non sono corrisposte. Grazie a Guido Vaciago, grazie, direttore di Tutto Sport. Ciao. Mercato, è finito il mercato, adesso parlerà il campo. Giorgio Perinetti, un grande dirigente che di sessioni di mercato ne ha fatte tante. Ciao direttore.
3: Ciao Walter.
1: Allora, i tifosi del Napoli forse si aspettavano qualcosina in più. Il Napoli ha provato a fare delle cessioni su tutti Luca e Lang, volevano prendere, secondo me ce l'avevano in pugno tutti e due, Gabriel Jesus e Ceballos. Ora, l'anno scorso con Conte non sono andati benissimo Luca e Lang, tanto che la società ha provveduto A, a cederli in prestito, B, ad acquistare Allison e Giovane. Oggi si ritrova Allison e Giovane, anche Luca e Lang. Giorgio, ma a volte il cambio di allenatore può dare degli stimoli nuovi e magari vedremo un Luca che fa 10-12 gol, 14 come a Udine, Lang scatenato, cioè a volte un cambio di allenatore ti dà una scossa?
3: Ma questo può accadere, perché naturalmente a parte proprio il fatto di avere un nuovo esaminatore, chiamiamolo così tra virgolette, no? Già da stimolo, perché ovviamente hai di nuovo delle possibilità che magari col precedente allenatore ritenevi avere chiuso, o ti trovi meglio, il modulo è diverso e ti esalta di più. A volte chiaramente succede, anche perché se no non si capisce perché uno avrebbe cambiato allenatore. Ma il Napoli, voglio dire, ha una squadra forte. Adesso lì tutti siamo così demoralizzati all'inizio, perché ma questo è un inizio che non è un inizio, perché noi se continuiamo a fare il mercato, e sicuramente sarà a fare così, il mercato che dura 3 mesi per poi fare tutti gli ultimi 15 giorni, e saltano le operazioni che non c'è tempo, e saltano le operazioni che non ci si capisce, saltano le operazioni che...
1: Io non capisco il senso, Giorgio.
3: Il cartaceo riuniva tutte le componenti intorno al tavolo. Il tecnologico o i contratti online, poiché consentono a ciascuno di stare nella propria residenza, chiaramente sembra che facilita, ma in effetti non consentono uno scambio più facile di impressioni, di situazioni, di sensibilità e quant'altro. Quindi non è detto che aiuti tanto poi il fatto della tecnologia, perché se tutti e ognuno, uno sta in Turchia, uno sta a Roma, uno sta in Sardegna al mare, eccetera eccetera, non è che sia così facile.
1: No, io non capisco, Giorgio, non capisco il senso. Siccome apre il 1° luglio e poi le squadre più o meno il 14, il 15, il 18 vanno in ritiro e chiude il 1° settembre, siccome poi la stragrande maggioranza dei movimenti li fanno 29, 30, 31 agosto e 1° settembre, ma non lo possono fare dall'1 al 15 luglio, che non sono 4 giorni, ne sono 15, così chi va in ritiro c'ha quella squadra già definita, se no così è un macello.
3: Una volta era così e si faceva tranquillamente. Poi una volta Malagò, commissario della CDA, l'ha chiuso il 18 agosto e il mercato si è fatto lo stesso e non credo che nessuno abbia sofferto. Poi è stato riportato a queste date che forse sono più compatibili con lo scenario internazionale, non lo so, però io vedo che comunque poi accade sempre la stessa cosa, che vediamo affari che saltano per il tempo che manca e a convincere il giocatore e addirittura a scrivere un contratto o altro. Quindi c'è anche le sue avversità tutto questo sistema, diciamo. Comunque volevo dire questo, che insomma sì, il campionato è iniziato comunque già, però è anche vero che insomma il vero campionato inizia dopo la chiusura del calciomercato e inizia soprattutto dopo le prime soste per la nazionale, perché le squadre cominciano a rodarsi, che gli allenatori cominciano a trovare le soluzioni, che i giocatori vanno in forma, insomma il vero campionato inizierà tra un po'.
1: Bisogna avere
3: sorprese, qualcuno negativo, qualcuno positivo, però devono essere considerate insomma prove di quello che dovrà avvenire, ecco.
1: Dall'alto della tua esperienza, no? Ausilio è stato 28 anni il direttore dell'Inter e devo dire che nella scelta dei calciatori, nelle scoperte, e però ha anche annunciato che andrà via, sarà Dario Bacin a succedergli con ogni probabilità. Quanto perderà l'Inter non avendo più la competenza e l'esperienza di Ausilio, a tuo avviso?
3: È chiaro che perde un dirigente illuminato, una persona seria, un grande professionista. Bacin è il suo pupillo, perché è stato Ausilio a scegliere Bacin dal mio Palermo.
1: Lo ricordo, Giorgio.
3: E quindi voglio dire, mi fa piacere per Bacin, se sarà lui appunto chiamato a proseguire nella scia della persona che comunque gli ha dato questa grande possibilità. E Ausilio credo che sia da rispettare comunque come decisione, perché sì, fare 28 anni all'Inter è meraviglioso, si è tolto tutte le soddisfazioni che si poteva togliere, ha fatto sempre bene, sempre con uno stile, sempre dando spessore alle scelte, cioè, non si deve discutere. Certamente un uomo serio, un grande professionista, ha aggiunto la sua vita, la sua carriera, ha bisogno di stimoli, di rumore diverso, di riprovare se stesso da un'altra parte, di vincere una battaglia non una battaglia, ma insomma di vincere anche su se stesso, facendo possibilmente ancora meglio di quanto ha fatto, ed è per questo che si cambia e si cerca una soluzione diversa.
1: E Giorgio, prima di salutarti, hai fatto cenno a Baccini, hai detto dal mio Palermo, Palermo dove oggi c'è Pippo Inzaghi. Tra l'altro la carriera di allenatore Pippo Inzaghi la deve, ma lo ha sempre ricordato, a Giorgio Perinetti, per la squadra che gli hanno attrezzato, per gli acquisti, per avere poi Ampalo, per Perin tra i pali. È l'assoluta protagonista della B, cioè il Palermo e l'Inter della Serie B?
3: Deve esserlo, perché questo è l'anno zero, nel senso che ci sono stati vari tentativi, però adesso la squadra, insomma, ha sicuramente preso una convinzione diversa, vuole questo campionato, lo vuole vincere. La Serie B è sicuramente imprevedibile, però quest'anno vorrei dire che, insomma, il Palermo è attrezzato, e l'ultima mossa anche di Perino dimostra assolutamente per stare lì davanti e rimaneggio.
1: L'ultima domanda per Giorgio Perinetti: dovendo tu scommettere un solo euro giocando responsabilmente sulla prossima squadra che allenerà Antonio Conte, sarà in Italia o all'estero?
3: No, a parte io non scommetto, tanto meno non scommettere mai su Antonio,
1: problema, ti fa perdere tutte le scommesse.
3: No, ma vedi che c'è, lo sappiamo come è fatto Antonio deve vedere la possibilità di creare qualcosa anche da situazioni difficili, però ci deve essere la base, ci deve essere stimolo, ci deve essere chi lo sostiene, perché Antonio lo prende così, come lo devo riprendere com'è, non è che poi chiedergli poi di essere, non essere se stesso, e quando lo prendi sai che prendi Antonio Conte nel modo che fa Antonio Conte,
1: è che non si snatura, non si snatura,
3: e lui ti ripaga vincendo, perché poi vince sempre, questa è verità
1: assolutamente.
3: Poi dice 2 anni, 3 anni, 4 anni, ma questo si potrebbe discutere, però diciamo che insomma deve vedere qualcosa che lo attira particolarmente,
1: e scopriremo se in Italia o all'estero. Grazie Giorgio Perinetti, ciao. A volte sento no di qualcuno, dirigente, dice no, io poi prendo Conte e poi lo cambio io, e poi ho scoperto negli anni che al massimo è lui che cambia i club e non che un club possa cambiare Antonio Conte. Adesso però c'è Allegri, c'è Max Allegri, c'è il Napoli di Allegri nella settimana di Inter-Napoli, tra poco gli highlights, Vincenzo Perna, poi vi ricordo tutti gli appuntamenti. A partire da qui casa Calcio Napoli c'è Carlo Alvino per 2 ore, dalle 16 alle 18. Alle 18 nei nostri studi Paolo Del Genio, mercato chiuso, interazione con Paolo, e alle 19 il calcio della sera, Emanuele Calaiò, il nostro bomber. Prima di salutarvi, nel darvi appuntamento a domani con l'informazione sportiva delle 13, vi ricordo che domani alle ore 16 ci sarà l'intervista esclusiva a qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino al capitano Di Lorenzo. Non la perdete, grazie a tutti, ciao, a domani.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno: alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto Costo Deco.
9: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Sotto costo Deco.
11: Puoi dirlo forte.
12: Sotto costo Deco.
13: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Flash finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Kiss Napoli. Permettetemi di salutare e ringraziare chi vi ha accompagnato nel corso di questa puntata di Radio Gol, ovvero il nostro direttore Walter De Maggio. Grazie in redazione a Gianluca Miranda, a Riccardo Catapano, a Lucio Pengue e a Marcello Calvano. Per quanto riguarda la regia audio, a Simone Zagaria e Anello Iorio. Per la regia video, a Flavio Esposito e a Ciro Froio. Da parte mia, Vincenzo Perna, per adesso è tutto, perché prima ci sono i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sì, della prima partita del mondiale, e quello lo ricordava come un momento di grande difficoltà, che poi si è tradotto dopo in un rammarico, perché dice: non sapere mentalmente se giocherai o meno quella partita non mi dava la possibilità di concentrarmi e quindi di essere pronto per quella partita che per noi era importantissima. E quindi sì, lo ha raccontato quello, come poi tante altre cose. Ho trovato McTominay, nonostante, come dire, il momento, ma molto forte mentalmente, molto molto centrato, molto molto sereno, anche molto sereno,
3: e ha detto: torno presto.
2: Lo vedremo anche all'AEC, al galà dell'AEC. Sarà presente, sta bene. Kot vorrebbe affrontare questo intervento, che lo hai ribadito già tu, lo rifaccio io: non è assolutamente un intervento invasivo, ma oggi è quasi considerata una banalità. Beh, vorrebbe farlo in Scozia per essere anche più vicino alla propria famiglia, quindi questo magari potrebbe essere una delle possibilità. A Milano, rispetto a Pinita Grande, che come sappiamo è un'eccellenza, soprattutto in cardiochirurgia.
4: Sono stati protagonisti di un mercato molto interessante, perché la Juve ha messo giocatori per il futuro, Rebekovic e Catorra, giocatori solidi, molto solidi per il presente: Lukumi, Voltemare, Colomani, Selic. Sicuramente il livello meglio della squadra si è alzato in termini sia di futuribilità sia di esperienza, ha molte più soluzioni Spalletti e pochi alibi, che si era costruito un po' l'anno scorso, ereditando una squadra che non ha avuto modo di costruire e nemmeno di pensare, insomma. Il mercato della Roma piace molto, anche se poi è mancato quello che era la priorità, cioè l'esterno mancino che Gasperini chiede da quando è arrivata la Roma, quindi ormai sono quasi passati 18 mesi. Il problema è che la Roma è una squadra in costante crescita, e i risultati delle due partite non sono casuali, 2-4-0, perché Gasperini, quando entra nel cuore, nella testa dei giocatori, sappiamo cosa può fare. Lui è entrato anche in un contesto non facile, perché Bergamo e Roma sono due mondi completamente diversi, i romanesi si erano un po' legati al dito alcuni suoi comportamenti, in realtà adesso sta diventando un nuovo imponatore. Lì a Roma mi è piaciuto molto il mercato, perché non hanno venduto i big, perché comunque diversi giocatori hanno mostrato senso di appartenenza, non ho scontato, come per esempio Dybala, che è rimasto prendendo un ingaggio veramente molto molto basso rispetto a quello che ha preso spesso in carriera, e poteva sicuramente fare delle scelte diverse se voleva continuare su questa linea, magari avrebbe esordito magari in MLS, magari in Argentina a Boca Juniors. Io la Roma la vedo molto vicina al Napoli nel secondo campionato, perché c'è un campionato che vede l'Inter nettamente favorita e poi c'è il campionato di tutte le altre. La Roma la vedo molto vicina al Napoli come possibile seconda piazza, ma il mercato che mi è piaciuto di più è quello del Como.
5: Certamente è un intervento invasivo, non è un intervento di cardiochirurgia così come lo intendiamo classicamente, ma appunto di elettrofisiologia, la fibrillazione è l'anticoagulazione. È su questa cosa che io non ho sentito in giro la situazione, perché chi si sottopone a questo intervento, anche se ha un rischio zero, cioè una cardiopatia con rischio minimo, ha necessità di fare l'anticoagulazione secondo le linee guida per 1-2 mesi dopo la procedura, con l'anticoagulante orale. E questo è chi fa l'anticoagulante ha dei rischi di emorragia, per cui uno sport di contatto come il calcio chiaramente non si può dare un ok con l'anticoagulazione in corso. Questo è un aspetto che non ho visto sviscerato.
0: E dunque questi i nostri highlights. Tra pochissimo arrivano le ultime notizie con il nostro Riccardo Catapano, poi qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, poi 442 con Paolo Del Genio e infine alle ore 19 con il nostro bomber Emanuele Calaiò il calcio della sera. Da parte mia, Vincenzo Perna, è tutto, ma subito le ultime notizie.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buonasera da parte di Riccardo Cadavano. In apertura, una giovane turista sudamericana residente in Germania ha denunciato di essere stata vittima di violenza sessuale sugli scogli di Mare Chiaro a Posillipo. L'episodio sarebbe avvenuto lo scorso 26 agosto, mentre la donna cercava di risalire dall'acqua sugli scogli. Subito dopo, la giovane si sarebbe rivolta in lacrime ad alcuni ristoratori della zona che hanno allertato le forze dell'ordine. La turista ha quindi formalizzato la denuncia. Sulla vicenda indaga la Procura di Napoli con gli investigatori che hanno già ascoltato alcuni testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona nel tentativo di identificare il presunto aggressore. Ancora cronaca, un 34enne è stato accoltellato nel rione Don Guanella a Napoli al termine di una lite con alcuni sconosciuti a bordo di un'auto. Secondo il racconto dell'uomo che viaggiava in scooter, uno degli automobilisti sarebbe sceso dal veicolo e le avrebbe colpito più volte alla schiena e ai glutei. Il 34enne è stato medicato al pronto soccorso della CTO e successivamente dimesso. Le sue condizioni non sono gravi. La versione fornita dal ferito è al vaglio degli inquirenti che stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Cambiamo argomento. Riaprirà l'11 settembre la linea Cumana tra Torre Gaveta e Monte Santo, ferma dal 31 luglio dopo la forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nei Campi Flegrei. Lo ha annunciato la Regione Campania. La ripresa del servizio arriva dopo gli interventi di messa in sicurezza delle gallerie di Monte Olivano, chiuse in seguito agli eventi bradisismici. Contestualmente entrerà in funzione anche la nuova stazione di Pozzuoli. Sarà così ripristinato il collegamento diretto con Napoli per migliaia di pendolari, studenti e lavoratori dell'area Flegrea. La chiusura con lo sport, il calcio. All'indomani della chiusura del calciomercato con i suoi acquisti di Favasulli e Badiashile, il Napoli prosegue la preparazione in vista del prossimo match di campionato, sabato alle 18 al Meazza contro l'Inter. Allegri dovrà fare a meno di McTominay fino alla sosta per le nazionali e pensa a De Bruyne dal primo minuto contro i nerazzurri. Intanto, domani, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua. Buon pomeriggio. Qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. Insieme anche oggi per due ore, dalle 16 alle 18, insieme per condividere la passione per la maglia azzurra del Napoli. Buon pomeriggio a tutti quanti voi. Buon pomeriggio a Nellino Iorio in regia qui in radio, buon pomeriggio a Flavio Esposito in regia video. Siamo pronti per fare quello che ci piace fare di più: parlare del Napoli, del nostro amatissimo Napoli, condividere questa passione, discutere di tutto quello che accade dove? Ma proprio qui. Qui Casa Calcio Napoli. E allora vi do subito le coordinate per intervenire, perché abbiamo voglia di interagire con voi. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. È finito il mercato, assafa, lasciatemelo dire, anche perché insomma è stato uno stillicidio giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, ed è finito come un tifoso del Napoli non ama concluderlo, cioè come nessuno se lo aspettava. È finito solo con Badiashil e con Favasoli, ribadendo un concetto, e poi il campo, finalmente il campo, il giudice ultimo, la Cassazione, ribadendo un concetto che ci siamo sentiti ripetere spesso: la rosa del Napoli è forte, seppur una rosa non giovane, e non possiamo dire che non sia così, resta una rosa forte. Adesso la parola passa al campo. Da sabato prossimo, da Inter Napoli in poi, almeno fino alla prossima sessione di mercato, quella invernale, il campo ci dirà. L'ultimo giudice è la Cassazione, anche perché sento che in giro molti hanno smesso i panni degli opinionisti, hanno smesso i panni dei giornalisti, hanno smesso i panni degli ex allenatori, dirigenti, tecnici, e sono diventati dei veggenti. Beati loro, perché tutti hanno una bella palla di vetro, e da questa palla di vetro tutti, pochissimi quelli che insomma non hanno la palla di vetro, tutti hanno già sentenziato: il Napoli è fuori dalla zona Champions, il Napoli è fuori dalle prime quattro posizioni. E tutti quanti poi si sono uniformati, perché come spesso accade c'è quel comportamento gregario, c'è quell'effetto gregge: la rosa è anziana, il Napoli è fuori dalla Champions, il Napoli è fuori dalla Champions, Inter, Milan, Juventus e Roma sono più forti, Inter, Milan, Juventus, l'Atalanta è più forte perché così, l'Atalanta, insomma, e tutti quanti si sono uniformati a questo sentire comune. Beh, io devo essere sincero, io resto invece dell'idea che la rosa del Napoli è forte, ha un anno in più rispetto all'anno scorso, è vero, è verissimo, quindi può essere considerata una rosa anziana, è vero, è verissimo, ma nella rosa anziana resta però il valore di una rosa forte. E poi c'è Massimiliano Allegri, che potrebbe, uso il condizionale perché non faccio il veggente, potrebbe rappresentare però anche il valore aggiunto. Hai visto mai? Insomma, una previsione vale l'altra. Quindi, se la previsione pessimistica vede il Napoli lottare al massimo per l'Europa League o per la Conference League, c'è un'altra previsione che può prevedere il Napoli invece in lotta al pari delle altre per le quattro posizioni utili per la Champions League. Vediamo, io voglio solo ricordare molto sommessamente che tante volte in queste griglie precampionato, tantissime volte, il Napoli è sempre stato messo fuori dalle prime quattro. Non parliamo poi l'anno della vittoria del terzo scudetto, il Napoli non era neanche in corsa per qualcuno per l'Europa League. E poi il campo dice altro. E allora, prima di fare il veggente, prima di mettere il turbante, prima di cantare ai quattro venti quello che sarà il futuro, io direi aspettiamo il campo, valutiamo quello che il campo ci dirà. Incominciamo a fare una valutazione lucida, seria, su come il Napoli ha perso col Como, senza fare parte dell'effetto gregge, senza avere comportamento gregario, valutando veramente in maniera lucida. Oggi è mercoledì, e quindi lo possiamo fare tranquillamente, come si è perso col Como. E dopodiché facciamo le valutazioni un po' più scevre da condizionamenti, anche perché commenti livorosi, commenti velenosi contro Allegri ne ho sentiti troppi, ne ho sentiti tanti, non ne parliamo poi contro il Napoli. Io aspetto il campo. Aspetto sabato una prova da Napoli a Milano contro l'Inter, e poi vediamo E allora vi ricordo ancora una volta i numeri per interagire: 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00100. Vi ricordo che domani giornata importante qui Casa Calcio Napoli, perché domani avremo in esclusiva il capitano Giovanni Di Lorenzo, il capitano, quindi il termometro reale della situazione, perché poi se c'è quell'alchimia, e vi assicuro che c'è, se c'è quel bel gruppo, quello spogliatoio sano che si riconosce nel proprio allenatore, e a Napoli c'è, gli ostacoli possono essere superati, l'anzianità della rosa può essere superata, il mercato non fatto può essere superato, perché poi se si crea quella strana alchimia, se si allineano i pianeti, perché si crea un bel gruppo allenatore squadra, squadra allenatore, le cose prendono una piega diversa. Domani il capitano, proprio quello che ci mette sempre la faccia, Giovanni Di Lorenzo, da noi a Kiss Kiss Napoli, a qui Casa Calcio Napoli, ci farà capire anche le voci di dentro, quelle sono ancora più importanti. Antonio, buon pomeriggio, apriamo con te, forza Napoli!
1: Sempre Antonio, sangue azzurro.
0: Grande Antonio, sangue azzurro, fammelo dire, anche se insomma a te non piace, ma lo dico, che ci chiami da Catania, ma il tuo sangue è più azzurro di tanti altri.
1: Sangue azzurro.
0: Grande Antonio, sangue azzurro, fammelo dire, anche se insomma a te non piace, ma lo dico, che ci chiami da Catania, ma il tuo sangue è più azzurro di tanti altri napoletani che magari non hanno il

0: più, il presidente non si è visto più, il primo settembre 2025 è passato un anno, non c'è la prima pietra, il presidente si è disfilato. Allora Carlo, siccome io ti stimo e tu quando parli dici parole d'onore, come diceva il grande Mario Merola, proprio come diceva, allora io ti faccio una domanda e mi devi rispondere tu in diretta, così lo sentono di dovere.
1: Dimmi.
0: Ma il presidente dicono che non lo vuole fare il centro sportivo, tu che cosa mi dici?
1: Io sta ti giocando, dico
0: sta giocando o realmente
1: ho visto che non è mancata l'ironia e quella è una cosa bella, però un conto è l'ironia e altro e poi è l'offesa. Ho visto che è stato ironicamente ricordato che è passato un anno da quella famosa prima pietra, anche cosa quella fu molto ironica. Io ti posso dire che nell'idea del presidente c'è fortemente la voglia di realizzare il centro sportivo, che le resistenze legate a pastoie burocratiche restano delle resistenze sulle quali si lavora per trovare la quadra. Io ti posso dire, per mia fonte diretta, la volontà è quella. Se tu adesso mi dici oggi, domani o dopodomani, no, perché non mi piace fare previsioni quando non ho certezza dell'argomento.
0: Quindi tu credi che entro quest'anno non potrebbe esserci l'ufficialità?
1: Potrebbe esserci, perché è l'anno del centenario e ci tengono tutti a fare bella figura.
0: Quindi a livello burocraticamente si sta cercando di trovare
1: la quadra, anche perché bisogna mettere d'accordo gli enti e i proprietari dei suoli e quindi c'è bisogno del tempo giusto.
0: Ma dovrebbe essere, Carlo, scusa, fra golo o succivo l'opzione? Quale potrebbe essere?
1: Mi piace la tua domanda perché mette in ballo due situazioni reali sulle quali ti posso assicurare con assoluta certezza c'è grande interesse e grande lavoro su una zona e sull'altra.
0: Si stanno lavorando, i professionisti stanno lavorando.
1: Quelli che sanno di cosa stiamo parlando, non come me e te che siamo solamente così osservatori esterni. Ti abbraccio.
0: Questa l'abbiamo e comunque entro quest'anno potrebbe esserci l'ufficialità dell'acquisto dei terreni.
1: Ti voglio un sacco di bene, Antonio, cuore azzurro. Ciao, io salutiamo Antonio da Catania. Carlo, buonasera, contro l'Inter Allegri pensa al 3-4-3. Non mi risulta, anche se tu sai bene, le porte di Castelvolturno, insomma, sono blindate, però non mi risulta. Ma non mi sento di escludere una cosa del genere, anche se al momento non mi risulta. Scusate, una domanda: se a gennaio scorso hanno bloccato il Napoli per sforamento del costo del lavoro allargato e poi tutti sforano il fair play finanziario spendendo, pagando una multa, ma poi il Napoli arriverà forse al settimo posto se va bene bene, caro amico che non ti firmi e firmatevi, quelli che scrivono al 342 00 00 100, il solito suggerimento, firmatevi. Non è proprio come dici tu, perché poi ci sono degli obblighi che vanno al di là della multa e vediamo quello che succede, perché poi arriva la mannaia e colpisce indistintamente. Antonello, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Forza Napoli sempre, Antonello da Castellammare.
1: Ciao,
2: innanzitutto faccio i complimenti a tutta la redazione, al direttore per la nuova il nuovo format di Radio Gol, dove è previsto anche un'intervista alla Serie B, dato che io sono di Castellammare, quindi anche tifoso della
1: ci mancherebbe, tifoso dello Stabia.
2: Bravo, l'Ivam che la parola non
1: c'è. E infatti no, ma come vedi io sono molto attento, io c'ho un sacco di amici a Castellammare che bravo, sono tifosissimi. Io l'anno scorso sono stato 3 volte al Menti e ho portato fortuna, perché 3 partite sono stato a Castellammare, 3 vittorie dello Stabia, ma ci tengo.
2: Anche se ci stanno parecchi che hanno una malattia, pure a Castellammare.
1: Purtroppo sì, però te devo dire la verità, vabbè, lasciamo bene. Però è un feudo di tifosi del Napoli Castellammare.
2: No, assolutamente, non scherziamo. Sì, mancherebbe altro. Senti, no, io volevo proprio dire questo, che magari, cioè, cambiando discorso ovviamente, volevo dire praticamente in merito al cambio modulo, che ho letto che sabato sera Allegri avrebbe previsto condizionale un cambio modulo proprio dettato dal fatto che McTominay
1: non ho notizie di questo cambio modulo. Antonello, ti dico la verità.
2: No, vabbè, però voglio dire,
1: ma è un'ipotesi, voglio dire,
2: di tutto rispetto,
1: ci può stare
2: no anche perché comunque a me farebbe piacere, perché voglio vedere anche

0: il Napoli in questa veste di dopo due partite dove non è stato molto propositivo, con De Bruyne, Vergara e Alisson magari si spinge di più,
1: potrebbe avere un senso in una lettura più propositiva della partita,
0: esatto, ecco. Questo dico, cioè, sì. Voglio dire, perché comunque sono tre calciatori che hanno fatto riserva fino ad ora, ma tranquillamente possono giocare,
1: ma non c'è dubbio. Poi dobbiamo uscire fuori dal ormai non esiste più riserva e titolare, perché tu hai visto quello che è successo ad esempio col Como, al 55esimo già stavano pronti ad entrare quelli dalla panchina, quindi ormai il concetto è un po' sui generis del titolare e della riserva, anche questo.
0: E poi un'altra cosa, Carlo, cioè io ho sempre parlato a favore del presidente, non so se ti ricordi le telefonate che ho fatto degli anni addietro ad oggi, però quello che manca al presidente secondo me è la comunicazione con i tifosi, perché se lui a parte che non è vero che non ha speso niente quest'anno nel calciomercato, perché oltre a Badiashvili e a Favasuli ha riscattato altri.
1: Questo però sai, per il tifoso, se io tu hai fatto bene a dirlo,
0: no,
1: tu
0: ma perché,
1: io non lo dico perché poi sembra che vuoi per forza di cose
0: esattamente,
1: però questi sono soldi usciti che piacciono dalle casse della società, perché andare a riscattare il calciatore che l'anno scorso hai preso con prestito con obbligo, sono soldi che comunque sono usciti, che piaccia o no.
0: E parliamo di circa 70 milioni.
1: L'hai detto tu.
0: Però allora, ma io questo dico, perché il presidente non lo dice? Come lo stesso fatto del centro sportivo, perché non lo dice? Stiamo lavorando, però incontriamo delle difficoltà.
1: Ma lo dirà al momento opportuno, vedrai Antonello, lo dirà al momento opportuno.
0: Me lo auguro, perché figurati, però ti dico la verità, ci sto perdendo in speranza pure io, perché sono anni che si parla di questo centro sportivo, e in una situazione del genere dove il Napoli sta da passare in mondo ingaggi e non può spendere più di quanto ha speso già, sarebbe stato ottimo un inserimento di un calciatore dal centro sportivo.
1: Se c'è un giovane, un under forte lo pensi.
0: Che comunque è stato scoperto per
1: comunque il Napoli. Il Napoli l'occhio sul settore giovanile ce l'ha, lo deve solo andare ad amplificare.
0: Poi stamattina ce l'ha, però ho letto stamattina che ha venduto 12 calciatori. Allora udè, non un udè.
1: Però devi poi fare in modo che questi ragazzi trovino anche uno sbocco. Quindi avere un centro sportivo di proprietà, avere un settore giovanile più forte di quello attuale è uno degli obiettivi della società, su questo non c'è dubbio, amico.
0: Speriamo.
1: Mi abbraccio Antonello.
0: Forza Stabia e Forza Napoli sempre.
1: Forza Stabia e Forza Napoli sempre, mi piace Forza Stabia, manteniamoci così. Carlo è bravo, i pappagalli si sono uniformati, Forza Napoli Luca, ti abbraccio amico mio. Carissimo Luca, i pappagalli si sono uniformati, è bellissimo. L'amico Marco dal Vomero, ti voglio bene anche io. Luca, buon pomeriggio,
2: Carlo,
1: Forza Napoli.
2: Carlo, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Carlo, io sto sconfortato perché sto vedendo anche tifosi del Napoli, giornalisti autorevoli, non faccio nome,
1: sì,
2: ma gente che mai è arrivato a criticare, a parlare di modelli di altre squadre per aver perso una partita alla seconda di campionato.
1: Allora guarda, si può sentire la critica dopo la sconfitta col Como,
2: ma analizziamo la partita,
1: ma analizziamo come l'ha persa la partita, ma soprattutto ti voglio dire una cosa: se c'è una società in Italia da prendere a modello, società sportiva Calcio Napoli, andate a scuola, andate a scuola dal Napoli.
2: Sono 15 anni ci sta un modella qui, e si chiama Aurelio De Laurentiis,
1: ecco.
2: SSC Napoli. Sono 15 anni.
1: Lo sai a chi bisogna dirlo? A quei signori che oggi guardano ad altri, guardano alla Roma.
2: Sono 10 anni, starete a noi a Roma.
1: Stanno rosicando ancora per due scudetti in tre anni.
2: Ma stiamo pazziando, dopo una partita stiamo facendo così,
1: mamma,
2: in questa maniera,
1: mamma,
2: ma stiamo scherzando, negli ultimi 8 anni abbiamo fatto
3: perfino meglio della Juve statisticamente, bachecamente parlando. E come vuol dire
1: bachecamente parlando? Parlando è bellissimo.
3: Bachecamente parlando e onestamente parlando,
1: ecco, questo lo possiamo rivendicare con forza.
3: Onesti che non dobbiamo mai dormire con il pensiero che rimane a mattina e esce qualcosa,
1: ma
3: chiamami giù di riscudetti più bello uno al fotofinish.
1: Ah, che su quello guarda quello mi ha dato una soddisfazione e una gioia.
3: Lo scudetto, lo spettacolo, lo spallè, 15 anni Champions League, bellissime partite al Maradona, bellissime partite all'estero. Ma c'è, cioè, ma che diamo 3 anni più? Stiamo analizzando la seconda giornata di campionato.
1: Lo possiamo dire ad alta voce, caro Luca, se dovete copiare un modello, copiate il modello Napoli.
3: E basta, come Roma, Rostevene per 15 anni. Ma stiamo pazziando.
1: Sì, ma guardiamo ad oggi, anche oggi.
3: Ad oggi
1: ti faccio vedere. I conti si fanno alla fine, caro amico mio.
3: A me non è piaciuto che non è entrato per gare, anche a me mi sarebbe piaciuto una punta diversa. Però analizziamo un momento, cioè quando sanno dire somme si tirano e si dirà. Purtroppo è stato un anno sbagliato, ma dobbiamo sempre analizzare anche gli anni precedenti. E io ogni 2 anni che si vince uno scudetto voglio lo avuto un rito e voglio rimanere senza il dito.
1: Ti abbraccio, voglio
3: ma fa un anno chist, dove
1: ti abbraccio,
3: lo vado a firmare.
1: Ciao, forza Luca,
3: da Napoli sempre.
1: ciao ti abbraccio e ti saluto forte. Carle, stamattina dal bar ho avuto il dispiacere di scambiare 2 opinioni con un siberiano e un bacchettone che ci condannavano ad un anno scadente. Io ho detto solo che mi godrò la Champions e lascio loro il piacere e il gusto dell'Europa League. Mi fanno tenerezza. Vittorio, il pacifista. E ragazzi, che dirvi? Allora, buonasera Carlo, sono Francesco di Ponticelli. Che ne pensi del 4-2-3-1? Cambio modulo di Allegri. Ci potrebbe essere tipo Meret, Rachmani, Rafa Marindi, Lorenzo, Spinazzola, centrocampo se sta bene, Gilmour, Colobo, Politano, Kevin, Alisson dietro Højlund. Una tua opinione in diretta, grazie. Ci sta, ma per l'amore di... Ragazzi, la cosa bella di noi che parliamo del Napoli, di noi tifosi che scambiamo 4 chiacchiere, è proprio quella che hai scritto tu, carissimo Francesco da Ponticelli, l'idea di avere in rosa tanti bravi calciatori, perché il Napoli è una rosa forte. Questo è il passaparola che bisogna fare, questa è l'opera di convincimento che bisogna sfruttare. Il Napoli è una rosa forte, il Napoli è una rosa forte, il Napoli è una rosa forte. Perché se tu mi proponi un cambio modulo come lo stai proponendo, tu sei per il 4-2-3-1, prima mi hanno scritto per il 3-4-3, con tanti bravi calciatori, perché tutti quelli che mi hai elencato sono bravissimi calciatori, vuol dire che il Napoli a rosa forte ce l'ha. È un anno più vecchia, è verissimo, è un anno più vecchia, però bisogna anche aggiungere che molti loro l'anno scorso l'hanno giocato sì e no il campionato, l'hanno giocata sì e no la stagione per via degli infortuni, penso a Gilmour, cioè, quindi il Napoli la rosa forte ce l'ha. L'alchimia di avere un allenatore col quale si va d'accordo, di avere uno spogliatoio forte, di avere un grande capitano, domani sarà con noi a Kiss Kiss Napoli, questo fa la differenza, questo può fare la differenza. E allora lasciamo a chi fa le previsioni del tempo stabilire se piove o c'è il sole, e noi restiamo al campo. Il giudice è ultimo alla Cassazione, perché poi la rabbia mia qual è? Quando si fanno queste belle griglie a chi piace la salsiccia, a chi piace lo pesciolino, poi dipende, ognuno si sceglie quello che vuole, e si sbagliano completamente i pronostici, nessuno di lor signori a maggio dice: ma quante fesserie che ho raccontato ad agosto o a settembre a fine mercato. No, si fa poi come la banderuola, perché poi gira il vento e addirittura si ha il coraggio barbaro di dire: ma io l'avevo detto, e il Napoli comunque aveva una rosa forte. Perché poi vedete, in tutte le previsioni, negli ultimi 10 anni, quasi negli ultimi 10 anni, 8 volte su 10, il Napoli era stato pronosticato fuori da tutto. E il Napoli in campo ha fatto diversamente rispetto ai pronostici, ma nessuno ha detto: ho sbagliato, chiedo scusa, non prevedevo questo campionato del Napoli. No, alla fine girano come le banderole al vento e propongono altre situazioni. Solo questa è la mia rabbia. Nunzio, buon pomeriggio, forza Napoli.
4: Ciao Carle, forza Napoli.
1: Buon pomeriggio.
4: Io non chiamo mai.
1: Ah.
4: Ascolto, dalla mattina alla sera da 10 anni.
1: Ah.
4: Pensa che mio padre ha avuto l'abbonamento per 20 anni, adesso ha 80 anni, quando il signor Napoli si abbraccia ancora la televisione.
1: Che bello. Complimenti, come si chiama papà? Come si chiama?
4: Antonio, Antonio.
1: Un bacio a papà Antonio, grande.
4: Allora, però io non so, io non ce la faccio più. Cioè io vorrei mettere la rosa del Napoli, partendo dai difensori a centrocampo. Ma mo vogliamo dire che Spinazzola è scarso, Spinazzola. Io credo che è ancora uno dei migliori terzini che abbiamo in Italia, io credo. Un po' vecchietto. Io non lo so, a centrocampo c'hanno il centrocampo qualcuno meglio di noi, De Bruyne.
1: De Bruyne, McTominay, Anguissa, no, Lobotka, cioè, Vergara, so. Gilmour, giovane.
4: Di cosa stiamo parlando?
1: Non lo so.
4: Io non lo, in attacco, Højlund è uno dei migliori forse attaccanti che c'è in Italia. Cioè, ma com'è sta rosa scarto? Posso capire come funziona questa cosa? Io non lo so.
1: Io è una rosa che con quasi 50 infortuni l'anno scorso è arrivata seconda in Italia, però evidentemente quello che si è fatto viene azzerato, lo sai perché? Perché ho marcata
4: che sta contro tutti e soprattutto contro i napoletani, cioè chi sta difendendo pure dei napoletani che lo attaccano, c'è una massa che attacca tutti l'Italia, pure noi lo attacchiamo, di cosa stiamo parlando?
1: Mi fa piacere, vedi, guarda, fortunatamente in questa trasmissione arrivano telefonate come la tua che mi rincuorano.
4: Sono convinto che noi faremo non bene. Benissimo. No, non c'è dubbio, l'Inter è più attrezzato.
1: Ma ci sono squadre meglio attrezzate?
4: Ma che vince, però.
1: Ma non c'è dubbio. Ma scusami. Sono 6 anni che l'Inter è la squadra più forte, ha la rosa più alta, più forte d'Italia. 6 anni. Ma negli ultimi 6 anni, non ha vinto 6 scudetti l'Inter. Li ha vinti 3. Ma due li ha vinti il Napoli?
4: La gente che critica ancora, critica o presidente, critica la squadra che sbaglia una partita domenica, e poi secondo me
1: regalata
4: sono come due volte arrivati in porta con
1: nel secondo tempo il Como non fa un tiro in porta,
4: una parata ha fatto tutta la partita. Basta,
1: poi abbiamo dimenticato una cosa, il Napoli il pareggio lo trova, per 1,5 cm viene annullato, giustamente. Mamma mia, ma quello che sta succedendo da dove?
4: Come arrivo dietro al Napoli? Ma questo mi gioco tutto.
1: Ma io questo non lo so, adesso non mi interessa, ma mi interessa invece fare un'analisi lucida come l'hai fatta tu, come il Napoli ha perso in casa, non è stato distrutto, non è stato devastato.
4: Non lo so come andrà a finire, però sicuramente faremo una grande partita.
1: Bravo, io sono convinto pure. Sono convinto anch'io.
4: Sono convinto che domenica farà una grande partita. Tutto questo problema, l'altra sud per Garfa, tra Neret, ma ci sta anche che entra Neret, è più offensivo, per De Vrij è uno, ha cercato di mettere una.
1: Ma questo rientra. Ma allora, anche io l'ho criticato il mancato ingresso di Vergara, ma questo rientra in una logica di critica, giusto per capire i motivi, ma di qui a buttare via bambini d'acqua sporca, seconda giornata di campionato, mettere il Napoli al 10º posto, come ho sentito e ho letto, è un gioco al massacro che non rende onore all'intelligenza del tifoso napoletano, all'intelligenza. Vabbè.
4: Io l'ho fatto, detto io devo chiamare.
1: Hai fatto buono. Saluto ma papà, un abbraccio, ciao Nunzio, buon pomeriggio e forza Napoli. Pubblicità, vai Nellino.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari.
1: IVA in Comfit, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il d&dassociati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, in regia Nellino Iorio che mi dice ricorda per interagire come bisogna fare, è una cosa semplice, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 per il filo diretto. Caro Carlo, volevo ricordare ai nostri cari amici tifosi che siamo in Italia, paese di burocrazia a go-go, un esempio lampante è una variante che da Maddaloni porta al centro Campania e l'accesso all'asse mediano. Ci sono voluti 20 anni Nello da Telese Terme, questo pure bisogna dirlo, carissimo Nello da Telese Terme. E poi Carlè, ma perché non lo chiamano Castellammare di Stabia? Lo Stabia no, si chiama Gioventù Stabiese, carissimo Patrizio. Carlo, buon pomeriggio. Tra pochi giorni compio 65 anni, credimi, sono stato sempre malatissimo del nostro Napoli. Ricordo quando la domenica si controllava la schedina, se il Napoli non vinceva ne ho versato lacrime e stavo indussucato tutta la settimana. Ultimamente stiamo sempre ai vertici della classifica, sono fiducioso anche quest'anno, non dimentichiamoci che ci sono anche altre squadre in corsa. Ti ho sempre stimato sia come persona che come giornalista, un abbraccio grande Enzo da Casole. Grazie Enzo e auguri anticipati, anche se non si fanno gli auguri anticipati, però io voglio ricordare, anche perché insomma voglio, la forza del Napoli che deve essere preso a modello. Il Napoli è un modello di riferimento. Negli ultimi 10 anni 7 qualificazioni in Champions League. Negli ultimi 10 anni 7 qualificazioni in Champions League. Ma stiamo scherzando? Cioè vogliamo dare merito a come si lavora e come sa lavorare il Napoli? O pensiamo che siano state calate dal cielo, così da qualcuno che dice ah vabbè, siccome i napoletani sono belli, non li mandiamo a giocare 7 volte su 10 in Champions League? Sono frutto di lavoro, organizzazione, strategia, rispetto delle regole, cosa che in Italia non si conosce. Quindi piuttosto che andare verso la divisione della tifoseria, compattiamoci e rispondiamo agli attacchi, perché sono attacchi fatti in maniera livorosa, in maniera velenosa, in maniera pretestuosa, con l'unità della tifoseria. Antonio, buon pomeriggio, forza Napoli!
1: Buon tardi,
0: amico! Antonio, Club Napoli, Caraguatatuba, ma da Rivaldo Gardà. Rivaldo Gardà.
1: Bella, mi piace. Carle, che cosa dirti? Io non ho più parole veramente a sentire tutta questa gente che si lamenta a destra e sinistra. Sì, si poteva fare di più, certamente, ma si poteva fare pure peggio. Una sconfitta non deve essere presa come posso dirti, come una sconfitta finale. Abbiamo perso una partita, però non abbiamo perso il campionato, o mi sbaglio?
0: E così dicono, amico mio.
1: No, perché stiamo troppo a tragedia. Un napoletano ormai si è fatta la bocca troppo rossa, allora povenci. Vorrei ricordare a tutti coloro, che fino a 3 anni fa, /4, facciamo 4, perché poi dal 22-23 che è iniziata l'exploit, abbiamo vinto i 2 campionati e una supercoppa. Prima di allora ci abbiamo messo 96 anni per vincere 5 Coppe Italia, discutente la Coppa UEFA, non è che ci abbiamo sta grande bacchetta.
0: Però
1: prego, dimmi.
0: No, dico, mamma mia, stavo pensando, mi è venuto a ridere, 96 anni, mamma mia.
1: Ma la storia che lo dice, non è Antonio Pedde che lo dice, certo. È la storia.
0: No, io mi sono mantenuto, io giusto per ribadire il concetto di una società che va presa come modello, io mi sono riferito agli ultimi 10 anni. Negli ultimi 10 anni 7 qualificazioni alla Champions League, oltre ovviamente ai 2 scudetti e quant'altro, ti danno la misura di come si sa lavorare bene. Negli ultimi 10 anni, rispettando le regole, questa è la discriminante, senza debiti, senza fondi americani o di chissà quale altro paese, con un presidente riconosciuto e riconoscibile, senza presidenti messi lì ad arte, o cardinale, o vescovo, o papa, non so se rendo l'idea, la differenza.
1: No, la rendi proprio brava, perché tutti sono bravi, tutti sono come si dice, ingegnere, architetto, presidente, fanno tutto loro, però i fatti sono quelli là che sono i fatti concreti di quello che si è visto.

0: questo. Poi, che poi De Laurentiis ci mette del suo, per amore di Dio, l'ho sempre detto, lo amo fino a un certo punto, però anche lui ogni tanto se le cerca. Ma ci sta la critica, ma non la critica feroce che sto sentendo questa settimana.
1: No, ma anche perché, detto tra di noi, Antò, ma facciamo un'analisi lucida. Oggi è mercoledì, ormai è passato tanto tempo, la rabbia è un po' svanita, la delusione è un po' svanita, ma questo Como è stato così superiore al Napoli? Ma questo Como veramente è venuto a palleggiare in faccia al Napoli? Io nel secondo tempo, io, Carlo Alvino, che sono l'ultimo dei fessi, ma nel secondo tempo non ho visto una parata di Meret degna di tale nome, cioè parata che per evitare un gol. Io ho visto tre chiare occasioni da gol, oltre al gol annullato per un centimetro e mezzo, era da annullare, però il Napoli il gol lo aveva fatto, da parte del Napoli. Io ho visto Politano, Oliveira, Alisson fallire occasioni clamorose, ho visto il Napoli segnare con Lobotka, gol annullato per un centimetro e mezzo, e poi devo sentir dire dal resto d'Italia e da napoletani compresi, e questa è la rabbia mia maggiore, perché dal resto d'Italia me lo aspetto, ma dai napoletani che vanno appresso al resto d'Italia non me lo aspetto. Devo sentir dire che il Napoli è stato, gli hanno palleggiato in faccia, Allegri è andato a scuola di calcio da Fabregas e altre varie amenità.
0: Carla, il chiacchiere si porta
1: bravo.
0: Proprio vieni, si porta. Infatti, aspettiamo ancora un mesetto e mezzo. Perché poi.
1: Dopo la sosta di ottobre. Dopo la sosta di ottobre.
0: Avanti, poi si capisce chi è veramente forte. Chi veramente punta a vincere il campionato, come è sempre stato. Comunque, Carla, che ti voglio dire? Voglio ricordare a tutti coloro, permettimelo, che abitano nella zona del Basso Lago.
1: Fai bene, ricorda. Cosa 11, ci sta?
0: 12 e 13 settembre vi aspettiamo a Riva del Garda.
1: Allora ascoltate bene, amici che siete in quella zona geografica e che avete il cuore azzurro che batte forte per questi colori. 11, 12 e 13 settembre a Riva del Garda c'è Piedigrotto.
0: Festival napoletano.
1: E Piedigrotto.
0: Venite a trovarci. Non ve ne pentirete.
1: Festival napoletano, tre giorni dove Napoli è presente.
0: È la capitale del nord Italia.
1: Quella è sempre la capitale, non solo in quei tre giorni.
0: Quei tre giorni come proprio.
1: 11, 12 e 13 di settembre, non mancate.
0: Comunque ci sta la, come si dice, la non mi viene la parola adesso, insomma, cioè, tutto scritto sul Club Napoli Cara Quattatuba, quell'evento che
1: c'è la locandina con tutti gli appuntamenti.
0: Locandina, brava. Niente, fammi fare due saluti prima che ti lascio. Saluto Annunzio Simonetto, un frate mio che sta a Napoli e dintorni, e poi tre amici vicini. Maurizio De Luca, Angelo Di Palma, ma un nipote legittimo di Tommaso Storace, Giovanni Celentana. Un bacione, ti lascio dicendo la solita frase: non già ci nessuno, mantieni da tuest e soprattutto destra, facci chi suo male, forza Napoli!
1: Forza Napoli sempre, non ci accire nessuno, Antonio Club Napoli, cara Guatatuba, un abbraccio e un saluto. Carletto, una cosa la voglio dire, basta con questi ritiri lunghi e noiosi, siamo una squadra di caratura internazionale, in estate è meglio giocare con squadre di pari livello senza giocare con squadre di dilettanti, serie minori italiane e straniere, secondo me le squadre che ora stanno sopra il Napoli hanno rodato, viaggiato e giocato tra di loro o con squadre di Premier, Bundesliga, Liga eccetera eccetera. Ciro in smart working e Napoli ha un'altra idea. Ognuno poi la pensa come vuole, ci mancherebbe altro. A me i ritiri mi piacciono, mi piace anche proprio il doppio ritiro prima in Trentino e poi in Abruzzo, mi piace anche l'approccio con le squadre straniere a Castelsango e con quelle italiane di Serie B a Di Maro Folgarida, ma poi se il Napoli sceglierà di fare le tournée, ben venga anche la tournée. Caro Carlo, non dimenticare che tutto quello che il Napoli ha vinto lo ha fatto in modo sostenibile, tutto a lettere maiuscole, tutto in grassetto, sostenibile, cioè come hai detto tu stesso, rispettando le regole. La differenza sostanziale che è questa: negli ultimi 6 anni, 3 scudetti, l'Inter, la squadra a detta di tutti più forte d'Italia, doveva vincere 6 su 6, ne vince solo 3, 2 li vince il Napoli, 1 lo vince il Milan di Pioli, con la differenza sostanziale che i 2 scudetti vinti dal Napoli rispetto ai 3 dell'Inter e all'1 del Milan sono scudetti vinti nel pieno rispetto di tutte le regole possibili e immaginabili, fatti in maniera sostenibile. Questo ha un peso specifico diverso, ha un valore diverso rispetto a chi ha vinto borderline, perché in Italia spesso il borderline insomma viene premiato. E non aggiungo altro. Ted, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera, adesso quale onore dopo Antonio Penn, carissimo.
1: Hai visto?
2: Guardi, mo per casare come un attore.
1: Ah, che bello, perché torna dall'età a casa pure.
2: Sì, no, io dove diceva la domanda? Ma che ci manca a suonare?
1: Non lo so, ci manca un po' di ottimismo, un po' di sano ottimismo per accompagnare gli azzurri.
2: E non c'è più una cattata da nessuna parte.
1: Difficile.
2: Aspetta, ti voglio fare una cosa. Non lo so se ti ricordo l'esultanza, ce l'hai negli occhi l'esultanza di Olund al pareggio?
1: L'esultanza di Olund al pareggio ce l'ho perfettamente, chiudo gli occhi e torno al Maradona, bellissima quell'esultanza, o biondo, io così lo chiamo, O biondo.
2: Dimmi una cosa, O biondo che facevi che mano l'ho carignato?
1: Chiamava a raccolta, amico mio.
2: E allora posso dire una cosa? Non voglio offendere a nessuno, ma voi che avete la possibilità e la capacità e la fortuna soprattutto di andare allo stadio, ma volete farmi come si dicono? Volete diventare il 12° comunità?
1: Io quando vedo un calciatore chiamare a con gesti che sono chiari, chiamare il tifo, io ci sto male. Perché c'è qualcosa che non va, perché se devo essere io calciatore dopo aver fatto gol a dire "Waiu, forza, che tifateci", c'è qualcosa che non funziona, caro Ted, c'è qualcosa che non funziona.
2: E siamo d'accordo su questo. Posso dire una cosa, da romantico quando sono sempre stato, ho sempre fiducia, ho sempre fatto, no?
1: Sì.
2: Quindi non è successo niente, non si mattina, ma pure non mattina a carte musica da Simone, ma non si cicata, e speriamo.
1: È così, aspettiamo. Ricordati una cosa, caro Ted, come sempre dico io, il tempo è galantuomo e quindi aspettiamo e poi dopo vedremo. Ti abbraccio forte, voglio buona serata, forza Napoli sempre. Saluto a Ted con tutto il cuore. Buongiorno fratelli in fede, volevo ricordare che sabato a Milano arrivano i vicecampioni d'Italia, saluti Antonio dall'Austria, ti abbraccio carissimo Antonio e ti saluto affettuosamente anche io. Poi voi che dovreste saperlo, mi potreste rispondere: prima del mercato Juve e Roma erano sotto la mannaia del fair play, cosa è successo? Non rispondete, rispondete non banalmente però caro amico, per me è stata la partita quando c'è Fabregas in cui hanno palleggiato in faccia e in cui abbiamo avuto più palle gol da tutti, lo scrive Gaetano, sì, che il Napoli ha avuto più palle gol. Io credo, carissimo Gaetano, che in questo momento quello che è accaduto che gli è stato consentito di poter operare. Poi adesso vedremo quello che succederà. Luca, buonasera e forza Napoli.
3: Ciao Carlo, forza Napoli, la prima volta che parliamo.
1: Ah, che doppio piacere allora da parte mia, buonasera a te.
3: Ciao, allora no, io volevo, secondo me, volevo dire un paio di due velocissime considerazioni. Secondo me con tutte queste critiche non è che sono dipese molto dalla partita col Como. Diciamo, secondo me partono un po' da lontano, partono un po' dall'estate, da maggio, probabilmente con la scelta di Allegri, quindi
1: sì,
3: diciamo
1: sì.
3: Bastava una sconfitta sola che per poi dire la propria.
1: Però sai, io ti do subito ragione, perché anche io credo che sia una critica figlia di tante cose, anche di quelle che stai tu raccontando, ma per me questa è un'aggravante. Perché è un'aggravante? Perché non si può pensare di stare lì ad aspettare la prima sconfitta, perché quella col Como è la prima sconfitta alla seconda giornata, solo per dare sfogo alle critiche e per dire avevo ragione quando ho detto che Allegri non era l'allenatore giusto. Ecco, per me è un aggravante arrivare a sfogarsi alla solo alla seconda di campionato per dire avevo ragione per le critiche che ho mosso il mese di maggio. Cioè, per me è un aggravante, caro Luca.
3: No, mi trovi d'accordo su questo. Io ti dico la verità, io ero tra quelli che non era contento nella scelta di Allegri, ma ti spiego anche il perché. Poi non è che ho aspettato la sconfitta del Como, Io l'ho detto subito da maggio, quelle poche volte che ho chiamato, anche in altre trasmissioni, che non ero d'accordo, ma ti spiego anche il perché. Io sono tifoso, però sono anche razionale, faccio un ragionamento, che poi è una critica costruttiva, spero. Cioè, nel senso, io non critico la società e della Rentis per il non mercato, perché ci sta, come abbiamo detto, come hai detto tu, ha speso comunque il Scarpioli, certo, di Alisson, il mercato dell'anno scorso, che poi molti giocatori non si sono rivelati all'altezza. Amen, ma i soldi sono usciti.
1: Non c'è dubbio.
3: Ci sta poco da fare, quindi non critico tanto quello. Però io dico, a maggior ragione, se l'idea era quella di non fare mercato, anche giustamente.
1: Ed è stato detto pure, quindi è stato anche dichiarato da De Laurentiis, esatto, che il Napoli non avrebbe fatto mercato.
3: In questa strategia, in questa annata, in questa visione, proprio l'Allegri, secondo me.
1: E invece c'è proprio. No, è proprio l'esatto opposto di quello che tu dici. Ti do la spiegazione di casa Napoli, e mo ce l'ho qui casa calcio Napoli. Se il Napoli aveva deciso,
3: ma casa Napoli l'ha preso, okay. Io non sono d'accordo su questa scelta.
1: No, ma la scelta ricade su Allegri, proprio alla luce di quello che tu stavi dicendo, la volontà di non fare mercato, la volontà di continuare a credere che questa rosa non si è espressa al massimo delle proprie potenzialità l'anno scorso per tutto quello che è accaduto. Ecco che io cerco un allenatore che non stravolge, un allenatore che già ha avuto per il passato la fortuna di andare a sostituire uno come Antonio Conte, prendendo il meglio da quello che aveva lasciato Conte, e quindi ecco perché nasce Allegri.
3: Io non penso che se vieni a Vincenzo Italiano, io parlo.
1: Ma Italiano avrebbe rivoluzionato, e quindi non è.
3: Vincenzo Italiano veniva a Napoli e chiedeva i giocatori.
1: Certamente, per giocare per un calcio diverso, hai bisogno di giocatori diversi, evidentemente.
3: Ma comunque ha fatto il 4-3-3, lui.
1: Sì, ma in una maniera diversa, poi ognuno lo può giocare in un modo il 4-3-3, però.
3: Secondo me la rosa del Napoli è forte, però non è quel fortissimo che possiamo tenere il gestore in panchina, ma lo dice anche la storia del Napoli, cioè Ancelotti.
1: Ma noi sbagliamo Ancelotti
3: ha quella realtà dell'allenatore di campo, Conte, Spalletti, Sarri, Mazzarri, anche diversi tra di loro, per l'amor del cielo, come per
1: io credo che
3: allenatore di campo.
1: Ma in questo modo, evidentemente, io ti ho detto come il Napoli ci arriva ad Allegri, perché per una sorta di continuità. Poi vi ripeto, il tuo pensiero, il mio pensiero, il pensiero di un altro, vediamo il campo cosa dirà, e qualcuno, o io o tu o altri, qualcuno alla fine avrà ragione rispetto a quella che è stata la scelta fatta dal Napoli, o giusta o sbagliata sull'allenatore. Su questo non c'è dubbio.
3: Speriamo.
1: Aspettiamo il campo. Ti abbraccio.
3: Speriamo.
1: Ciao Luca. Ciao, buona serata. E allora l'arbitro di Inter Napoli, lo dico col sorriso, non voglio essere frainteso, l'arbitro scelto dal signor Orsato, chi è? È Simone Sozza di Milano. E adesso è inutile che state là di dire, oh, come? Adesso stia lì ad arbitrare l'Inter oppure il Milan. Comunque il signor Simone Sozza arbitrerà Inter-Napoli al VAR di Paolo, a VAR Dionisi, assistenti Peretti e Baccini. Ma Peretti e Baccini mi pare un nome, una tipografia. Bordini e Stocchetti, vi ricordate? No, Bordini e Stocchetti. Questi sono Peretti e Baccini. Sozza, un arbitro di Milano per Inter-Napoli. Usciamo fuori da qualsiasi retropensiero, usciamo fuori da qualsiasi discussione preventiva che non voglio fare e non farò. Pubblicità.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Qui Casa Calcio Napoli, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6. Restate sempre con noi perché voi amate il Napoli e quindi chi ama il Napoli resta sintonizzato con noi. 342-00-00-100, questo è il numero per i vostri WhatsApp. 081-546-6873 per il filo diretto. Carlè, io non capisco tutte queste lamentele. Io non ho mai sentito dire al presidente o ad Allegri che dobbiamo vincere lo scudetto o addirittura la Champions League. Allegri ha detto che a marzo dobbiamo ancora lottare per raggiungere i nostri obiettivi. Poi ha detto che il Napoli merita di vincere un trofeo nell'anno del centenario, ma non ha detto quale. Sempre solo Forza Napoli, Rochester, New York, Tony Sessa. Manuel, buonasera Forza Napoli.
8: Forza Napoli e Napoli sempre.
7: Bene, buonasera a te amico mio, eccoci qua.
8: Allora Cal, l'ha detto pure poco fa questo nostro tifoso, no? Io infatti vorrei capire una cosa, sento veramente di tutto da Castelvisano, che ci siamo anche visti, incontrati, di tutto e di più, no? Addirittura oggi sentivo gente che diceva io firmo per arrivare nelle prime quattro. Carlo, io posso firmare per la salvezza o no? Ho il diritto di firmare per la salvezza.
7: Ognuno ha diritto di firmare per quello che vuole, ci mancherebbe altro.
8: Perché veramente io voglio capire, cioè secondo me noi stiamo, guarda che ti dico, stiamo superando, ok, le critiche, le lamentele dell'estate di Garcia. Cioè secondo me stavo superando là che
7: mamma mia,
8: là erano dovute, erano per quello che successe, Spalletti che ci appende, Giuntoli che se ne va, il mercato che lo fa in Napoli insieme con qualcuno, magari si è venuta l'ultima a tutte, qualche giocatore, ok, quindi quello che dico io faccio solo una semplice domanda, ecco, come ha detto il tifoso poco fa, non si è parlato di ridimensionamento. Non si è parlato del Napoli, anzi, a me è piaciuta molto la conferenza stampa di Allegri. Sì. Poi vogliamo dire che Allegri è stato preso perché è un aziendalista, dobbiamo anche allora associare all'azienda, in questo caso Napoli e il presidente, gli obiettivi. Perché quando Allegri mi dice in conferenza, noi quest'anno dobbiamo fare in modo che dobbiamo lottare su tutti e tre obiettivi, io me lo ricordo la conferenza stampa di Allegri, ok? Quindi che significa lottare su tutti e tre obiettivi? Scudetto, andare avanti il più possibile in Champions e la Coppa Italia, giusto? Quelli sono gli obiettivi. Certo. E se diciamo che Allegri è un aziendalista, è automatico anche il Napoli allora vuole che venga o uno scudetto o quantomeno la Champions, che il presidente ha anche ribadito, caro Allegri, vedi, ti ricordi quella battuta che fece? È la Coppa Italia. Allora, io dico una cosa e poi vi saluto, faccio rispondere a te sì. E anche agli altri tifosi. Facciamo un attimo, non voglio fare griglie, no?
7: Sì.
8: Ma tolto l'Inter, che per storia, per esempio, ogni campionato, quando una squadra vince, l'anno dopo quella che non sono scusa per abbattere, quella sì. Che sono sì. Anche io.
7: Sì.
8: Ma se facciamo un attimo il gioco delle coppe, e anche un po' qualcosa all'Inter mi paraguno io. Vogliamo fare un attimo il gioco delle coppie con Juve, Milan e Roma, che sono quelle che dicono che finiranno anche un po' il top. Cioè, dimmi una cosa, Carlo. Politano, Nere e Sovergara, dimmi tu, veramente sono più forti di Nico Gonzalez e Francisco Conceição.
7: No, voglio ricordare che Nico Gonzalez era un esubero che la Juve doveva mandare via e poi gli è rimasto sullo stomaco. Nico Gonzalez ha fatto la differenza. Vedi il calcio come è particolare ed è strano talvolta.
8: Locatelli, Douglas, lui,
7: Emanuel, con me sfondi una porta aperta. Sfondi una porta aperta.
8: La Roma, vabbè, la Roma ha preso Moira a sinistra, a destra c'ha Dybala quando gioca, perché nulla da discutere sulle sue qualità, e sulle, e basta, ok? E Pellegrini adattato come vice Moira.
7: Adattato, certo.
8: Sono più forti di Langa, Alisson, Vergara, Politano, Neres.
7: E vedi, Manuel, stai facendo una valutazione molto attenta.
8: Marco Malen va benissimo, è forte, indubbiamente, a me piace.
7: Chi è che non piace?
8: Onesto intellettualmente, no? Calcisticamente, certo, parlando. Perfetto. In porta, voglio capire, in porta del Napoli sta messo meglio dell'Inter o no? In porta, come coppia di portieri. O no? Scusami.
7: È così.
8: Cioè che Martinez, Provedel sono più forti di due volte campione d'Italia e campione di
7: Manuel. È inutile, comunque non li convinci perché c'è un pregiudizio. Sei molto onesto nell'esposizione dei fatti.
8: Quando una squadra è forte, io lo dico, certo, a Donne Mani.
7: Vabbè.
8: Però siamo alla seconda giornata.
7: E questo è il tasto sul quale continuo a battere. Siamo alla seconda di campionato.
8: Registrate le puntate tue. come si fanno i messaggi WhatsApp? Fissa.
7: Però per ne parliamo. Grazie, Manuel. Buona serata.
8: Ciao.
7: E dal cilindro Gianluca da Pomezia. Dopo mesi, rieccomi sempre al tuo fianco. Carlucci, forza Napoli sempre. Domenica, la nota più bella, il sostegno di noi della curva a fine partita. Probabilmente ormai per pochi. E questa è una cosa che mi fa rabbia. Carle, ripeti, regalata Napoli, Como, vittoria del Como, regalata, ripeti. È così. Ad essere tecnicamente onesti, tra virgolette, per 60 minuti il Como ha tenuto palla per il 70%. Ma questo che vuol dire tenere palla? Se il giro palla diventa stucchevole, diventa lento, non si verticalizza, non va in porta. Comunque, gli errori non sono stati regalati, ma procurati. No, mio caro. L'errore che porta il Como a in vantaggio, che qualche scienziato dell'ultima ora che crede che il calcio sia una disciplina paragonabile alla scienza che studia la fusione fredda, dice no perché l'hai condizionato a Rachmaninov. Ma che condizionato? Se Baturina fa quello che fanno tutti i calciatori, va a dare fastidio, e tu non hai il libero arbitrio in quel momento, la mente sgombra di lanciare il pallone in avanti, ma che vai a procurare l'errore è insito nell'insicurezza del calciatore, perdonami. Poi la potevamo recuperare, è vero, ma questa non è la via per essere vincenti. Max di Livorno, caro Max, poi il Napoli trova anche il pareggio. E questo però nessuno ha piacere di ricordarlo. Quindi essere tecnicamente onesti su quel possesso palla senza verticalizzare è una cosa che va detta. Poi, ripeto, se vogliamo per forza di cose essere critici perché non ci piace Allegri, e allora troveremo sempre il modo anche di inventare che è stato bravissimo Fabregas a far staccare Vaturin, ad andare a mandare il calciatore in pressing, a obbligare all'errore, possiamo sempre trovare la pezza a colori, ripeto, col pregiudizio della critica a prescindere, caro Max. C'è un pizzico di pubblicità e allora linea alla regia, vai
9: Giulia. Ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema, Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

Ci siamo, questa è Radio Kiss Kiss Napoli e qui Casa Calcio Napoli, il vostro spazio, il buon ritiro, il rifugio, la comfort zone dei tifosi del Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, la comfort zone dei tifosi del Napoli, dove c'è bisogno di così sentirsi dire una parola di conforto. E qua la trovate la parola di conforto. C'è bisogno di un po' di iniezione di fiducia e qui l'iniezione di fiducia ve la facciamo in tramuscolo. Insomma, questa è la casa del Calcio Napoli che noi amiamo condividere con tutti quelli che amano questi colori. 081 546 6873 per il filo diretto, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Ciao Carlè. Il prossimo Inter Napoli arbitra Sozza, e l'ho detto prima, nato a Milano e appartenente alla sezione di Seregno. Già capitò gennaio 2020.

0: 0 per l'Inter. Sinceramente, io non rimasi contento dell'arbitraggio. La mia domanda è questa: è necessario mettere Nato a Milano? Per me è una questione di opportunità. Peppino da Modena. Opportunità e buonsenso, però se il designatore ha scelto Sozza avrà avuto i suoi buoni motivi. Sozza, in quanto milanese della sezione di Seregno, arbitrando a San Siro, quindi in casa, dovrà dimostrare di avere spalle molto larghe, perché qualsiasi cosa, insomma, una interpretazione diversa lascerebbe il campo al chiacchiericcio, ai dubbi, e quindi un po' di pressione in più per Sozza c'è, senza ombra di dubbio. Samuele, buonasera, forza Napoli!
1: Ciao Carlo, non ci accire di sciura!
0: Non ci accire di sciura, amico mio carissimo, buonasera a te!
1: Anche io è la prima volta che ti parlo, sono contentissimo, ci tenevo a dire che tu tifi la mia squadra, perché... Se ci fosse un'associazione di telecronisti tifosi, tu ne saresti il presidente, perché qui abbiamo, in questa trasmissione c'è passione, ottimismo, e mi sembra che Napoli o vinco o perde è sempre lo stesso, tanto c'è un porto.
0: Se uno è tifoso, anzi, ti dico di più, il vero tifoso è quello che incoraggia quando le cose vanno male, quando si perde, tu devi essere ancora più tifoso, devi ancora incoraggiare, supportare, tifare, aiutare, perché poi quando Napoli vince... siamo tutti bravi a festeggiare, 500.000 persone sul lungomare a festeggiare lo scudetto, insomma,
1: vero.
0: Si tifa di più.
1: Però io al di là di questo sono molto positivo. Io voglio dire che sono contentissimo, perché qualsiasi cosa succederà quest'anno, meglio di questo non si poteva fare. Ragazzi, meglio di questo lo dico noi. Cioè, io penso che dopo quello che abbiamo investito in questi anni...
0: Diciamo che gli investimenti economici degli anni precedenti hanno influito molto su questo mercato che non c'è stato, perché poi, diciamo la verità, il mercato, il Napoli, è come se non lo avesse fatto.
1: Non l'avesse fatto, però non ha manco ceduto.
0: No, cioè, però ha mantenuto l'organico forte, forte, forte, lo dico tre volte, ha mantenuto l'organico forte. E adesso è chiaro, i ragazzi, che soprattutto quelli che l'anno scorso non hanno reso per quelle che erano le aspettative, quest'anno hanno una grande chance, la seconda chance, se la giocheranno alla grande. Penso a Beque, ma penso a Lucca, penso a Noah Lang, ecco, questi hanno una grande occasione di mostrare che il Napoli non ha sbagliato quando li ha tesserati. Questo
1: è vero, ci sono dei giocatori che non abbiamo proprio visto l'anno scorso, come se fossero dei nuovi acquisti.
0: Io,
1: e poi voglio dire una cosa a tutti quanti noi, ricordate che i giocatori sono dei ragazzi che hanno pure loro i social, quindi attenzione quando scrivete qualcosa,
0: cerchiamo
1: di incontrarli sempre, perché l'umore
0: ci sono a volte considerazioni sui social che proprio non condivido, devo essere sincero.
1: No, anche i commenti, perché noi, quando lavoriamo, qualsiasi lavoro noi svolgiamo, noi comunque dobbiamo stare sereni e noi dobbiamo incoraggiare. Anzi, se Luca mi sta ascoltando, dico: Luca, sei forte, fai gol domenica.
0: Bravo. Grande Sam, ti abbraccio. Samuele, forza Napoli. Bello, bello Samuele, nato tifoso come me, come voi, è un altro che incoraggia, un altro che si fa prendere dall'ottimismo per accompagnare il Napoli, supportare il Napoli. Di questo oggi il Napoli ha bisogno, di un supporto che non c'è purtroppo, né un supporto mediatico, né un supporto di opinione, e invece di questo il Napoli ha tanto bisogno. Carlo, buon pomeriggio. Io dico che abbiamo un'ottima rosa di calciatori. Sabato a Milano, sono certo, ci sarà un altro Napoli. Angelo, architetto da Nola. Forza Napoli, sempre. Ebbene, ma quel sempre deve essere, insomma, un sempre. Carle, come a noi è rimasto Lang o Lucca sullo stomaco, la differenza è che a noi non fanno la differenza. No, ma lascia perdere, la differenza la faranno. Tu devi guardare, allora, mi hai mandato lo schemino, carissimo amico, mi hai mandato lo schemino di tutti i dati di Napoli Como, tutto quello che vuoi. Poi vado a vedere, c'è solo una cosa, a me non piace entrare nello specifico di questi dati analitici che insomma ci fanno leggere una partita come non è andata. Ti dico solo, carissimo amico mio, che gli XG, quindi le aspettative del gol, sono superiori a quelle del Napoli rispetto a quelle del Como. Quindi andiamo a chiudere proprio il discorso delle azioni pericolose. Ilario, buonasera, Forza Napoli!
2: Forza Napoli sempre!
0: Ah!
2: Si ama!
0: Carissimo amico mio, che gli XG, quindi le aspettative del gol, sono superiori a quelle del Napoli rispetto a quelle del Como. Quindi andiamo a chiudere proprio il discorso delle azioni

0: Ignoranti calcisti che purtroppo sono come la benzina, aumentano sempre. Ci manca, ogni tanto questi hanno sempre criticato, pur quando abbiamo fatto un secondo posto hanno criticato. Quindi aprono la bocca per dare aria alle tonsille, tanto non capiscono niente di pallone. Fanno tutti gli allenatori, sono tutto bravo, tutto, e poi girano come le bandiere. Aspettiamo, il cavallo si vede alla fine, la corsa. Sempre
1: così si dice, il cavallo forte si vede all'arrivo.
0: All'arrivo noi aspettiamo il cadavere che passa sotto il fiume, noi aspettiamo, lasciamoli parlare. L'importante è che i calciatori non si devono curare di questi ignorantelli che sono tutto bravo, fanno gli allenatori.
1: Sono tutti professori e laureati alla cattedra di Coverciano.
0: Mamma, quando allenatore, mamma mia, quando poi la partita ce l'hanno regalata noi.
1: La partita al Como ce l'ha regalata il Napoli con errori che fanno rabbia ancora oggi, che è mercoledì. A Milano non te lo puoi permettere, non te lo puoi concedere, perché l'Inter, come il Como e più del Como, se gli fai un regalo, il regalo se lo prende, lo spacchetta e se lo prende con piacere. Quindi attenzione massima.
0: E poi vedremo, correggiamo, non ti preoccupare.
1: Esattamente.
0: Il Napoli si sforza, Napoli come squadra e come città.
1: Ti abbraccio forte, Ilario.
0: Tutto quanto.
1: Forza Napoli sempre, non ci accerisciù. Ciao Ilario, buona serata, buona serata. Buonasera Carlo, in tutta onestà, da incompetente di calcio quale sono, personalmente non vedo tutto questo strapotere tanto sannato degli avversari in Serie A rispetto a noi. Dico solamente che il mister deve schierare i migliori in campo con lo modulo giusto, perché abbiamo un grande organico al quale attingere. Poi concludo col dire che il Napoli ha perso domenica per mancanza di corsa, per una condizione fisica non ancora al top. Non abbiamo ancora i ritmi partita rispetto agli altri, e qui bisogna darsi da fare, perché se ci attardiamo poi dobbiamo sudare parecchio nel rincorrere. Saluti da Ferdinando. No, non bisogna attardarsi, perché poi il calcio, il campionato non ti aspetta. Se si crea un divario di punti troppo alto diventa difficile recuperare, non c'è dubbio. Gennaro, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera e forza Napoli sempre.
1: Buonasera a te, amico mio.
2: Buonasera. Senta, io, se mi concedi un minuto, volevo fare una riflessione.
1: Prego.
2: Quando guardo queste due partite del Napoli, perché io non ho mai visto che una squadra o vince o perde lo scudetto ad agosto. E il calcio d'agosto, si è stato sempre detto che è un calcio che non va preso in considerazione, in quanto le squadre sono ancora in rodaggio, soprattutto quando si cambia un allenatore che da un mese che è a Napoli. E poi volevo sottolineare una cosa: Genova-Napoli e Napoli-Como. Se andiamo a analizzare le due partite, il Napoli ha creato più in Napoli-Como che a Genova, con risultati diversi. Solo che gli errori che ha fatto a Genova non si è stato punito ed è andata bene, e i due gol che abbiamo subito col Como ci è andata male, perché Como è stato bravo a approfittarne. Però tutti ne parlano, dominio Como, quando gli ultimi 20 minuti si è chiusa nell'area di rigore e ha fatto l'anticalcio, però nessuno lo dice, dicono che Como ha dominato.
1: Como ha fatto un bel catenaccio come si faceva un tempo.
2: Esatto, e poi i tifosi del Napoli, i tifosotti, perché concedimi di dirmi questo, che io non li considero tifosi, vanno dietro a questi media che semina malumori e
1: questa è la cosa che fa più rabbia, perché poi la sconfitta ci sta, per l'amor di Dio, però tu dici una cosa sacrosanta che anche a me dà fastidio, quell'effetto gregge di andare dietro a chi già sappiamo che non ama il Napoli, andare dietro a chi sempre si è espresso negativamente nei confronti del Napoli, e avere quel comportamento gregario e accompagnare quel sentito dire contro Allegri soprattutto e contro il Napoli è una cosa che molto sinceramente dà fastidio, non c'è dubbio.
2: E io vado contro il gregge e sabato sarò presente a Milano per sostenere il Napoli al di là del risultato e sempre a difesa di maglia e città. Forza Napoli sempre.
1: Bravo, bravo amico mio, a difesa di maglia e città, molto bene. Ciao Carlo, se analizziamo la partita da molto bene. Ciao Carlo, se analizziamo la partita con il Como, loro hanno fatto due gol grazie ai nostri errori. Il secondo gol per me è un errore di Rafa Marini, perché la prima cosa che ti insegna la scuola calcio: non si passa mai centrale. L'altro, il primo gol, Olivera si era addormentato, Francesco, ma Rafa Marini, io credo che ci sia una complicità con

0: la collaborazione di Anguissà e di Rachmani, dove Rachmani per me fa l'errore più grande. Poi, dopo che Orsato insieme a Mazzolini ha tolto al Napoli uno scudetto e una Supercoppa, oggi oltre ad abolire il VAR designa un milanese doc per Debdaiolo Napoli, cose di pazza. Vittorio il pacifista, ciao Carlo, mettiamola così, lanciamo un sondaggio lampo. In un campionato di 38 partite si può mettere in preventivo una sconfitta a Milano contro l'Inter? In un girone di Champions da 8 partite si può perdere contro l'Arsenal facendo i dovuti scongiuri? La domanda per i tuoi ascoltatori è: dopo queste partite il Napoli è già da buttare via? Oppure è molto più saggio aspettare gennaio per dare un giudizio più oculato? Che ne pensi? Michele da Pozzuoli, una Pozzuoli un po' ammaccata, viva Pozzuoli, forza Pozzuoli. Hai in effetti ipotizzato che in un campionato così lungo, in una Champions così difficile, il Napoli potrebbe anche perdere a Milano e perdere con l'Arsenal, per l'amor di Dio, ci sta. Questo significherebbe buttare via tutto già adesso alla prima settimana di settembre, effettivamente, insomma, perché Francesco, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carletto, buonasera e forza Napoli sempre.
0: Buonasera a te.
1: Sempre. Ti volevo fare due riflessioni con te,
0: sì.
1: Uno sulla partita, uno sull'ambiente. Parliamo sull'ambiente, io credo che uno dei grandi problemi che ha oggi Napoli è una certa stampa che praticamente ha dei pregiudizi enormi, si sentono già soluzionisti, si sentono depositari della verità, sono saccenti, si inventano editoriali, c'è una cosa incredibile che succede solo nella città di Napoli. Questo voglio dire, in altre parti più si misurano certi argomenti.
0: No, in altre parti diciamo che
1: si misurano, Carlo, io sento altre informazioni, c'è più però c'è più equilibrio.
0: C'è molto più equilibrio.
1: Giocatori.
0: C'è la stessa pressione ma con un equilibrio decisamente diverso.
1: Poi ci sono ex giocatori, lasciami parlare, quasi mezze pippe, vabbè, lasciamo stare, che hanno preso a calci pallone a calci, che oggi si inventano giornalisti che fanno gli editoriali pure loro, che quando giocavano non facevano quelle che dicono. Ma scusa, un minimo di coerenza, ma la volete fare o credete che non ci abbiamo la nera nata? E quello che mi dispiace è che dietro ci vanno parte della tifoseria.
0: No, è quello che mi dispiace, è quello che io dicevo prima, perché poi senza avere un'analisi personale, senza avere quella lucidità mentale per dire aspetta, penso con la mia testa, non voglio ascoltare Carlo Alvino che dice un cumulo di fesserie, voglio pensare con la mia testa. Questo non accade, è più semplice, va più presto
1: allenatori.
0: A dire l'ha detto quello, lo dico anche io, e allora senti troppe cose lontane dalla verità.
1: Allenatori, che ex allenatori che hanno militato nel Napoli, ex allenatori che hanno portato il Napoli pure alla retrocessione, sono stati cacciati ovunque, cioè, e hanno la soluzione in campo e dicono perché non fai questo, perché, ma scusa, ma se tu sei un Conte ci aveva ragione.
0: Conte la soddisfazione finale di lanciare quella provocazione forte su una parte dell'ambiente napoletano, se l'è tolta quella soddisfazione. Conte.
1: I falliti, ecco, escono, e questa è la prima cosa. La seconda cosa, e poi non ti disturbo, scusami.
0: No, ma è un piacere, non è un disturbo.
1: No, a me, cioè, noi oggi abbiamo visto che Napoli sotto il possesso palla il 60% l'ha fatto il Como e il 40% l'ha fatto il Napoli. Sulla pericolosità il Napoli ha raddoppiato. Bene, allora a me quando il Napoli faceva possesso palla di più ed era meno pericoloso, ecco, se tu fai un possesso palla sterile conta chi è più pericoloso. Oggi il Napoli che è stato più pericoloso, no, ma conta il possesso palla.
0: L'ho notato pure io, perché poi ti fanno vedere nello specifico. Io posso pure tenere 90 minuti
1: allora,
0: il pallone tra i piedi.
1: Tifosi, aprite gli occhi e soprattutto stiamo attenti perché questi vogliono rompere sempre il giocattolo perché noi siamo temibili.
0: Perché il Napoli dà fastidio, questa è la grande verità.
1: Io
0: e allora
1: ringrazio, buona trasmissione e forza Napoli sempre, ma non solo sempre, ma anche per sempre.
0: Ti abbraccio forte. Buongiorno Carlo, secondo me quest'anno dobbiamo sudare per arrivare in Europa League e suderemo per arrivare in Europa League, suderemo con le nostre forze, suderemo senza aiuti esterni, suderemo con il rispetto massimo delle regole, suderemo con i conti a posto, suderemo con questi ragazzi, suderemo con questi tifosi e suderemo con questa piazza e alla fine sarà Europa League, sarà Europa League. perché esiste anche che qualcuno ti possa superare se è più bravo di te in una competizione equa. Ma la domanda che ti faccio, carissimo Ugo, che mi scrivi che dobbiamo sudare per andare in Europa League, abbiamo certezza della competizione equa oggi in Italia? Raffaele, buonasera, Forza Napoli.
2: Carlo, buonasera.
0: Raffaele da Portici, buonasera a te, amico mio.
2: Allora, due cose voglio dire, dall'ultima parola che hai detto, equa, e dalla telefonata del tifoso prima Francesco. Un attimo sulla tensione del Francesco, pienamente d'accordo. La Juventus negli ultimi 6 anni ha fatto risultati strabilianti.
0: No, negli ultimi 6 anni credo abbia vinto una Coppa Italia con Allegri in panchina. Poi è stato un fallimento economico epocale, con calciatori strapagati che si sono rivelati delle pippe, delle clamorose pippe. Quindi la famosa Juventus, la società più ricca del mondo, la società più forte del mondo, dell'universo, viene da 6 anni dove insomma ha fatto più brutte figure che belle figure.
2: E ora ti dico questo e poi mi allaccio all'equa. L'ambiente Juve, cominciando dalla stampa di Torino, che io leggo ogni tanto, poi tutto il giornale, anche trasmissioni, hanno sempre, diciamo, difeso e coperto l'operato di tutti i dirigenti sani. Sì, piccole critiche così, ma no, come
0: quello. No, diciamo, anzi, è successo proprio l'esatto opposto. I calciatori pippe sono stati sempre incoraggiati, adesso alla prossima sicuramente darà di più, non si è ancora ambientato ma diamogli tempo.
2: I
0: dirigenti ne parliamo proprio, i dirigenti non hanno mai sbagliato, se leggi non ci sono mai state critiche ai dirigenti che si sono susseguiti, uno peggio dell'altro, però funziona così evidentemente.
2: E noi invece qua con due scudetti da Supercoppa.
0: Noi con due scudetti, giornate vissute con gioia e con entusiasmo, e siamo qui a dire dobbiamo sudare per andare in Europa League. E beh, se anche

0: regina del mercato è stata Fiorentina, Roma, Juventus, Atalanta e Como. Due punti a capo. Però, come ha detto un articolo oggi benissimo, fatto molto bene da Giuliani, Roma e Juventus e Como hanno, sono andati fuori i parametri,
1: sì,
0: di 106, sì, 160 milioni e 180 milioni.
1: È vero.
0: Senza che nessuno abbia detto niente.
1: No, anzi, tra gli applausi generali, perché poi si magnifica l'operato e non si ha il coraggio o la voglia di dire: attenzione, ma come le hai fatte queste operazioni? Ma come stai agendo? Ma facendo così non è che si corre il rischio di falsare l'equità del campionato? Perché stai facendo operazioni economico-finanziarie che sono borderline? Nessuno si pone il problema, perché bisogna accontentare il tifoso che è felice perché hai preso Caio, hai preso Tizio, hai preso Sempronio e puoi concorrere per la vittoria del campionato. Questo è.
0: Anche perché, e chiudo, tu lo sai, io sono un estimatore come allenatore, solo come allenatore, di Gasperini.
1: Sì.
0: Grande allenatore, grande,
1: e ci mancherebbe,
0: è stato il migliore,
1: ci mancherebbe.
0: Però Gasperini, se vi andate a vedere, c'è una sua dichiarazione a luglio di due mesi fa, dove ha detto: l'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo per il perfetto finanziario dobbiamo vendere un big quest'anno.
1: E invece
0: non ha venduto nessuno.
1: No, anzi, addirittura ha minacciato le dimissioni se avessero venduto con al Chelsea. Pensa un po'.
0: Allora,
1: e allora c'è qualcosa che non mi torna, caro Raffaele. C'è qualcosa.
0: Deve dire, la stampa locale deve dire.
1: No, ma quando mai? Ma che deve dire? Va bene così, ma quando mai? Oh, pappone, è questa, è quella. Noi ci dobbiamo divertire solo nel criticare della Laurentiis, mica Marisce che gli altri fanno i salti e aggiustano le cose con i cilindri che tirando fuori i conigli. No, noi dobbiamo criticare chi opera nella piena onestà, dobbiamo criticare chi ha portato a Napoli scudetti e coppe rispettando le regole. È più divertente questo atteggiamento piuttosto che dire: attenzione, apriamo gli occhi, stanno operando fuori dalla legalità in altre zone. Questo non abbiamo il coraggio di dirlo.
0: Carlo, qua in Italia, e chiudo, veramente chiudo, quattro società sono da salvare sotto l'aspetto del bilancio della Serie
1: A. Oltre al Napoli, oltre al Napoli.
0: Prima il Napoli,
1: oltre
0: Atalanta, Udinese e Bologna, tutti i resti stanno in guerra.
1: Ti abbraccio forte, ciao Raffaele, ciao ciao ciao amico mio, buona serata. Carle, buonasera. Dicono non abbiamo attaccato perché bisognava fare mercato. Abbiamo Lucca, Højlund, Neres, Lang, giovane, Vergara. Ma che mercato dovevamo fare? Siamo forti, state calmi, non fate il gioco degli altri. Forza Napoli, Cordua da Bologna. E invece il gioco degli altri lo stiamo facendo, ma lo stiamo facendo in maniera chiara, in maniera manifesta, in maniera evidente. Lo stiamo facendo il gioco degli altri. Qualcuno non se ne accorge e allora va bene. Ma c'è chi invece lo fa scientemente. Perché? Perché è animato da quel senso di livore, di veleno, che per troppo tempo ha dovuto ingoiare, e allora non perde l'occasione per tirarlo fuori. Poi c'è chi ama il Napoli veramente, c'è chi vive per questi colori, c'è chi sul serio difende la città attraverso la squadra, che ci sta male, che ci sta male. Ma agli altri evidentemente questo non interessa. Pizzico di pubblicità, vai!

ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. GF

0: Cielo Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. C'è Cielo Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, in onda tutti i giorni dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, il buon ritiro, il rifugio dei tifosi, la comfort zone, chi ama questi colori. 081 546 6873 per intervenire, 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. A proposito di WhatsApp, eccolo qua, lo voglio leggere, Riccardo. Ma vogliamo essere sinceri? Tutti lo sappiamo, tutti ne siamo consapevoli. La squadra ha grosse pecche, manca qualche sostituto all'altezza, qualche titolare non è all'altezza. La squadra è in là con l'età e, cosa fondamentale, è logora nel suo zoccolo duro. Allegri, aziendalista e allenatore scaltro e scafato, farà del suo meglio. Ma è indiscutibile che sarà un anno di transizione. Fin qui tutti d'accordo, chi lo pensa e chi lo ammette. Dopo due scudetti ed una supercoppa ci sta, ma quello che dovrebbe preoccuparci è il futuro. Chi non ha saputo prevenire tutto ciò saprà ricostruire, e lancia un interrogativo molto molto interessante. Giovanni, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, buonasera, bentornato e sempre forza Napoli.
0: Buonasera, grazie per le belle parole e per il bentornato.
1: Carlo, Carlo, 13 minuti per avere il piacere di parlare con te.
0: E io mi cosmargo il capo di cenere, perdonami, è colpa mia.
1: Dai un minuto in più.
0: Ce l'hai già il minuto in più, vai, prenditelo.
1: Allora Carlo, una battuta, anche io nel 2016 ho fatto l'ablazione come la deve fare Scotto.
0: Ah, veramente?
1: Sì, ho fatto l'ablazione.
0: Anche tu aritmia benigna?
1: Sì, aritmia benigna nel lato destro del cuore. Sono quei piccoli focolai che devono essere spenti per far avere di nuovo il cuore.
0: Raccontami un po', se lo puoi dire, insomma, non è una cosa invasiva, mi pare di capire.
1: No, Carlo, si va per la vena femorale, per una sonda per la vena femorale, vanno nel lato del cuore e vanno a spegnere tutti questi piccoli focolai. Che,
0: insomma, più un po' la paura.
1: Se la paura è sulla, però voglio dire, Scotto è un grande professionista. Io ero un ragazzo normale, perché all'epoca tenevo 43-44 anni, nel 2016. E in effetti è solo l'anestesia che devi subito, perché è in anestesia generale che te lo fanno, quindi vieni intubato in tutto, però insomma tutto blocca in 1 ora e mezza
0: e finisce tutto, meno male.
1: Dopo ti svegli non è successo niente. Io ho ripreso dopo 3-4 giorni già normalmente.
0: Tu però non giochi a pallone.
1: Però io non giocavo a pallone, quindi Scotto ci vuole mesi, è un atleta, certo. Quindi ha bisogno di fare delle terapie e tutto questo. Certo. Vabbè, lasciamo stare, però comunque è una fessarita, tra virgolette.
0: Benissimo, che bello, detto da te che l'hai fatta, che bello.
1: Sì, io l'ho fatto il 2016, ti ripeto, mo sto in azienda, ti sto benissimo. Si può pure un numero umile, ci faccia raccomandazione.
0: No, ma dall'altro, a proposito di battute, così che ci facciamo una risata, corre voce del nome, non so se hai letto, del professore che dovrebbe operare, forse. Si chiama Pappone il professore.
1: Appunto, no, ma è il numero uno, Carlo.
0: Pappone è il numero uno sempre, a prescindere.
1: È un numero uno.
0: Ma forse l'accento è sbagliato, che si chiama professor Pappone.
1: A me è stato un altro eccellenza, De Martino.
0: Sì.
1: De Martino,
0: no, ma fortunatamente in Italia siamo messi molto bene sotto questo
1: aspetto. Tanti, sì, assolutamente. Le aritmie. Sì. Però Carlo, un appunto lo posso fare? Io ho chiamato subito dopo la partita con il Como, no?
0: Sì.
1: Cioè, non è colpa nostra, né colpa Allegri, Oliveira si scorda come si occupa loro.
0: No, ha sbagliato proprio la lettura dell'entrata.
1: Questo voglio dire.
0: Sul secondo gol possiamo dire che c'è stato un errore ancora più grande del primo?
1: Ma sicuramente, solo che a Genova è andata bene.
0: Certo. Perché la qualità del Genoa è inferiore alla qualità del Como.
1: Ecco, però non possiamo concedere tutti questi
0: frazioni. No,
1: cioè,
0: no,
1: non esiste.
0: È proprio così.
1: Non è un fatto di criticare, però ci
0: sono. No, ma non
1: Genova concedi a Como concedi.
0: No.
1: Io sono preoccupato nell'immediato, nel senso che io tenevo l'Inter.
0: Ma questo vale anche per sabato, perché l'Inter è ancora più del Como, no?
1: È uno squadrone.
0: Se all'Inter gli dai quella possibilità che è data al Como, l'Inter mica fa fuggire. Genoa, l'Inter fa l'Inter,
1: poi,
0: fa tre gol.
1: Poi abbiamo l'Arsenal, e quindi comunque poi ci sta la Fiorentina.
0: Però lo sai che ti dico, forse meglio questi avversari, perché qui non ti puoi permettere il lusso neanche per un secondo, non un minuto, un secondo, esatto, di abbassare la guardia.
1: Io mi auguro solamente, a parte si fa prescindere,
0: questo è fuori discussione.
1: Soprattutto quando si perde, dobbiamo essere tifosi, amare il Napoli, bravo, e stargli vicino, soprattutto quando si perde, è troppo facile, ok, può succedere, però io sabato sera voglio prendere una squadra in campo,
0: una squadra che se va magno turrene, come diciamo dalle nostre parti. No, non te lo puoi permettere.
1: Questo voglio dire, comunque sempre Forza Napoli, sempre Forza Napoli, sempre e comunque. E ci può mandare un messaggio a Scott McTominay, c'è un tifoso, se l'ha fatto con me.
0: Forza Scott, che a Giovanni se l'ha fatto Boniste, tutto a posto. Ti abbraccio, ciao Giovanni, buona serata. Signor Alvino, veramente siete nella comfort zone. Grazie signora Antonella, troppo buona. Forza Scott, amore mio. Bene, signora Antonella. E poi ciao Carlo, due giocatori non devono stare in rosa, sono Luke e Lang, non si può andare, e invece te li dovrai non solo vedere.

0: ma te li dovrai coccolare, li dovrai supportare, li dovrai aiutare nei momenti di difficoltà, perché se è vero come è vero che tifi Napoli, carissimo Tore, e vedo dalla foto che sei un grande tifoso del Napoli con tanto di maglia azzurra, te li farai vedere, te li farai piacere, li supporterai, li aiuterai, perché Luke e Lang sono due giocatori del Napoli, sono due giocatori importanti, il Napoli li ha pagate tante e ci daranno una mano e vedrai. Antonio, buonasera, Forza Napoli!
1: Sempre solo Forza Napoli, Carlo.
0: Sempre solo Forza Napoli, eccoci qua.
1: Io sempre solo, io sono tutto completamente d'accordo con tutto quello che dici, però io ti faccio una richiesta, io lo so, forse sono un poco troppo cattivo, ma alcuni slash tifosi, quelli che ti hanno fatto ingazzare, tipo quel Diego di ieri, io tengo ancora ha la curiosità, ma non possiamo fare che sta gente di facciamo parlare.
0: No, non mi piace.
1: A me mi sposta la nervatura, però, Carlo. Io volevo dire un'altra cosa.
0: Sì.
1: Perché hai detto tutto bene, c'è un passaggio che però nessuno ha detto in questi giorni.
0: Dimmi.
1: Il budget del Napoli era frimizi. Abbiamo speso tanto, tutto e tutto. La cosa che invece mi fa strano è che a volte hanno fatto dei nomi di calciatori.
0: Ti voglio interrompere un attimo, perdonami, perché proprio in questo istante il Napoli ha ufficializzato il prolungamento del contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo, scrivendo una parola che è tutto un programma: azzurro per la vita. E domani Giovanni Di Lorenzo festeggerà, tra virgolette, brinderà a questo rinnovo a vita con noi in diretta a Kiss Kiss Napoli, quindi nel programma qui Casa Calcio Napoli. Quale migliore occasione domani per ufficializzare questo rinnovo a vita di Giovanni Di Lorenzo. Perdonami Antonio.
1: Abbraccio Daniel, no, figura, di notizia di Bespettore. E volevo dirti una cosa tecnica, però pratica. Ma alcuni dei nomi che hanno fatto avvicinare a Napoli, essendo il budget comunque primitivo, non andavano ad alzare questa grande
0: lo ha detto Allegri.
1: Allora a quel punto, ma perché ha già spendere 1000 lire ancora?
0: Allegri è stato bravo. Tu hai fatto bene a ribadire il concetto.
1: Mi sembrano dei bambini, a volte mi fosse raggio, come vanno mia figlia, la forza da cattare qualcosa, andiamo in donne cose.
0: Comprare per comprare non serve.
1: Ma perché? Allora, noi siamo stati comunque al secondo, abbiamo una squadra forte. Ma adesso sentiamo e basta, non siamo qua ad aspettare, a cercare, a capire, Allegri è buono, Luca Giuseppe, ma dobbiamo fare di voi, questa è casa Napoli e dobbiamo di fare Napoli, basta, Carlo, io veramente, se devi fare una petizione per attaccare il telefono a qualche tifoso che a un certo punto esagera, io la firmo, ogni tanto a qualcuno si può dire, voglio ci spazziato, bisogna fare i tifosi, e io sono d'accordissimo con tutto quello che dici. E bentornato a casa Napoli anche a te.
0: Grazie, qui mi piace stare su bentornata. Grazie. Felice, buonasera, Forza Napoli.
2: Pronto, casa Napoli?
0: Qui casa Calcio Napoli? Eccoci.
2: Azzurra Felice da Montefalcione.
0: Grande Felicione.
2: Io mi ricoccolo i miei giocatori, l'ho sempre detto, una volta che indossano quella maglia per me sono i numeri uno, a prescindere. O volete capire che il Napoli si ama?
0: Bravo.
2: Non lo volete capire, volete vincere? Ti fate per i scagnati, vedi?
0: No.
2: Per tanti altri.
0: Se uno vuole vincere, ti fa il Napoli che ti fa vincere la voglia di amare il calcio pulito e onesto.
2: Io, Carlo, lo sai come la pensi, io quella maglia in mezzo al campo per me è già una gioia. Poi, grazie a DL, e continuo a ripeterlo, per quelle capocchioni proprio, prestatura, ci ha portato contro la triade a vincere, cosa non facile in Italia.
0: Cosa qua? Ai limiti dell'impossibile, ai limiti del miracoloso.
2: Allora, non c'è cosa più bella che amare e tifare per i colori della propria terra. Voglio la mattina quando vi alzate, io sto a Montefalcione e sto bene lo stesso, sul cielo azzurro. Poi state a Napoli a giorno dei mitrofe, quel cielo, quel mare, quella città, quel popolo, ma non vi consolate.
0: Ma non
2: vi... O sbaglio, Carlo?
0: No, ma che sbaglio? Tu non sbagli mai, te l'ho detto.
2: Oh, allora, amici miei, io mi tengo Luca, mi tengo Noa Lange, come rette, mi tengo tutti, ripeto, quella maglia per me è già un onore averla in mezzo al campo. Un bacione forte sempre anche da Alba e forza Napoli!
0: Grande! Grande, grande, grande, grande, grande Felicione, grande Felicione. E allora Giovanni Di Lorenzo, domani alle ore 16 qui Casa Calcio Napoli in esclusiva Radio Kiss Kiss Napoli per ufficializzare il suo rinnovo a vita con la maglia del Napoli. Si lega a vita ragazzi. Questa è una storia bellissima, quella di Giovanni Di Lorenzo, da Matera a capitano del Napoli di due scudetti. Ma che bella storia, che straordinaria storia, ce la racconterà lui domani qui a Casa Calcio Napoli. Francesco, buonasera, forza Napoli.
3: Ciao Carlo, buonasera, buonasera.
0: Buonasera.
3: Senti, volevo dare la mia testimonianza per il fatto dell'ablazione che sì. deve avere McTominay. Io l'ho fatta più di 20 anni fa,
0: anche
3: proprio
0: tu.
3: All'inizio proprio che lo fecero, solo facevano solo ai pellegrini e al Fate Bene Fratello a Milano. Io l'ho fatto tutto sveglio col catetere della aorta. E
0: tu quanti anni fa hai detto?
3: Più di 20 anni fa.
0: Tu pensa in 20 anni come è migliorata la medicina oggi, allora.
3: Ma a parte che io a me non sto benissimo,
0: meno
3: non
0: male.
3: È successo più niente.
0: Ottimo.
3: Ma comunque è una cosa semplicissima.
0: Benissimo.
3: E vanno a spegnere poi quel focolare, quello è un cortocircuito che si crea nel
0: sì,
3: cuore.
0: Sì, sì,
3: sono dei nervi che fanno partire la tachicardiaca.
0: Ah,
3: e annullando questo cortocircuito. Si annulla proprio completamente questa aritmia e devo dire la verità, io da tanti anni sto bene,
0: non è in bocca al lupo
3: cioè, perciò è una cosa semplicissima e si ritorna meglio di prima, anzi
0: ottimo. Quindi
3: poi,
0: quale migliore questo... notizia per il nostro Scott, per il nostro Scott?
3: Sì, ma tranquillo, proprio, secondo me verrà più forte di prima. Vabbè, comunque al di là detto questo, diciamo così, sempre Forza Napoli.
0: Solo Forza Napoli, ti abbraccio forte.
3: Facciamo fare Allegri, a me non mi è mai piaciuto come allenatore, però se porta.
0: Ma adesso ce lo facciamo piacere perché è il nostro allenatore.
3: Che ben venga.
0: Ti abbraccio. Abbraccio e saluto un grande tifoso del Napoli, Enzo Troiano, Enzo da Pianura, che è tifosissimo del Napoli. Se vuoi chiamare, carissimo Enzo, non c'è problema. 081 546 6873, noi non chiamiamo nessuno. Se hai 546 6873, noi non chiamiamo nessuno. Se hai voglia di sfogarti, se hai voglia di riempirmi di male parole, se hai voglia di prendermi a schiaffi virtualmente, sto qua, Enzuccio, chiamami. Tu 081 546 6873 Enzo da Pianura, Enzo Troiano, 342 00 00 100, invece per i vostri WhatsApp. Massimiliano, buonasera e forza Napoli.
4: Casa Napoli, quale Massimiliano è? 100 euro.
0: Grande Massimiliano,
4: anche io presento la blazio.
0: Anche tu? Oh, azzo, ma allora è una cosa che...
4: Perché? Prima era difficile, mo è una fesseria.
0: No, ma siete in tanti, ma qualcuno me lo sta scrivendo, la tua è la terza telefonata. Non pensavo che, insomma, fosse una cosa quasi ormai...
4: È una cosa che purtroppo esiste in tante persone. Prima si era innanzi, ma invece mo con tre giorni di ospedale... Io sono lì, ma non è una mamma, papà, o zio, o nonno, mia
0: una cosa semplice,
4: cavaligente, ma mi ricoverai. Il giorno dopo me lo feci, dopo tre giorni a casa.
0: Perdonami un attimo, devo fare un saluto particolare agli amici del bar Sant'Onore di via Giacomo Leopardi. Perché faccio questo saluto? Perché proprio in questo momento mi mandano la foto del televisore nel bar con tutti quanti che stanno vicino al televisore a ci guardà, e allora li voglio salutare in diretta. Perdonami Massimiliano, vai.
4: Prego, figurati. Allora, l'ablazione apposta, Scott, secondo me hanno detto un mese, ma secondo me anche prima, che lui gioca, giustamente, no.
0: Certo.
4: Che niente di
0: che, dai, meno male, dai, sono contento perché allora, siete in tanti che me lo state dicendo, allora prendiamo coraggio.
4: Tranquillizzare, sai,
0: sì.
4: Il fratello maggiore può essere tranquillizzato.
0: Esattamente.
4: Allora, io tengo l'abbonamento in cui

0: curva.
1: Sì.
0: E sono uno dei più vecchi frequentatori, anche se tengo 57 anni, sono 50 anni che vado allo stadio.
1: Ottimo.
0: Detto questo, puoi smentirmi, quando si gioca una partita ci stanno più partite, perché c'è sta quella là che la vede dal campo, quella che la vede dalla televisione, chi la vede dalla panchina e chi la vede dal campo proprio, terreno di gioco.
1: Certo.
0: Ti trovi su questo?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, io sto sentendo lamentele, ma Chianti, Maron, magre. Io ti dico che
1: mi piace una... Chianti, da non confondere,
0: no,
1: con la
0: Chianti, è nata così, la... va bene.
1: Quel ciobovime ci fa bene alla salute.
0: Questo è stato un Chianti proprio.
1: È un Chianti a Maddalena, come si suol dire.
0: Come si fa? Io dopo la partita, a parte tutti questi lamentele sullo stadio, non le ho sentite. Poi chiudo tutte le televisioni, chiudo le radio e faccio un loot fino a lunedì sera, non parlo con nessuno, non mi vengo a domenica sportiva, non mi vengo da zona, non mi vengo niente, questa è la protesta.
1: Sì.
0: Detto, non la protesta, questo è lo sfogo, non ce la faccio a parlare, tengo molte mezza casa. Ma adesso io voglio dire, no, tutti questi scienziati che stanno uscendo, il mercato di Napoli non è stato buono, è stato zero. Allora ragazzi, gestire una società come il Napoli, come una società di calcio, che è un'impresa che gira tanti miliardi, non è cosa semplice. Allora io invito Carlo, quando uno ti dice Carlo posso fare un inciso sul mercato del Napoli, tu dovresti chiedere, mi fai una gentilezza, che mestiere fai? Perché uno, con rispetto parlando, che non fa niente in Davide.
1: Lo so, però sai, sul calcio però questo discorso spesso non lo facciamo, perché? Perché poi il calcio è proprio bello anche per questo, perché poi ognuno di noi si
0: parlo di calcio, però parlo di finanza.
1: Lo so, ecco, però oggi hai fatto bene a ribadire il concetto, perché oggi non è più il calcio di una volta, che era legato solo a quello che vedevi sul campo, ti piace Giovane, ti piace Lucca, non mi piace Noah Lang. Oggi il calcio obbligatoriamente lo devi declinare e raccontare parlando anche del fattore economico, che è fondamentale.
0: Cosa, però dare dei pareri così troppo
1: diventa
0: non è facile.
1: Hai ragione.
0: Perché
1: hai ragione.
0: Qua devi comprare una televisione a colore, ci stanno 5 televisioni e c'è sta quella che te ne antenne, quella che te ne smart, quella che te ne quella, quella che è 30 pollici, 60 pollici, che dici tu? Cioè una televisione 500 euro ci vuole 3 giorni per decidere. Qua parliamo di giocatori, devono cambiare città, ci stanno i procuratori che oggi fanno storia a sé.
1: Ecco, sì.
0: Non parliamo di 500 euro, parliamo di 3 milioni, 2 milioni, cioè 5 milioni, e voglio 3 anni, e voglio che... Mo De Laurentiis, che ha dimostrato di essere uno grande nella finanza del calcio, uno grandissimo forse, ok, è così scemo che paga manna che gli sbagli tutti questi affari,
1: è così
0: vogliamo leggere il mercato, la storia va raccontata
1: per intero. Hai ragione Massimilia, grazie, ti abbraccio forte. E a proposito di saluti e di ringraziamenti, oltre a Ciro Guadagnino Junior, che insomma lui dice due attaccanti sono pochi per tre competizioni, dico comunque c'è anche Giovane che potrebbe essere il terzo attaccante, voglio salutare Mimmo da Casole d'Elsa, che ho avuto il piacere di conoscere, volevo salutarti qui dai musei di Volterra, forza Napoli sempre. E a Mimmo ho promesso che un salto a Volterra, andare a visitare i musei, lo farò prima o poi. Pubblicità, vai Nellino.
2: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: cashback su Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui Casa Calcio Napoli, vi ricordo domani proprio qui in casa del Calcio Napoli avremo l'intervista, sentiremo il Di Lorenzo che ha firmato a vita con il Napoli, quindi un motivo in più per stare sempre comunque sintonizzati con noi. Adesso l'ultima telefonata di oggi con Nicola. Buonasera Nicola, forza Napoli.
1: Ciao Carlo, sempre forza Napoli.
0: Sempre forza Napoli, amico mio, buonasera a te.
1: Ciao, senti, io volevo fare solo un'osservazione.
0: Prego.
1: Riguardo agli acquisti, cioè nella seconda parte del mercato della stagione scorsa.
0: Sì.
1: Di Giovane
0: e Alisson.
1: E Alisson Santos.
0: Sì.
1: Visto che abbiamo fatto in questa parte di mercato ci sono tutti acquisti con la clausola di diciamo del pagamento in seconda,
0: sì,
1: cioè con l'obbligo di riscatto.
0: Sì.
1: Perché il Napoli non ha fatto la facoltà del riscatto e non l'obbligo? Perché noi secondo me ci siamo bloccati anche su questo.
0: Però perché il Napoli puntava su questi calciatori: Rasmus Højlund, obbligo di riscatto, Alisson Santos, obbligo di riscatto, i calciatori sui quali ci punti. È chiaro che tu fai con l'obbligo, non lo fai con il diritto, perché il diritto diventa un punto di se ci credi in quel calciatore, tu lo prendi con questa formula, prestito con obbligo, quando ci credi.

0: Vedi, se non ci credi nel calciatore, lo prendi o in prestito, come ha fatto la Juve con Voldemate, tanto per dire l'ultimo acquisto, no? Sì, giocatore in prestito, sì. O in prestito secco o in prestito con il diritto.
1: Scusami se ti interrompo, però io penso che nel caso di Giovane, cioè per spendere, ma non mi ricordo.
0: Però 20 milioni, il Napoli ci ha creduto l'inverno scorso il Giovane, poi vediamo.
1: Lo poteva fare col diritto,
0: sì,
1: in modo
0: non ce l'avrebbe, il Verona non l'avrebbe dato, solo per questo. T'abbraccio Nicola, buona serata. Voglio salutare gli amici che stanno seguendo qui Casa Calcio Napoli a Milano, Jenny, Fabio, Enzo e Ciro. Ci salutiamo qua, adesso il notiziario con Lucio Pengue, poi hai tutta la ricca, ricchissima programmazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Io vi saluto con un sentitissimo Forza Napoli sempre e non ci accire nessuno. Appuntamento a domani, ciao!
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura, incontro a Roma tra il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, il ministro della protezione civile Nello Musumeci e i consiglieri regionali campani del centrodestra al centro del confronto la situazione dei Campi Flegrei, le misure da adottare dopo la forte scossa di terremoto dello scorso 31 luglio. A guidare la delegazione campana il capo dell'opposizione Gennaro San Giuliano. Ancora cronaca, un 34enne è stato accoltellato nel rione Don Guanella a Napoli al termine di una lite con alcune persone a bordo di un'auto. Secondo il racconto dell'uomo che viaggiava in scooter, uno degli automobilisti sarebbe sceso dalla vettura e lo avrebbe colpito più volte alla schiena e ai glutei. Il 34enne è stato medicato al pronto soccorso del CTO e successivamente dimesso. Le sue condizioni non sono gravi, la sua versione è ora al vaglio degli inquirenti che stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Tragedia della solitudine a San Paolo Belsito nel Nolano. Pasquale Nappi è stato trovato senza vita nel suo appartamento dove viveva da solo. I vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione di alcuni conoscenti preoccupati perché l'anziano non rispondeva da giorni, sono riusciti a entrare nell'abitazione. Per il personale del 118 non c'è stato altro da fare che constatare il decesso dell'uomo. Andiamo con lo sport, il calcio all'indomani della chiusura del calciomercato con gli arrivi di Favasur e Badashil. Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida di sabato alle 18 al Meazza contro l'Inter. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Scott McTominay fino alla sosta per le nazionali e pensa a Kevin De Bruyne dal primo minuto contro i nerazzurri. Intanto la società ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030. Il capitano azzurro, arrivato a Napoli nel 2019, ha collezionato finora 307 presenze e 20 gol, vincendo due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E proprio Giovanni Di Lorenzo sarà protagonista domani di un'intervista esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di 3B Meteo. Non cambia la situazione meteorologica in Campania, così come in tutta Italia. Resiste l'alta pressione sul Mediterraneo e sul nostro paese. Insomma, l'estate va avanti. Autunno lontanissimo, prossimi giorni con sempre cielo sereno o poco nuvoloso, un minimo di instabilità a ridosso dell'Appennino, ma senza particolari conseguenze. Però anche temperature alte, il caldo continua a farsi sentire. Punte massime nelle zone interne fino a 35 gradi, nel weekend toccheremo i 37-38. Ma per dettagli c'è l'app gratuita di 3B Meteo.

0: sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, i messaggi WhatsApp al 342 00 00100. Gli argomenti sono tanti, però siamo a metà settimana, un metà settimana di commenti senza partite. Il prossimo metà settimana, sapete tutti, sarà caratterizzato invece dall'inizio della Champions, e quindi abbiamo tempo per chiacchierare su più temi in questa fase. Poi ci sarà quel ritmo incessante delle partite ogni tre giorni che ci porteranno ovviamente ad analizzare le partite stesse con grande attenzione. Ora invece possiamo parlare anche della partita ultima, della partita prossima, delle prospettive per questa stagione e anche del tema mercato. Non che ci siano state cose che ci hanno sorpreso e quindi cose che non abbiamo già detto, però insomma ieri ufficialmente si è chiuso, quindi possiamo fare insieme a voi anche un po' una valutazione su questo mercato, sull'organico del Napoli attuale, a che cosa può ambire. Iniziamo con le telefonate, vediamo il primo amico in linea, chi è? Lorenzo, dico bene? Lorenzo, ciao.
1: Ciao Paolo, sera. Pronto?
0: Ciao, buonasera Lorenzo.
1: Sì, ciao. No, senti, mi veniva una curiosità. Io credo, il mercato ormai è chiuso, quindi la rosa è questa. E io non credo.
0: Ci sarebbero gli svincolati, ma insomma non interessa nessuno al Napoli.
1: Svincolati sono persone che comunque stanno fuori.
0: No, ma infatti ho detto giusto per una precisazione.
1: Una precisazione.
0: Però non è il caso del Napoli.
1: Io credo che non siamo messi male. Se uno, e credo che Allegri, questa sia una delle doti di Allegri, quelle di cambiare sia modulo che squadra in corsa durante la partita. Se uno tiene presente questi concetti qua, noi non stiamo messi male, perché ci sono dei giocatori che sono molto versatili, possono essere utilizzati come seconda punta, in diversi
0: interessi. Scusami, ora in questo momento siamo tutti dispiaciuti del fatto che manchi Buongiorno, e siamo dispiaciuti del fatto, anche se per poco, ma quattro partite dovrebbe saltare, non ci sarà McTominay. Però confronto a quello che abbiamo dovuto vedere l'anno scorso, dove a un certo punto mancavano 10 giocatori, non si può parlare di emergenza, questo è normale che ci sia una o due assenze.
1: Perciò dicevo, lui ha la capacità di cambiare modi. Io riflettevo su questo fatto. Io, secondo me, prima o poi Allegri passerà due punte davanti, perché per esempio anche un investimento come, faccio un nome, giovane, che è costato diversi soldini ed è giovane, nomen omen, praticamente.
0: Giovane, non più giovanissimo, nel senso che sempre giovanissimo è, sì. Però per le liste oramai è un giocatore over.
1: Per le liste è un giocatore over, però secondo me lui potrebbe tornare utile come seconda punta a fianco a Hojlund in un 5-3-2, non 4.
0: Ma guarda, se l'hanno tenuto, perché è uno di quei giocatori che se la considerazione è che non era proprio nei radar, era scomparso dai radar di Allegri, come sembrerebbe da queste prime due giornate, ma evidentemente non sarà così, perché altrimenti era il classico giocatore che potevi dare in prestito da qualche parte per liberare uno slot. Se non l'ha fatto il Napoli, evidentemente credono che questo giocatore possa tornare utile.
1: Va bene, grazie, era solo questa la riflessione.
0: Da qui, grazie a te. Da qui a dire che possa tornare utile ai giovani, ne sono convinto. Da qui a dire che questo significherà che il Napoli passerà un attacco a due, probabile ma non sicuro, attacco a due io non sarei tanto favorevole, perché credo che significherebbe 3-5-2. Invece, se proprio come dicevo ieri dobbiamo passare a 3, io andrei più su 3-4-2-1, tenendo poi giocatori come De Bruyne, come Neres, come Alisson, come Vergara, come lo stesso Giovane, che possono giocare nei due dietro la prima punta. Quindi abbiamo un'abbondanza, diciamo, di esterni da stringere, o di trequartisti o di centrocampisti da avanzare. Abbiamo molte soluzioni, avremmo molte soluzioni se dovessimo passare a questo sistema di gioco. Giuseppe, ciao.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
2: Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, io volevo, ho alcune considerazioni, alcune domande. Io ho ascoltato le trasmissioni, ascolto quasi tutte le sere. Allora, parlando del mercato del Napoli, che praticamente, diciamo, dicevamo l'altra sera che il mercato del Napoli è stato, no? E dicevamo che il Napoli è una buona squadra, se non ci sono tutti gli infortuni di l'anno scorso, Napoli ha un'ottima, diciamo, rosa. Però questa considerazione qua già quasi la possiamo abbandonare, perché a inizio campionato non abbiamo Buongiorno fuori 2 mesi, Marianucci fuori 2 mesi, adesso McTominay fuori 40 giorni. Penso che
0: no, già... spero meno McTominay.
2: Penso che già siamo partiti... Che abbiamo detto, guarda, adesso gli infortuni l'anno scorso.
0: Per la verità, in questo momento, senza che sia infortunato, per un ritardo di preparazione, almeno fino ad ora è stato inutilizzabile anche Badiashile. Però io credo che tutto sommato sia ancora, come dicevo prima, gestibile la situazione. Andando sulle prossime partite c'è tutto lo spazio per fare tutti i sistemi di gioco, per fare tutti i 5 cambi, quindi i giocatori ci sono per fare tutto regolarmente, diciamo, ecco, non siamo in quell'emergenza nella quale a un certo punto ci trovammo l'anno scorso, che costrinse al cambio di sistema di gioco forzato. Invece qui sarebbe una scelta, non è forzato. Possiamo andare avanti così, possiamo cambiare in un modo, possiamo cambiare in un altro, ma è una scelta. L'anno scorso fu forzato, perché vi ricorderete tutti che a un certo punto non c'erano più 3 centrocampisti e quindi si doveva passare per forza al 3-4-2-1 o al 4-2-3-1. Comunque si potevano utilizzare 2 giocatori solo a centrocampo, perché non c'era un terzo. Adesso invece abbiamo tutte le opzioni ancora disponibili. Mauro.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, sono 2 o 3 le domande, vabbè, più che 2 o 3 domande, sono cose che non riesco a capire. La prima è: il Napoli stava puntando Ceballos, dai giornali, ovviamente dalle testate giornalistiche, si sentiva che il Napoli stava prendendo questo giocatore per una cifra fra i 7 e i 10 milioni, va al Monza e il Monza lo paga 4 e mezzo. Quindi già qua ho dei dubbi su questa cosa, però vabbè.

0: anno solare 2026, quindi dicembre 2026 era la scadenza. Quindi evidentemente chiudendosi poi fino a gennaio il mercato italiano, il buon Boca ha pensato bene di cederlo anche a una cifra più bassa, perché altrimenti chiuso il mercato italiano, se non lo prendevano da qualche altra parte, poi a gennaio se lo vedevano partire a zero.
1: Ok, quindi il Napoli come al solito non ne ha saputo approfittare, perché
0: però per quanto riguarda Zeballos lì siamo proprio al classico esempio delle liste. Va benissimo, sì. Il discorso delle liste.
1: Poi Paolo,
0: in questo momento non c'è posto negli over, quindi
1: questo sì. Però Paolo, il Napoli non ha mai il coraggio di, come la vedo io, altre squadre se hanno problemi con dei giocatori fanno la rescissione del contratto.
0: Sì, questa è una strada, sempre... si dà una buona uscita, si fa la rescissione e liberato la casella.
1: Invece deve vedere sempre come deve guadagnare.
0: Ci perdi dei soldi, però ti liberi. Perché, sì.
1: Cioè ci sono giocatori come Lindstrom, come Caius, che sono giocatori veramente, ma non per qualcosa, perché saranno anche bravi, però sono giocatori che non servono alla causa Napoli, quindi io non vedo perché continuare a darli in prestito, a girarli per cercare casomai fortuna, per vedere se c'è questa fortuna di prenderli e di venderli.
0: Vabbè, è una carta che tu ti giochi, perché tu comunque li dai in prestito, però lasci alla società.
1: Sì, lo so.
0: Il diritto, poi dovessero prima o poi, auguriamocelo, per loro e per il Napoli, fare una bella stagione, però probabile che alla fine qualcuno li riscatterà e il Napoli intascherà un po' di soldi. Io la vedo difficile, però si può sperare.
1: Ultima domanda e poi lascio. Un'altra cosa che non capisco, e qui anzi non è che non la capisco, mi fa dubitare sulla SSC Napoli. In Napoli l'anno scorso aveva dei paletti a gennaio, questi paletti, come dice la società, se li è trascinati anche al mercato estivo di adesso. Però vado a vedere la Lazio, che sta piena di debiti a destra e a manca, vende a Gila per 30 milioni, ha fatto prestiti a destra e a sinistra, non avrà preso chissà quali giocatori, però ha fatto un mercato e ha fatto entrare in squadra 6-7 giocatori. Ciò significa che se anche il Napoli fa una cessione, come si suol dire, dolorosa, la faceva a gennaio, poteva prendere anche altri giocatori. Quindi è come al solito il Napoli che non si vuole muovere sul mercato, e questa è una cosa che mi fa dubitare molto su questa società. Volevo sapere cosa ne pensi, ti saluto e alla prossima.
0: Mauro, io penso che la situazione per certi versi è un po' misteriosa, vorrei usare questa parola, nel senso che noi non sappiamo fino a che punto il Napoli non ha voluto fare certe cose o era totalmente impossibilitato. È un confine talmente sottile che se non sappiamo le cose dal di dentro facciamo fatica a capire quali delle due è stata quella che ha dominato la scena. Se è stata una volontà del Napoli, perché il Napoli è convinto che con questi giocatori con questo allenatore si possa fare benissimo, noi dobbiamo stare belli tranquilli ad aspettare per vedere se il Napoli ha avuto ragione o ha avuto torto, punto. In questo caso c'è poco da alimentare dibattiti, cioè noi la possiamo vedere pure diversamente, però il Napoli ritiene che con questa squadra, con questo allenatore, con quella situazione che tutti conosciamo attuale, si possa fare molto bene. Molto bene significa essere super competitivi, come dice lo stesso Allegri, per tutto, e come crede lo stesso e dice lo stesso De Laurentiis, dice Manna, essere super competitivi su tutti i fronti. Ebbene, se questo è il loro pensiero, noi non possiamo fare altro che rispettarlo e sperare che abbiano ragione, perché noi siamo tifosi del Napoli, no? E mentre gli altri sperano, quei tifosi delle altre squadre sperano che il Napoli abbia torto e abbia fatto male i suoi conti, noi speriamo che li abbia fatti bene. Invece, se il discorso non è che nemmeno il Napoli voleva questo, ma è stato costretto a questo perché è impossibilitato a muoversi diversamente, allora la scena si sposta in maniera totale da un discorso tecnico che ho fatto finora e che il Napoli ha fatto e ci ha comunicato, a un discorso economico dove ci sono altri parametri sui quali faccio più fatica ad avventurarmi, sinceramente. Lì non mi sentirei di fare una critica al Napoli, perché sulle questioni economiche sanno loro quello che potevano e non potevano fare, le singole trattative, la strategia collettiva, quale cosa gli è venuta in mente, non sono riusciti a farla perché proprio c'era un'impossibilità oggettiva per questioni di bilancio, di liste, quindi problematiche oggettive. Su questo non possiamo dire nulla. Sul discorso invece delle scelte

0: tecniche, possiamo dire, la nostra, la mia, è inutile che la ribadisco tutti i giorni, la conoscete, io speravo e credevo fosse necessario rinfrescare più questo organico. Francesco.
1: Ciao Paolo, buonasera, siamo Francesco e Milena, aspettiamo la sera a te la trasmissione, perché sei l'unico che dice nero a nero, bianco a bianco, e non ci gira intorno se le cose non vanno bene o se le cose vanno male. Io mi rilascio a quello che stai dicendo tu e l'amico che hai chiamato prima. Io ho paura che qualche problema di bilancio ci sia, però non lo so, possiamo sapere, come dici tu. E quello che mi viene in mente è quella benedetta, bruttissima conferenza stampa congiunta dove De Laurentiis disse a Conte che con quella squadra, senza gli infortuni, vinceva il secondo scudetto e che questa rosa, l'ha ribadito un'altra volta, il Napoli è fortissimo. Io non metto in dubbio che i giocatori presi uno a uno sono forti.
0: Ce l'hanno dimostrato anche, quindi noi...
1: Lo dimostreranno ancora, per carità, poi che è un momento così e speriamo che passi. Però, secondo me, l'ultima botta l'hanno dato con la vittoria dello scudetto, dove Conte, sappiamo quello che ha fatto, le ha spompati. E poi l'anno scorso, e come dici tu, ci voleva qualcuno per rinfrescare, per dare cambi, per dare una nuova verba. Allegri.
0: Tanto è vero che io penso che se questo sospetto che abbiamo molti di noi, che era necessario ringiovanire l'organico con forze fresche, da un punto di vista fisico, anche da un punto di vista motivazionale, insomma è inutile, no? che siamo però se questo dovesse essere appurato ed accertato, non è che noi ci dobbiamo rassegnare e dire vabbè, questa stagione allora andrà male. No, ci sta sempre la possibilità, e poi qui la palla passerebbe ad Allegri di incominciare a tenere fuori qualche giocatore di grande nome, dare spazio a qualcuno più giovane.
1: Paolo, due cose veloci, ti chiedo cosa ne pensi. 7 mesi fuori, Neres è entrato in campo contro il Como, addirittura, non vorrei sbagliare, in un'altra posizione, partita caldissima di temperatura, che poteva fare su Ayon. Ma poi, Vergara...
0: Però queste cose qua, Francesco, queste sono domande... che a me fa piacere che ne parliamo fra di noi per dire la nostra opinione. Sarebbe bellissimo e illuminante per tutti quanti noi se queste domande venissero fatte al buon Allegri a fine partita. Mister, ma come mai Neres in quella posizione?
1: E che ne pensi di Vergara a posto di Politano? Perché ultimamente Vergara si è trovato a pigliarsi la palla giù in aria, perché c'ha corsa, c'ha fisico, c'ha voglia. Politano, voglio bene, ma non mettono cross da 1500.
0: No, io per come gioca, allora in assoluto mi piace l'alternanza in quel ruolo. Poi aggiungo però, per dire qualche cosa ancora di più chiaro, di più forte, che la mia posizione, per carità, aggiungo che per come gioca Allegri, per quello che chiede Allegri, chiede moltissimo di iniziativa personale ai giocatori offensivi. Io credo che Vergara possa fare di più di Politano, perché Politano è bravissimo, ma è un giocatore di sistema, che ti dà ordine, che ti dà fase difensiva, ma l'imprevedibilità di Vergara è un qualcosa in più.
1: Infatti. Grazie Paolo, buonasera.
0: Ciao, grazie. Quindi non ho detto Vergara è meglio di Politano, attenzione. Ho detto Vergara, secondo me, per quello che chiede Allegri agli attaccanti, potrebbe essere più adatto di Politano. Però non significa che deve giocare sempre Vergara, si possono alternare, c'è anche Neres, c'è anche Giovane. Ecco quello che dicevo un attimo fa: dovessero esserci problemi, e allora c'hai Favasuli, c'hai Giovane, c'hai Vergara, c'hai Gilmour, che diciamo, è un giocatore che a Napoli già ha dato, però non ha mai avuto un ruolo centrale. Incominciano a giocare di più questi, si prova a far giocare più questi, e un po' meno qualcuno di quelli che forse ogni tanto dà la sensazione, che poi speriamo venga smentita, di essere in fase calante. Questo credo che è un percorso che Allegri, all'inizio ci sono le gerarchie, poi se attraverso le gerarchie del passato si vede che non arrivano i risultati, qualcosa si deve fare, si cambia il sistema di gioco, si inseriscono. Io ricordo sempre quando un anno partimmo benissimo, questo andiamo nel molto tempo addietro, e improvvisamente una partita trovammo Gambaro, Bia e Pecchia titolari. Uscirono giocatori come Nela, come Politano, dei giocatori importantissimi. Lippi li mise fuori e incominciò a giocare con tutti questi giovani abbastanza sconosciuti all'epoca, e il Napoli fece una bellissima stagione, cambiò completamente il volto, quella mossa forte di intervenire di Marcello Lippi. Ecco, questo si può fare quest'anno con un Favasulli, un Gilmour, un Vergara, tutti i giocatori che in questo momento sembrano sì importanti ma di contorno, e chi te lo dice che non possono diventare loro i protagonisti? Dico, questo è uno scenario al quale non è detto che arriviamo, però è da tenere presente. Alessandro.
2: Ciao Paolo, buonasera, complimenti come sempre per la trasmissione. Premesso che nelle ultime cose che hai detto, io non è che sono d'accordo con te, ma di più, anzi io non dico si dovrebbe fare, si deve fare, perché questo è un anno assolutamente, secondo me, un po' di transizione, quindi si può rischiare una cosa del genere senza pensare di partire come in anni precedenti per una certezza che quest'anno è un po' fumosa. Ma io volevo fare una considerazione invece diversa sull'allenatore. Io sono uno di quelli che è contento che è venuto Allegri, perché il mercato ce l'ha confermato, in assoluto forse l'allenatore migliore possibile per quello che è il mercato che Napoli voleva fare. Cioè, non ti compro niente, quello che hai, quello gestisci, perché lui è un gestore più che un allenatore. Ma la domanda è questa: io credo che Napoli sia arrivato al massimo che poteva arrivare negli ultimi 4-5 anni, alzando l'aspettativa di tutti i tifosi, ormai del campionato italiano, eccetera, eccetera. Premesso che De Laurentiis lo stadio e il centro sportivo non lo farà mai.
0: Lo stadio la vedo difficile, il centro sportivo io credo che non è che non lo... Che il centro sportivo non penso che possa non farlo mai, perché non credo che può andare all'infinito a Castelvolturno.
2: No, però la prima pietra sta lì da qualche parte. Dico,
0: sì, no, però dico, uso questa brutta parola, è costretto a trovare una soluzione anche nei tempi più brevi possibili per il centro sportivo. Per lo stadio, alla fine lo stadio ci sta, non gli piace, può fare meglio, tutto quello che vogliamo, però
2: io dicevo questo per alzare il fatturato e poter rimanere a certi livelli. Non credo che questa cosa accadrà per poter migliorare, quindi secondo me una strada era quella di poter cedere la mano.
0: Però non è però questa cosa qui, che per carità io capisco il discorso che fa De Laurentiis, però poi ci vorrebbero delle proiezioni, dei numeri precisi. Cioè, pensare che lo stadio in automatico, lo stadio all'inizio per gli investimenti che dovresti fare ti dovrebbe...
2: Sono molto più
0: ti porta giù, ti porta giù. Poi per diventare un investimento produttivo che porta a un grande aumento del fatturato ci vogliono anni, ci vuole un percorso molto lungo. Io credo che se vogliamo parlare di Napoli competitivo senza soluzione di continuità ogni anno... Per carità, se c'è lo stadio nuovo è meglio, se c'è il centro sportivo è meglio, ma il fattore dominante per avere risorse, per costruire la squadra competitiva, non è manco quello che raccontiamo da anni, cioè la qualificazione Champions, ma è il player trading, è l'unica con le plusvalenze, quello fa prendere giocatori a 20 e rivenderli a 80-90, sono la vera arma che possono avere società come il Napoli per restare sempre competitive.
2: Certo, no, ma sicuramente, ma la domanda è lascio spazio agli altri, è questa: ma Allegri, io sono contento che è venuto, ma lui si ritiene ormai fortissimo oppure accetta, è una domanda che faccio ad alta voce, o accetta determinati incarichi perché forse non si ritiene così
0: forte? Ho capito.
2: Milan va e non gli fanno la squadra e lo cacciano, arriva l'allenatore dopo e gli spendono 100 milioni.
0: Alessandro, noi quando facciamo questi quesiti, tu e tanti altri amici, li faccio anch'io.
2: Mi spiegato,
0: ma li faccio anch'io questi quesiti. In questi casi viene da fare una battuta. Ci vorrebbe la macchina della verità per fare per dire ad Allegri, ma tu ci credi veramente che questa squadra è forte come dici? E lui risponde sì, e la macchina della verità incomincia a sballare tutta quanta, e allora capiamo il
2: ciao Paolo, grazie, ciao
0: grazie Alessandro. Pubblicità.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Allora, abbiamo due amici in linea, poi leggo qualche messaggio. Aurelio, ciao.
2: Ciao Paolo, ciao, buonasera. Senti Paolo, voglio fare un esempio. Noi ci siamo sentiti un mese fa, no? Quando il Napoli faceva ancora, stava giocando con l'amichevole, stava ancora in ritiro. E praticamente già uscivano i vari commenti di questo Napoli, dove va, a questo punto dove siamo, l'acquisto, non l'acquisto e via dicendo. Sembriamo tanti cuochi, qualcuno è forse cuoco, qualcuno invece si diletta in cucina. Quando andiamo a Villa Crespi, da Antonino Cannavacciuolo, critichiamo.
0: Non ti sento più.
2: Senti?
0: Sì, adesso sì.
2: Ok. Dico, no, andiamo a Villa Crespi, da Antonino Cannavacciuolo, a fine serata, a fine diciamo cena, e cominciamo a criticare anche Antonino Cannavacciuolo, nonostante che ha, credo, 3 stelle Michelin, no? Se andiamo tutti così, cioè noi siamo solo bravi.
0: Si può fare, però, con tutti il rispetto, ma fino a un certo punto, non sono esperto della materia, no? Ma si può fare, ma si può fare, no? Ma si può fare perché il gusto è pure una cosa soggettiva,
2: no? Non è soggettivo, perché per capire, per arrivare a livelli di Antonino Cannavacciuolo bisogna studiare, capire quello che si sta parlando e poi dopo forse ma dopo 30 anni puoi fare una
0: cosa. Ho capito, ma fammi capire, okay. Questo significa che noi praticamente di calcio, per parlare, quale patente dobbiamo?
2: No Paolo, ma non si parla dopo la seconda partita. Non si parla dopo,
0: no,
2: la seconda
0: si parla
2: partita.
0: Della prima, no, si parla, partita. No, aspetta, dopo la seconda partita,
2: scusi,
0: si critica, si parla della prima e della seconda partita. Su questo sono d'accordo con te. Non si parla della stagione, come si fa a parlare dell'intera stagione?
2: Stiamo parlando della stagione.
0: No, dell'intera stagione non si può parlare. Però della prima e della seconda partita si può parlare, si può dire quello che è successo nella prima e nella seconda partita, quello che è successo nel mercato si può parlare. E si può esprimere preoccupazione, sentenze e follia emettere sentenze.
2: Però io quello che voglio dire, Allegri è venuto a Napoli perché poi fra 2 mesi se ne deve andare. Cioè noi siamo in grado, no, di fare certi commenti, convinti, ma poi cosa bello, sai cos'è? Che siamo proprio convinti. Beh,
0: tornando a Cannavacciuolo, se uno va a mangiare da Cannavacciuolo, una sera può dire non mi è piaciuto questo piatto, però non può dire che non è un buono chef.
2: No, non è per questo piatto secondo i tuoi gusti.
0: E secondo i miei gusti, sì.
2: Ma non puoi dire che quel piatto non era fatto secondo, diciamo.
0: Eh no, però penso che pure lui sa che qualche cosa gli riesce meglio e qualche cosa gli riesce peggio. Perché allora parliamo di De Laurentiis invece di Cannavacciuolo, visto che qua facciamo la trasmissione sul tuo omonimo, Aurelio. La trasmissione parliamo di calcio, non parliamo di cucina. Allora, parlando del tuo omonimo, Aurelio De Laurentiis. Noi, se Aurelio De Laurentiis, auguriamoci di no, se avesse sbagliato qualche cosa in questa stagione, noi, parlo di per me, io direi quest'anno il presidente ha fatto delle tive, così come l'abbiamo detto quando il Napoli è arrivato decimo, che le sue scelte non sono state certamente azzeccate. Poi però nella stessa puntata tu mi fai la domanda, ma il tuo giudizio su De Laurentiis, presidente del Napoli, e lo devo fare quindi sui 20 anni, ma è un grande presidente, il giudizio è straordinariamente positivo, il che non significa che non può sbagliare una stagione, una scelta di un allenatore.
2: Però non può essere una tragedia ogni volta che succede.
0: No, la tragedia, non credo che quelli che hanno fatto la tragedia sbagliano, quelli che hanno espresso una preoccupazione più o meno forte, io sono abbastanza riesco a capirli.
2: Io non condivido questo modo di, diciamo,
0: perché la preoccupazione non nasce dal fatto che hai perso col Como, là sarebbe banale e brutta. La preoccupazione nasce dal fatto che noi abbiamo delle difficoltà oggettive che nascono da un organico che è passato un altro anno e ha avuto degli infortuni e non è stato rinfrescato. Abbiamo difficoltà a pressare, non pressiamo bene, a costruire, non costruiamo bene. Delle problematiche ci sono.
2: No, Paolo, capito, però non è stato corte di dopo lo sfizio. Se, cioè, io spero vivamente, se noi vinciamo con l'Inter, se sabato
0: parleremo di Inter-Napoli in maniera straordinaria, poi c'è modo e modo di vincere. Se vinciamo e giochiamo bene, ne parleremo in maniera straordinaria. Se vinciamo solamente, sarò felice come tifoso, ma ne parlerò in maniera meno, con meno enfasi. Insomma, bisogna vedere le partite per parlare delle partite, non prevedere. Le partite si vedono, non si prevedono.
2: Però
0: la previsione sulla stagione, alla luce delle problematiche che tu hai elencato prima, non penso che siano campate in aria. Non dico che siano giuste, però se uno mi dice i giocatori si sono invecchiati, non rendono più come una volta, se qualcuno mi dice non pressiamo bene, se qualcuno mi dice questo blocco basso a me non piace, se qualcuno mi dice nella costruzione facciamo una fatica bestiale, io mica posso dire che non è vero e che non è corretto essere preoccupati.
2: Ma questa è la seconda giornata.
0: Ho capito, io ti sto dicendo quello che abbiamo visto, può indurre o non indurre a essere preoccupati, sì. Può farmi fare il commento di Inter-Napoli che ancora si deve giocare? No!
2: No, ma figurati, però io aspetterò lunedì, no? Spero vivamente che Napoli comunque riesca a vincere e aspetto lunedì vari commenti.
0: Però io vorrei andare a Milano, ma se ci sarà, parlo sempre per me, se ci sarà una prestazione di un certo tipo, ne trarrò conclusioni positive. Io voglio vedere altre cose, poi è chiaro che come tifoso voglio il risultato, però io per essere meno preoccupato di quanto non sia oggi voglio vedere delle cose che finora non ho visto.
2: Perfetto, no, condivido pienamente con te, voglio solo sentire i commenti che arriveranno lunedì. Io spero che vincerà il Napoli, ma comunque voglio vedere lunedì i commenti che arriveranno.
0: Noi qui in questa trasmissione, grazie, in questa trasmissione devo dire che proprio appresso, anche se ci andiamo anche noi, per carità, però in maniera così totalitaria andare dietro al risultato, che è una caratteristica di noi che siamo tifosi, io per primo, qui si vede un po' meno sta cosa, c'è un po' più di approfondimento, ci piace parlare così di calcio. Gerardo.
8: Ciao Paolo, senti, io parto da un presupposto, diciamo così, banale, che lo abbiamo ripetuto tante volte. La società quest'anno non aveva discorsi di plusvalenza sui quali potersi appoggiare per poter poi dopo fare il mercato. Quindi la storia ci insegna con il nostro presidente che se ci sono plusvalenze importanti, dopo si opera sul mercato. Questo non c'è stato, fatta eccezione di Gutierrez, perché ha portato un po' di soldini, e ragione per cui molti dei giocatori non si possono vendere al di sotto delle loro valutazioni, perché sennò fai le minusvalenze. Certe scelte sono state fatte sbagliate. Io per esempio, la frenesia di fare 5 anni di contratto a tutti i giocatori, perché poi sinceramente la trovo fuori luogo, perché un grande giocatore, se si dimostra tale, dopo 2-3 anni vuole una piazza diversa e va via. Un giocatore, diciamo, che non dimostra quello che uno si aspetta, sinceramente non te lo vincoli per 5 anni. Ecco, questa è una cosa sulla quale secondo me si può lavorare tranquillamente, cioè prendere un Caius, dargli 3 anni di contratto, non credo che sia un delitto, perché se Caius gioca bene non è un pazzo, è da essere un pazzo perché dice no, non rinnovo, ma se gioca male non te lo porti per 5 anni, cioè, anche su questo andrebbe un po' ragionato.
0: No, ma che siano stati fatti degli errori, sono state fatte tante cose buone.
8: Quindi chiaramente questo è l'anno in cui, è l'estate in cui si cerca di riparare.
0: Ragazzi, ma quella è tutta una conseguenza, perché così come quando abbiamo vinto i campionati, gli li abbiamo vinti grazie a delle campagne acquisti straordinarie, che sia per il rendimento dei giocatori che sono andati in campo, ma anche grazie al fatto che alcuni giocatori che non c'erano più quando abbiamo vinto lo scudetto avevano fatto talmente bene negli anni precedenti che ci avevano permesso di fare plusvalenze straordinarie e di andare forte sul mercato per migliorare l'organico. E quando invece succede esattamente il contrario, cioè che sbagli 6, 7, 8, 9 acquisti e poi arrivano anni dove devi farvi soffrire.
8: Bravo.
0: È tutta una conseguenza.
8: Questo, però adesso il punto qual è? Seconda partita, benissimo. Abbiamo, ecco perché.

0: sei stato coerente, Allegri, perché ha preso un allenatore di vecchio stampo, di vecchia guardia, di navigato. È come dire, la nave non è altamente funzionale. Non essendo funzionale questa nave, per portarla in porto, che prendo? Un giovane capitano o un...
1: Io questo non lo so, se, ragazzi, ciao Gerardo, ti devo salutare, grazie assai. Non lo so se è stato fatto esattamente questo ragionamento. Potrebbe essere stato fatto, ma forse non è stato fatto solo questo ragionamento, perché a quello che dicono molti, poi non ci verrà mai confermato, ma il Napoli è andato a provare con Farioli, è andato a provare con Italiano, lo sappiamo che c'era forte l'idea di prendere Italiano, aveva provato tanto tempo fa, tanti mesi fa, anche a sondare Fabregas, quindi pur sapendo che lo scenario post Conte era uno scenario di minori investimenti, non ha avuto come primo pensiero, almeno credo, Massimiliano Allegri, o forse in quel momento non poteva averlo, perché Massimiliano Allegri sembrava destinato a restare al Milan. Se otteneva la qualificazione Champions probabilmente restava al Milan, quindi Napoli o non ci ha pensato o non ci ha potuto pensare, quindi ha pensato ad altri, ma avendo pensato ad altri, questi altri che erano venuti nei pensieri De Laurentiis, di Chiavelli e di Manna, erano allenatori con un'impronta diversa da quella di Allegri e dal ragionamento che fai tu, perché è stato scelto Allegri, per la tipologia come Allegri, perché poi erano state ipotizzate tipologie diametralmente opposte. Aurelio.
2: Ciao Paolo.
1: Ciao.
2: Allora, lunedì ho letto un articolo di Antonio Corbo su Repubblica, nel quale mi dava una sua valutazione sulla campagna acquisti del Napoli, e in sostanza diceva che il Napoli aveva, la dirigenza del Napoli ovviamente, aveva perso un'occasione per stare stabilmente almeno nell'elite del calcio italiano, cosa che lui non si spiegava, cioè perché non ha fatto quel passo in più quest'anno per stare sempre, diciamo, al vertice del calcio italiano, come c'è stato negli ultimi anni. Volevo una tua valutazione su questa...
1: Cosa si riferisce in particolare? Se è la delusione sul mercato non fatto, il mercato non fatto, l'ho spiegato qual è, più che il mio punto di vista, qual è la domanda che io mi pongo. Dovremmo prima di muovere una critica, dovremmo capire se il Napoli non l'ha voluto fare, allora possiamo dire non sono d'accordo con la scelta del Napoli, no? Con la volontà del Napoli, ma se non l'ha potuto fare la scena cambia.
2: Ma evidentemente secondo lui lo poteva fare, perché altrimenti non si sarebbe spiegato.
1: E perciò il Napoli deve rispondere, non io. Se il Napoli fa trapelare che non lo poteva fare, e vuol dire che non lo poteva fare. Se poi noi vogliamo prendere la posizione e dire no, ma volendo si può fare tutto, facevi la ricapitalizzazione, davi le buone uscite ai giocatori che ti volevi togliere, ci perdevi 30-40 milioni, però rifacevi la squadra, è chiaro che si poteva fare, questo nessuno te l'avrebbe impedito, però era una mazzata al bilancio che siamo sicuri che il Napoli poteva sopportare. Quindi io, visto che mi fermo fino a quando si fanno discussioni tecniche, io critico anche le scelte del Napoli, ma quando si va sul piano economico finanziario io mi fermo, perché non è materia mia, mi fermo.
2: Io ho citato un articolo di Antonio Corbo.
1: Ho capito, io non so delle conoscenze di Antonio sul piano economico finanziario. Io sul piano economico finanziario ho sentito degli esperti della materia, che possono essere Vezzosi, Bellinazzo, personaggi insomma che questo fanno proprio di mestiere, dire che il Napoli tanto non poteva fare. Allora qui entriamo nel campo tecnico, se si potevano avere delle idee, ma nel piano, dal punto di vista economico, il Napoli aveva le mani legate. Poi dopo, per carità, si può avere qualsiasi opinione. Io preferisco avere opinioni forti, anche divergenti da quelle del Napoli, sul piano tecnico, perché il piano tecnico è facile per me, vedo le partite, seguo i calciatori, seguo il calcio, dico delle cose. Io quando ti parlo di pressing non fatto bene, o di costruzione dal basso non fatta, pressing veramente non fatto proprio, o costruzione dal basso non fatta bene, parlo di cose che ho visto, non parlo di cose che ho captato così. Io posso mai venire

0: a parlare dei libri del Napoli, dei conti del Napoli, quando non li conosco nei piccoli dettagli, nei minimi dettagli, non sono neanche esperto della materia, non lo posso fare, non lo faccio.
1: Ma evidentemente secondo lui il Napoli lo poteva fare.
0: Vabbè, ho capito, però questo dobbiamo parlare con lui. Grazie Aurelio.
1: No, figurati, ciao.
0: Io preferisco parlare di cose che vedo. Andrea.
2: Buonasera Paolo, volevo intervenire proprio su questo discorso, proprio in merito a cose però oggettive, a cose che vediamo, non a cose che possiamo ipotizzare, a discorsi finanziari, economici, che personalmente non mi toccano.
0: Che sfuggono alle nostre conoscenze, perché mo non so tu, non so la maggior parte di noi, però abbiamo a che fare non è il nostro mestiere, non facciamo gli economisti, e abbiamo noi a che fare per i nostri bilanci familiari con le poche migliaia di euro. Qui stiamo parlando di centinaia di milioni, mi sa che è un terreno che non è che proprio conosciamo bene.
2: Però possiamo parlare di quello che il Napoli ha speso, no? Perché se lo ha speso lo poteva spendere, ti trovi?
0: Sì.
2: Ok, e allora se affrontiamo un discorso del genere... Io non vado.
0: L'anno scorso ha spesi male. Male.
2: No, io ti parlo di quest'anno. Ok. Allora, il Napoli ha pagato un prestito oneroso più l'ingaggio con diritto di riscatto fissato a 27 milioni Badiashile.
0: Sì. Ok.
2: Che è un giocatore che, a detta di Allegri, non è pronto.
0: Vabbè, non è pronto per una settimana.
2: Non è pronto per una da 2 anni.
0: Sì, non lo so, lo sappiamo le problematiche che ha avuto.
2: Il discorso è questo, cioè è il seguente, e qui entriamo più nel tecnico. Una squadra come il Napoli, che vuole puntare quantomeno, io penso, è l'obiettivo minimo
0: del
2: discorso della qualificazione Champions. Un Napoli che vuole puntare alla qualificazione Champions, secondo te, tecnicamente, può puntare come difensori titolari su Rafa Marin o eventualmente Mariannucci o Beukema, che ha dimostrato l'anno scorso, o l'incognita Badiashile, o andava preso forse un difensore anche con pochi quattrini?
0: Come pronto all'uso forse no, tranne Beukema, che è uno che ha già fatto campionato italiano ad alto livello, e quindi quest'anno forse in un altro tipo di situazione potrebbe...
2: Ma non è la sua posizione ideale, comunque centro-sinistra.
0: No, questo è vero, però comunque si può fare tranquillamente anche questo se ti trovi, se ti senti la fiducia addosso. Comunque, Beukema è un discorso che l'ha fatto già. Mariannucci è un altro discorso, è giovane, potrebbe diventare il migliore di tutti, ma per il momento innanzitutto è infortunato e poi comunque ancora deve fare un po' d'esperienza. E Rafa Marin, ti dico, posso permettere il lusso di dire non lo so ancora non l'ho capito se può essere un giocatore di questo livello, fa un po' fatica, perché a volte mi sembra che ce la possa fare, altre volte ho qualche remora. Su Badiashile ho poche remore, nel senso che è un profilo molto interessante, però le preoccupazioni sono legate al fatto che non ha giocato negli ultimi 2 anni, ha giocato pochissimo.
2: Alla condizione fisica.
0: Comunque, fra tante, il Napoli avrà pensato, fra tante opzioni qualcuna di queste verrà buona. Poi rientra Buongiorno, e quindi questa è la... Ma c'è sempre un pensiero che volge al positivo.
2: Sono ottimista, sì. Ma a me mi sembra che il Napoli stia commettendo lo stesso errore. Spero di no, ovviamente io sono malato del Napoli, quindi penso sempre in positivo e spero sempre che il Napoli faccia il meglio. Detto questo, per me il Napoli sta commettendo lo stesso errore, anzi De Laurentiis sta commettendo lo stesso errore che ha commesso nell'anno di García.
0: Molti stanno dicendo sta cosa, io dico che
2: allenare chiunque.
0: Io dico che il rischio c'è sempre quando si eccede in ottimismo, il rischio di sbagliare la valutazione è sempre elevato. Però ora già affermare che stia ripetendo quello è prematuro, però il rischio c'è.
2: Come comunicazione, quantomeno sì. Come comunicazione, perché se ne
0: come comunicazione sì, senz'altro.
2: Come comunicazione anche sul mercato, perché se nell'anno di García ha detto questa squadra la può allenare chiunque, riferendosi a Spalletti. Che
0: però lui pensa di non essere caduto nello stesso errore sicuramente, perché lì ha fatto una mezza scommessa di prendere un allenatore che era uscito un po' dai radar del grande calcio, qui ha preso un allenatore che, insomma, sì, è vero, negli ultimi anni ha avuto qualche problema, però è un allenatore che ha vinto tanto, e quindi lui pensa, avrà pensato su Allegri, che erano il Milan e la Juve degli ultimi anni, non all'altezza, e non che Allegri abbia avuto un'involuzione, ma che Allegri, quando dai un organico forte, lui avrà pensato, De Laurentiis pensa ancora che quando ad Allegri dai un organico forte, Allegri il risultato te lo porta a casa, e quindi, partendo dal presupposto che lui ritiene che l'organico sia forte, ha messo le due cose insieme ed è andato convinto su questa scelta. Speriamo abbia avuto ragione. Grazie Andrea.
2: Lo spero, grazie a te. Ciao Paolo.
0: Allora, dopo la pubblicità dobbiamo fare qualche messaggio, quindi ci fermiamo un attimo, visto che è caduta la linea con l'amico che c'era, fermiamoci un attimo solo con le telefonate, perché sono arrivati 10.000 messaggi, non ne ho letto manco uno, scusate, pubblicità.

0: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte.
3: Sotto costo Deco.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Allora, ciao Paolo, il mercato è un momento che accende la fantasia dei tifosi. Quest'anno c'era da aspettarselo che l'obiettivo era il bilancio, dice Pierpaolo da Portici. Buonasera Paolo, ti faccio i complimenti, grazie. Io sono due partite che vorrei vedere a centrocampo il doppio play, Gilmour al posto di Anguissa e o Scott McTominay oppure De Bruyne, e vedere Vergara al posto di Politano potrebbe essere una buona soluzione, grazie a Fabrizio da Zurigo. E si possono provare cose diverse, ne stiamo parlando, si possono provare sicuramente, questa è una delle cose che si può provare, io, quella del doppio play. Io non sono così pessimista, se il Napoli non fa errori così macroscopici contro il Como, vince 1-0 oppure 2-0, figuriamo, perché sbagliano anche in attacco, dice Ciro. Il Napoli doveva, allora, il Napoli doveva rifondare con il nuovo allenatore e squadra devastata e svogliata dagli allenamenti di Conte, dice questo amico che non si firma. Grazie per ad Antonio Graziano che mi fa i complimenti per il confronto ieri con Cagni, va bene, ma sono cose che noi diciamo tutti i giorni, approfondimenti che noi facciamo. Chi mi segue avrà sicuramente notato che le cose delle quali parlavo ieri nel collegamento con Cagni sono argomenti che non è che ho tirato fuori ieri per il collegamento, sono cose delle quali parliamo tutti i giorni, statistiche, situazioni tattiche, di calcio attuale che porta i risultati, che fanno parte del mio bagaglio di conoscenze, quindi ne parliamo spesso insieme a voi. E ieri ne ho parlato con la sicurezza di conoscere quei dati e di poterli esporre come esempi validi anche con chi, per carità, c'ha una grande esperienza del calcio, però poi bisogna

0: sapere se tutti questi dati, questi aggiornamenti sono a conoscenza anche di persone che al calcio hanno dato tanto, però poi bisogna sempre aggiornarsi. Rodolfo.
1: Sì, ciao, buonasera, signor Del Genio. Finalmente riesco a parlare con una persona che parla di calcio con serenità e pacatezza come fa lei.
0: Grazie.
1: E in effetti poi forse in qualche altra trasmissione manca, ma comunque lasciamo stare. Io volevo dire questa cosa: sicuramente non sono contento di come è andata la campagna acquisti, se vogliamo metterci anche il fatto che è l'anno del centenario, che è stato festeggiato anticipatamente con due maxi feste, quindi da una parte diciamo questa grandezza e dall'altra parte poi un po' di defiance. Io mi sono reso conto, e volevo chiedere a lei se è successo anche a lei, di questa finale, di questa soluzione finale del mercato quando il Napoli ha venduto Gutierrez, perché Gutierrez è un giocatore che noi abbiamo indovinato, dico noi perché mi coinvolgo ovviamente,
0: sì,
1: anche nelle cose,
0: no, ma diciamo noi quando parliamo del Napoli, dobbiamo dire noi quando il Napoli fa gli acquisti giusti,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: abbiamo preso Osimhen, dobbiamo dire pure noi abbiamo preso, non farò un nome, uno che poi è andato male, dobbiamo dire.
1: Ok. Quindi mi sono reso conto di questa cosa, perché in effetti non è che il Napoli poi l'anno scorso l'ha pagato a 20 e quest'anno l'ha venduto a 50, l'ha pagato a 20 e l'ha venduto a 30 facendo una sua brava plusvalenza, però è un giovane che a noi sarebbe molto servito,
0: venderlo
1: l'anno dopo non ha nessun senso neanche da un punto di vista economico,
0: anche perché i due che ci stanno in quel ruolo, se vogliamo parlare un secondo di quel ruolo, i due che ci stanno in quel ruolo non so se sono ancora in grado di dare il meglio di quello.
1: Molta fiducia in Fasuli, molta fiducia.
0: E Fasuli a sinistra si adatta un po', però potrebbe fare anche lì bene. Sì.
1: No, ha giocato anche a sinistra.
0: Sì, ha giocato anche a sinistra. Sì, sì,
1: perché io l'ho seguito. Però volevo dire questo, perché ho ricordato che nel ormai lontano gennaio 2018. E il nostro presidente rifiutava 60 milioni per Haaland al Paris Saint Germain, e mi sono ricordato che qualche anno dopo il nostro presidente ha rifiutato 200 milioni per Kvaratskhelia e Osimhen insieme, sempre dal Paris Saint Germain. Quindi questo momento storico della vendita di Gutierrez è unico nei 20 anni di storia del Napoli, comprare un giovane e di venderlo l'anno dopo. Quindi ho pensato, qua qualcosa non va. E allora questa è una cosa che non va. Io, siccome per tutta la vita adesso sono in pensione, ho fatto il venditore,
0: sì.
1: Quindi io penso che alla fine un po' di similitudine tra un direttore sportivo e un venditore c'è. Cioè, a modo suo, il direttore sportivo deve essere anche un venditore.
0: Dobbiamo convincere qualcuno che...
1: Ecco, e secondo me un tintinello di professionalità in più. Cioè, poi dopo il venditore deve diventare anche... avere potere contrattuale nei confronti degli altri con i quali ha a che fare, e questo potere contrattuale...
0: Ma Rodolfo, chiedo scusa, lei sta parlando di Manna?
1: Io sto parlando di Manna, sì.
0: Però no, è correttissimo il suo ragionamento, lo condivido, però ci devo aggiungere un però.
1: Ma non è colpa di Manna.
0: No, però lui potrebbe aver avuto tutte le capacità che lei giustamente sta elencando e che sono dote necessarie per fare quel tipo di lavoro, però poi può darsi che dall'alto sia arrivato il diktat di fare o non fare, di chiudere o non chiudere.
1: Allora perché noi siamo sempre gli ultimi se poi veniamo a sapere delle cose che si fanno? L'ultima cosa, proprio pochi secondi, nel mese di maggio, prima che iniziasse la campagna acquisti e cessioni, si è parlato di Mario Chila su tutte le televisioni, su tutti i giornali. Sta arrivando, andiamoci a pigliare Mario Chila, abbiamo dato l'acconto, dobbiamo dare il saldo, l'abbiamo
0: e
1: portato.
0: Questo è perché siamo frenetici quando parliamo, io mi metto dentro ma io non ci azzecco niente, quando si parla di mercato sbrodoliamo, questo è il problema nostro, noi dovremmo essere più tranquilli. Io se lei si ricorda, Rodolfo, io dico sempre che per me un acquisto che va a meritare un mio approfondimento è solo e soltanto quando il Napoli lo annuncia con il messaggio di De Laurentiis. Prima è una chiacchiera che facciamo anche noi, ma non mi entusiasma molto, perché come sempre succede esce un nome al giorno, perché il Napoli tira molto, gli esperti di mercato fanno un nome al giorno, il mercato dura 3 mesi, quindi si fanno 90 nomi, quest'anno la media è stata impietosa e grottesca, perché su 90-100 nomi fatti ne sono arrivati solamente 2, fate voi la media. Grazie a tutti, appuntamento a domani, un 442, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: quando ci spingi a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Lucio Penguin. A 13, dopo una caduta in strada, diverse persone hanno cercato di soccorrerla e hanno chiamato il 118. Secondo quanto denunciato dai presenti, l'ambulanza sarebbe arrivata circa 25 minuti dopo. In un video pubblicato si vede l'arrivo dei sanitari e la constatazione del decesso dell'anziana, mentre alcune persone presenti sul posto lamentano i presunti ritardi dei soccorsi. Saranno gli accertamenti a chiarire tempi e modalità dell'intervento. Ancora cronaca da Napoli, un 34enne è stato accoltellato al rione Don Guanella al termine di una lite con alcune persone a bordo di un'auto, secondo il racconto

0: del giovane, che era in scooter, uno degli automobilisti sarebbe sceso dalla vettura colpendolo più volte alla schiena e ai glutei. Il 34enne è stato medicato al pronto soccorso del CTO e dimesso, le sue condizioni non sono gravi. La versione fornita dal ferito è ora al vaglio degli investigatori, che stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere della zona. Tragedia della solitudine a San Paolo Belsito. Pasquale Nappi, anziano che viveva da solo, è stato trovato senza vita nella sua abitazione. I vigili del fuoco della squadra 7B di Nola sono intervenuti dopo una segnalazione, visto che dell'uomo non si avevano notizie da giorni. I pompieri sono riusciti a entrare nell'appartamento, ma per il personale del 118 non c'è stato altro da fare che constatare il decesso. È morto a Miami Carlo Del Gaudio, 25enne di origine di Pompei. Il giovane è rimasto vittima nella settimana scorsa di un incidente stradale. Secondo la ricostruzione della polizia di Miami, viaggiava come passeggero su una moto guidata da un amico. Il conducente avrebbe effettuato una manovra spericolata, una sorta di impennata, facendo perdere stabilità al mezzo. I due sono caduti sull'asfalto. Il 25enne alla guida si sarebbe poi allontanato, mentre Carlo è rimasto soccorso e trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Miami. Vediamo con il calcio. E il Napoli, archiviata la sessione estiva del calciomercato con gli arrivi di Favasuli e Vadian Schill, gli azzurri preparano la trasferta di sabato alle 18 alla Meazza contro l'Inter. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di McTominay, indisponibili fino alla sosta per le nazionali, e pensa a Kevin De Bruyne dal primo minuto contro i nerazzurri. Intanto la società ha ufficializzato il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo fino al 30 giugno 2030. Il capitano ha collezionato finora 307 presenze e 20 gol in maglia azzurra, conquistando due scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. E domani, in esclusiva ai nostri microfoni, parlerà proprio il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio e a Ciro Froio curando la parte tecnica. E ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare al filo diretto: 081 546 6873, il 342 00 00 100 per i vostri audio e WhatsApp e anche messaggi scritti. Come diceva Lucio Pengo, il nostro GR, giustamente, il Napoli prosegue la preparazione per la sfida del Meazza, ovviamente, come abbiamo detto ieri, senza McTominay, quindi ci sarà da capire chi sarà il sostituto di McTominay, se De Bruyne, se Vergara, se magari ci sarà spazio per Gilmour. Capiremo Allegri come preparerà nella partita. Niente, un'altra buona notizia, diciamo il rinnovo di Di Lorenzo, di Giovanni Di Lorenzo, il capitano, fino al 2030. Quindi iniziamo col nostro filo diretto e c'è già Tino in diretta. Ciao Tino, buonasera.
1: Ciao Emanuele, è un onore parlare con te.
0: Ciao. Piacere mio, ciao.
1: Senti Emanuele, dicevo, il fatto del difensore, no? Da giugno a luglio si è parlato di Gila,
0: sì.
1: Come se il Napoli già sapesse qualcosa su Di Lorenzo, su Buongiorno, non credi? E poi un'altra cosa, se fosse così, no? Tu dovevi spendere, non so, 30 milioni per questo Gila. Com'è possibile che non sei speso neanche un euro per un difensore? Quando poi si è saputo il fatto di Buongiorno, capito? Non riesco a capire questo fatto qua.
0: Guarda Tino, ti do ragione perché l'anno scorso...
1: Non ti aspettare per radio, scusami, se non sento bene.
0: Dico, l'anno scorso purtroppo, al di là degli infortuni, noi abbiamo subito tanti gol e il reparto difensivo era quello che secondo me quest'anno si doveva ancora di più rinforzare. Quando si è parlato di Gila io ero felicissimo perché, al di là dell'aspetto di Buongiorno, che non so se già sapevano prima o meno, ma Buongiorno l'anno scorso non ha fatto un ottimo campionato, quindi Rachmani comunque non è più un ragazzino, quindi un difensore dei livelli di Gila ci voleva. Sfumato Gila, secondo me il Napoli doveva prendere un altro difensore di quel livello lì. È andato su Badiashile, che è comunque un'incognita, perché comunque
1: non è pronto attualmente,
0: non è pronto, poi comunque viene da comunque anni dove ha avuto tanti infortuni e prima di rivederlo in campo ovviamente ci vorrà un po', forse andrà in panchina al Meazza, quindi secondo me il Napoli avrebbe dovuto comunque prendere un difensore più di livello, perché già come stiamo vedendo quest'anno in fase difensiva scricchioliamo un po' tra gli errori individuali, i cross, le palle inattive.

0: diciamo l'errore che ha fatto l'arbitro. Hanno fatto vedere tutte le TV, la RAI, hanno fatto un processo. Oggi ho visto su YouTube un arbitro che, cioè, che l'altra volta ha dato torto a Napoli, cioè con la, riguardo diciamo l'azione che è del gol, mentre ora c'è il rigore su diciamo il nostro giocatore, come si chiama, l'esterno che nell'aria era caduto.
1: Ma a che rigore ti riferisci, con l'ultima partita col Como?
0: Sì, con la partita col Como ha fatto vedere che l'azione che come si chiama, l'esterno che dovevamo vendere.
1: Aspetta, che Neres, no?
0: No, l'altro, quello che ha giocato titolare.
1: Lang.
0: Lang. Ha saltato.
1: Sì, ho capito quale intendi, ma secondo me ormai quest'anno, col discorso che adesso è tutta interpretazione dell'arbitro, secondo me hanno un giudizio un po' più duro sulle cadute in area di rigore.
0: Però non l'hanno fatto proprio vedere.
1: No, ti dico di più, non hanno fatto vedere neanche il replay del fuorigioco che hanno fischiato a Oliveira sul colpo di testa di Lang, che praticamente ha dato la palla a Oliveira che si stava involando verso il portiere.
0: Esatto.
1: Due replay non hanno fatto vedere.
0: Un'altra considerazione,
1: sì.
0: Cioè tutti quanti dicono che, diciamo, quando è stato l'inizio degli allenatori, tutti c'era diciamo, o Allegri oppure Italiano. Ma siamo sicuri che, ad esempio, Italiano non ha parlato con, diciamo, il presidente e non era d'accordo magari a prendere queste squadre? Lui aveva magari Italiano in testa, cioè giocatori magari a lui, al suo sistema di gioco.
1: Ma guarda, Antonio, io penso che se il Napoli fosse andato su Italiano, a Italiano servivano più giocatori da prendere per il suo modo di giocare, che è completamente diverso a quello di Allegri. Secondo me, se è stato preso Allegri appunto perché il Napoli voleva puntare sulla rosa che ha a disposizione e non fare così tanto mercato. E poi Allegri.
0: Allora, questo che cosa voglio dire? Cioè, voglio dire che in effetti, se non è stato, diciamo, Italiano a non accettare Napoli, è stato magari, diciamo, De Laurentiis, come l'ha fatto con Allegri, ha fatto lo stesso discorso con Italiano, dice questa è la squadra, ecco, io più di questo non posso fare, la squadra è forte, magari Italiano.
1: Secondo me De Laurentiis ha avuto, diciamo, un po', tra virgolette, paura a prendere Italiano, un allenatore che ha fatto molto bene in questi anni, però aveva paura di ripetere la sesta stagione che ha fatto Garcia, del decimo posto, magari un allenatore.
0: Magari Italiano che ha rifiutato il Napoli perché lui, diciamo, è un giovane emergente. Ecco, in questo Napoli magari se andava male si bruciava la carriera, magari.
1: No, io penso che comunque Italiano avrebbe accettato una piazza come Napoli, perché ormai c'ha l'esperienza giusta, secondo me ha la personalità per farlo, e comunque De Laurentiis lo segue da anni, perché da anni che voleva Italiano. Secondo me Italia non hanno trovato l'accordo.

0: No, vom
1: Ignatie. Caleion, Caleion.
0: Esa. Po, centro qua. A music. Alla che là il brasiliano in
1: Alisson.
0: Cigno. Difesa. Aveva il portiere Reina. Aveva Abiol, Koulibaly e un certo Goulam, che era, all'epoca era uno dei migliori dei terzini che c'era in Italia. Cioè, noi dobbiamo vedere pure i giocatori che aveva Sarri e quelli che magari ha Allegri. Cioè, noi giudichiamo, cioè l'operato di Sarri ci ha fatto vedere belle partite, giusto, però aveva uno squadrone, nel senso Sarri. La stessa cosa Spalletti, l'anno che ha vinto lo scudetto.
1: Vabbè, l'anno di Spalletti c'era Cavara e Osimhen che...
0: Esatto, due fuori classe che abbiamo visto. Calarasfer ha fatto vincere la Champions League e le due Champions Osimhen era uno degli attaccanti, è uno degli attaccanti.
1: È uno degli attaccanti più forti d'Europa.
0: Quindi, cioè noi paragoniamo, diciamo sempre Sarri, Spalletti, è giusto, però... Equivaliamo la rosa che aveva Sarri, la rosa che aveva Spalletti e quello che ha, ad esempio, Allegri. Cioè Allegri ha una rosa, diciamo, vecchia. Sono giocatori che Spalletti l'aveva 4 anni fa e ora hanno 4 anni in più.
1: Sì, però Antonio, io al di là io aspetterei, diciamo, con le considerazioni e non farei differenze di allenatori, perché voglio dire, Allegri ha incominciato da poco, sono passate due giornate, ha una rosa di tutto rispetto, sarà un campionato difficile. Sarri ci ha fatto innamorare del bel gioco, ha fatto un calcio straordinario, però poi alla fine non ha vinto niente col Napoli. Cioè, quindi io sono sempre quello che l'allenatore ti deve dare sicuramente tanto, ti deve far avere un minimo di gioco, è un allenatore che porta comunque i risultati a casa.
0: Io dicevo tante, se noi Allegri quando ha allenato la Juve e ha vinto 5 scudetti, no?
1: Sì.
0: Se quella Juve lì l'aveva in Napoli con Allegri, li vinceva 5 scudetti Allegri, cioè, magari 5 no.
1: Magari sì, magari 5 no, ma meno sì, perché comunque sai, al di là degli allenatori, Antonio, la differenza la fanno sempre i calciatori. E la Juventus in quel periodo là aveva comunque uno squadrone.
0: Però se l'avevi in Napoli, quindi che cosa voglio dire? Che Allegri, se tu gli dai... diciamo i giocatori,
1: se gli dai i giocatori è tutto un altro discorso.
0: No, Allegri, io sono contento di Allegri perché è un vincente, perché cioè, si vede, non è magari il gioco è come Conte, non ti fa vedere un grande gioco, però ti porti i risultati Allegri.
1: Speriamo che quest'anno li porti, e almeno intanto ti saluta Antonio, speriamo che i risultati li porti e che comunque almeno arriviamo tra le prime quattro e facciamo una buona Champions, almeno ci qualifichiamo o magari si va ai playoff. Sicuramente difficile fare peggio di l'anno scorso, speriamo che comunque con l'esperienza internazionale che c'ha Allegri almeno vediamo una buona Champions, e sicuramente la vedremo già da mercoledì in casa con l'Arsenal, vediamo che impatto avremo in Champions League, e capiremo se Allegri farà il piazzamento se Champions, perché ragazzi non è scontato, perché le squadre si sono rafforzate soprattutto con le alternative, e le squadre forti ci sono pure tante, e quindi non sarà assolutamente una stagione facile, e non come in questi anni che diciamo c'eravamo già sbilanciati sulla qualificazione Champions. Invece quest'anno è veramente dura, c'hai la Coppa, ovviamente ce l'avrà anche.

0: successo, anche esperienza a livello internazionale, quindi sarà tosta, sarà un anno particolare dove comunque dobbiamo sostenere Allegri e tutto il gruppo squadra, e vedremo più in là come che Napoli sarà, perché adesso c'è troppo poco tempo, 2 settimane sono pochissime, c'è ancora tanto caldo, fisicamente ancora non stai bene, Allegri ha bisogno di lavorare ancora un bel po' con quelli che ha a disposizione, perché è da un mese che sta qua, quindi quando si cambia l'allenatore è tutto da valutare. Andiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
1: Ciao Mano, buonasera. Mano, io ti volevo chiedere, io praticamente sono un po' perplesso su questi rinnovi che si stanno facendo a giocatori che comunque hanno superato i 20 anni.
0: Sì.
1: Perché parlo di rinnovi che sono lunghi, tipo Di Lorenzo che con scadenza 2030 ci arriverà a 37 anni.
0: Sì, vabbè, ma Michele, non vuol dire la lunghezza del contratto, perché ormai i contratti lasciano il tempo che trovano. Di Lorenzo può firmare pure fino al 2035, ma può andare via pure il prossimo anno.
1: No, ma sì, assolutamente. Non è, io sinceramente rinnoverei i contratti a giocatori che hanno superato i 30 anni, li rinnoverei di un anno con opzione, però non farei un rinnovo di, perché che la vedo dura Di Lorenzo fino a 37, ma ora parlo di Di Lorenzo che...
0: Ho capito, anche come Spinazzola, tipo come ha fatto, sì. Spinazzola, un anno di contratto, eventualmente più un'opzione.
1: Sì, no, perché la vedo comunque una squadra che è abbastanza vecchia, cioè stessa cosa Politano, cioè poi comunque andiamo a vendere, secondo me, il miglior terzino che aveva il Napoli, cioè adesso ci ritroviamo così.
0: Diciamo che il Napoli ha svecchiato soprattutto nel reparto offensivo, perché se tu calcoli che hai Vergara, hai Alisson, hai Giovane, hai comunque Højlund, e comunque è un reparto d'attacco giovane per il futuro, secondo me dovresti svecchiare in difesa e a centrocampo, perché hai Anghissà, che comunque
1: io, sinceramente, scusa se ti interrompo, io sono rimasto al mercato del terzo scudetto, no?
0: Sì.
1: Quando arrivarono i vari Suara, Raspadori, cioè quell'anno abbiamo lasciato andare via Insigne, Mertens, Koulibaly e tutto il resto appresso, no? Ma da lì poi abbiamo vinto lo scudetto.
0: Sì.
1: Cioè prendendo comunque giocatori di 10, di 20 milioni. Ok, perché non tornare a quella vecchia politica lì? Invece stiamo rinnovando giocatori che ultra trentenni. Secondo me
0: è
1: sbagliata questa cosa. Perché
0: secondo me
1: una squadra vecchia, compassata, un po' spremuta. Forse secondo me questi giocatori il meglio lo hanno già dato. Poi non lo so, spero di sbagliare.
0: No, è probabile Michele, la tua considerazione assolutamente è da prendere, perché comunque sai, il Napoli ha sempre fatto la politica di prendere giocatori tra virgolette sconosciuti e poi fare delle plusvalenze in futuro. Adesso con gli scudetti vinti, 2 negli ultimi 3 anni, sempre in Champions, tutto quanto, magari si tenta più a prendere giocatori un po' più di esperienza, navigati anche a livello internazionale, e secondo me ne puoi prendere 1-2 all'anno, magari, di giocatori che magari li prendi a 15 e poi un domani li butti dentro. Il discorso è che ci vuole tempo per far crescere questi giovani, e tu ce l'hai questo tempo per crescere questi giovani, come magari il Cavara della situazione. Cioè se quest'anno arrivava per esempio uno sconosciuto, magari noi avremmo detto, ma in un campionato così difficile dove tutte squadre si sono rinforzati con giocatori di tanto livello, che ci facciamo con questo giocatore, che dobbiamo vedere se è un rischio, vedere se un domani può essere un campione, e quindi avremmo un po' storto il naso. Quindi in questo momento che Napoli sta anno per anno sta andando comunque a vincere comunque qualcosa, si cerca sempre di prendere giocatori più conosciuti e più navigati, però penso che come società il Napoli almeno

0: un paio di giocatori magari giovani che magari può costruire il futuro su questi giocatori qua, e spero che in futuro lo può fare. E grazie Michele, andiamo da Luca. Ciao Luca. Luca, ci sei? Luca, niente, è caduto. Allora, leggiamo qualche messaggio. Intanto ricordiamo sempre il numero per il nostro filo diretto 081 546 6873 per chiamare. Allora, un nostro amico ci scrive, dice: ma Emanuele, mi dici la tua, come possiamo affrontare campionate Champions con Lang e Luca? Ragazzi, alla fine è stata fatta questa scelta qua da parte della società, è stato preso anche Allegri, che comunque gli dà il materiale che ha a disposizione, lui comunque ci lavora lo stesso, non ha pretese, non si è voluto spendere tanti soldi sul mercato, provare. Ragazzi, tanto comunque l'anno scorso si diceva, quante volte abbiamo detto, se il Napoli non avesse avuto tutti questi infortuni, se al Napoli non avessero tolto punti magari negli errori arbitrali, avremmo lottato di più per lo scudetto. E ragazzi, la squadra è quella dell'anno scorso, si è a posto di dar via Lang e Luca, si è puntato più su di loro, perché magari la società, Allegri, pensano che con loro, dandogli un po' di fiducia in più, riesci comunque a rivitalizzarli. Questa è stata la teoria del presidente, di Allegri e di Manna. E anche se volessero anche se Allegri voleva un altro giocatore, un altro attaccante o un altro esterno, era comunque complicato dare via Lang e Luca perché non avevano tanto mercato. Cioè, quindi ormai il mercato è finito, la rosa è questa qua, e dobbiamo sperare che arriviamo in fondo facendo un ottimo campionato, lottare in tutte e tre le competizioni e andare in Champions, ma sarà molto molto difficile. Io ovviamente il mio giudizio l'ho dato, avrei preferito altri due, un esterno e una punta in alternativa a Hollund, sicuramente migliori, dello stesso livello, per alzare l'asticella, perché le altre squadre l'hanno fatto, e quindi sarà una stagione molto molto molto complicata. Andiamo da Tonino.
1: Buonasera e pace, sono Tonino Anghissà.
0: Ciao Tonino, ciao.
1: Allora, è inutile parlare di Anghissà, perché spero che almeno oggi tutti quanti si è decisi, quindi non parlerò di Anghissà.
0: Okay.
1: Allora, diciamo che hai detto quasi tutto tu in queste frasi che hai detto ora. Io infatti dovevo fare un paio di domande. Scusa un attimo. Allora, volevo ragionare su questa cosa qua. Ma è vero che noi l'anno scorso abbiamo perso il campionato per via di qualche errore difensivo di Buongiorno, qualche rigore che gli hanno dato, ma soprattutto perché avevamo la rosa che era quasi sempre tutta infortunata?
0: Si è detto così, sempre, sì.
1: Quindi siamo tutti d'accordo che abbiamo perso lo scudetto per questa cosa qua?
0: Io penso che...
1: Ma sono persone che si lamentano del calcio mercato? Scusate, ma la rosa è la stessa.
0: No, infatti io sono diciamo orientato ad altri aspetti, non solo quello. Abbiamo perso lo scudetto l'anno scorso, però ti è sempre detto che gli infortuni, i tanti infortuni e i torti arbitrali hanno tolto uno scudetto al Napoli, perché se la poteva giocare di più con l'Inter, ma fondamentalmente la squadra quella è quest'anno, è quella dell'anno scorso.
1: Io invece, a differenza dell'anno scorso, con Luca e Lang mi sento più forte, perché a me Luca e Lang piacciono. Il problema è che Conte e Allegri, per via dell'unico errore che voglio imputare al presidente, che per presidente vuole giocare per forza con tre punte, cioè con i due laterali e col centrale. Ma Luca, l'ho detto pure stamattina, ho avuto il piacere di parlare con l'avvocato, Luca è nato per avere un attaccante al suo fianco, dove lui fa la tour. Calaio, tu giocavi insieme a Sousa?
0: Sì,
1: ci deve mettere a qualcuno vicino, perché Sousa sarebbe il Luca del giro.
0: No, ho capito, anche all'Udinese lui aveva Toven come spalla, e giocava in un 3-5-2.
1: Ma se tu lo lasci da solo l'avanti, è normale che Luca tra virgolette diventa un brocco. Stessa cosa per Lang, scusate, ma Lang noi l'abbiamo comprato come centrocampista esterno sinistro, non mi sbaglio?
0: Lui è un esterno puro.
1: Vogliamo far fare l'attaccante sinistro? Allora, tu praticamente noi abbiamo tolto a Gutierrez perché ci siamo tenuti a Lang. Secondo me Manna già lo sapeva che poi alla fin fine Lang doveva essere usato come centrocampista esterno sinistro al posto di Gutierrez e che dava il cambio a Spinazzola. Però purtroppo sta sta cosa che il presidente, secondo me, fa pressione per giocare con questa, con questo tipo di formazione, e noi giochiamo così. Ma la formazione del Napoli ideale ad oggi con i giocatori che ha sarebbe un bellissimo 3-5-2, dove l'esterno a destra ci sta Politano, che si può dare il cambio con Neres e spacchiamo il mondo, a sinistra quanti ne vuoi, e davanti ci metti Højlund e Lucca, e poi appunto quando gioca Politano a fianco a Lucca gli puoi mettere Neres. Ma veramente facciamo calcio spettacolo?
0: Vediamo, adesso ti dico la mia, Tonino, come la penso io. Intanto ti ringrazio. Io vabbè, intanto dico che Lang ha un ruolo diverso da Spinazzola, da Gutierrez. Lang è un esterno, anche quando è andato al Galatasaray giocava comunque a tre punte, ma come esterno. Il discorso di Lucca è un attaccante che gioca benissimo il 3-5-2, sicuramente con una punta a fianco. Il discorso che tu hai, volendo, i giocatori per fare il 3-5-2, anche se l'unico che può fare il quinto, che si dà un gran da fare, è Politano. Io non ce lo vedo Neres o Alisson che si mettono a fare i quinti e tutta la fascia. Lo puoi fare, però andresti a bruciare tutti gli esterni che c'ha il Napoli. Quindi questo è il discorso. Ma poi è da anni che comunque il Napoli gioca col 4-3. L'anno scorso Conte, per necessità virtù, ha dovuto fare il 3-4-2-1, ma altrimenti anche lui era partito sempre con la difesa a 4. Anche perché se vuoi fare una difesa a 3, tu devi avere tre animali dietro, tre difensori, cioè non puoi in questo momento c'hai Rachmani, c'hai Marin e non sai come ti rende Marin, c'hai Badiashile che ancora lo dobbiamo vedere, c'hai Beukema che ancora lo dobbiamo vedere e sta rientrando comunque da un infortunio. Cioè a me non piace vedere Di Lorenzo o Oliveira magari uno dei tre difensori. Se giocassi 3-5-2 devi avere tre animali dietro, devi magari alternare magari Di Lorenzo o Politano quinto, e il quinto a sinistra lo deve fare o Oliveira o Spinazzola, che sono comunque hanno quelle caratteristiche, e tutti gli altri Vergara, Alisson, Neres, Politano, Lang, cioè che li buttiamo. Questo è il discorso. Si è giocato col 4-3, come ha detto Allegri, perché hai gli esterni bravi nel 4-3, e anche Lang è bravo a fare l'esterno, ma deve ancora dimostrare parecchio, come deve dimostrare Lucca. Anche io preferivo sempre giocare magari col Pampa Sosa, che lui rimaneva là più in area di rigore e io gli giravo intorno, ed è stata la fortuna di quel Napoli lì. Però le altre stagioni che io ho fatto abbiamo giocato col 4-3 e io ero l'unica punta centrale, quindi anche Lucca deve trovare nuove soluzioni, e se vuole giocare in un club importante come il Napoli deve giocare come il mister richiede, o a 2 o a 3, se sei forte puoi fare entrambe le cose. Ci fermiamo, pubblicità, e poi andiamo da Danilo.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80, e nei migliori bar e caffetterie.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super Promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Kiss Kiss Napoli.
10: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritrovato. Messaggio da un nostro amico che ci scrive: Bomber, ma perché non proviamo il 3421, che è un modulo che può sicuramente far gola a Vergara, a Oliveira, a Giovane. Ragazzi, io, a me la difesa a 3 non piace, il Napoli è abituato a giocare a 4 e poi secondo me per giocare una difesa a 3 deve avere 3 difensori forti che vanno a accorciare in avanti, che riescono a scappare all'indietro, e poi col 3-4-2-1 devi giocare a 2 e mezzo al campo e devi coprire tutto il campo, e secondo me è un po' troppo sbilanciato, perché anche l'anno scorso abbiamo visto che con Conte col 3-4-2-1 ecco, abbiamo preso una caterba di gol, in fase difensiva non eravamo attenti, non c'era la copertura dei centrocampisti. Io penso che il 4-3 è quello più congeniale al Napoli, perché c'hai tanti esterni, c'hai centrocampisti. Il discorso è che in questo momento i giocatori più importanti del Napoli in questo modulo qua non stanno performando bene, perché ancora non sono in condizione, ma i giocatori ce li hai e dobbiamo aspettare un po' di tempo e non possiamo giudicare dopo le prime due partite. Andiamo da Danilo, buonasera.
12: Manuel, buonasera. Ciao. A te.
0: Ciao.
12: No, niente, io volevo dire una cosa. Io non mi aspettavo niente di più da quello che ho visto fino ad ora. Perché chi segue un po' di calcio, cioè a me piace il calcio, piace guardarlo in TV, sono 20 anni che vediamo Allegri giocare, cioè le sue squadre come giocano.
0: Sì.
12: Diciamo che la sua Juve è stata un po' pompata. Se non voglio andare troppo nello specifico.
0: Vabbè, oltre che pompata, secondo me c'aveva comunque giocatori di spessore, per questo ha vinto tanti campionati.
12: Esatto, quando c'hai Tevez, Vidal, Pirlo, tu hai
0: tutto
12: stessa
0: più facile.
12: Penso che pure il portiere del mio palazzo
0: metteva
12: che vinceva. Penso
0: certo.
12: Io, questo poi magari il calcio è ancora più complesso di quello che vediamo, non lo so. Però io ho visto una squadra vuota di idee, cioè io vedevo a volte lo Bocca che saliva, allargava le braccia, non sapeva a chi dare la palla, non sapeva, cioè a me è questo quello che mi preoccupa, non tanto perché comunque secondo me anche la società tra virgolette può avere delle colpe, perché io vedo un Napoli con dei giocatori importanti anche vuoti, anche svuotati proprio di come ti posso dire, di aiutami,
0: cioè non sono motivati,
12: non li vedo motivati, sono arrivati tutti quasi, cioè io vedo anche chissà che trotta, lo stesso Politano io lo vedo spremuto, cioè Politano purtroppo ha dato tutto e secondo me è finito, cioè quella fiamma che cioè tu hai giocato a calcio, no? E penso che è umano che quella cosa, quel fuoco che c'è dentro qualche volta, diciamo, viene meno, si spegne, si affievolisce.
0: Io, guarda, Danilo, io ti, nel senso, la penso così. Per esempio, Politano è un giocatore che comunque in questi anni a Napoli si è sacrificato molto, ok? Come tu dici, è comunque l'età avanza, è spremuto, ma gli anni passano, non per forza, allora dico questo, non per forza Politano deve essere il titolare di questo Napoli.
12: Esatto,
0: Politano,
12: esatto.
0: Volendo, non ti ho detto, non stiamo dicendo che Politano doveva andare via, ma come è successo l'anno scorso, ma che Politano magari si è fatto tutte le partite perché dietro di lui c'era poca roba, perché nell'essere infortunato Vergara era alle prime partite. Adesso ce li hai i giocatori, c'hai Vergara che ci devi puntare, se no Vergara lo si mandava via, al Como. Quindi Politano ci può stare, ma perché a Politano in questo momento non lo facciamo entrare per esempio l'ultima mezz'ora?
12: Esatto.
0: Hai Vergara, ha investito su un ragazzo, ha gamba, c'ha strappa, Genova ti ha fatto vincere la partita, perché non giocare con Vergara e poi Politano lo puoi sfruttare con le varie rotazioni che tu sai, adesso c'hai anche la Champions League, cioè è questo il discorso.
12: Però così io vedo anche altri due o tre giocatori, l'abbiamo nominato prima, chissà. Anche lo stesso Rachmani io vedo Rachmani così, vedo Olivera, anche se secondo me è brutto da dirlo, ha sempre avuto quei limiti, però l'ha colmato un po' con la sua aggressività, col suo modo di giocare, vedendo un po' meno anche quella voglia, tra virgolette chiamiamola voglia, secondo me poi dopo le tue carenze escono fuori.
0: Io,
12: e allora dico, è tutto l'insieme. Prima di tutto io non condivido la scelta di questo allenatore, ma penso che il 99% dei tifosi non la condivida.
0: Vabbè, ma ragazzi, il discorso
12: sono talmente tifoso che pensa che io sognavo un Napoli che giocasse bene con Allegri. Pensa un po'.
0: No, allora, ragazzi, ovviamente è come se tu dici che da un giorno all'altro cambi carattere. Il carattere è difficile che lo cambi, puoi smussare determinati lati del tuo carattere, ma ragazzi, con gli allenatori più o meno uguali, gli allenatori possono anno dopo anno magari rinnovarsi, possono magari migliorare in alcune lacune che loro hanno, ma l'identità non la cambi, cioè sapevamo tutti che non è abbiamo visto qualcosa di nuovo. Allegri sapevamo che è un allenatore d'esperienza, è un allenatore capace di sfruttare tutta la rosa, di fare i cambi giusti, ma come gioco non è Guardiola, ma l'abbiamo sempre detto. E quindi si è fatta questa scelta, secondo me, anche perché comunque voleva un allenatore d'esperienza, perché voleva provare a rivitalizzare i giocatori che ha a disposizione, vari Luca, Beukema, Lang, e per questo non si è, secondo me, comprato altro, perché De Laurentiis ha pensato, Allegri è uno che gestisce bene la rosa, fa i cambi al 60esimo, sfrutta tutta la rosa nella speranza che dia più fiducia a Lang, a Luca e a Beukema, che si sentono addosso questa fiducia in più e possono rendere al meglio. Questo è stato ma non ci dobbiamo aspettare un Napoli alla Guardiola o alla Sarri, perché
12: assolutamente. Però tu sei giocato a calcio a questi livelli e sai che un giocatore, quando prende l'allenatore che lo fa giocare a calcio, lo fa divertire, si esalta e non solo si esalta, ma diciamo cresce anche il suo valore, perché ragazzi, noi tra Sarri, Benitez, Spalletti, quando il Napoli ha giocato abbiamo venduto gente a prezzo che poi a calcio non ci ha giocato mai più. Cioè, capite, voglio dirti io, cioè tu oggi è paradossale, noi abbiamo vinto una Supercoppa e un campionato con Conte, cioè oggi non vendivi, oggi Napoli non ha, i giocatori di Napoli non hanno mercato perché nessuno si è esaltato, l'abbiamo spremuto mentalmente, fisicamente, nonostante abbiamo
0: non hanno mercato, perché vuol dire, intanto ringraziamo Danilo, non hanno mercato perché comunque i giocatori più importanti che il Napoli si è detenuti hanno comunque una certa età, quindi che mercato devono avere? È normale che poi lo bot anche sa quanto li potevi vendere, 20-25 milioni, perché che comunque non di più, perché l'età quella è. Infatti l'anno scorso noi dicevamo le plusvalenze che potrebbe fare il Napoli in futuro, le puoi fare con McTominay, le puoi fare con Alisson, adesso le puoi fare con Vergara, con Højlund, fino a due anni fa c'erano pochi giocatori dove tu potevi fare plusvalenze. Si è fatto, magari secondo me si poteva fare una scelta diversa, magari a qualcuno, tipo per esempio Anguissa, che comunque sono 7 anni, c'ha una certa età, ha avuto 2 infortuni l'anno scorso, già l'anno scorso con Conte voleva andare via, magari è proprio forse lui quello che secondo me vedo il meno motivato di tutti quanti. Secondo me la società doveva fare una scelta di prendere un'altra mezzala fisica, con più o meno con le sue caratteristiche, e veniva a Napoli con entusiasmo, magari lo prendevi, non dico di 19 anni, 20 anni, ma anche uno di 23, di 24, di 25 anni, ma uno più motivato, pronto, che non ha avuto infortuni. Io su Rachmani sono fiducioso, perché Rachmani secondo me è un ottimo giocatore, ogni anno ha qualche lapsus che fa, ha sempre un infortunio, 1 o 2 partite in un anno, però è quel giocatore tipo all'Albiol che fa giocare bene anche il difensore che ha accanto. Però vicino a lui ci vuole un mostro sacro, come era Kim, come era Koulibaly, e come è stato il primo buongiorno del primo anno di Conte, dello scudetto. E Kim, come era Koulibaly, e come è stato il primo buongiorno, male che se a fianco ci metti Marin, Badiashile, è comunque da vedere, è là che poi alla fine il Napoli fa un po' fatica, quindi non ci potevamo aspettare chissà che grande calcio da comunque Allegri, ma Allegri, abbiamo detto, ha altre caratteristiche, ha vinto scudetti, ha fatto 2 finali di Champions League, non ci arrivi lì per caso, non ci è arrivato col bel gioco, ma sicuramente ci arrivi con altre caratteristiche, come ha fatto Conte. Ci lamentavamo tanto del gioco di Conte, però comunque vuoi non vuoi, comunque con le sue caratteristiche, lo scudetto te l'ha portato, la Supercoppa te l'ha portata, l'anno scorso secondo posto nonostante tutti gli infortuni, quindi diamo tempo, nel senso diamo tempo nella speranza che con questa rosa tu riesca ad arrivare agli obiettivi che ti sei preposto. Sarà facile, lo dico, perché sarà molto molto difficile con le unghie, anche secondo me entrare nelle prime 4 non sarà facile fino all'ultima giornata. È chiaro che dobbiamo aspettare i giocatori, il miglior Rachmani, dobbiamo aspettare il miglior Di Lorenzo, il miglior McTominay, speriamo di vedere il miglior De Bruyne senza infortuni, e il miglior Højlund, il miglior Alisson, e il miglior Neres, perché Neres è un altro giocatore importante, e che se sta bene al 100%, che lo recuperiamo, può essere lui come se fosse un nuovo acquisto nel Napoli. Quindi dobbiamo aspettare che i migliori giocatori del Napoli prendano la condizione, e attualmente sicuramente non ce l'hanno, si gioca sotto a 40 gradi, cioè non è facile. Vediamo quando arriva ottobre come sarà, come prende forma comunque il Napoli. Io non sono né pessimista né ottimista, nel senso, voglio essere equilibrato e voglio giudicare, voglio fare un primo bilancio a gennaio e poi vedere a fine stagione se i risultati sono arrivati. Andiamo da Luca. Ciao Luca.
13: Ciao Emanuele, buonasera, completiamo la trasmissione per la disamina. Io penso, diciamo, la vedo come te, diciamo, Conte, Allegri, diciamo, è arrivato per i paletti imposti dal costo del lavoro allargato, diciamo, i limiti, diciamo, del mercato del Napoli, che ha fatto un ottimo mercato in uscita, non ha potuto comprare. Quello praticamente che io credo che debba fare Allegri è puntare molto sul gioco, nel senso di praticare, visto che le altre sono i borsari, in primis la Roma molto forte, l'Inter, dobbiamo praticamente cercare di praticare un gioco molto offensivo sfruttando quelli che sono gli esterni alti, diciamo, che abbiamo in rosa, che sono il reparto praticamente più forte. Allora, se tu, diciamo, io penso che abbia parlato con tutti i giocatori e sono tutti motivati, però diciamo durante l'allenamento, se vedi che Politano non ti dà tanto, non lo metti con il Como, e allora il giornalista deve fare la domanda: come sta per gara? Per far capire, diciamo, perché non l'hai messo in campo, diciamo, per gara al posto di Politano, come sta Giovane, che non ha dato neanche, diciamo, un minuto. Allora, in questo caso praticamente lui deve rispondere, perché non è possibile praticamente che tu vedi Politano che non corre in campo e non lo sostituisci, perché io sono d'accordo di partire con la difesa a 4, lui adesso vorrebbe mettere Kimmo per fare praticamente 202 play, però non va bene perché non si copre il campo, diciamo, rispetto al 4-3-3, che lo trovo preferibile, come hai detto tu, diciamo, proviamo a cercare di sfruttare gli esterni, dici avvicino agli esterni, date tutto, che poi dopo il secondo tempo li cambio, perché ho 4 esterni, uno più forte dell'altro. Volevo sapere tu che ne pensi, Emanuele, sempre partendo dal 4-3, però devi puntare su un gioco più offensivo, Allegri, perché

0: le altre squadre sono molto pochi. Grazie, forza Napoli.
1: Sì, sì, sì, Luca, le altre squadre. Mi rifaccio a un messaggio che mi sta scrivendo Giuseppe: ma perché parli di qualificazione Champions per il Napoli e non di lotta a scudetto, Emanuele? Siamo solo alla terza giornata. Io ho detto che siamo alla terza giornata ed è ancora presto per giudicare, ma a mio parere personale, per quanto mi riguarda, quest'anno sarà molto difficile già entrare in Champions League, perché secondo me ci sono squadre che si sono attrezzate molto, soprattutto nei ricambi. L'anno scorso non era così. Quest'anno si sono rinforzate nelle alternative tutte, e io ti dico che secondo me per lo scudetto il Napoli lotterà, ma ci sono squadre secondo me più attrezzate, più favorite. L'Inter su tutte, poi vedo un'ottima Roma che si è rafforzata, un'ottima Juve che si è rafforzata, anche il Milan adesso ha preso una punta centrale, cosa che non aveva l'anno scorso, l'Atalanta di Sarri creerà fastidio, comunque c'è sono comunque tante. C'è il Como che comunque ha speso tantissimo, anche se magari bisogna vederlo con la Champions League, ma anche il Como comunque c'ha una squadra forte, con un allenatore bravo, c'ha i ricambi giusti, tutti giovani che vanno a 3000, che si muovono senza palla. Per questo dico che deve lottare, l'obiettivo principale è quello di arrivare tra le prime quattro, perché secondo me è un grande traguardo con queste squadre che ci sono quest'anno, arrivare tra le prime quattro. Io mi auguro che si può lottare su tutti e tre fronti, e però come alternative che ha il Napoli sono un po' scettico, ma è assolutamente un mio parere. Andiamo in pubblicità, e chiedo a Nello di aspettare qualche minutino. Ci fermiamo.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Ultimo rush finale del calcio della sera. Prima di andare da Nello, volevo leggere un messaggio interessante da parte di Alfonso. Ciao Emanuele, Giacomo Conte, ed ora, anche se siamo solo all'inizio con Allegri, vedo un Napoli con un gioco lento, attento principalmente alla fase difensiva che prova ad assaporire il gioco. Anche le altre che sono a noi inferiori sembrano esprimere un gioco più vivace, veloce e offensivo. Negli ultimi anni solo in Supercoppa il Napoli ha espresso un gioco propositivo. Come giustifichi questa situazione? Potrebbe essere una caratteristica dei nostri calciatori o è un indirizzo da parte del tecnico? Secondo me, e questo ha come conseguenza i pochi gol segnati. Cosa ne pensi? Ti ringrazio e complimenti. Ragazzi, però le caratteristiche degli allenatori, con Sarri giocavi in un modo, con Spalletti giocavi un altro, con Allegri e Conte il gioco cambia. Allegri è più difensivista e contropiede, con Conte lui era fedele alla sua forza fisica, atletica, perché ragazzi, se il Napoli di Conte stava bene fisicamente, non ce n'era per nessuno, e vedi comunque la Supercoppa che abbiamo vinto. Quindi non li conosciamo, alla fine le statistiche parlano per loro, cioè nel senso, non sono allenatori che hanno sempre espresso un buon calcio, ma hanno vinto, sicuramente hanno vinto con ottime squadre perché i giocatori ce le avevano, ma anche hanno vinto con altre caratteristiche. Io penso che comunque è ancora presto, perché devono ancora entrare in forma i giocatori, c'è tanto caldo, qualcosina vedremo di diverso, ma vedremo di diverso a livello singolo. Vedremo sicuramente un McTominay migliore, un De Bruyne migliore, un Di Lorenzo migliore, un Rachmani migliore, ma non vedremo passi da gigante solo sul discorso del gioco, perché l'abbiamo detto quando è arrivato Allegri, come vi ho sempre detto, non è un allenatore che mi fa impazzire sotto il lato del gioco, ma comunque è un allenatore che vince con altro, però alla fine sono sempre i giocatori che fanno la differenza, e se non hai i migliori giocatori in forma si fa fatica, perché alla fine il discorso è tutto là, è come interpreti la partita, il movimento senza palla, la cattiveria nei duelli, di fare i movimenti nello spazio, di far muovere le difese e non magari solo col palleggio e ricevere la palla da fermo, perché il Como ha sempre fatto bene, perché ha dei 11 ragazzini assatanati che magari fino a qualche anno fa non li conosce nessuno, ma Fabregas gli ha dato un'identità, e perché comunque tutti quanti si muovono senza dare punti di riferimento. E questo è il discorso. Quando il Napoli fa questo e vedi le mezzale che si inseriscono, gli esterni che fanno gli esterni, Højlund che va attacca la profondità, vedi i centrocampisti che pressano, i difensori che alzano il baricentro e vanno a pressare, quando stanno bene fisicamente, e si è visto anche alcune partite con Conte, il Napoli fa pure ottime cose. però già col Como a me avere 6-7 palle gol, già io non me l'aspettavo di creare così tanto con Allegri, eppure l'abbiamo fatto, e poi alla fine abbiamo regalato due gol e adesso stiamo parlando di un Napoli che ha perso e adesso siamo un po' tutti preoccupati. Ma se non ci fossero stati gli errori individuali di Rachmani e di Oliveira, stavamo parlando di tutt'altra cosa. E quindi le cose possono cambiare, non cambieranno nel discorso gioco, ma possono cambiare nel discorso della mentalità, della forma fisica, che sicuramente questo cambierà con il tempo e non sotto a 40 gradi dopo due giornate. Si sapeva, è un calendario tosto all'inizio, e incontriamo squadre toste, il Como, adesso c'è l'Inter, poi l'Arsenal, però prima o poi le devi affrontare tutte. Meglio partire magari con le squadre toste e nella speranza che anche loro subiscano questo calo in questo momento del caldo, è un calo fisico. Magari, che ne sappiamo, a Milano troviamo un Inter che non sta in formissima, perché magari già sta con la testa anche lei alla Champions League, e nel calcio tutto può succedere, può succedere di tutto, come il Como ha vinto a Napoli, il Napoli può tranquillamente vincere a Milano. Quindi aspettiamo e vediamo. Andiamo da Nello. Ciao Nello, buonasera.
5: Ciao Emanuele, allora volevo fare una disamina sul mercato del Napoli. L'unica, penso, meglio, no, era difficile da fare, visto che non riuscivamo a vendere giocatori che ci hanno tornato indietro dopo che l'abbiamo dato in prestito. Però forse l'errore è stato vendere questo ragazzo, spero che diventerà come Koulibaly, questo Badiashil. Solo che in questo momento, visto che Rafa Marin non dà tutte queste certezze, era meglio prendere qualcuno più esperto.
4: Anche se ti devo dire la verità, Nello, Marin è stato il migliore dei quattro contro il Como su questa partita.

0: partita qua. Poi magari non sarà Kim, ma secondo me in queste due partite
1: Marin giocava sempre, giocato centrale sinistro. Io me lo ricordavo quando abbiamo comprato, giocava centrale destro.
0: No, vabbè, sì, ha giocato anche a destra, anche al Villarreal mi sembra che ha giocato a destra. In questo momento siamo senza difensori sinistri e quindi ci deve giocare lui, per forza.
1: È meglio adattare Rachmani, che è più esperto, forse gioca meglio a sinistra, no?
0: Ma guarda, no, perché lui è, secondo me è differente sul discorso dell'impostazione, perché Rachmani dei due è quello che comunque ha piedi più puliti. Se lo metti a sinistra non è adatto, è lui che inizia l'azione col destro, quindi se cambi già Rachmani non sta al 100% e che ancora deve ancora prendere la forma fisica. Se in più lo metti a sinistra, magari più adatti più Marin, che magari deve accorciare più sull'uomo e non deve magari fare tanto nell'impostazione. Ma Rachmani serve, perché la fascia, la catena di destra è importante per questo Napoli.
1: E poi rispetto alla partita di Genova, diciamo, abbiamo avuto la paura nelle uscite, siamo in difficoltà, perché non siamo più abituati, non lo facciamo più con Conte, e Vitigna ci ha salvato, diciamo, col Genova, invece qua abbiamo preso il gol. E poi dopo abbiamo iniziato a lanciare lungo, mi ricordo, col Genova, solo che secondo me dovremmo aggiungere qualcun altro vicino a Højlund, o va chissà, o McTominay a turno, altrimenti il difensore forte fisicamente già sa che va la palla da voi.
0: Ma il discorso non è il discorso, Caronello, non è affiancare un altro attaccante o un altro giocatore a Højlund. Il problema è che Højlund ha bisogno che quando gli arriva la palla a rimorchio gli va qualcuno vicino, e questi lo possono fare i centrocampisti, possono farlo gli esterni.
1: Come faceva Vergara, abbiamo fatto anche qualcosa.
0: Come faceva Vergara l'anno scorso, come faceva McTominay, come faceva De Bruyne prima dell'infortunio. Il discorso è quando tu gli arrivi, lanci la palla a Højlund e gliela lanci dal basso, e questi giocatori che dovrebbero andare a rimorchio a Højlund in questo momento non c'hanno il passo di andare a fare 40-50 metri per andargli vicino. È come succedeva col Genoa, e col Genoa eravamo bloccati, non riuscivamo a fare gioco, e gli arrivavano delle pallonate a Højlund contro Østigard e Vázquez, che era difficile. Allora la palla a Højlund bisogna darla rasoterra, alzare il baricentro dalla difesa e accorciare con i centrocampisti. Come faceva Anguissà, ragazzi. Anguissà, le prime partite di l'anno scorso, ve lo ricordavate? Cioè, Anguissà era il goleador, era quello che comunque stava più in palla di tutti, arrivava in area di rigore a colpire, si avvicinava alla punta, anche McTominay, tutti quanti. Il discorso è che attualmente non è il miglior Anguissà, non è il migliore McTominay, e ancora gli esterni non hanno fatto, ancora non stanno al massimo, e quindi alcune volte Højlund si trova spesso da solo. Ma è l'accompagnamento di tutta la squadra che deve andare vicino a Højlund. Non è che Højlund ha bisogno di un'altra spalla, è proprio che la squadra ci deve arrivare a stare vicino a lui nelle sponde che lui fa.
1: E secondo te a destra al posto di Politano chi metteresti?
0: Ma Vergara tutta la vita, ragazzi, almeno io la penso così, nel senso, Vergara tu hai un giovane che comunque è cresciuto nel Napoli, lo voleva il Como, non l'hai dato perché ci punti quest'anno, è un giocatore forte, l'abbiamo visto, è entrato a Genova col piglio giusto, vuole crescere, vuole migliorarsi, voglio dire, Politano non dico che comunque non ci deve stare, ma Politano può tranquillamente entrare dopo nel giro delle rotazioni, e allora in alcune partite metti Vergara, che secondo me è più giovane, c'ha più strappo, c'ha più benzina, e poi fai cambi quando non ne ha più e fai entrare l'altro. Anche Alisson in questo momento, Alisson, Vergara, Neres sono giocatori che saltano l'uomo, e i giocatori che saltano l'uomo li devi far giocare. Quindi Alisson deve sempre giocare, poi non ce la fa più, entrerà Lang, entrerà qualcun altro, ma tu devi giocare in questo momento con gli esterni che ti saltano l'uomo. Almeno io la penso così. Ringraziamo Nello, andiamo da Mauro. Ciao Mauro.
2: Ciao Emanuele, buonasera.
0: Ciao
2: Emanuele.
0: Mauro, veloce che siamo in ritardo.
2: Lo so, ma non è, colpa mia.
0: Lo so. dimmi la tua considerazione.
2: Una domanda, nessuna considerazione. Perché il Napoli prende sempre giocatori non pronti? Questa è la mia domanda. Badiashile non è pronto, perché lo sei andato a prendere? C'è Acerbi dell'Inter svincolato, c'era di nuovo Jesus che lo potevi riprendere. Perché prendere un giocatore che non è pronto, visto che a te ti serve subito? Questa è la mia domanda.
0: E ti ringrazio, Mauro. Grazie di averci chiamato. Ragazzi, io non sono Manna, non sono Allegri, non lavoro in società, quindi non so la motivazione perché magari è stato preso Badiashile e non magari un altro più pronto di livello. Magari pensano che Badiashile quest'anno, magari dandogli fiducia, giocando con un po' più di continuità, riesce a fare bene nel nostro campionato, perché fisicamente c'è, è veloce, bisogna capire quando sarà pronto e se non ha infortunati. E perché comunque il Napoli non voleva, secondo me, spendere tanti soldi per un altro difensore. Ragazzi, siamo in chiusura, appuntamento sempre domani ore 19 col calcio della sera. Da Emanuele Caraiò è tutto, ringrazio Nello Iorio e Ciro Froio che hanno curato la parte tecnica. Buona serata e a domani.
3: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: pelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Salida del vuelo con destino a la

Save the Date, il bar dello sport. Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno. Mercoledì 2 settembre inizia una nuova puntata di Estano Kiss Kiss. Salutiamo e abbracciamo ovviamente Gianluca Vigliotti e il suo bar dello sport. Ma adesso spazio alla bellezza, quella di Rosario Verde, eccolo qua.
1: Va bene, spazio alla bruttezza, Marco Pisacane.
0: Ah, ragazzi, siamo per una mattina.
1: Ma che si fa?
0: E invece di dare un colpo di parità.
1: Ma non dici sincero, capito?
0: Ma certo che non dici sincero.
1: Certo che non dici sincero.
0: Non dici sincero. Scusami, non sono sincero quando dico che abbiamo un grande fonico, Fabio Esposito, buongiorno.
1: Bouchard.
0: Bouchard. Vabbè.
1: Domani è una verità, Pisacane.
0: Non posso dire niente, no?
1: Magna la verità.
0: E vabbè, prima o poi dirò una verità, verrà presa per menzogna e succederà
1: a lupo a lupo.
0: Tale e quale, la storia della mia vita. Allora, siamo prontissimi per iniziare, lo facciamo come sempre con un pizzico di musica. 342-00-00100 per tutti i vostri messaggi. Fino alle 12 state con noi.

0: Rosario Marco, buongiorno. Ragazzi, io vi voglio bene, però grande Kiss Kiss Napoli e a un primo piez voglio finire al titolo un bello piez, che ne sacci. E giorno mi è da
1: fuoco. È la lotto. Sono 11 anni.
0: Mi piacerebbe tanto.
1: Sono 11 anni che faccio questa lotta, caro fratello. Sono 11 anni. Purtroppo la mia cultura, la mia cultura musicale non me la fanno entrare. Sapetagna.
2: A meno
1: ma gli dai una famiglia. Non potremmo,
2: ma quante cose vorresti fare tu qua? Su quante cose vorresti decidere? Vuoi decidere?
1: Io facessi l'editore. Io pigliassi il posto d'Antonio.
2: Cosa?
1: Cioè, sa scegliere proprio, o posso i Walter, o posso i. No, forse dirigenze, capisci?

0: Meno male che resta qui dov'è, ragazzi. Meno male. Meno male che resta al microfono.
1: Io non volevo fubare, poi ci voglio fare l'editore.
0: Però sei sceso di livello, devo dire. Perché sei un po'. Spero che è un lavoro diverso. Però.
1: Allora, vi racconto una cosa storica. Vi racconto perché si lega alla. Si sposa, si bacia, si abbraccia.
0: Ma fa
1: alla notizia che sto per dare. Va bene, facciamo un briccolo del secondo storico. Me ne sono, sono andato stamattina.
0: Yes, I know story.
1: Ma perché il coperto al ristorante si chiama coperto? Che tutti quanti ci, quando sentiamo coperto ci viene a mente Totò che faceva il coperto, no? Fa fritto, fa cavolo, sì. Quanti coperto, quanto coperto. Il coperto, cos'è il coperto? Il coperto è che i pellegrini, eh? I pellegrini.
0: Perché urli? Facendo
1: storia, pensa che.
0: Perché devi urlare su
1: pellegrini? Tu, per far entrare la cosa, no? Mi entra di più così. Lui
0: Ah, si entra con l'urlo.
1: Faccio un me barbero, guarda la mano, I pellegrini nella storia nel Medioevo che facevano?
0: Uguale quando
1: viaggiavano,
0: a Barbero,
1: quando viaggiavano per risparmiare, giustamente si portavano un mangiapries.
0: Sì.
1: Come fanno tutti parecchi turisti, no? Per risparmiare si portano il cibo appresso. Per mangiarlo non al freddo ma al coperto. Andavano in queste taverne, in queste cose. Allora la taverna dava tre servizi: o quello che ti cucinava, o quello che ti portava tu a mangiare a casa, oppure tu potevi bere qualcosa.
0: Okay.
1: Entravi e pagavi così. Il coperto, se tu entravi là, per esempio, 4-5 persone si portavano una marena fritta di maccaroni, una casa di
0: un
1: po' di puppetta. Ti assettavi, te le mangiavi e il locandiere ti faceva pagare il classico coperto.
0: Ok, perché occupavi un posto.
1: Quindi ricordatelo quando andate ai ristoranti, guardate che io mi sto comprando del cibo. Quindi non lo paghi il coperto bisognerebbe pagarlo. Se io non mi porto un magnare a casa, mi porto
0: di. Ma non ti fanno entrare mica?
1: No?
0: Non ti fanno entrare mica?
1: Ecco l'argomento del giorno. Ecco. Bravo Pisacane, ecco l'argomento del giorno.
0: Scusami, non volevo.
1: Siamo un ristorante, non un bar. Lo sfogo di una ristoratrice di Cagliari contro i turisti al risparmio. Guardate un po'. Ordinano due spritz e un antipas da dividere, dice lei. La denuncia di Pamela Solinas, si chiama così, titolare dell'Oca Bianca, si chiama così, il ristorante, presenze in aumento, ma gli scontrini crollano. Dice che in Sardegna sono aumentate le presenze dei turisti, però gli scontrini ai ristoranti sono crollati, non sono cresciuti in base agli effetti del turismo mordi e fuggi, il boom di affitti brevi e l'estate sarda. In quattro magari prendono due pizze e un'insalata e quella è la loro cena. Qual è il problema?
2: Due pizze e un'insalata.
1: Cioè due pizze e un'insalata e dicesse questa è la loro cena.
0: Noi in genere manco l'insalata ce la prendiamo sulla pizza.
1: E con questo esempio emblematico che Pamela denuncia il paradosso dell'estate 2026, le presenze turistiche aumentano ma la spesa destinata al cibo crolla vertiginosamente, una tendenza al risparmio che ha segnato soprattutto il mese di agosto. I clienti consumano decisamente meno, dice la signora Solins, racconta la nuova sulla nuova Sardegna. Quest'anno i clienti consumavano decisamente meno, dice.
0: Sì.
1: Ma fa contento anche se ma buffano. Sa ma dieta, non lo so, dice tu quando mangi meno, ma quando evidenziano, capita che un tavolo da quattro persone non arrivi neanche a ordinare una portata a testa. Che può dire?
0: È che siamo abituati male.
1: C'è molto di più, morde e fuggi, sottolinea la ristoratrice. Quest'anno abbiamo avuto un calo importante delle vendite. Poi dice il caso delle due turiste polacche. Le pellegrine, venne a essere il clima di sono due che hanno fatto. Hanno ordinato due spritz e un antipasto da 9 euro da dividere. Ci hanno pigliato un antipasto da 9 euro e due spritz e l'hanno stavano quasi cacciando perché siamo un ristorante, non un bar. Abbiamo i costi di un ristorante, dicono.
0: Evidentemente loro. Le due turiste hanno trovato i due spritz e l'antipasto più economico rispetto ad altri localini da quelle parti e se lo sono andate a prendere là.
3: Rosa avrà giù una ristoratrice della Sardi. Si turista puzzate fama, ma state pagando.
1: Ecco. E poi dice, fa l'esempio, dice quello che ci hanno guaiato a noi sono questi affitti brevi, B&B, perché che fanno? Dice la ristoratrice, i turisti arrivano, vanno a fare la spesa al supermercato, vanno a casa, se lo cucinano, se lo mangiano e poi escono.
0: Sanno il cucinino.
1: Sanno il cucinino, mangiano e escono già mangiati e così per strada lo volessero pigliare solo lo spritz, volessero pigliare la cosa. E io direi, embe? Tra i simi e pesacani ci pigliamo una pizza, embe? qual è il problema? Cioè, che te ne fotto a te? Ma ci sai, il minimo sindacale che dobbiamo spendere. Beh, già andiamo a sapavo coperte, perché hai sentito la storia del coperto.
0: Ma è cambiato.
1: Allora, Barbetta, l'ho spiegato prima.
0: Sì, però.
1: Che mi fa? A me metterò 1.000 euro per il ristoratore, non ci capiamo, poi ci fa una vacanza, ma pensano io all'economia della Sardegna, non lo so, che
0: buon fa? Stagionali.
1: Io entro, mi siedo, pago, mi prendo uno spritz e una pizza e sei in uglio, qual è il problema?
2: Rosa, signore, non è itica chi lutava la russa settata, chi lutava le quattro persone o giri 10 volte, proprio perché mangi una pressa una pizza e una sala testa 90.
1: E questo poi lei dice: io vorrei fare molti meno coperti, perché ne facciamo, esatto, tanti di coperti. Discorso, però ne vorrei fare molti meno, ma per pagarci. E io direi grazie a cazzo.
0: Dove vai? Cosa dici? Perché esci dalla telecamera?
1: Esco dalla telecamera, perché sono cose che si dovrebbero dire in radio, ma non si possono dire.
0: Non si possono.
1: Perché
0: siamo un programma elegante.
1: Siamo un programma elegante. Allora, stiamo facendo economia.
0: Allora, fermo restando ok. Ci sta,
1: sì, ma figo, tu sei a parte del ristoratore, ma non la giovane domandata.
0: Posso esporre un pensiero?
1: Tu secondo le polacche? Secondo le polacche?
0: Le polacche?
1: Tu secondo le polacche?
0: C'avevano ragione.
1: Ebbene, pronto?
0: C'avevano ragione, ma non ho detto il mio pensiero.
1: Sì, ma vorrei che però, pronto. Scusi un attimo, se andiamo il pensiero di Pesacane, dici, Giuseppe, pensiero, dici.
0: Ma se fai così non ha senso.
1: È pro.
0: Mi schiatti qualsiasi cosa. Dico, però c'ha ragione su un fatto.
1: Che no? Pensavano che sembra contro i po'.
0: Se capita una tantum ci sta, ma se sistematicamente tu occupi io lo spazio, il cameriere che deve
1: allora
0: andare,
1: tu al ristorante, minima da ordinare, prima e un secondo, faccio tra
0: sì. Non è prima e secondo. Però tipo due persone, se prendono lo spritz, un antipasto, cioè due portate.

0: un posto, magari anche per tanto tempo, che io magari c'ho uno fuori che si vorrebbe fare una cena.
1: Sì, sì, tutto,
0: e ovviamente
1: tutto a vantaggio di chi si che i poveri di non so, no, hai ragione, il povero deve morire per pensare a casa.
0: Scusami, turisti e polacche che vanno a fare una vacanza non sono povere, cioè
1: ragione, pronto.
0: C'ha pure i prezzi bassi la signora, che vanno trovando?
1: Dimmi, buongiorno. Dimmi.
0: Ciao.
2: Buongiorno, ho sentito la cosa in merito della ristoratrice, no? Ma sì. Vuoi esserci a da ringraziare di casa facendo ristorante, cucinare l'università?
1: Sì, io sto a sentire, non c'è sì. Proprio, sì.
2: Prima cosa, poi seconda cosa, se non le conviene, può pure giurare tutte cose se la fa occa la cosa.
1: Così c'ha ragione, bravo. Io ne tengo ristorato, accompagnava a Pesacano un bar, un caffè e un bicchiere d'acqua. Io bevo un bicchiere d'acqua, il suo caffè. No, ma lei siete entrati in due, minimo vado a pigliare tre caffè.
0: No, non è quello.
1: Cioè, siete entrati in due, siete entrati in quattro,
0: no,
1: minimo.
0: Però
1: cioè,
0: lei fa un esempio. Un po' mangiare,
1: oggi sta pago solo il coperto.
0: Scusami.
1: Non lo può fare, perché la legge dice che
0: sei
1: non
0: in linea
1: fare.
0: Ma una tantum non è un problema, però se in linea generale è così l'andamento, cioè che c'hai.
1: Pesacano, scendete i prezzi, dovete scendere i prezzi.
0: Ma c'hai prezzi
1: più, vedi, tutta la Sardegna dice che ha battuto, comunque ci sta una folla di pazzi in Sardegna, però non hanno battuto i scontrini, la gente non ci aiuta, dici faccio la spesa a casa, mangia a casa, ma non vengo al ristorante. Non si batte più.
0: Nemmeno con le polacche.
1: Non si batte più, Pesacano. Come te lo devo dire?
0: Ma mo di cosa sta
1: chissà
0: parlando?
1: Hanno mandato. Mo per esempio pure la benzina, visto come sta crescendo. Mo bella buona gente, la macchina non la pigli più.
0: Sarebbe un buono.
1: Posso dire a questi Pesacani vengono dritto.
0: Non sputare quando parli.
1: Come un fulmine. Va bene, pronto.
3: Pronto, buongiorno, Tonino Giumma.
1: Ciao, caro.
3: Facciamo una cosa, metti quel messaggio al fonico. Oio, è arrivato Pesacano.
1: Pesacano, è arrivato.
4: Ma
1: lui vuole dire, sto pensiero, non glielo ho proprio chiesto, che sapevo che lui era dalla parte dei ristoratori. Già lo sapevo.
0: Ma, scusami,
1: cioè, è sempre dalla parte di chi, insomma, dei
0: ma
1: ricchi,
0: sta lavorando la signora comunque, non è che sta là.
1: Sì, fratello, ma se io vendo questa cosa il doppio di quanto deve essere.
0: Scusami, che la cosa non c'è una questione di lamentela dei prezzi, perché ho trovato
1: certo, perché secondo
0: te che il menù e non mi sembrano prezzi abbastanza in linea
1: te,
0: con
1: ma per te che tieni i soldi, oh, che tieni ogni
0: spalle,
1: ci fermiamo un attimo, ci fermiamo?
0: Sì,
1: ci fermiamo. Una piccola pausa e torniamo. Canzone.
5: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
6: no, nel senso lato,
5: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
6: Devi darmi tempo.
5: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Yes, I know, kiss kiss.
2: I vostri WhatsApp.
3: Faccio buoni, vago al ristorante una volta all'anno, compleanno. Anna fallisce.
4: Buono,
5: Anna. Isaka, buongiorno, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
5: Tutto a posto?
4: Tutto a posto. Sei
5: contento tu, sì?
4: Sei contento, ti trovo buono.
6: Ragazzi, buongiorno. Buongiorno. Il discorso in realtà è molto più ampio. Cioè, io sono andata a Ischia per 4 giorni, quindi anche io ho fatto soggiorni brevi, perché comunque le disponibilità economiche quelle sono. Due lettine e un ombrellone, 70 euro.
4: Mamma mia,
6: ovviamente me lo sono comprato e sono andata in spiaggia libera. Però i costi sono talmente alti di tutto, cioè che andare a mangiare fuori è un lusso. Quindi praticamente, considerato come stanno gli stipendi, la situazione economica in Italia, eccetera. Cioè...
7: Rosa, ha ragione per questa cana stamattina. Sì, sì, povera. Ma sta a casa, non pensa a
4: venire in vacanza. Dai fastidio, sì.
7: No, chi indena niente.
8: Aiù, buongiorno. Allora, per sacare, almeno da mangiare al ristorante, mi tre buia da almeno 6 portate e 3 bottiglie di vino.
4: Certo.
8: Ma boh, ti non sta bene, sei contento, sei contento.
4: Sei contento, sì, ti trovo buono, non è così.
5: Per sacare, sei contento, mo.
4: Ma che è sta storia ormai?
9: Marco, buongiorno.
4: Ciao.
9: Sei contento, sei contento, Marco, sei contento.
10: Ciao Rosario, ciao Marco. Rosario, tu devi chiedere una cosa.
4: Sì.
10: Ma tu a Marco, non muovi, tu scatti lo first o scatuis?
11: Rosa, non so, è normale che la gente spende meno. Noi siamo tre, quest'estate più pochi 100 euro in un ristorante non abbiamo speso. Poi gli ultimi giorni della vacanza ho scoperto un bar che ti faceva un aperitivo, 2 Aperol Spritz con un pochi stuzzichini, che però teneva parecchi stuzzichini, pizzette, rustici, crostine, teneva l'impossibile. Ci prendeva 15 euro.
4: Io
11: sapevo, io tutti i sera là.
4: Io parlo a bestia, purissimo, scuro. Parlo a bestia, purissimo, vado un capito?
12: Ma la differenza.
4: Ussacci, tu non ti rendi conto perché 200, 100 euro, ogni ogni anno 100 euro, ogni ragazzo 100 euro. Era proprio un bancomat.
12: Ma manco quello.
4: Sotto un danno mi piglia la carta di credito di ognuno. Ma come ci tiene? Come,
12: ma grazie,
4: la,
12: che
4: come resiste? Come
12: tu
4: resiste?
12: Sei pericolosissimo.
4: Come resiste? Come resiste?
12: Sì, ma vedi, allora
4: l'altra
12: che...
4: sera ci ha portato a mangiare il panino a tutti quanto l'onno.
12: Hai visto?
4: La pavatissima.
12: Ma tu ogni tanto fallo.
4: No, no, no, salumeria e portiere. Facciamo mali consensi, pazzi, così, carica.
12: Cioè, io poi vorrei ragionare di macroeconomia.
4: Ma non tutti quanti hanno un ognore, capito?
12: Ma tu
4: non
12: ce l'hai, lo hai appena detto!
4: Non tutti hanno il suo.
12: Hai appena dichiarato che lo sfrutti! Cioè,
4: o tieni lo suo, ma non tieni i soldi, su c'ero due, povera bestia.
12: Povera
4: bestia, ogni colpo lo sfuga.
12: Avrà un cuore grande e si prodigherà per tutta la famiglia, come fanno tutti.
4: Tanto, c'è il marfondo puro cardio.
12: Scusami, ma
4: il cuore ingrossato.
12: Non si può parlare più con questo.
4: Si può parlare.
12: Il già sapo. L'amico che ha parlato dei 15 euro dei 2 spritz con un bel po' di rustici, eccetera, eccetera, che ha detto peccato, però è andato in un bar.
4: Ma se non accettava pure un derro marciapiede, cioè, capito qual è il discorso?
12: Però è in un bar. Buongiorno. Il punto è che se tu vai in un ristorante, effettivamente.
4: E non piatto fiori, un pandero la giubava, un piatto fiori. Piatto fiori, un piatto di fiori. È uno schifo,
12: quella sta così?
4: Un cuscino quando la croce fiora quando mi ha fatto
12: ti faceva proprio male.
4: Pronto?
12: Quella sta così perché questo fiore se l'è comprato senza l'ognoro alle spalle, capito?
4: Cioè,
12: l'ha messa lui, ce l'ha messa.
4: Volevo portare a gittire con lui. Pronto?
12: Furbo, povero Franco.
4: Buongiorno.
13: Buongiorno.
4: Buongiorno.
13: Allora, prima di tutto, Rosa, io ti amo.
4: Ma pure io
13: ti amo. Sì, detto questo,
12: forse è una donna che lo dice.
4: Dici.
13: No, ma lo amo molto di più di quello che può essere un rapporto tra un uomo e una donna.
4: Infatti.
13: Assai, cioè, è un mito per me. Io uso solo le sue parole.
4: Dici.
13: Allora, io ho assistito, sono stato testimone di una vicenda in un noto ristorante del Salento.
4: Sì.
13: A un certo punto arrivano, noi stavamo quasi per finire di pranzare. A un certo punto arrivano una ventina di persone. Fa testo e non fa testo, ma comunque erano napoletani. Potrebbe fare testo come non potrebbe fare testo, sì. Però sta di fatto che erano napoletani, erano una ventina di persone. Fanno fare questa tavolata ed ordinano tre di frutta, tre cose di frutta.
4: Sì. Tre Macedonie. Tre Macedonie.
12: Cioè, questi no, questo gruppo di hanno preso tre Macedonie.
4: Tre Macedonie?
13: No, tre mischi di frutta, da uno da un lato, uno al centro e l'altro dall'altra parte.
4: E hanno mangiato.
13: No, e ci hanno mangiato. Questi poi hanno preso qualche bottiglia d'acqua minerale, qualche bambino ha preso qualche cosa, insomma alla fine questi sono stati quasi un paio d'ore lì dentro. Poi siamo, noi siamo restati perché conoscevamo il proprietario, quello già ce l'aveva detto, qua finisce male. Insomma, alla fine si porta un conto da 330 euro.
12: Wow.
13: Wow. Ma stai scherzando? Cioè, io tengo un ristorante rinomato, voi entrate in 20, mi fate legare 4-5 tavole, in 20 di voi vi prendete 3 porzioni di frutta. Mi tenete 5-6 tavoli occupati.
4: Ma scusi, ma pago, sto discorso, io legalmente quando mi siedo pago un coperto.
13: Aspetta.
4: Te lo sto pagando il posto, mo che infatti, vuoi?
13: Allora, ascolta, bravo, e questo è il discorso. Lui giustificò, quando arrivarono i carabinieri, lui giustificò, disse, ogni porzione di frutta per me costa 70 euro, 3 per 7, 21. 3 euro per il servizio.
4: Per legge lo devi scrivere sopra al menù,
13: Ma che c'è da scrivere?
4: No, per legge dice, per legge tu me la mettere fuori.
12: Fammi sentire come è finita la storia, fammi finire.
13: State giustificati. Insomma, alla fine andò a finire che i carabinieri
4: hanno pavato loro.
13: Stavano portando a tutti e 20. Ce li stavano portando, sono stati identificati e non so poi come andò a finire, se ci fu una denuncia, se pagare, se non pagare. Ma tu trattieni in un ristorante rinomato, insomma, dove si mangia del pesce, potrei fare anche il nome, ma evitiamo di fare pubblicità.
12: Vabbè.
13: Venite in venti con bambini che correvano saltando e mi fate legare tutto un tavolo, tra l'altro erano le 2:30 passate, quindi diciamo che quelli a momenti pensavano anche di chiudere la.
4: Scusa, ti posso fare una domanda, ma perché il cameriere quando è andato a prendere la comanda non gli ha detto, mi dispiace signori, dovete accomodarvi fuori, no, perché noi la frutta non come fatto la signora qua, ha detto io non siamo un bar, uscite fuori.
13: No, ma quella potevano ordinare quello che volevano. Il problema è che
4: per legge tu ne può cacciare, perché se io mi siedo a un tavolo, io pago.
12: Fermo, aspetta. Però se tu resti, che consuma
4: rimane giusto.
12: Allora, l'equilibrio sta sempre nel mezzo e nel modo delle persone, perché tu magari puoi entrare anche nel ristorante rinomato, prendi 20 di voi, un po' di frutta da bere, va bene, però non stai seduto 2 ore.
4: Perché poi chiudi vicino all'atmosfera. Mi va a finire malamente, signore.
12: Ma perché l'ha capito?
4: Però tu per la legge dici che quando entro il menu deve stare fuori. Io devo tutto leggere che tu una pera ma fai pava 80 euro.
12: È una provocazione alla sbagliata. Siamo d'accordo.
4: Perché
12: però
4: una pera è. Tu tiri tu.
12: Che poi gesti questa pera?
4: Una pera 80 euro. Capito? Vabbè, pensavo, sei felice, ti trovi bene a pagare 3%, ti trovi bene che i cristiani, i poveri cristiani hanno fa fame.
12: Ma questi non sono poveri cristiani, sono persone che volevano sfruttare una situazione. Che significa? Si sono accampati 2 ore con un po' di frutta, in un ristorante rinomato. Hai bloccato 20 coperti! Ma stai scherzando? Cioè, hai capito quanto ci ha perso il ristoratore per questa stronzata?
4: Il ristoratore ha detto vi dovete accomodare fuori, signore, perché noi non serviamo fuori, non siamo fruttaiolo, noi siamo pisciarini. Noi qua minimo facciamo un piatto a testa, se non volete un piatto a testa, primo, secondo,
12: capite
4: se non
12: è il paradosso?
4: Minimo una bottiglia e 5. Allora, io quando vado da non mi far fare il nome, in un ristorante molto rinomato a Napoli, quello fa fare
12: il menù da show,
4: allora chi lo mi dice? Allora vuole fare il menù da 100 euro, 3 portate, vuole fare quello 150, 4 portate, o i signori vogliono fare il menù 6 portate e facciamo 300 euro. Allora io dico, va bene?
12: Se
4: sei un ristorante, come dice il signore, già da quando ti siedi, perché bisogna informare il cliente.
12: Vabbè,
4: cliente entra e dice, qua un piatto di frutta, signori, però ve lo dico, un piatto di frutta costa, io una volta in un ristorante, perché mi posso muovere, oddio, una cosa si sono da dentro, no?
12: Ancora.
4: Cioè, se già muovo 1.000 euro per una bottiglia di vino.
12: Ci dobbiamo fermare, fai presto.
4: Ma se te ordinai un vino, chi lo venetti? Dice, tu guardi che questa bottiglia costa 150 euro, dice, ti ho vero, mi sono sbagliato.
12: Non chardonnay.
4: Però chi lo muovo venetti a dicere, guardi che questa bottiglia costa 150 euro.
12: Guardato in faccia.
4: E chi lo muovo in faccia?
12: Hai capito?
4: Prima
12: tutto, va.

0: Mario, a me mi è capitato quest'estate a luglio un menù fisso di 25 euro a persona, 4 di noi veniva 100 euro, io mi avevo preparato 110 euro perché volevo dare 10 euro di mangio al cameriere, però poi mi arriva il conto 180 euro perché hanno detto, hanno chiesto spiegazioni che in questi periodi è così, e ho detto guarda, a me mi guardano bene, faccio, io sono napoletano, i bu, prendi, mi alzo e non ti pago proprio, chiama i carabinieri, chiama la finanza, chiama chi vuoi tu, e così ho fatto, mi sono alzato e me ne sono andato, pure perché prima una squadra di rugby, tutti ragazzoni grandi, avevano fatto questione perché erano 8 di loro e volevano pagare 200 euro, invece gli ha mandato un conto di 600 euro che poi loro hanno pagato, invece me ne sono andato, io e quest'altra coppa e non abbiamo pagato.
1: Si dice che è un menù fisso, perché fai pagare più assaggio? Se pigliate una bottiglia di vino, dice vabbè, la bottiglia di vino non è preparata
2: nel menù fisso.
1: Sono cioè abituato, per esempio, sai, un menù fisso mi dice sempre la bottiglia di 100-200 euro, cari, così. ma fa varie, poi ma porti, se la porti dietro, dai, dai.
2: Mi
1: piace
2: guardare le
1: ma faccio purtroppo la favore comunque. Mi capisci, i figli miei, avete visto, ragazzi, questa è una bottiglia da 300 euro. Ma va, potete portare.
2: Statene alla larga,
1: facciamo una fotografia, pubblichiamo un coppa a Facebook e poi si va avanti.
2: Facciamo vedere che ci abbiamo messo.
1: Armando al telefono, Nando. Ferdinando, ciao.
3: Ciao, buongiorno Rosario, buongiorno. Posso ritornare al discorso di ieri, fatti il pagamento che carte, che post?
1: Come no?
3: Perché allora io voglio dire, io sono per i pagamenti in contanti per un solo motivo. Allora, mio cognato Caposta Pay, il telefono all'improvviso ha fatto un aggiornamento da solo e sentiva delle voci dentro. Maria, ma che si brucia il telefono? Mio cognato subito alla tasca si è trovato rubato dalle sue carte due bonifici da 3.000 euro. Lui non ha fatto niente, non hanno né chiamate né niente. Siamo andati in posta a chiedere spiegazioni, hanno intenuto per fare denuncia perché è come se l'avessi fatto tu. Cioè io credo che questo pagamento con le carte è proprio, diciamo, per rubare gente. Alla porta c'è, cioè, mio cognato è caduto in depressione.
1: Ha perso 6.000 euro, pensa che si è proprio i piedi pilato.
2: Sarei chiuso a casa seduto in un angolo a terra.
1: Senti, ma tu ci vai al ristorante? Ci vai al ristorante? Questa estate sei andato al ristorante?
3: Sì, quello che è successo a Torre.
1: Che è successo a Torre?
3: 15 agosto.
1: Che si sfortunato, allora, per le tue canali.
2: Ma non è così, tu, scusa.
1: Si sfortunato.
3: No. C'era anche lì un menù fisso.
1: Sì.
3: Una pizza, una bevanda.
1: Sì.
3: 25 euro a persona.
1: Ebbene, insomma.
2: Oh, caro.
3: Sì, vabbè, no.
1: Però tu lo sapevi che quello voleva una pizza e una bevanda 25 euro.
3: Sì, sì. C'era la proprio che l'antipasto della frittura.
1: Ah, allora
3: bene, mi dite, fa, no, la frittura è finita. Va bene. Al finale però ci hanno fatto papà.
1: Scusi. Io non è buttata la frittura, non dava. Dici, ma quello è fisso, mangio strunzo, però.
3: No, chi lo voleva 125 euro, perché erano 5 noi, 4 adulti e mio figlio che hanno 14 anni, un paio ci hanno fatto papà. Invece c'era 125 euro, c'era 100 euro.
1: È fatto burro, è fatto bene. Vabbè, ciao fratello, ciao. Allora
2: 081 5
1: Vabbè, ciao fratello, ciao. Allora 081 5 6 8 7 3 7 3. Giustamente dice questa canna, ma sei contento tu e su fazzi? Sei contento? Ti trovi bene? Dico, ti trovi bene? Stai squazzando.
2: Sono brutte, però vabbè. Io mi metto anche nei panni del ristoratore. C'è il fatto della frutta, ragazzi, è eclatante. Cioè, quello gli ha bloccato mezzo ristorante. Sentiamo.
4: Buongiorno ragazzi, buongiorno Pisacane, buongiorno Rosario, Michele da Casoria.
1: Ciao.
4: Mamma mia, 8 ore di Napoli calcio.
5: Buongiorno ragazzi, onestamente in Italia non si può villeggiare più, non si può andare in vacanza perché i prezzi sono proibitivi, ovunque vai.
1: Sì.
5: Sono poi la spiaggia è diventata privata, non si capisce più niente in Italia, nessun controllo, nessuno fa niente, ognuno fa quello che vuole.
6: Guaiù, buongiorno, qua si scherza ma qua il problema è grave, cioè veramente è diventato difficile, diventa sempre più difficile poterti a fare una cena fuori, a mangiare una pizza se si è in due, in tre, in quattro, qua siamo ai limiti della sopravvivenza con lo stipendio che prendiamo.
7: Misaga, buongiorno Sasame,
1: Misaga, ti nasce parlato
7: per Trugnuri, ti viene che si chiude la casa, Trugnuri utilizzate sulla coscia.
2: Ma che volgarità, mamma mia, che schifo.
8: Mia moglie mi ha detto che vai giù.
1: Sì.
8: Adolescente. Io vado con il padre con The Fork, prenota 50%, sono a bellezza. Se sta facendo, va 50.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, sempre io dalla Germania. Io quest'anno sono stato 3 settimane in ferie, naturalmente a Napoli, dalla famiglia. E al contrario di quello che ascolto, perché so che dite la verità, quest'anno ho trovato una spiaggia a Serapo, proprio sotto il monte, non mi ricordo bene il nome, sembra il Pirata, qualcosa del genere. Non mi crederete, ombrellone, 2 sdraio, una sedia, io, mia moglie e 2 bambini, i nostri figli, ho pagato 25 euro, compreso il parcheggio, tutta la giornata.
1: Ottimo, ottimo. Buono. Gente, gente onesta, benissimo. Pronto?
10: Pronto?
1: Buongiorno, chi è?
10: Ragazzi, buongiorno, io sono sempre chi le trovo bene, lo sa.
1: Oh, Gianni, ciao.
10: Ciao ragazzi, a parte che oggi è un giorno importante perché sancisce la resa del Giappone e finì la seconda guerra mondiale.
1: Sì. Ma ne stiamo iniziando un'altra, tranquillo.
10: Lo sa, ci sono qua fra 45 anni. Ti volevo dire una cosa. Ragazzi, ma voi vi rendete conto, prima no? C'era il ristorante e c'era la trattoria, no?
1: Sì.
10: Ma uno, vai, andavi in da trattoria e non pagavi i prezzi che pagavi.
1: Ma pure se pure la pizzerina, vodka, tu diciamo ci ha mangiato una pizza, ci paragliamo.
10: Hanno aperto tutte queste trattorie che la chiamano lusso. Trattoria che andrebbe chiamata, ma se pagavi 100 euro a persona.
1: Sì, sì. Vabbè, ma è pure l'euro che non... Posso dire una cosa? Spezzo una lancia a favore degli esercenti. Per esempio, l'altro giorno stavo al bar, entrano 2 operai e prendono 2 caffè e 2 cornetti. Va bene? Uno di loro vuole pagare, dice, quante? Dice giustamente il barista, dice 5 euro. Dice, wow, 5 euro. Cioè, noi siamo arrivati 2 caffè e 2 cornetti, 5 euro.
2: €1,20
1: cioè,
2: di media.
1: Noi che lire pagavamo un caffè, una cosa, 10.000 lire. Cioè, proprio pure l'euro che non serve. Cioè,
2: vabbè, l'inflazione che ci sta dilaniando ormai da troppi anni. Ancora un po' di musica, ragazzi. 342-00-00100. Le vostre storie ai ristoranti con i conti, con quello che avete ordinato e con quello che vi è arrivato sulla scorta di quello che ha denunciato la ristoratrice

0: Ciao ragazzi, qui in Toscana esistono ancora trattorie dove mangi discretamente con 25 euro a testa, un antipasto, primo, secondo, dolce e vino. Ah, ottimo, insomma, tutte queste portate. Il problema sono i ristoranti turistici che caricano i prezzi e la qualità è mediocre. Poi c'è tutto un discorso di tasse, affitti, quant'altro, che è un altro paio di maniche. Saluti da Dennis. Poi a Formentera, bar sulla spiaggia, 4 Coca-Cola, 0 in lattina, senza bicchiere, senza ghiaccio, semplicemente.
1: Ma senza che me porto G, senza che me porto.
0: 32 euro.
1: Ma quando la ciabava 32 euro? Allora,
0: 8 euro a lattina.
1: Un antipasto, un secondo e una bottiglia di vino, neanche una cosa.
0: Vino della casa?
1: Sì.
0: Vino della casa.
1: 80 euro.
0: Un po' caro.
1: Antipasto al ristorante, un ristorante anche di nome, diciamo,
0: a secondo di pesce.
1: A Foria, sì, antipasto, un antipasto di mare, un secondo di mare,
0: e
1: una
0: mare.
1: Bottiglia di vino, capo, allora viene a fare 4-5 euro che lui viene là, vabbè, ma neanche 4-5 euro, vabbè, 80 euro. È buono, assai, è poco, perché uno dice, vabbè, ma comunque siamo in campo, 40 euro.
0: Dipende
1: cosa. Ma già mi ha fatto pure una zuppelata, no? Poca frittura sotto, c'è la frittura. Ah, ma fa l'acido? Dobbiamo fare acido? Allora uno si porta amarendo da casa, ha la sensazione che sta sentendo il ristorante. Si dice 2 bicchieri d'acqua, va 80 euro e poi si mangia amarendo un coppo marciapiede. Babù, ma uno che guadagna 1.400-1.500 euro al mese, un ristorante non ci può mai ir.
0: Ragazzi, ma la
1: pizza, una volta ne la pizza, allora si cazzo le pizze gourmet.
0: Vabbè, dai, ma ci sono
1: la pizza
0: pizzerie.
1: Gourmet, la pizza idratata, la pizza oggi è una pizza, guarda, ma cucina.
0: Vabbè, ma ci sono.
1: È una pizza, quando mi vuoi fa papà.
0: Ci sono pizzerie dove
1: ma
0: pari
1: poco. Ma la si pummarò.
0: Da Piennolo.
1: È da Piennolo la cosa, la pizza che ha fatto lievitare 27 ore per la mamma.
0: La
1: pizza è andata a lievitare a Capri.
0: Che la stessa
1: Ischia e tamagna a Napoli, ma va. Cioè, capito? Cioè, mangici una pizza, se mangiamo. Maestro pizzaio, frate, tu due pizze fa.
0: Vabbè, no, ci sono i maestri.
1: Frate, mi cucito burdelli, dice, vabbè, ma noi siamo maestri pizzaio.
0: Ma poi
1: noi abbiamo vinto il premio.
0: Certo.
1: E come ne fottiamo, amico? Stiamo facendo una carta.
0: Ho capito.
1: Ma stiamo in da palestra, frate.
0: Ma è una.
1: Ma fa l'Olimpia della pizza, ma fa.
0: Ma
1: una pizza mi ha fatto, una pizza fritta, ciclo la ricotta, su ciclo, quando cazzo andava a costare.
0: Ma è un certificato
1: un ciclo,
0: di garanzia.
1: Quanto deve costare?
0: Scusami.
1: Un ciclo, quanto costare?
0: Ma quanto è difficile.
1: O Cristiano all'altra rete mal pagato che si va a parlare con chi metto ciclo in, dice frate, chi si mi fa pizza.
0: Ma quando mai?
1: Hai capito? Che mi fa ciclo, mi fa.
0: Scusami.
1: Ma va ciclo, mi fa.
0: Ma
1: un ciclo, quando deve passare? Me lo dici contento, pensate.
0: Ci
1: sei felice con ciclo? Quando...
0: Io sono felicissimo.
1: Oh,
0: però scusami, scusami, il maestro pizzaiolo, se hai vinto un premio.
1: Una Coca-Cola zero light. Quando va un papà va.
0: Quel ciclo è maneggiato con cura, con arte. Cioè, come te lo maneggia lui?
1: Un ciclo, mangiamo su ciclo. Mangiamo ciclo.

0: Che c'è gli audio?
1: Un sacco, molto interessanti tra le altre cose. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, buongiorno e complimenti sempre per la trasmissione.
1: Grazie.
2: Allora, per non portarla troppo alla lunga, andiamo a mangiare in un ristorante con la mia famiglia a base pesce, lo sa?
1: A base pesce.
2: Comunque il conto era sui 160 euro, onesti, i prezzi, tutto quanto. Vado a pagare con carta e fa: no, mi dispiace, ma il post non funziona. E mo ha chiesto come paga. La signora mi risponde da dietro: non si preoccupi, è un nostro problema, se ha qualcosa va bene, altrimenti lasciamo così. Rosa, ma ne fossi utile. Se non fosse che sono stati così belli ed educati, che ovviamente ci parla di 130 euro. Sette, va benissimo, anzi facciamo 120, io 10 euro ci lasciato pure mazzetta, va.
0: Vabbè, 120 euro non è una cifra, è una cifra che può muovere pure per i sacani, 120 euro, ecco.
3: Ci capite, lo so, ma nessuno obbliga, nessuno mette la pistola in capa a chi la dice va a un ristorante.
0: No, questo non lo può dire.
3: 80 euro, e assai, non ci vale. Stop.
0: Non è così. Ogni colpa al desidero, come si dice. Ognuno giustamente a vacanza, allora dicevo povero, allora da morì. A Cerim è stato buono.
1: Allora, secondo me abbiamo preso una brutta avviata però con questo programma, perché scrive un amico o un'amica, non so, questo messaggio dice: Marco, Rosario, ci fate tanto morire da ridere. Rosario con quelle sue crisi, poi non ne parliamo proprio. Ma chi è che quando ha avuto l'intuito di accoppiarvi? Sì, però con queste crisi, Rosario, a me mi preoccupa perché gli anni passano.
0: A me, no, ma è una critica,
1: non c'ha più fisico,
0: è una
1: non
0: critica.
1: C'ha più fisico.
0: Cicolo, quando da custodio
1: è chi ti maneggia il cicolo che fa la differenza, è quella la cosa.
0: Ciao, magari ragazzi, la pizza d'auto, cioè,
1: io nel 98 guadagnavo 11.000 lire l'ora e pagavo in paninoteca per due persone 20.000 lire, due ore di lavoro. Oggi ne guadagno 14 e in paninoteca spendo 50 euro per le stesse cose, tre ore del mio lavoro. Forza Napoli, Gianluca da Mandello da Lecco.
0: Allora ragazzi, essenzialmente l'euro non serve. Non è colpa dei ristoratori, non è colpa degli operai, non è colpa, è l'euro che non serve. Cioè, perché in un ristoratore mo, tu vai a mangiare un panino con una birra uva va 5-6 euro.
1: Bene, la birra
0: una birra chiara, normale, uva va 5-6 euro, sei seduto al ristorante. Insomma, un panino o un limpava, mettendo la carne a 12 euro. Se sta è già sta, ma? Con tornina indice sta
1: quando siamo 20 euro,
0: già siamo a 20 euro, il coperto di 3 euro e siamo a 23, ecco che tu trovi 50 euro e gli euro a chi la via fuori, un povero Cristiano Schwartz,
1: no, quello non glielo do, un
0: povero Abessi,
1: un
0: povero Abessi,
1: non è una povera Abessi, quello
0: mi sta 50 euro di per su, quattro persone, un panino, un pub, viene a fare 100 euro,
1: non è meglio
0: un ristoratore che malamente è l'euro che da passano, tu trovo buono con l'euro, sei buono con l'euro,
1: no, dico io,
0: guarda chi lo sta bello con l'euro, io non c'ho ciò,
1: dico io.
0: La lira, grande lira.
1: Torniamo tra pochissimo che ci sono le ultime notizie e poi ancora Yes and No Kiss Kiss.
4: Save the date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: andiamo con la seconda ora dopo una prima ora polemica verso
1: continua la ristorazione.
0: Perché continua?
1: Continua la polemica.
0: Ma con un'altra notizia o
1: con altre due notizie? Con altre due notizie, sì.
0: Lo stesso tenore?
1: Sì,
0: più sentiamo, meno. Sì.
1: Perché a vacanze non potevamo fare, un ristorante non ci potevamo fare, a casseggiata non ci potevamo fare, anche più gelato ci potevamo accattare. Caro scuola, stancata per i genitori fino a 1300 euro.
0: Sì.
1: A studente tra corrente e libri. Oh, corrente, chi ci fa tra punti di lana? Chi ci ha il lenzuolo e lina su creatura? Secondo la Coda, con si libri di testo. Questa è una vergogna tutta nostra, no? Secondo la Coda, con si libri di testo saliranno mediamente dell'1,8. L'anno passato pure aumentare, chi l'ha da aumentare? Cioè Napoleone o è resuscitato e ha fatto cocca da guerra?
0: No, non è Napoleone.
1: Poi Hitler ha fatto cocca da cosa, dice, ma è cambiato, sai, abbiamo messo questa cosa in più, dobbiamo cambiare. Mi fate che sono successo, chi di là sono, la matematica che lei, l'italiana che lei, Dante che lei. Insomma, perché è stato aumentato su 1,8? Chiama Ramagnazza, cioè, vabbè. Mentre il materiale di cartoleria segna un aumento compreso fra il 2 e il 4%. Va bene, fino a 1300 euro a studente tra libri di testo e corredo scolastico, è la spesa che le famiglie italiane potrebbero trovarsi per affrontare il nuovo inverno. Ritorno a scuola, prezzi in aumento in base alle prime stime, zaini, diari e astucci. Poi dicono che qualcuno venne a pesce, cioè non...
0: ma perché devi sapere a pesce, queste cose?
1: Perché la mia generazione è cresciuta con la molla, vabbè. Ma a scuola, chissà, ricordo, andavamo con i libri, i quaderni, poi attaccavamo la molla, diciamo, siamo sotto l'accedium, siamo venuti malamente.
0: Pochino.
1: Siamo venuti malamente.
0: Se l'esempio
1: siamo
0: sei
1: malamente.
0: Tu. Sì, se l'esempio
1: siamo
0: sei
1: malamente,
0: tu,
1: siamo venuti. Andavamo a comprare.
0: Eri uno che ci deve professori dell'armadietto, non sei venuto su proprio bello.
1: Beh, che
0: bello,
1: c'entra?
0: Bello.
1: Era esuberante.
0: Vabbè, esuberante. Cioè,
1: noi andavamo con la cosa militare, mi ricordo che si va Ponte Casanova. Si va a Ponte Casanova e si andava a comprare quelle cose militari, oppure erano molto alternative. Oggi no, mio figlio deve avere lo 7 Victa. Che cosa? Ci lo vogliono erano complessati, in che senso erano complessati? No, perché l'amichetta tiene lo Victor, che fa? Non tenga Nike, cioè, chi lo tiene quella e non tenga neanche là. Ma chi ti ricordo, quando ero piccolino, chi diceva proprio compagnia di Michele che teneva?
0: Vabbè, oggi funziona diversamente.
1: Adesso pisce allora, Leopoldo viene a pesce, Pesacani, mi viene a pesce, mi viene a pesce, Pesacani.
0: Ma Leopoldo non ce l'ha ancora lo zainetto.
1: Beh, pure Leopoldo ha da scendere con scarpina, a cose, così, che fa?
0: Faccio scendere in scalza a Leopoldo,
1: esatto, io mi scarpe, cioè mi
0: sono passati 80 anni, Rosario, ma basta, sono superati quei tempi.
1: Ma poi era, si scambiava, quando io vado un amico ci tiene una cartina, come tiene una sigaretta, facciamo una, cioè capito?
0: Ma no, è cosa, terribile questa cosa.
1: Sapparava assieme, cioè era più comunità. Va bene,
0: c'era più comunità. Prezzi, che la, una comunità e va fa una sola.
1: Per esempio dice che guardate, prodotti di base d'articolo firmati e di tendenza devono essere. Per uno zaino la spesa può superare i 200 euro.
0: Anche sì, volendo sì.
1: Cioè, non so, volendo. Mentre per un astuccio attrezzato con penne, matite, gomma da cancellare, pennarelli o cinese. No, 60 euro. Fatto cinese e si è accattato cinese. E dice, ma proprio figlio della matita lo cinese.
0: La matita
1: è matita. La matita è matita, che te ne fotte. E un diario può sforare i 40 euro, un diario. Penso scrivo in coppa telefono, voglio.
0: All'epoca io compravo un solo diario.
1: Ma tu all'epoca tieni un 45 anni, metta a farmi un paleolitico. Il mercato propone inoltre prodotti sempre più high-tech e costosi, come zaini dotati di luci a LED, speaker wireless e power bank integrati nella cosa. Magari un robot pronto?
2: Stiamo sempre là, è pure che a scuola, perché poi ogni anno ho zaino nuovo. O porta passello nuovo, mica a tutti i quaderni, tre quaderni, no, a tutti i quaderni per tutto l'anno. A porca po' bello e buono, una carestia di quaderni, la creatura rimane senza quaderni.
1: Ma perché è vero? Perché sta
3: ragazzi, qua? Ma c'è un altro scandalo che voi forse non sapete. Io praticamente ho visto la lista dei libri che mi ha mandato alla scuola, l'ho vista comunque sui vari siti che vendono, che tu metti solo la regione, la scuola e già ti dà tutti i siti e mi trovo e tutti i libri e mi trovo con quelli che mi ha dato la scuola, però ci sono alcuni professori che non vogliono far comprare quel libro ma ne devono far comprare altri e mi è capitato a me quest'anno con due libri che non ho potuto ancora comprare.
4: Buongiorno ragazzi, non ci capito questa cosa che ogni anno si è attaccata uno zaino. Cioè, l'anno scorso prima elementare, prima abbiamo cattato zaino tutto a posto. Poi moglie mi ha attaccato zaino a Michele. Perché l'anno passato un babbone. Ma non ci capito.
0: Cioè, questo sì.
4: Che facciamo? Elementare, media.
0: Superiore, ci hanno sposato, teniamo ancora.
5: Viva l'ignoranza! Ecco, quello vogliono i nostri governanti, che nessuno va a scuola, perché aumenta sempre, e la scuola diventerà solo per i ricchi.
6: Ragazzi, buongiorno. Allora, io c'avevo un piccolo tema. Allora, se tutto il materiale, zaino, carta, libro, costa dire i soldi, ma quelli che lavorano in questo settore, l'operaio, dovrebbe essere trattato bene, avesse avviato un bello stipendio, ma io penso che pure chi ha bisogno di stipendi da fame, ma tutto sta aumento e si sa da dove vanno a finire.
0: Teoricamente nei costi di produzione, perché tu
1: ottima domanda,
0: quando loro ti giustificano,
1: cioè per Marco, l'operaio che fa un libro non è un costo di produzione,
0: appunto, però resta il discorso che se è aumentata l'elettricità, il costo dell'energia, come lo chiamano,
1: è contento, pensa a quello che è contento, io è contento,
0: no,
1: è contento di spendere 1300 euro per
0: la
1: volta,
0: no, sto dicendo questo, sto dicendo che purtroppo a fronte dell'aumento la vera tragedia è che l'operaio rimane con la stessa cifra, perché loro giustificano l'aumento con altre spese,
1: ma allora, scusa,
0: e che non hanno un guadagno in realtà, che stanno
1: parlando. E allora una domanda te la già fa.
0: No, non la farà meglio di fare a loro.
1: A che serve tutto questo? Cioè,
0: no, a niente, troppo.
1: A che serve? Una volta che abbiamo fatto arricchisto 1%, dica alla fine.
0: Cioè, no, sui libri della scuola si è sforato.
1: Cioè, sui libri della scuola ogni anno dobbiamo comprare sempre il libro nuovo. Cioè, una volta quando ero piccolo io c'erano proprio gli usati, se mi ricordo che andavamo. Io sempre il libro usato, no? Se andava con non si può accattarci un usato, ma è possibile.
0: La
1: matematica che lei, l'antologia quella è.
0: Fanno quel giochetto che l'edizione nuova,
1: ma no,
0: c'ha la modifica,
1: ma non lo può fare giochetto, non lo puoi fare. Pronto?
7: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
7: Dopo tanto tempo mi sono rimasto a pistero i voti. Io sai, è vero che chiamo dal profondo nord. Pare dritto, cane di pazzi, mi state schiattando il capo.
1: Mamma mia, sì.
7: Ma che le di chi lo sa?
1: Oui.
7: Prima mo ritornando di nuovo il fatto di quando si va a mangiare, a me i miei figli mi regalarono in 3 giorni, sai, in albergo andammo a un 4 stelle.
1: Sì.
7: Ci presentammo la sera, sai, l'invito quando arrivi ti danno il pranzo ed altre cose. Ma sai, in un bello cappello di preo, appena 5-6 fucili arrivo con 2 zucchini. Le bolle ci portano a carte di vino, stasera mia moglie fa, mi hanno chiesto a cai, sta 9 euro, c'è tipo sì, ma tu zero non l'hai visto,
1: 9 euro, sta 9 euro,
7: ma era che là è più povero,
1: sì, sa. sì,
7: per le bolle di là, ma noi diamo anche il calice, il calice è 150 grammi, 6 euro, e sì, ma chi sta, capi, chi sta, capi, appena così stavamo a Perugia, e te ne trovano un bel agriturismo.
1: Oh.
7: E mia moglie con 50 euro mangiavamo da UFO, ma mangiavamo perché pareci, stavamo a Perugia e te ne trovano un bel agriturismo.
1: Oh.
7: E mia moglie con 50 euro mangiavamo da UFO, ma mangiavamo perché pareci, i camion c'è chi casa mangia buona.
1: Però non è sano il fatto che quello ti ha dato la carta dei vini, tu leggi.

0: Yes, I know Kiss Kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Buongiorno. Io ci ho fatto, secondo me, 6-7 anni con lo stesso zaino, come Rit 2, Sasamen.
3: Sì.
2: Il grande Invicta.
3: È già
2: fatto punto che mi hanno gustato più l'uniposca, perché o disegnavamo, facevano, cagnavano lui i colori, ci mettevano stemma, a targhetta. E poi il solito classico comics come diario.
4: Ragazzi, buongiorno, papà a scuola, parlando di 60 anni fa, io avevo la cartella di cartoon, oggi ce ne avevo 150, 200 euro una cartella.
5: Lo sa, io i libri li pago perché non ho alcuna esenzione, perché supero il reddito. Però mi sono reso conto, parlando con le mie figlie, che mi hanno fatto acquistare i professori dei libri che sono nuovi, non hanno mai aperto, ma chi sa ne mi faccio arrestare.
6: Lo sai, se fossi, no, dicessi vicino alla scuola, tu devi insegnare mio figlio, tu dagli l'argomento che lui deve imparare. Posso acciare una
3: certa all'università, sai?

0: Sabuda, mamma, un problema. Sabuda, camo e i comuni hanno tolto pure i pulmini per sì. accompagnare qualcuno alla scuola.
1: Ragazzi, buongiorno, buongiorno Rosa, buongiorno Marco.
2: Buongiorno, ciao,
3: ciao tutti. Caro.
1: Però io volessi dire una cosa, ma perché sanno a cagnare libri? Perché probabilmente sono cambiati gli argomenti.
2: No, no. L'equazione che lei ha, la divisione che lei ha, la matematica che lei ha, la storia che lei Dante promessi sposi, promessi sposi, la song, no? Pronto?
4: Aiuto.
2: Buongiorno.
3: Ciao Rosa.
4: Buongiorno, aiuto. La prima cosa, sapete, già voglio bene. Allora, volevo tornare un secondo, due cose a voi, volevo tornare un secondo, quattro ristoranti, lo sai,
2: sì.
4: Ischia, quest'anno sono stato a casa nostra, perché non sono giù da lei. Se non chiude la casa nostra, praticamente non so se si dice Citara o Cetara, Cetovenia. Comunque praticamente me ne paghi in un ristorante, ma io già so che devo pagare il coperto. Comunque voglio comprare un lungo coperto, sapete, 10 euro a cristiano, ma ci fatta fuori per faccia, non è possibile. Io ti voglio pagare 1,50 euro, 2 euro, 3 euro, ma 10 euro mia moglie, non ha vita normale, non è normale. Oh. E questo è uno. La seconda cosa, a scuola, quando io a scuola, mamma mi passava la cartella di frate, ma l'invicta, che aveva già 20 anni perché ce l'era dato un cugino che era un giusto.
2: Vabbè, sì. Senta, no, cioè, aspetta, prima che te ne ma il ristorante, tu ti sei seduto al ristorante sapendo che era 10 euro il coperto?
4: No, non lo sapevo, allora io se
2: bisogna. Ma questo è illegale, ragazzi, bisogna dirlo prima.
4: Avanti e non c'era il posto.
2: Io che puoi chiedere pure quanti euro, però basta come dici prima che hai me ne vaghi.
4: No, io potevo io.
3: Aspetta, ma il conto totale quant'era? Perché in alcuni ristoranti non paghi la quota fissa, ma paghi la percentuale.
4: No, Marco. Marco, c'era proprio scritto sullo scontrino che quando sono andato a pagare, c'era proprio scritto 10 euro posso sedere. 10 euro
2: se
4: io.
2: Quanto hai pagato totale? Quanto hai pagato totale?
4: In totale ho pagato 50 euro perché mi sono preso una
2: mozzarella. Ma pagato 10 euro perché
4: con tutto quello che c'era.
2: Ah, che
4: con tutto quello che c'era. Mia moglie, una bruschetta. Mia moglie si è preso un primo piatto. Si è avviato di 50 euro. Praticamente 30 euro. Le due cose e 20 euro posso assedire, voglio, ma stiamo per tenere,
2: cioè più del doppio, quasi il doppio del lago. Vabbè, ciao.
3: Ragazzi, una cartolibreria, al di là dell'inflazione e dell'aumento dei prezzi, per esperienza diretta vi dico che il problema sono i genitori moderni. Oggi il materiale da cancelleria deve essere di marca. Vi porto un esempio semplice per farvi capire. C'è una colla di una marca che non è pubblicizzata, ottima di qualità e usata da sempre, 20 grammi e costa 1,50 euro. Ma i genitori esigono un'altra colla molto brandizzata e pubblicizzata che costa 2,50 euro per 15 grammi. Quindi tu hai 5 grammi di prodotto in meno, paghi 1 euro in più. E teoricamente, però, tu spesso nella cartolibreria ce l'hai lì la colla che costa di meno e te ne dà di più.
2: Però bisogna essere onesti: un quaderno in lire, quanto lo pagavamo? In lire, quanto pagavamo un quaderno?
3: Lo sai, se lo pagavi 50 lire, probabilmente oggi lo pagheresti 150
2: lire. Quando siamo un quaderno normale?
3: Tra i 80-90, no?
2: Un quaderno normale,
3: quello 70 piccolo, centesimi. Dici tu.
2: Piccolino, si può fare, non lo sai, Parigi, che vai a una scuola. Vabbè,
3: sì,
2: pronto.
3: Ma guarda che la differenza di tempo... con l'inflazione lo pagheresti comunque di più, cioè forse il paragone non è sempre
2: contento, pensaca tu, sei contento, ti trovi bene, cioè, ti trovi bene,
3: potevi avere anche lo yen, ma sempre lo paghi di più rispetto a 40 anni fa,
2: Vabbè, ci siamo fermati, che è pronto?
4: Pronto.
2: Buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, un'altra cosa dei libri, no? Quando si comprano con parecchi soldi. Quando fine anno uno si può vendere, cioè per
2: non
4: può
2: vendere.
4: Si può andare a 1 euro, 2 euro, 3 euro, magari a fame.
2: Eh no, perché non sono più riciclabili, perché sta nato test nuovo, nata cosa. Vabbè, noi
3: ragazzi,
2: ci fermiamo
3: geniale
2: un attimo.
3: Questo messaggio. Wow, un diario 45 euro. E qual è l'originale di Anna Frank? Cattiva questo, però è.
2: Vabbè. Signori, ci fermiamo un attimo. Pubblicità e torniamo, vai.

0: Torniamo a leggere anche i vostri messaggi, ma se volete dire la vostra 081 546 6873. Nonna Gio, pronto?
1: Nonna
2: Gio. Ciao nonna.
0: Ciao nonna.
1: Allora, ascoltatemi.
0: Prego.
1: Quando i ragazzi che portano le cartelle viene da scoliosi.
3: Anche sì.
0: Sì.
1: A quei poveri figli.
0: Sì.
1: Perché io ne tengo due di nipoti, no?
0: Sì.
1: E le cartelle non le riesco a portare io.
0: Sì, figurati loro.
1: Figura
0: sì.
1: una guaglione di 15 anni, sopra spalla. Vi sembra giusto?
3: No, questo è uno degli argomenti.
0: Ultimamente
3: appunto.
0: Avevano fatto gli zaini a trolley, non so se si stanno usando.
3: Babu, grazie nonna. Ciao.
0: Avevo visto tempo fa un po' di zaini a trolley, non so se
3: si stanno usando.
0: Se si vendono ancora.
3: Ero giù a te a Francesca, sì.
0: Ragazzi, voi parlate di scuola, ma io tra poco vado in ferie e non so dove andare. Marco, mi dai un consiglio tra Sardegna, Sicilia o Puglia? Dove cadi, amico mio, in queste tre regioni, cadi bene. Se vuoi, scrivimi su Instagram, ti dico dove sono stato io e magari ti puoi partire da lì. Ciao Antonio, da Trento la docenta. Sono anche le scuole dell'infanzia che fanno le liste del materiale didattico con una scelta precisa di marca e qualità e io pago, è vero.
3: Come a scuola ti dici quello che devi comprare,
0: sì.
3: Perché loro già sanno le piglia.
0: E perché loro già sanno
3: cioè, cosa è memoranda cose agente,
0: no, parla delle le materne, cioè le piccoline, no? I bambini piccoli, per esempio Leonardo ha iniziato ad andare a scuola, abbiamo avuto una lista di tutta una serie di cose che vengono utilizzate per fare i lavoretti, per giocare, per fare le cose e ti dicono di preciso, ma infatti alcune cose che stavano scritte là sopra non abbiamo capito cosa sono, cioè proprio materialmente non abbiamo capito. Però va così.
3: Venendo la damna Kiss, pronto?
4: Pronto.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Ciao,
4: ma chi tiene due figli che vanno alla stessa scuola, una prima e una seconda, quelli che va prima ha già cacciato tutti i libri
3: Luca, chi lo fanno apposta?
4: Non sono buoni più.
3: Sì. Questa è una cosa annosa, nessuno ci mette mano.
4: Uno come fa? In Nagica, come già fa a campare?
3: Ci stanno le cedole per chi non ha un reddito un ISEE basso.
4: Non c'è traso, non c'è traso. Non c'è sotto.
3: Non c'è traso, sì.
4: 1500 euro stipendi, 1000 euro mogliere, non c'è traso.
3: Sì, va bene.
0: Nella cedola no, non c'entra.
3: Vabbè.
4: Non c'è traso. Puoi nada, ma na, ma da, ma na.
3: Che la dico io? Così, minala. Così. Invadi, invadi.
0: È colpa tua se succede
3: qualcosa. Pronto?
0: Sei tu che stai stigando.
5: Ragazzi, Umberto, buongiorno.
3: Ciao. Vabbè, un bel tu signorante,
5: io avevo la molla, io andavo a scuola con la. Io ho ancora uno.
0: Ragazzi, ma siete dei vecchi, è passata quella moda, basta. Cioè, non si usa più sta roba.
5: Marco, però il problema è che comunque io non posso acquistare ogni anno uno zaino a mio figlio. Cioè, ma qua stiamo parlando di 200 euro uno zaino.
3: 300, 500.
0: Ragazzi, ma perché scusatemi, ora io ci arriverò e forse capirò un giorno. Ma nel momento in cui compri lo zaino in prima media a tuo figlio,
5: sì.
0: Almeno fino alla terza media, va, almeno il percorso
3: si cambia. Se il ragazzo
0: lo dovresti cambiare,
3: il ragazzo viene frustrato.
0: Ma chi viene frustrato?
5: Marco, io avevo uno zaino, ho fatto tutte e tre anni. Vuoi tu?
3: Vabbè, ma signora, giocata.
5: È troppo pesante. Vuoi tu? È troppo pesante.
0: Cioè, io a un certo punto farei un discorso con mio figlio e direi: amico mio, che sei? Ti ha tenechisti? Sei sporcato? Sei un po' rovinato? Pazienza, amen.
5: La stessa cosa anche per i libri, ragazzi, perché i professori prendono incentivi dalle case editrici, purtroppo, perché la matematica è quella, perché 2 più 2 fa 4, cioè la storia è quella là, non è che cambia su un altro libro la storia, la chimica è la stessa, perché io ogni anno devo comprare, no, questo libro non va bene, devi comprare un altro libro e devo spendere 50-60 euro.
3: Questo è un problema annoso, grazie, pronto?
6: Pronto?
0: Buongiorno. Hey.
6: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario, voglio dire una cosa, va bene tutte queste problematiche, però vediamo sempre a riserva al sì, cioè quando era facile qualcosa, è quello il problema.
3: Ah, se c'è l'ho là a dormire.
6: Vediamo di tutto, poi vediamo a riserva al sì, che ballacche, finisce qua, però non c'è un'opposizione che porta gente in piazza, cioè nulla, cioè dopo cioè,
3: no, parlando di cose che sono inutili, cioè cose futili, dei veri problemi non se ne parla mai, nessuno ne parla.
6: Se già dai 30 euro di là ti può mangiare, di là da qua, di là da là, ma ci muore, battuto. E siamo sempre così, mo volevo, cioè, ci sveglieremo un giorno.
3: Non penso, non penso. Non penso. L'Italia non penso. Ciao fratello, ciao ciao.
2: Ciao, ciao caro. Io la mandiamo la cartella alla scuola, 150 euro. Ma chi non so niente? Io a 37 anni, oggi sono tornato a faticare. Apro la cosa della la cassettina della posta dell'ufficio, come ci trovato? Una bella lettera dell'agenzia dell'entrata, una bella cartella 380 euro. Aia. E ce la mandiamo la cartella 50 euro. A me ne devo sapere se il castello gennaio.
0: No, è un'altra cartella. Va bene, abbiamo ancora un po' di tempo, leggiamo qualche altro messaggio. Ragazzi, il trolley per la scuola non va bene, i marciapiedi sono pieni di cacca di cane, io alle mie figlie metto lo zaino dell'anno scorso, già i libri mi viene un mutuo. Mia figlia ha fatto con lo zaino tutte le medie, con un altro zaino ha fatto le superiori, bisogna educare i ragazzi da piccoli, dice Morris. Che con un altro zaino ha fatto le superiori, bisogna educare i ragazzi da piccoli, dice Morris. Capire il diario, posso
3: capire. Ma sentite
0: capire...
3: quella della la signora della cartolibreria, cioè la colla che costa meno, chi c'ha accattato la colla, ci assai, perché si ma pure i genitori, il mio figlio ha dato un meglio. Pronto?
7: Ciao, sono proprio io la signora della cartoleria.
3: Vedi,
7: sono
3: ecco.
7: Signore.
3: Ah, ecco, ciao, sei un signore, ciao. Sì. Ciao, ciao. Non so perché, sì. Ma innanzi a lui ci deve fare signora.
0: È perché no, nella cartolibreria tu ti immagini la signora dietro, capito?
7: È così, raga, fatemi parlare veloce, rimane bene con Cruna, anche perché... allora, è così, oggi generalmente sono i genitori che purtroppo viziano i propri figli, perché proprio come state dicendo voi, cioè prima vi ho fatto proprio l'esempio della colla. La colla, vabbè, Marco non ha fatto un home, non lo faccio neanche io, però una colla di 20 grammi, vabbè, potremmo fare, perché era a giotto, cioè la media colla che si è sempre usata, 1,50 euro. Non va buono, buono che là che fa pubblicità che sono 5 grammi in meno e costa 2,50 euro, 1 euro in più. E deve essere quello, va giù. E non una volta per ci fa passare lo sfizio, adesso che l'esempio, se non aveva 60-70 centesimi, ora si viene chi l'ha brandizzato, 1,50 euro.
3: Più lei Batman,
7: no, qua Batman, no, non esistono più queste cose, Rosario.
0: Sì, esiste. Però tu che c'hai la cartolibreria, è un po' un gioco cattivo quello dei libri, cioè nel senso che effettivamente si crea questo meccanismo per bloccare l'usato, o che come diceva l'amico, io ho una figlia che sta in seconda media, l'altra sta in prima, stessa sezione, stessi professori, perché devo comprare il libro nuovo, sì, dato che non costano 6 euro?
7: Ma tu che ti credi che cambiano i libri? Cambiano 2-3 pagine, tutte cose, cioè
3: fanno
7: magari sono sfalsate le sì, sono sfalsate le pagine, perché se il professore nella vecchia edizione dice prendete pagina 30, scusami, nella nuova edizione dice prendete pagina 30, nella vecchia edizione sta pagina 26-27.
0: Però scusami,
7: ha aggiunto pochi paragrafi.
0: Una cosa che mi chiedo, no? Se io poi non lo compro il libro, io come alunno, tra virgolette, cioè che problema? Cioè, ecco, c'ho il libro, c'ho lo stesso libro, solo che invece di pagina 30 c'ho pagina 28.
3: Ma non lo sai, lui ha detto 24, non lo sai.
0: Vabbè, l'argomento è quello, tu vedi qual è l'argomento.
7: Aspetta, no, qualche paragrafo comunque viene cambiato, ovviamente, perché così veramente, tu pensa sempre che sta l'antitrust e sti cose, la fede del consumatore, cioè no, questi che fanno sti giochetti, no? Come pure per esempio per le ricariche, boh, posso ammanata cosa, alle ricariche telefoniche. Che sanno inventate, poi un altro giorno mi chiamerò una tu giochette che sanno inventate, che già in modo che sono paratulette a fede del consumatore. Comunque alcune cose vanno vigilate, quindi loro basta che aggiungono un paio di paragrafi, però viene sfalsato tutto, e però loro dicono ma noi adesso no, perché abbiamo aggiunto questi nuovi argomenti, hai capito?
3: Lo so,
0: cioè si dovrebbe mettere una legge che un libro cambia realmente quando hai modificato il 40%
3: sì, che chi lo fanno gli interessi, tu non fanno gli interessi del caso.
0: Ma così dovrebbe essere.
3: Dovrebbe pensare, mia mamma ha fatto da due, fai contento, sei contenta che fai, chi lo fa così? Sei contento tu?
0: Scusatemi.
3: Che lo sta gente come te che è contente,
0: mi dispiace per te che c'è la cartolibreria, ma secondo me il Ministero dell'Istruzione dovrebbe fare. Questo è il testo di storia, questo è il testo di matematica.
3: Samara Mussolini, è arrivato Mussolini. È arrivata Hitler. Signore, è arrivato Hitler.
0: Grandissima
8: cosa. Allora, mi vado per questa cosa.
0: Popolo! Popolo!
3: Paolo! Uno libro, tu qua, andiamo bene. È che lo giuro nel casa editrice.
0: Scusami, qual è il minimo comune denominatore delle lamentele di tutti quelli che stanno chiamando? A matematica è quella, a storia è quella, a geografia è quella. Quindi, se io ho il ministero che mi approva un testo perché dice sì, questo testo
8: ignorante,
0: è veramente valido per istruire il popolo italiano, perché ne devo avere 200.000 diversi?
8: Perché ci sta l'aggiornamento dei contenuti e dei programmi, evoluzione delle materie, riforme ministeriali. Guarda che paraculo, poi ci sta la digitalizzazione e strumenti multimediali che la cancesse l'hanno passato, ci sta chissà, esigenze didattiche dei docenti, perché i docenti pensano, possono le esigenze. Dice, sì. Ma lei mi fa cambiare, ma tengo l'esigenza. E va bene, te la lancia papà e l'esigenza, fratello. Faccio docente, tengo l'esigenza. Ho le edizioni.
0: Ho ristorante, si piglia coperto. Ho ristorante, si piglia coperto, ma non mi posso piglia l'esigenza.
8: Dice, tengo l'esigenza. Vai, vai.

0: Allora, al telefono abbiamo Sissi, che pure lei avrà le sue esigenze. Ciao Sissi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, un saluto a voi, ringraziamento sempre a tutti i radioascoltatori. Che va già a ricere, mo.
0: E che ci vuoi ricere? Che ci vuoi ricere?
1: Diritti già tutto. Ecco, voglio dire, Rosario c'ha ragione. No, Marco, non ti offendere.
0: No, ma chi l'ha sempre tutto, Marco?
1: Sì. Ha detto che lui andava a scuola con la cinghietta, con i libri senza cartella.
0: No.
1: Poi c'è stata la cartella di cartone, poi c'è stato questo. Però c'è stato sempre chi è che teneva la cartellina da manetta, chi è che teneva qualcosa in più.
2: Sì, sì, allora, sai cosa non sarebbe cambiato? Che oggi se si usasse ancora la cinta ci sarebbe chi la griffa in un modo, chi la griffa in un altro, e sempre 60-70 euro la vai a pagare.
1: Certamente, certamente. Però solamente il fatto sta in questo, che oggi perché chi l'ha da tenere
0: è niente. Sì, sì, ma non fai parlarmi cose serie, di cose necessarie. Cosa ti mangi oggi? Cosa hai cucinato?
1: Sì, senti, faccio una bella insalata di patate, mischiato insalate, cipolla, pomarolo, tonno e via di.
0: Qua, vedi chi ci mette?
1: Di carne.
0: Ah, una fettina di carne! A me si mi ranno alzato di patate.
3: All'Oriente.
1: Quando avevo la giarissere?
0: Mai mangiato la sfili proprio a casa tua?
1: Ma venite, mi fate un piacere.
2: Sì, sì, ti facciamo fallire se veniamo.
0: Voglio un riciclo, voglio un rinzo.
1: Ma noi siamo... Voi siete ragazzi ragionevoli, non è chi che fa.
2: Ma abbiamo le nostre ragazzi, esigenze, però, sì, sì.
1: Posso dire una cosa? Ma Claudia fa sempre la canzone di Maria Nazionale, che quando è stata l'avete stoppato, oh no?
0: Ma fanno passare,
1: cioè, fa venire a esserlo con coppia.
0: Bravo.
2: Ciao Sissi,
0: ciao Sissi, ciao.
1: Grazie.
2: Questa cosa che racconta Maurizio da Torino è una cosa che io mi chiedo da un sacco di tempo. Dice: scusate, qui a Torino in alcune scuole, come quella di mia figlia, si paga una quota annuale, facci sapere quanto è la quota, e ci sono i tablet a scuola al posto dei libri. Inoltre, quando si devono fare i compiti a casa, hai il tuo PIN

0: studi dal PC o dal tablet, risparmi di carta ed è tutto ecosostenibile.
1: A Luca ci ha messo
0: si
1: d'accordo.
0: Potrebbe fare così in tutta Italia e siamo più contenti tutti. Che ne pensate? Secondo
1: qualche
0: me
1: anno
0: sì.
1: fa ti avrei dato ragione, quest'anno non ti do ragione perché in Svezia, che sono stati pionieri di questa cosa qua sul digitale, adesso stanno tornando indietro, perché pare che i ragazzi a studiare sul tablet è una cosa e studiare sul libro è un'altra, scrivere a mano è una cosa, scrivere sul tablet è un'altra. Se la Svezia è tornata sì. indietro, quindi dice che non c'è un problema, per esempio Pesacani si è formato proprio sui tablet e si vede c'è cioè un'esigenza neurale là, cioè non è...
0: Ma come ti permette? Ma come ti permetti?
1: Mica studiato.
0: Io ti porto via tutto.
1: Ma che te porto? Pensa, ma che
0: te porto? Ti porto via tutto.
1: Ma che te pigli?
0: Pure il fiore di 80 euro che ti sei mangiato.
1: Cacia la mamma magnata. Abbiamo anche digerito.
0: Fermi lì, torniamo subito, ragazzi.

0: Saif con Parlare d'amore, ultima canzone che ascolterete almeno per quanto riguarda Yes and Kiss Kiss. Andiamo al telefono, pronto?
1: Pronto?
0: Giuseppe, giusto?
2: Chi sei?
1: Sì,
0: ciao, ciao, ciao caro, ciao.
2: Ciao.
1: Posso, sono in onda?
2: Sì, prego, sì, già prego. Sei in onda, vai.
1: Ah, chiedo scusa. Allora, niente, volevo porre una questione riguardo dei libri.
2: Sì, sì.
1: Premessa, sono un nonno con i nipoti, quindi sono coinvolto sia nelle spese che nell'accompagnamento, certo, dei ragazzi a scuola.
2: Sì, bene.
1: Però volevo fare un discorso un attimino più di attenzione sul settore imprenditoriale. Poniamo un caso che per 3, 4, 5 anni noi non cambiamo le edizioni, perché la matematica è sempre uguale, l'italiano è sempre uguale e via discorrendo. D'accordo, d'accordo, sì. va bene a tutti. Ma i lavoratori del settore, mi chiedo, ci sarebbe un grosso problema, perché chiaramente si troverebbero, non capisco a fare cosa, quindi dovrebbe poi intervenire lo Stato a dire, un momento, il libro è sempre uguale, perché la matematica è...
2: Senti, come facevamo noi negli anni 70-80, scusa?
1: Ma negli anni 60-80
2: non faticavano,
1: i libri non erano sempre gli stessi, attenzione.
2: C'era l'usato, no? Ti ricordi, si andava giù Portalba e c'era l'usato.
1: Ma per l'amor di Dio, c'era l'usato, sì, ma non
2: a me mi sembra un po' una...
1: sopperire.
2: Che poi puoi cambiare, allora, una volta ogni 4 anni, ogni 5 anni, ma non tutti gli anni.
1: Ma ripeto, attenzione, la mia non è una polemica, è un'osservazione dal punto di vista, come dire, imprenditoriale.
0: Allora, scusami, che intendi per quelli del settore? Nel senso che se sono quelli che devono scrivere materialmente il libro, ideare la modifica, chi li stampa, diciamo che con l'anno nuovo arriva una nuova prima classe, arriva un nuovo gruppo, serviranno dei libri stampati nuovi. Ovviamente non quanti ne faresti con una nuova edizione, però insomma, però non posso nemmeno pagare io poi ogni libro 40 euro solo per far contento te, tra le altre cose.
1: Questo, no, mica fai contento me, attenzione, io non sono del settore, era la mia osservazione.
0: Sì, certo, no, no, beh, ho detto te, ma non ce l'avevo con lei, ci mancherebbe.
1: Ah, no, perché è una di quelle storie dove è il cane che si morde la coda, io la vedo in questo modo qua. E ripeto, sono coinvolto anch'io, perché non sono un benestante.
2: Ma non, lei non è benestante, però è nonno, quindi c'ha la pensione, quindi va zucato. Grazie fratello, grazie.
0: Vedi, per esempio leggo che manca un controllo rigido, cioè nel senso non esiste una legge o una norma severa che definisca con precisione scientifica, sì, quanta parte di libro debba cambiare per fare la nuova edizione.
2: In Italia ti faceva una legge.
0: Ma perché no?
2: Ma perché
0: no?
2: Perché no? Perché no? Tu una volta
0: no,
2: sei da parte, quando vedi, che lei in Italia si fa sempre l'interesse del ricco, dell'imprenditore, del...
0: No, su certe cose sono d'accordo, su certe cose no, su questa non sono per niente.
2: No, e non potremmo fare oggi, no, guarda, cosa ne pensa, pensa cane, a chi dobbiamo fare? Oh, lo fai per il popolo, niente.
0: Chi te l'ha detto che mi ha chiamato Giorgio?
2: Si è contento tu quando vanno contro il popolo?
3: Ragazzi,
2: sì,
3: pensate a me, che mia figlia il 15 inizia la prima media e ho un amico che si sposa il 14.
2: No, fratello, no.
3: E si vedete se vanno pure a sposare. Aiutatemi.
2: Aiuto.
0: Ma io psicologicamente mi sono sposato a giugno, che sei ancora abbastanza lontano.
2: Stai zitto, tu che si fanno matrimoni il 26 agosto, si giunto. Dai, lascia sta.
0: 29.
2: E si fa.
0: Pranzo.
2: Povero Cristiano, è stata una vacanza, il 29 mi invito pure a matrimonio. Va bene.
0: Però erano tutti felici, quel matrimonio.
2: Ecco, come siamo felici tu quando.
0: Amici e amiche, torniamo domani tra le 10 e le 12. Lui e Rosario Verde.
2: Lui e Marco Pisacane.
0: Grazie a Fabio Esposito in regia, che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è. Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.